0: La Russia ha lo stesso cuore immacolato.
1: Precisando che la terza parte del segreto non poteva essere ancora svelata, Lucia parlò al vescovo solo delle
0: prime della Russia ha lo stesso cuore immacolato.
1: Precisando che la terza parte del segreto non poteva essere ancora svelata,

0: Il 13 maggio del 2000, in occasione della beatificazione di Giacinta e Francesco, decise di farla conoscere.
1: Come tutti ormai sanno, vi si parla soprattutto dell'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto il 13 maggio 1981, ma non contiene una profezia rivolta solo al passato. Essa comprende, ha detto Papa Benedetto XVI, rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo che lo ha portato da Roma a Lisbona il 13 maggio 2010, comprende anche le sofferenze attuali che vive la Chiesa e vediamo, in modo realmente terrificante, ha aggiunto Papa Benedetto XVI, che la più grande persecuzione non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa.
0: Nella risposta ai giornalisti, il Papa ha slegato la profezia di Fatima dall'attentato a Papa Giovanni Paolo II, spiegando che si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa, perché la pallottola che colpì Wojtyła, incastonata oggi nella corona posata sulla testa della Vergine, è il simbolo di tutte le sofferenze, i dolori, le preoccupazioni della Chiesa che si sviluppano, si mostrano e si riflettono nella persona del Papa. Ma il Papa sta per la Chiesa, e quindi nella terza parte del segreto si annunciano le sofferenze della Chiesa che si protrarranno fino alla fine del mondo, in modo che è sempre valido l'invito fatto dalla Madonna alla conversione permanente, alla penitenza e alla preghiera.

il sole danza sulla cova d'Airia. Le apparizioni di Fatima, un programma del padre Egidio Picucci, frate minore cappuccino. Proposto al microfono da Monia Parente, Rosario Tronnolone.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Un cordiale benvenuto e all'ascolto da Monsignor Gian Giulio Radivo per una trasmissione speciale. Quest'anno abbiamo letto un testo molto interessante. Il segreto di Fatima, con un sottotitolo Salvati da una profezia, Sugarco Edizioni, di padre Giacobbe Elia, fondatore della fraternità missionaria mariana. Un testo importante perché non soltanto riprende la cronologia e gli avvenimenti di Fatima e il messaggio di Fatima, ma lo intreccia in modo molto interessante con la storia della Chiesa e la storia del mondo, per cui diviene un qualcosa che ci permette di fare da una parte un esame di coscienza per quanto riguarda la nostra vita cristiana degli ultimi decenni e anche a rilanciare una spiritualità che sia adeguata al nostro tempo ma profondamente cristocentrica e mariana. E abbiamo gradito ospite in studio appunto padre Giacobbe Elia. Ecco padre, all'inizio di questa nostra trasmissione speciale vorremmo che lei ci potesse rifare brevemente un po' la cronologia di Fatima, perché molti conoscono evidentemente, ma avere presente nella mente non è sempre facile. Partiamo da quegli avvenimenti, anzi prima ancora, vero, del 13 maggio del 1917, che è la prima apparizione della Madonna a Fatima, a Cova di Iria, ma già prima vi sono anche

0: degli incontri che i tre pastorelli e anche prima altri pastorelli hanno avuto, per esempio, con l'angelo che ha preparato queste apparizioni della Madonna.
1: È verissimo, le prime avvengono nel 1915 e l'unica delle veggenti presenti è Lucia, si trova con altre due sorelline e un'altra pastorella. Quelle significative però risalgono al 16, dove appare appunto quello che si dirà l'angelo della pace, l'angelo del Portogallo, e parlerà invece a lei come ai suoi cuginetti, cioè Giacinta e Francesco. Sono molto significative le apparizioni dell'angelo. Io ho notato che l'angelo inizia a esortarli a una preghiera intima, rivolgendosi all'unità di Dio. Dio mio, io credo, adoro, spero, vi amo, vi chiedo perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano, non vi amano. Quindi inizia a rivelare la realtà della Chiesa come corpo mistico. E il fatto che per salvarsi non bastano soltanto le nostre opere, ma che noi siamo responsabili anche della salvezza dei nostri fratelli. E frattanto poi sia lui che la Vergine si faranno anche pedagoghi su come riferirsi a Dio, che non è un nostro pari. Si inginocchia, lo adora, insegna questi bambini a stare riverenti alla presenza maestosa di Dio, ciò che noi abbiamo perso. La cosa che mi ha colpito che nella seconda apparizione insiste sull'idea di sacrificio, nella terza la rivelazione che l'angelo fa di Dio è riferito direttamente al Dio uno e trino, alla Trinità. Ecco, oggi noi vediamo un appiattimento dell'idea di Dio. Io ho notato con un certo rammarico che nelle litanie ormai è scomparsa la Trinità, Padre Celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Ormai semplifichiamo tutto.
0: È vero. Mentre anche che però in molti libri di devozione, anche di qualche casa editrice, invece viene sottolineato in modo molto forte, sempre il richiamo alla Trinità, e anche in alcuni libri di preghiera viene premesso addirittura, anche quando non lo si faceva in passato, il credo, per esempio, per rinnovare la nostra fede in qualunque atto di devozione. Quindi c'è una cosa e c'è anche l'altra. È vero che molti perdono il significato, come per esempio bisogna anche dire che c'è un rifiorire di studi trinitari a livello teologico in questo periodo. Ci sono diversi libri, diversi manuali, anche libri insomma più semplici o più brevi. Quindi è vero una cosa, la nostra realtà è molto complessa a mio avviso, quindi se è vero che c'è una perdita generalizzata spesso della consapevolezza trinitaria nel nostro popolo, d'altra parte però è vero anche che ci sono persone che invece hanno approfondito molto di più rispetto forse che nel passato, quindi c'è anche una qualche squilibrio, diciamo, tra una parte e l'altra, e quindi una realtà complessa.
1: È una realtà certamente complessa, però penso che il popolo di Dio non percepisca queste sottigliezze. Dove domina ancora, ho avuto i gruppi più numerosi del Lazio dei pellegrini per Padre Pio, dove la Trinità viene vista semplicemente come un unico Dio al quale ci si rivolge, che è simile a tutti gli altri, mentre noi sappiamo che questa idea di Dio rende solitario il nostro Dio nell'empirio, se vogliamo, delle altre religioni. E certamente l'angelo, sapendo la nostra crisi, rimarca quelle che sarebbero state probabilmente, storicamente noi lo vediamo, le nostre defaianze. Lo rimarca peraltro con una preghiera molto bella, no? Trinità Santissima, Padre, Figliolo e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Ci ricorda che la conoscenza di Dio, del Dio uno, ma che insieme è trino, non è un frutto dei nostri meriti, della nostra intelligenza, ma della gratuita apertura di Dio a noi, quella che noi chiamiamo la rivelazione, questo atto di amore del Dio creatore.
0: E poi soprattutto la redenzione di Cristo, perché nella preghiera si parla appunto di corpo, sangue, anima e divinità, quindi si suppone da una parte la passione e risurrezione di Cristo e dall'altra la presenza eucaristica.
1: Esattamente.
0: Quindi c'è, è una sintesi di tutti i misteri, quindi c'è il mistero trinitario, c'è quello cristologico dell'incarnazione e del mistero pasquale, e poi quello eucaristico. Credo che questa preghiera sintetizzi diversi aspetti, poi molto adatta anche per il periodo in cui è stata evidentemente pronunciata.
1: Il periodo, come dicevamo, era un periodo in cui il Portogallo si vuole con pervicacia definire una nazione laica. Anzi, Costa, il primo ministro, pochi anni prima dava la colpa alla Chiesa di tutti gli insuccessi che il Portogallo politicamente aveva ottenuto, mentre è ovvio che la Chiesa non aveva nessun potere contrattuale né decisivo né politico forte. Ed era certissimo che entro due generazioni il cattolicesimo sarebbe stato spazzato via dalla storia di quel paese, ma come osserviamo, anche per i più ostili, Fatima è una presenza, il cattolicesimo è una presenza significativa per questo popolo, povero ma veramente tenace nella sua fede e esemplare.
0: Ecco, aggiungo anche che in questi mesi è stata tradotta in italiano l'Enciclopedia di Fatima, che è uno strumento ufficiale anche del santuario di Fatima, ma dell'Episcopato anche portoghese, e tradotto da Cantagalli, editore Cantagalli. Non è sempre una traduzione felicissima in alcuni aspetti, per esempio per dire che Santa Elisabetta viene chiamata Isabella, come diciamo una forma spagnolesca e non italiana, e così altri termini. Qualche volta bisogna indovinare dietro a un termine, diciamo tradotto alla lettera dal portoghese, che cosa possa significare in lingua italiana. Però nei suoi contenuti è interessantissima, perché ci presenta Fatima vista dai portoghesi, e quindi è quello che ha veramente la grande importanza che ha avuto dal punto di vista non soltanto, diciamo, di apparizione, di devozione, ma soprattutto anche pastorale, religiosa e anche civile, perché ha trasformato proprio la storia di questo paese, spostando addirittura, quello che viene notato, il centro, mentre prima era centrata su altre città la pastorale del Portogallo. Ora si incentra invece su un luogo nuovo, relativamente diverso da quello che ci si aspettava, e quindi anche riesce a ricostruire e a prepararsi per i tempi moderni. Diciamo, il Portogallo riesce a rinnovare se stesso dal punto di vista anche proprio della struttura ecclesiale del suo impegno, e quindi questo mi ha suscitato un grande interesse e una grande curiosità. Ma venendo anche per quello che può essere che riguarda noi, dunque, allora, queste preghiere sono date dall'angelo ai pastorelli, sono date anche a noi oggi, evidentemente. C'è chi si serve anche di queste preghiere quotidianamente anche per nutrire la propria fede. Ma poi vi è anche il grande messaggio, le grandi apparizioni a partire dal 13 maggio 1917. Ricordiamo che quel giorno ci fu anche la ordinazione episcopale di Eugenio Pacelli, che sarebbe poi diventato Papa Pio XII, oggi venerabile servo di Dio, di cui già c'è stato il decreto di eroicità delle virtù. E ricordiamo anche, lo abbiamo fatto in una nostra trasmissione in passato, che nella basilica minore di Sant'Eugenio, primo Papa a Roma, alle Belle Arti, che è stata regalata al Santo Padre, questa basilica, in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione episcopale, vi è un altare donato dal Portogallo, proprio in cui è presente la statua della Madonna di Fatima, e quindi anche un punto significativo per la nostra città di Roma. Venendo allora alle apparizioni e soprattutto al messaggio perenne che queste apparizioni hanno, padre Giacobbe.
1: Dunque, io penso che possiamo concentrarci, anche per ragioni di tempo, su quella che avviene il 13 luglio del 17, che a mio avviso costituisce le motivi di tutte quante le apparizioni, costituisce il cuore della rivelazione di Fatima. La Santa Vergine, dopo aver chiesto e aver rivelato ai bambini che volle la loro preghiera nella forma del Santo Rosario per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra che sarà, li invita a sacrificarsi per i peccatori e squarcia il cielo, squarcia anche la terra, fa vedere l'inferno. Bene, mentre la Chiesa per lunghi anni ha tralasciato forse la predicazione dei novissimi, mi ricordo il carteggio tra Claudel e padre Becquet, il redentorista, dove questo diplomatico francese, notissimo Paul Claudel, gli dice: se io fossi sacerdote non farei altro che ricordare agli uomini che è stato proprio il peccato, l'inferno, che ha strappato la seconda persona alla Trinità. E quindi torniamo, appunto, come lei notava, alla preghiera dell'angelo, dove ha nel sacrificio di Cristo la sua centralità, e anche la porta fa di Cristo che ci introduce e ci rivela la Trinità. Bene, la Vergine supera quest'idea che quasi in ambienti chiusi, frequentati da maleducati quasi, si possa parlare dell'inferno, e ne parla a dei bambini. Quello che per noi sicuramente potrebbe essere, e lo è, spaventoso, Lucia stessa dirà che se loro non fossero stati confermati dalla promessa della Vergine, che nella prima apparizione dice loro che non sarebbero mai andati all'inferno, forse sarebbero morti di spavento. Più volte scriverà ai suoi direttori spirituali che la santità dei suoi cuginetti è riferita alla visione dell'inferno. Quindi la Vergine viene per mostrarci ciò che è il destino dell'uomo. Dio ci crea liberi e affida alla nostra responsabilità, perché una libertà priva di responsabilità non esiste, affida alla nostra responsabilità le nostre sorti eterne. La Madonna, in una parola povera, io sviluppo anche questo concetto nel libro, ci ricorda che noi siamo un campo di battaglia, siamo una preda attesissima da due contendenti, che sono Cristo, il suo figlio e Dio eterno, e il diavolo. Noi siamo il campo di battaglia di queste due potenze, però è data alla nostra libertà di scegliere a chi consegnare le redini della nostra vita. Siamo noi che poi infine ci diamo attraverso le prove della vita.
0: Senz'altro, e credo anche che sia importante richiamare, perché non tutti conoscono più i termini tradizionali, novissimi vuol dire evidentemente morte, giudizio, inferno, paradiso. Questi sono i quattro novissimi tradizionali, cioè le ultime realtà, le realtà ultime, oggi si direbbe anche escatologiche, intese in vario modo, in vari sensi. È chiaro allora che di fronte a questa serietà della vita, come anche molti teologi, tra cui Hans-Urs von Balthasar, hanno messo in evidenza, che la vita è un affare serio, il credere e l'aderire non è un gioco, evidentemente, e porta una grande responsabilità. Una responsabilità anche però, immediatamente, come già lei diceva all'inizio, di salvezza per gli altri, non solo di se stessi, ma soprattutto per gli altri. Infatti è straordinario come questi bambini vengano introdotti in una visione di penitenza, ma non per sé, quanto per gli altri, in favore degli altri, per la salvezza di altri e anche per la pace nel mondo tramite la preghiera e il sacrificio. E certamente una delle cose caratteristiche di questa rivelazione è senza dubbio il rosario, la preghiera del Santo Rosario. Una preghiera così importante, così tradizionale nella Chiesa, pensiamo che pochi decenni prima il grande Papa Leone XIII aveva fatto ben 13 encicliche sul Santo Rosario, quindi c'era stata anche una ripresa fine Ottocento significativa. Siamo però nella Prima Guerra Mondiale, in un momento tragico, pareva quasi cancellato tutto quello che di bene era stato fatto nell'Ottocento, al limite, da questa deflagrazione, da questo conflitto tremendo. Ed ora invece l'arma che la Madonna propone non è un'arma diplomatica, non tantomeno un'arma militare, ma invece è la preghiera del Rosario.
1: Nella sua domanda io voglio cogliere due aspetti che mi sembra siano suggestivi nella sua stessa domanda, e sono perfettamente sulla sua stessa linea d'onda. Non soltanto la Madonna ci offre il rosario, e come giustamente ha detto lei, Leone XIII aveva richiamato a questo. Il rosario è la preghiera dei semplici, che tuttavia ci introduce alla contemplazione dei misteri della fede, no? Ma nello stesso tempo, come notava lei stesso nella sua domanda, la Madonna ci chiama anche ad occuparci degli altri. Fatima è anche questo rischio già previsto dal cielo, cioè il fatto del tentativo della modernità di ridurre la fede a un fatto privato. La fede del cristiano non è un fatto privato, ma è personale. Ma la persona, per sua natura, è relazione, e perciò nella misura stessa in cui appartiene al corpo di Cristo, appartiene ai suoi stessi fratelli, chiaramente in Cristo, in Lui. La Madonna ci dà una preghiera che può essere contemplata dal mistico, può essere goduta dall'intellettuale, ma non meno fruita dalla persona ignorante. Non per niente, una delle più belle pagine di Gesù è quando dice, è il suo inno di ringraziamento, di beatitudine, perché il Padre ha rivelato queste cose semplicemente, i misteri del Regno, ai semplici.
0: Certo, è uno degli apici proprio dei Vangeli sinottici, tanto è vero che si dice che è la pagina giovannea nei Vangeli sinottici, questo capitolo, sì, questo ti benedico inno. Padre, Signore del Cielo e della Terra. E in questo caso appunto abbiamo la semplicità dei fanciulli, delle persone semplici anche che li attorniano, sia proprio i familiari, sia anche quelli che accorrono, però i migliaia sempre di più. E ancora sul messaggio insistiamo, Padre Giacobbe Elia. Quale, secondo lei, quali altri elementi coglierebbe di questo messaggio di Fatima, che ovviamente ne ha tanti, ma...
1: Sì, prima di rispondere a questo, quando lei ha fatto precedentemente la domanda, mi ha fatto venire con una grande nostalgia di un fatto verissimo, di quello che diceva a proposito dell'enciclopedia. Quando la prima volta, una delle prime volte andavo a Fatima, erano gli anni forse 88-89, mi rimane impressa un'immagine. Era il 13 ottobre, pioveva a dirotto già dal giorno prima, tutto il 13, poi verso pranzo cesserà. E ho visto le mamme far dormire i bambini chiusi in alcune buste, le buste che noi diciamo della spazzatura, su dei legni un po' rialzati da terra perché non si bagnassero, con qualche buco. Io, privilegiato, avevo una macchina dove poter dormire perché non c'erano più posti, e questa fede a cui lei faceva richiamo, veramente io l'ho vista attuata là, con una grande semplicità e con una grande, però con un grande fervore.
0: Anche io ebbi proprio nello stesso periodo di tempo modo ancora di vedere pellegrini che per esempio arrivavano in ginocchio. E questo che ormai in Italia già alla fine anni 80 non si usava più, perché molte forme devozionali erano state accantonate, mi sembrò strano. Da un'altra parte anche meraviglioso, perché che cosa notavo? Che non vi era ostentazione, ma vi era una enorme semplicità in questo gesto, evidentemente pesante, qualche volta anche doloroso, però che veniva a esprimere una totalità di risposta, di donazione, e quello era il senso profondo, il messaggio che inviava.
1: È la stessa cosa, siamo penso stati dei privilegiati, l'ho colta io, e questa compostezza di cui parla io l'ho visto anche nel silenzio con cui ognuno esercitava questa devozione, un silenzio rigato di lacrime, e quindi c'era una preghiera muta e molto, molto intima. E per tornare a quanto mi chiedeva, invece, c'è l'aspetto poi della consacrazione, una consacrazione personale al Cuore Immacolato di Maria, dove il cuore evidentemente non è visto, come ci abituerà dopo il romanticismo, cioè come quasi la sede dei desideri che sono più o meno evanescenti nella vita di ogni uomo, ma nella scrittura lei mi insegna che il cuore è la sede dell'intelligenza, la sede dove l'uomo prende poi le sue decisioni con atti volontari di cui deve rendere conto, ai quali si appella nei momenti difficili. Quindi
0: l'autoconsapevolezza profonda di sé, nella quale prende in mano il proprio destino e quindi risponde a Dio e ai fratelli. Quello è il momento cuore. D'altronde la parola cuore, per fortuna o purtroppo, ha anche un valore polisemico, polisemantico, nel senso che ha più significati, più sfumature. Ecco, diremmo che il cuore biblico le racchiude un po' tutte queste
1: fa unità della persona.
0: Certo.
1: E allora la Vergine quasi offre il luogo, offre se stessa, appunto la sua persona, dove si è data completamente alla Trinità per essere per noi. La sua funzione di mediatrice, in fondo, ritengo, no?
0: Come disse anche il Beato Giovanni Paolo II, di mediazione materna, nella enciclica Redemptoris Mater, infatti questa mediazione materna di Maria. E nello stesso tempo, ecco, questo cuore immacolato che diventa anche immagine, ma è un simbolo evidentemente, dove anche in rivelazioni successive che Gesù stesso, questa volta apparendo a Lucia, a Suor Lucia, allora già suora, ha fatto, di voler introdurre proprio la devozione al cuore immacolato di Maria. Lo dice la Madonna, lo dice Gesù stesso in anni successivi. Ecco, e evidentemente, giustamente lei ha notato, non è che ci si deve riferire soltanto alla immagine del cuore immacolato, nemmeno soltanto, anche se è importante, alla riparazione che si chiedono nei primi 5 sabati del mese, perché sono solo 5 giorni in fondo su 365 di riparazione diretta alle offese rivolte alla Madonna, eccetera. Anche questo è importante, ma non esclusivo, evidentemente. C'è questo aspetto invece fondamentale di questo cuore di Maria, che si è totalmente aperto al verbo di Dio, alla volontà del Padre e all'opera dello Spirito, e quindi ci ha dato prima di tutto la presenza di Cristo nel mondo, all'annunciazione, alla nascita e poi fin sotto la croce. Quindi questo aspetto di autoconsapevolezza mariana, in cui noi vogliamo entrare per essere a nostra volta pienamente disponibili come Maria di fronte alla realtà stessa di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi una realtà che va vista nella sua profondità più grande.
1: Ma già diceva Agostino, e mi ha preceduto perfettamente, diceva Agostino che Maria ha concepito prima nella mente piuttosto che nel corpo, proprio questa accoglienza di Dio che si fa piena, e non è un'accoglienza quasi evanescente oppure superficiale. Lei è già la piena di grazia, quindi sa scrutare le scritture, soprattutto le scritture di Isaia, sa che quel figlio non le apparterrà, sa che lei apparterrà al figlio, ma mai il figlio sarà dato a lei in uso. E lei dice sì, sapendo che un giorno il Padre lo immolerà per noi, e lei dovrà darlo al Padre perché lo immoli per noi. E questa è la grandezza unica di Maria, che è insuperabile.
0: Certo. E allora, venendo, anche perché il tempo è piacevole discorrere di questi argomenti così profondi e così attuali, invece acceniamo un altro tema, che è quello del legame della consacrazione invece a eventi storici, come per esempio non soltanto la fine della prima guerra mondiale per quanto riguarda il Portogallo, il ritorno dei soldati, ma anche l'evitare una futura guerra, che sarebbe stata poi la seconda guerra mondiale, e anche quello che erano i frutti che ovviamente non potevano ancora conoscere i bambini di Fatima, perché erano frutti che stavano appena maturando nella storia, come quello della rivoluzione bolscevica, la rivoluzione russa, sempre che è del 1917, quindi però avviene nell'ottobre-novembre, come noi sappiamo, perché sono dei giorni di differenza per il calendario,
1: dal 21 al 25,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco, precisamente, di calendario, e che quindi quando appare la Madonna non è ancora avvenuta, tra l'altro, quindi è un fatto anche in questo profetico, evidentemente. Quindi gli errori della Russia, i peccato che viene, diciamo, di ateismo, evidentemente, che viene propalato nel mondo, e anche gli effetti pratici di guerre, di tensioni e di altro, e anche la sofferenza del Papa, evidentemente. Questo, quindi, c'è un intreccio in Fatima che si nota fortissimo tra gli strumenti apparentemente poveri e inutili fra virgolette, umanamente inutili, come la preghiera, il sacrificio, la consacrazione, e invece i grandi movimenti mondiali.
1: Lei, Monsignore, ha colto perfettamente nel segno. Stalin diceva con un certo disprezzo, chiedeva ai suoi collaboratori quante fossero le divisioni del Papa. Il signore sta zitto, ma da onnipotente gli risponde con 3 bambini. Sono quelle le sue divisioni. Lui è la storia, Dio è la storia, non è il diavolo, non è il male, non è Stalin. Sono scorie che devono essere purificate, ma Dio è la storia. E Dio risponde, è quello che gli studiosi hanno notato. Per esempio, il primo trattato Usa e Ursus per la riduzione degli armamenti avviene l'8 dicembre, una data significativa, l'Immacolata. Rilasciando un'intervista al Time, Gorbaciov, che non certo era cattolico, né ha mai protestato la sua fede, diceva: «Sono sicuro che Dio, lassù nell'alto dei cieli, non ci rifiuterà la necessaria saggezza per trovare le vie dell'intesa». Il crollo del muro di Berlino avviene il 9 novembre dell'89, come ben ricorderà, il giorno della dedicazione della Basilica Lateranense, ancora una festività tutta cattolica, creata da Costantino, la madre di tutte le altre chiese. La Romania insorge contro il suo tiranno e ritrova la libertà. È un 25 dicembre, il giorno di Natale, che morirà Ceausescu ed Elena, sua moglie. La bandiera rossa cessa di sventolare sul Cremlino sempre il 25 dicembre. Alberto Leoni, poi uno storico, esperto di strategie militari, nota che un'altra guerra che la Russia voleva attuare sotto Cernenko viene improvvisamente ad essere dissolta da un incendio di cui l'Unione Sovietica mai si saprà dare una risposta, a Severomosk, laddove stava la base che avrebbero dovuto utilizzare per questo attacco dopo che erano stati montati i Pershing 2 e i Cruis, questi missili. La Madonna è intervenuta esattamente qualche giorno dopo la consacrazione al suo cuore immacolato che Giovanni Paolo II farà della Russia.
0: Io ho letto anche nel suo libro un altro episodio che mi ha colpito profondamente. Dopo la consacrazione al cuore immacolato di Maria, fatta dal venerabile Pio XII nel 1942, che avviene la sconfitta di Rommel nel Nord Africa.
1: Subito avviene la sconfitta. Quello che volevo dire, come lei sa, Fatima si oppone alla riduzione della teologia ad ideologia e soprattutto parla del comunismo, quasi la Madonna vedesse già la dissoluzione del nazismo. Ha sempre colpito un fatto che un santo del secolo appena trascorso, a cui sono legatissimo, San Pio da Pietralcina, diceva sempre come possono vincere. Un bestemmiatore si riferiva al nostro Mussolini e un ateo come Hitler perderanno la guerra. Lui era devotissimo di Fatima. E le distruzioni del comunismo, di cui ancora poco si parla, sono tutte nelle parole di un intellettuale cubano, amico di Castro, amico intimo, Carlos Franchi, che dice: la forza del comunismo sta nella sua illimitata capacità di distruzione, la sua debolezza nella sua incapacità di costruire e di creare. Beh, questo la Vergine ce l'aveva detto. Se noi fossimo stati un attimino più coraggiosi e più accorti, più fedeli al suo messaggio, probabilmente non avremmo vissuto tanto male, che ancora non è finito.
2: Ringraziamo padre Giacobbe Elia, autore del libro Il segreto di Fatima, salvati da una profezia, Sugarco editore. Un cordiale saluto da Monsignor Giangiulio Radino.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati.

0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre,
1: Eterno Padre,
0: ti
1: ti
0: offro
1: offro
0: il
1: il corpo,
0: corpo,
1: il
0: il
1: sangue,
0: sangue,
1: l'anima
0: l'anima
1: e
0: e
1: la
0: la
1: divinità
0: divinità
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: dilettissimo
0: dilettissimo
1: Figlio
0: Figlio
1: e
0: e
1: Signore
0: Signore
1: nostro
0: nostro
1: Gesù
0: Gesù
1: Cristo,
0: Cristo,
1: in
0: in
1: espiazione
0: espiazione
1: dei
0: dei
1: nostri
0: nostri
1: peccati
0: peccati
1: e
0: e
1: di
0: di
1: quelli
0: quelli
1: del
0: del
1: mondo
0: mondo
1: intero,
0: intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo
1: Per
0: intero.
1: la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno
0: Eterno
1: Padre,
0: Padre,
1: ti
0: ti
1: offro
0: offro
1: il
0: il corpo,
1: corpo,
0: il
1: il sangue,
0: sangue, l'anima
1: l'anima
0: e
1: e
0: la
1: la
0: divinità
1: divinità
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: dilettissimo
1: dilettissimo
0: Figlio
1: Figlio
0: e
1: e
0: Signore
1: Signore
0: nostro
1: nostro
0: Gesù
1: Gesù
0: Cristo,
1: Cristo,
0: in
1: in
0: espiazione
1: espiazione
0: dei
1: dei
0: nostri
1: nostri
0: peccati
1: peccati
0: e
1: e
0: di
1: di
0: quelli
1: quelli
0: del
1: del
0: mondo
1: mondo
0: intero,
1: intero,
0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen. Amen.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Sesto incontro. Le tende.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo nostro sesto appuntamento nel viaggio con il paradigma della trasfigurazione, noi arriviamo alla celeberrima frase di Pietro. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Ecco, noi lasciamo un momento da parte il tema dell'imbarazzo di Pietro, perché appunto prosegue dicendo: «Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati». Lasciamolo un momentino più avanti questo tema, alla prossima puntata, perché dobbiamo vedere un po' questa frase di Pietro nella sua chiave più esatta. Gli altri Vangeli pongono in maniera analoga, non precisamente identica. Per esempio Matteo dice: prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui, se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Luca invece offre un ordine completamente diverso, perché mette subito il tema dell'oppressione, dell'imbarazzo, della paura, della difficoltà. Marco vede subito questo fatto ed è il Vangelo più antico. Guardiamolo per se stesso. Ma che c'entra questa frase di Pietro? Perché Pietro dice questa cosa qui? Cos'è questa storia delle capanne? Nella vecchia traduzione erano le tende. Allora, noi dobbiamo considerare una cosa. Da questo tipo di espressione, che ritorna e con tutti i collegamenti che ci sono negli altri Vangeli e questo tema della luce, noi abbiamo compreso che Gesù porta questi tre discepoli in cima al Tabor probabilmente in coincidenza con una festa ebraica molto importante, la festa appunto delle capanne, una festa un po' peculiare, una festa che ha una sua ritualità e ha un suo significato. E allora Pietro interpreta quello come il momento della festa e quindi dà questo codice delle capanne. E dobbiamo un po' capire bene, perché qui entriamo in qualche cosa di sorprendente, di un po' diverso come noi lo pensiamo, ovvero sia l'interpretazione normale che noi abbiamo dato di questo testo, un po' banalizzante, mi perdonino coloro che sono abituati a sentire questo tipo di interpretazione, è che siccome è bello stare lì, Pietro si vuole installare. Allora la storia sarebbe che uno va in questa zona dell'intimità con il Signore, fa un'esperienza piacevole e non si vorrebbe più muovere, ma bisogna scendere e andare nella realtà. Ecco, vagamente moraleggiante questa interpretazione, è però poco basata nel testo, per quanto tanto usata. Perché le capanne non sono per Pietro, per Giovanni e per Giacomo, ma sono per Gesù, per Mosè e per Elia. E, è un'esperienza che fa cortocircuito con la realtà della festa delle capanne, per l'appunto. E cos'è questa benedetta festa delle capanne? Stiamo parlando della festa in cui il popolo celebrava la memoria del cammino nel deserto. Una memoria straordinaria, una memoria meravigliosa, la memoria del tempo in cui il popolo divenne veramente il popolo di Dio e viveva in capanne, peraltro a suffragio della interpretazione che non ci permette di vedere tanto qui il problema dell'installazione, vogliamo ricordare che la capanna per eccellenza, la tenda per eccellenza, è il segno della precarietà, di chi non ha una casa in muratura. Ed è proprio questo. Ad oggi il popolo ebraico festeggia questo momento, questa liturgia, questa festa importante della sua storia, costruendo una capanna all'aperto. Avendo vissuto in un quartiere tanti anni dove c'erano tanti fratelli ebrei, era interessante nel periodo della festa, che era il periodo di settembre, vedere queste capanne sui terrazzi delle case. Uno guardava qua e là e vedeva queste capanne messe lì. E che cosa sono? La capanna doveva essere una cosa che copriva, ma era anche aperta. La capanna in quanto luogo dove sto, ma sto all'aperto, sto dentro ma sto fuori, sto in un posto ma sto camminando. È proprio il codice del viandante, il codice del pellegrino, che però, secondo le norme rabbiniche, doveva costruirsi una capanna con un'apertura centrale, in genere, per esempio, se veniva fatta con le frasche. Perché? Perché doveva poter vedere il cielo. È il luogo dell'incontro con il cielo, la precarietà, la capanna, il non avere una casa, lo stare in un posto dove ci sono solo di passaggio, è la verità della mia esistenza. Cosa celebrava il popolo ebraico in questa festa? Cosa celebra tuttora? Questa esperienza di essere stati intimi con Dio. Il popolo, uscito come una massa di schiavi, diventa un vero e proprio popolo strutturato e nel deserto fa delle esperienze, l'esperienza di una guida, per cui comparirà il tema della luce, della nube di giorno e della colonna di fuoco di notte, e qui già capiamo perché dovremo arrivare alla nube, comparirà la nube anche qui in questo testo della trasfigurazione. E il tema è quello dell'acqua. Nel deserto si trovò la via e si trovò l'acqua. Questo fu il sorprendente, cioè riuscirono a sopravvivere, perché vediamo che si muore molto prima di sete che non di fame, e trovò la strada. Il deserto del Sinai è un deserto fatto di piccole colline rocciose, una attaccata all'altra, e a base di queste colline un percorso di infiniti labirinti dove ci si perde in un attimo. Trovare la strada è un'opera molto seria, è un'opera grandiosa. Allora, aver trovato la strada, che non è tanto la strada più veloce quanto la strada sapiente, la strada che ha trasformato questo gruppo di schiavi in un popolo, come abbiamo già detto, e trovare l'acqua, furono le esperienze straordinarie del deserto. Per questo la liturgia ai tempi di Gesù della festa delle capanne, secondo qualcosa che riecheggia splendidamente nel Vangelo di Giovanni, e che in un bellissimo articolo del grande Daniel Lu, che studia le feste ebraiche e la loro incidenza sulla vita che si riscontra nei Vangeli, era tutta centrata su due temi: la luce e l'acqua. Ma era la festa, appunto, in cui si ascoltava la parola di Dio, si ascoltava quanta più parola di Dio possibile, si proclamavano testi della scrittura e si celebrava la gioia di un Dio che parla con il suo popolo. A Gerusalemme, per esempio, veniva presa l'acqua dalla piscina di Siloe, nel punto più basso dell'antica Gerusalemme, e veniva sparsa qua e là per la città, gettata in terra, un segno di spreco o meglio di abbondanza. È in questa festa che nel capitolo settimo, appunto di questa grande festa, Gesù si alzerà in piedi e dirà: chi ha sete venga a me e beva. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E in questa festa cosa succedeva la sera? Venivano accesi molti braceri sulla spianata del Tempio, sicché tutta la città per tutta la notte veniva illuminata dal bagliore della luce che veniva dal Tempio. I rabbini dicevano: i nostri padri hanno camminato alla luce del sole, noi camminiamo alla luce della parola. Era una frase che veniva detta. E appunto in questo contesto, al capitolo ottavo, siamo sempre dentro la festa delle capanne, Gesù dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E incastrato dentro questa festa c'è un signore, il cieco nato, il quale vivrà questo incontro fra luce e acqua proprio alla piscina di Siloe. Bene, questi sono contatti straordinari che ci parlano di cose che evocano profondità abissali. Il punto è che però, al di là di un erudimento biblico, qui il problema è che il tema della luce e il tema della festa delle capanne è molto collegato, è il tema del deserto, del luogo appartato. Ecco, Pietro capisce il codice di quello che sta vivendo. Se quella era la festa dove si celebrava l'intimità con Dio e il fatto che Dio aveva fatto sentire la sua voce, dal Sinai il popolo ha sentito le 10 parole e poi ha chiesto a Mosè di non ascoltare più la voce di Dio perché era troppo terrificante, era misurarsi con una verità senza sconti, con una verità cruda con cui ognuno di noi non può che aver paura di misurarsi così, a viso scoperto, senza mediazioni. E infatti il popolo chiede una mediazione e Mosè dovrà andare su al Sinai a ricevere le altre leggi. Ma le 10 parole le ascolta tutto il popolo. Il popolo celebra di aver ascoltato la parola di Dio e di aver ricevuto una sapienza straordinaria. La sapienza delle 10 parole, che è molto più profonda di quanto un approccio da legge morale naturale può semplicemente consentire. Certamente lì c'è qualcosa che è profondamente collegato proprio al cuore, alla coscienza umana, come naturalmente produce una percezione di sé, ma lì c'è anche tanto altro, che è rivelazione, che è qualità non solo umana di quel testo. Ecco, allora Pietro dice: facciamo queste 3 capanne per voi, cioè voi siete quelli che sanno parlare con Dio. Siete voi quelli che vivono questa realtà, celebriamo questa realtà. Mosè parla con Dio, Elia parla con Dio, Gesù parla con Dio ed è Dio stesso che parla. Ed ecco, qui abbiamo questo codice, questa realtà bellissima che rappresenta il fatto di essere arrivati a questa sorpresa. Dio e l'uomo possono dialogare. C'è un luogo dove si incontra la parola di Dio, dove Dio parla al nostro cuore, ma è senza ombra di dubbio rilevante che Pietro non si trattiene dal dire una frase che per noi è centrale. Rabbì, è bello per noi essere qui, è bello. Questo sarà detto in tutti e 3 i Vangeli, questo è il punto, è bello. Il nostro viaggio... In questa puntata noi abbiamo già affrontato tante altre cose che erano tutto il percorso per arrivare qui. Dove ci porta? Vediamo l'invisibile, abbiamo detto. Vediamo il nascosto, il recondito, il segreto. Lo vediamo aiutati dalle scritture. Ma tutto questo è non etico, non banalmente estetico perché stiamo parlando dell'invisibile. Questa è l'esperienza del bello, l'esperienza di Dio, ricordando che sia in ebraico che in greco il bello non è semplicemente ciò che ha una bella apparenza, è anche il buono, è anche il sostanzialmente buono. Noi abbiamo qui qualcosa che non possiamo sottovalutare. Abbiamo spesso trasformato il cristianesimo in una esperienza etica, in un problema morale, in un problema di dirittura morale, di adeguamento a una serie di precetti. Abbiamo spesso, purtroppo, rigiudaizzato il cristianesimo, facendolo ridiventare una sequela di comportamenti obbligatori per essere secondo un patto, che è nuovo o vecchio che sia, comunque somiglia sempre come a una forma di orizzontalità fra noi e Dio. Lui ci dice una cosa, noi la facciamo. Così non è. Il cristianesimo non è questo. Questo non è ciò che converte, non è ciò che muove. Il cuore di un uomo non si muove per il doveroso, si muove per il completo, per il pieno, per il bello, per l'importante, per il sostanziale, per ciò che vale veramente la pena. È indubitabile. Abbiamo questa percezione del bello e è un po' inflazionata la frase di Dostoevskij che la bellezza salverà il mondo, e forse dimentichiamo anche che Dostoevskij non la mette in bocca a un personaggio positivo ma negativo, e che se fosse vero che la semplice estetica salva il mondo, beh, già gli scultori greci, Fidia avrebbe salvato il mondo, ma ciò non ci risulta. La realtà è che noi abbiamo un bello globale proprio di fronte allo spettacolo dell'invisibile, allo spettacolo della pienezza delle cose. Vale a dire che Pietro in quel momento vede fino in fondo chi è Gesù Cristo e dice: questo è meraviglioso, questo è bello essere qui, è bello stare con te, è bello ascoltarti parlare con Mosè ed Elia. È bello stare al tuo cospetto, è la cosa bella della vita. Alla fin fine, la Chiesa ha sempre definito il paradiso la visio beatifica. Vedere Dio è la contemplazione, e la contemplazione sarà il nostro esito. Noi siamo fatti, perché come dice il Vangelo di Giovanni citando il profeta, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto per vedere la bellezza di Cristo, per vedere quanto è bello stare con Lui, non solo vederlo bello, ma vedere bello il fatto di avere una relazione con Lui, vera, piena. Questo è il punto. Vedere l'invisibile così, semplicemente per avere più dati? Conoscere le scritture così, solamente per avere più argomenti? No. Per arrivare in un luogo che è il luogo d'arrivo, il luogo pieno, il luogo bello, dove siamo contenti di stare.

0: un rabbi 70 anni prima di Gesù, Rabbi Hillel, diceva una frase che è riportata nel cosiddetto Trattato dei Padri, nella Mishnah, nella Pirkei Avot, testi importanti per la tradizione ebraica, eppure appunto precedenti al Signore Gesù. Lui diceva: verso il luogo che io amo, là mi portano i miei piedi. È inutile, è l'amore che conduce veramente la nostra vita. Al di là dell'essere stati condotti dentro l'amore autentico, al di là di una quantità di surrogati di amore, di realtà fittizie, di ipocrisie, è comunque ciò che amiamo veramente, quello che ci muove. Fare le cose che non amiamo implica stanchezza, noia, spossatezza, prelude all'interruzione. Quando noi stiamo facendo una cosa il cui fine è bello, la cui meta ci interessa, ci prende, ci coinvolge, ecco, allora la nostra attività può essere anche faticosa, ma piacevole. Salire su una vetta, per chi ama la montagna, è qualcosa di piacevole, pure è molto faticoso. Il bello non è il facile. Il bello non è ciò che semplicemente viene riconosciuto come tale, ma ciò che muove il cuore, ciò che ci mette in movimento. Il buono è ciò che ci attira. Quello che Pietro, Giovanni e Giacomo sperimentano su quel monte altissimo è la molla che li guiderà per tutta la vita: aver visto chi è veramente il Signore Gesù, aver visto la sua pienezza, aver visto la sua completezza, è ciò che ci muove. In effetti, l'amore non è guidato dall'amante, ma dalla bellezza dell'amato. Ciò che muove l'amante non è la sua facoltà intrinseca di amare, ma il fatto che abbia trovato qualcosa di così bello, di così meraviglioso, che lo muove. La forza dell'amore è attrazione anteriore. Non posso amare perché me lo impongo, perché è un dovere, perché è un'etica, perché è una cosa che trovo giusta. Posso amare solamente se ho trovato bello ciò che amo, altrimenti la mia dinamica interiore sarà una dinamica forzata. Cercherò di dire a tutti che sono contento di fare quello che faccio, ma in realtà lo faccio in apnea, non vedo l'ora di andarmi davanti alla televisione, di tirare il fiato, di avere un weekend, di avere una vacanza. E così un po' è la nostra bellezza cristiana, una bellezza in apnea, quando le cose uno le fa, ma tutto sommato, se potesse, non le farebbe. E così noi abbiamo un esercito di cristiani emaciati, stanchi, che fanno il doveroso e non hanno scoperto il bello. Perché è importante questa avventura della trasfigurazione? Perché il viaggio verso il bello è il viaggio verso qualcosa che valga la pena veramente, qualcosa che mi muova, qualcosa che mi sradichi, qualcosa che mi dica: io qui ci voglio stare. E questo bello illumina tutta la memoria, illumina tutto il futuro, illumina la vita. Noi abbiamo bisogno di assaggiare questa bellezza, noi abbiamo bisogno di salvarci da una cosa che è tutta centrata sulla nostra propria immagine, l'essere perfetti, non sentirsi in colpa, il fare le cose per sentirsi buoni. Non mi interessa più sentirmi buono, mi interessa il buono. Non mi interessa più se sono bello, mi interessa guardare il bello, vedere il bello, quello vero. E la cosa straordinaria è che questo bello è un bello nascosto, un bello che non sarà più accessibile 5 minuti dopo. Quando finirà questo momento, questo bello dovrà piantarsi nella memoria e dovrà essere la luce per guardare tutto. È come il giorno in cui uno ha visto una vera, autentica opera d'arte. Da quel momento in poi tutti i quadri che guarda li parametra, li misura con quella bellezza. Il nostro parametro è il volto di Cristo, la sua bellezza, il suo amore, la sua croce che si svela risurrezione nella sua invisibilità. E cioè ciò che noi dobbiamo avere come esperienza, proprio come proprietà, come status di partenza, l'origine delle opere cristiane è l'amore di Dio, non è la coerenza umana. L'origine della bellezza cristiana è la bellezza di colui che ha chiamato i cristiani ad essere tali, cioè di Cristo. È la bellezza del Padre. Gesù è verso il Padre, guarda il Padre e lo trova bello, come un bimbo estasiato di fronte al papà, come qualcuno che guarda il Padre sempre con gratitudine. Ed è questo il cuore che viene regalato per un momento a questo Pietro confuso, che sta lì e vive una cosa più grande di lui. L'esperienza di aver incontrato veramente Dio non è un'esperienza di giustizia, è un'esperienza di bellezza, è un'esperienza di pienezza, di movimento del sé verso l'altro. Quando una persona ha veramente incontrato Dio, ne parla sognando, ne parla con nostalgia, ne parla con gioia, ne parla volendo ripetere mille volte quell'esperienza e in fondo vivendo tutta la vita per arrivare lì dove questa esperienza sarà la definitività. L'eternità sarà guardare questo bello.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Sesto incontro, le tende.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

un caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Il nostro obiettivo oggi è quello di esplorare questo testo. Filippesi, capitolo 2, versetto del 5 all'11. Questo testo è un antichissimo inno della Chiesa primitiva, precedente ovviamente Paolo. Infatti è un testo che si può in qualche modo anche datare e collocare geograficamente, sicuramente con una certa prudenza. Paolo se ne avvale perché vuol presentare ai suoi destinatari una specie di modello. Questo modello è sempre la persona di Gesù. Prima però di citare l'inno, che noi poi esploreremo, Paolo invita i cristiani di Filippi ad avere un certo atteggiamento interiore che noi troviamo descritto proprio nel contesto precedente immediato. Siamo alla linea 11. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Questo è il contesto precedente all'inno. La cosa che va evidenziata subito, io ve l'ho ovviamente evidenziata in greco, sottolineando le parole tradotte, notiamo che fondamentalmente Paolo non si rifà a idee, a concetti, ma si rifà a atteggiamenti interiori, al mondo del sentire, a quello che noi chiameremo i sentimenti. La prima parola che adopera è paraclesis, che nella Bibbia italiana viene tradotto con consolazione. Paraclesis di per sé significherebbe incoraggiamento, conforto, esortazione. Si tratta di quella vicinanza che una persona ha nei confronti di un'altra persona per sostenerla, per dare la possibilità di gestire una situazione difficile, ma che ha una speranza, un futuro, un'alba più bella, e quindi lo stare vicino per dare la possibilità alla persona destinataria della paraclesis di superare il momento difficile. Paramizion, tradotto con conforto, indica qualche cosa di simile a paraclesis. Paramizion significa mettersi al lato di qualcuno per dare buoni consigli, stimolare, convincere, consolare, e l'atteggiamento dell'amico nei confronti dell'amico. Non si tratta di mettersi davanti alle persone e di emettere sentenze o di fornire concetti, ma fondamentalmente paramizion significa mettersi accanto e sostenere, capire.
Questa paraclesis e questo paramizion sarebbero frutto dell'agape, cioè di quella capacità di voler bene senza aspettarsi niente in contraccambio. Poi Paolo prosegue dicendo: se c'è qualche coinonia di spirito, la coinonia dello spirito non pensiamo ad amorosi sensi. La comunione dello spirito significa avere piena consapevolezza dei propri carismi e rispetto, ma contemporaneamente avere consapevolezza e rispetto dei carismi degli altri, riconoscendo nei propri carismi e nei carismi degli altri la ricchezza del gruppo, quindi senza esaltare se stessi, senza esaltare gli altri, ma ponendo a servizio degli altri ciò che sono le nostre qualità. Questo è il concetto di coinonia di spirito. Poi Paolo prosegue e dice: se ci sono splankna kai oigtirmoi, tradotto in italiano molto bene, con sentimenti di amore e di compassione. Splankna di per sé è la traduzione dell'ebraico rachamim, che tradotto in termini brutali sarebbero uteri. Splagna viene normalmente tradotto con viscere. Queste viscere di compassione, di comprensione, di perdono, li ha anche Dio. Nell'Antico Testamento Rachamim è una caratteristica di Dio quando si china nei confronti del popolo bisognoso di cure, di attenzione, di forza per riprendersi o da un'invasione straniera o da una situazione alimentare penosa, quindi carestia, siccità, oppure da una piaga che ha colpito la salute, quindi pestilenze o cose del genere. L'oitirmos è sinonimo di splacna, quindi qui Paolo in qualche maniera fa il poeta. Se ci sono sentimenti di amore e di compassione, ripete dunque il concetto, ma l'abbiamo anche ben capito. Bene, dice Paolo, se c'è tutto questo, e notate che tutto questo non è un'idea, ma è un atteggiamento interiore, è un modo di sentire se stessi, è un modo di sentire l'altro. Naturalmente Paolo parla della comunità cristiana, dove certamente non tutti sono legati da amicizia, ma sono legati dalla stessa fede. Quindi tu sei chiamato ad avere questi atteggiamenti di chiunque condivida la fede con te, anche se questa persona non la conosci, non ti è amica e quant'altro. Paolo dice: voi in questo modo rendete piena la mia gioia. Perché? Perché manifestate con questi atteggiamenti un medesimo sentire. E se notate, anche qui ci troviamo di fronte al mondo completo, intelligenza e cuore, non solo intelligenza. Prendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, to autufronete, e con la stessa carità
rimanendo sin psicoi. La psiche di per sé nel mondo neotestamentario sarebbe il nostro mondo spirituale. E quindi rimanendo unanimi è una buona traduzione. Sarebbe più preciso dire armonici, con lo stesso modo di vedere le cose. Per cui, quando ci si incontra e magari si discute, si parte sempre dagli stessi valori, dai valori condivisi. E questo fa sì che, pur rimanendo ognuno libero delle proprie opinioni, ha però una specie di piattaforma uguale al suo interlocutore, per cui riescono a capirsi molto bene. Da qui nasce l'unanimità, quel simpsichoi. Psiche, nel greco biblico, indica più o meno tutto quel mondo di sentimenti, intendendo per sentimenti non, quindi più o meno tutto quel mondo di sentimenti, intendendo per sentimenti non,

concordi, però il testo greco è più interessante. Quel concordi to en fronuntes. Questa radice fron l'avete trovata al versetto 2 b, cioè alla linea 16, che in italiano traducono giustamente con un medesimo sentire. Quindi questa concordia nasce da un sentire en, da un uno, dal sentire in modo univoco le cose, perché si hanno i valori condivisi. Versetto 3. Non fate nulla per Erythaean. L'Erythaean è una brutta cosa. In italiano è stato tradotto rivalità ed è una traduzione buona, ma di per sé Erythaea sarebbe la volgarità, la bassezza nel competere con gli altri, lo spirito di imbroglio, quello che noi chiameremo fregare l'altro a tutti i costi pur di avere noi il primato. E Paolo dice: non fate nulla con questo sentimento e non fate nulla per vanagloria. La traduzione italiana direi che è quasi perfetta, perché in greco kenos vuol dire vuoto, doxa o doxian, in questo caso kenodoxian, vuol dire appunto esaltazione di sé, che è una cosa vuota, dice Paolo. Non fate dunque nulla, né di volgare né di basso, quando competete con gli altri, e non fatelo per autoesaltazione che non ha nessun contenuto, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Qui noi forse non ci troviamo pienamente d'accordo, perché ricordiamo che Gesù ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma perché Paolo dice: ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso? Perché questo è un concetto che va completato con il versetto 4. Quando noi operiamo, certamente noi operiamo per il nostro interesse. Ma Paolo dice: ricordati che esistono anche gli altri. E quindi quando operi, opera pure per il tuo interesse, ma non dimenticarti dell'interesse degli altri. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, sottinteso soltanto. Alla cai, ma anche quello degli altri. E questo è un versetto che bisognerebbe ricordare a coloro che, pensando solo a se stessi, non sono interessati a certi gesti di

a coloro che, pensando solo a se stessi, non sono interessati a certi gesti di

sono interessati a certi gesti di chi quanto Paolo aveva detto fino adesso nei versetti 1 e 2. Ecco, questo è il contesto. Però in questo contesto, se voi notate, io alla linea 21 non ho evidenziato il concetto di umiltà, attraverso il quale ogni singolo credente fa entrare dentro al proprio mondo interiore le necessità degli altri, le necessità essenziali degli altri. Per illustrare questa dimensione, Paolo cita quell'inno che noi adesso, con un pizzico di pazienza, esploreremo. Questo testo, che noi troviamo nella seconda pagina, dice così: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Anche qui, come notate, non si parla di concetti, si parla di atteggiamenti interiori. E Paolo prosegue citando l'inno. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò, gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Kyrios, è Signore, a gloria di Dio Padre. Questo è il testo che noi oggi cercheremo di approfondire. Tuttavia, prima di approfondire il testo, è giusto mettere in evidenza due o tre cosucce. Il versetto 5, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, è un versetto che fa da cerniera tra il contesto che abbiamo appena esaminato e l'inno che adesso esamineremo. Perché fa da cerniera? Perché richiama i nostri amici filippesi all'idea di sentire, non all'idea di sapere. Infatti Paolo, in maniera molto intelligente, sa che una persona non agisce perché sa, agisce perché sente. Noi sappiamo che non dobbiamo prendere paura di un topolino, e questa è una conoscenza, però di fatto, quando ne vediamo uno, c'è dentro di noi l'atteggiamento del bambino che a un certo momento si ritrae, poi aggiustiamo gli equilibri mentali e diamo la caccia grossa a questa povera creatura. Però l'istinto iniziale è quello di ritrarsi. Perché? Perché noi agiamo perché sentiamo, non tanto perché sappiamo. Il sapere viene dopo, ma la prima reazione è quella del sentire. Per questo Paolo dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, perché quel tipo di atteggiamento è l'atteggiamento che permette a ogni credente di avere quei sentimenti che sono stati illustrati nel contesto: consolazione, conforto, comunione di spirito, sentimenti di amore, di compassione, unanimi, concordi, senza rivalità, senza vanagloria. Detto questo, adesso

passiamo al testo. Questo testo, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù? Beh, non è proprio esattissimo. Questa è una possibilità di traduzione, perché se notate, qui c'è un en che qui non c'è, perché i sentimenti di Cristo Gesù potrebbe sottintendere un genitivo, mentre qui abbiamo un en più il dativo. Il significato è doppio. Paolo potrebbe dire benissimo, come dice la traduzione italiana che avete sotto gli occhi, ma potrebbe anche dire abbiate in voi gli stessi sentimenti che avevate quando siete stati battezzati, perché nella teologia paulina questo en Cristo Gesù richiama sempre il battesimo, è un'espressione tecnica con cui Paolo richiama il battesimo. Però, ripeto, la traduzione italiana è ineccepibile perché è una delle due possibilità. E perciò molti biblisti discutono, ma l'inno incomincia al versetto 5 o al versetto 6? Certamente in italiano la cosa corre, perché se notate hanno messo il pronome personale, mentre in greco c'è il pronome relativo, e quindi bisognerebbe tradurre abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio, eccetera, eccetera. Ora, questo modo di incominciare un inno con un pronome relativo, noi lo troviamo in altri testi. Per esempio, nella prima lettera a Timoteo, al versetto 16, Paolo, chi per lui, scrive: non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Totes eusebeias mysterion. Il quale però mysterion in greco è neutro. E qui troviamo os, che sarebbe il quale maschile. C'è uno stridio grammaticale piuttosto pesante, perché qui non avremmo dovuto trovare os, ma avremmo dovuto trovare un neutro, se questo pronome relativo si rifà a mysterion. Invece no. Trovando il maschile, noi riusciamo a dire qui Paolo, chi per lui, sta citando un brano liturgico che incominciava con il pronome relativo. In italiano hanno ovviamente eliminato il problema mettendo un bellissimo pronome personale. Egli fu manifestato in carne umana, riconosciuto giusto nello spirito. Qui ci sarebbe da criticare la linea 5, ofse angelois, fu visto dagli angeli, traduzione letterale ineccepibile, ma che a noi lettori di oggi non dice un bel niente. Perché? Perché il verbo opse è il verbo della manifestazione del risorto. Quando Gesù da risorto appare, viene sempre adoperato questo verbo. Fu visto, e può essere tradotto apparve, quindi ofse angelois, apparve agli angeli oppure fu visto dagli angeli. Però il problema è che angelois, angelos in greco biblico, non dice soltanto la creatura celeste, ma dice tutti coloro che sono messaggeri di qualcun altro. E quindi fu visto da coloro che lo avrebbero annunciato. Questo è il significato di ofse angelois. Prodotto fu visto dagli angeli? No, fu visto da coloro che lo avrebbero annunciato. E fu annunciato en ethnesin fra le genti.
fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria. Questo ecerixe fu annunciato, kerigma, en ezanesin, ci dice che questo testo innico della Chiesa nascente è stato fatto dopo il primo viaggio di Paolo, quando per la prima volta la Chiesa si apre alla predicazione dei popoli pagani, en ethnesin, fra le genti. L'inno comincia con il pronome relativo os. Anche nella lettera ai Colossesi c'è la stessa cosa. Nella lettera ai Colossesi si dice os, ma in questo caso è il Padre, è Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Os, eccolo qua, è l'inizio del vero inno cristologico, il quale Figlio è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, eccetera, eccetera. Quello che a me premeva farvi notare è come l'inizio di questi brani innici incomincino sempre con un relativo, puntualmente tradotto in italiano con un pronome personale, che fa perdere ovviamente il significato originale. Questo ci sta a dire che nella liturgia della Chiesa nascente non si iniziava il canto se non c'era da parte del colui che presiedeva la celebrazione un invito, e questo invito era fatto sempre attraverso il nome di Gesù. Il presidente dell'assemblea diceva: rendiamo grazie a quello che Cristo ha fatto, per quello che Cristo ha fatto. E incominciava l'inno, il quale è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, e via di questo passo. La stessa cosa, se voi notate, si trova anche qui nel nostro inno. Versetto 5 fa da introduzione, pone alla fine il nome di Cristo Gesù, e l'inno incominciava con un relativo, il quale. Spiegato questo pronome relativo, che è importante per identificare questi inni prepaolini, adesso vediamo alcune piccole considerazioni che giustamente devono essere evidenziate.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: comunicazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni, c'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto, appunto, da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani e di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo, dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università, io ho iniziato gli studi di filosofia a Napoli e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto e molto più delle parole.
2: Sì, ma infatti a volte se proprio dovessi dire, no? Ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come Gesù, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì qual è stata la mia reazione, e vedendo come loro vivevano io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anli e li ho conosciuti per caso, perché queste suore nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico forse qualche responsabilità ce l'ho anche io oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
2: Sì. Sì, sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
2: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa è a Genova, appunto. Io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, che significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta della, del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi, cioè, comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più, come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia. Non per tutti è così.
2: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero, che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti, nelle diverse culture, abbiamo la stessa idea di vita religiosa. E uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè, è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione, diciamo, occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
2: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
2: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi e poi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare, e poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione
1: sì,
0: ne ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. È come sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili, cioè questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai diciamo sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero subito. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile, lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. E facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Johnny Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, è quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: Sì, certo, grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: preghiera delle lodi. Mercoledì della sesta settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Ti videro le acque, o Dio, nel mare hai guidato il tuo popolo. Alleluia. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
0: Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
1: Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.
0: Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
1: Forse Dio ci respingerà per sempre. Non sarà più benevolo con noi? E forse è cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre?
0: Può Dio aver dimenticato la misericordia? Aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo.
1: Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere. Considero tutte le tue gesta.
0: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti.
1: È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
0: Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi.
1: Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono.
0: Il fragore dei tuoi

0: Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti videro le acque, o Dio, nel mare hai guidato il tuo popolo. Alleluia.
1: Il Signore fa morire e fa vivere. Alleluia. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
2: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
1: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto, e le sue opere sono rette.
2: L'arco dei forti s'è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
1: I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita.
2: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
1: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria.
2: Perché al Signore appartengono i cardini della terra, e su di essi fa poggiare il mondo.
1: Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo, malgrado la sua forza.
2: Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo.
1: Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore fa morire e fa vivere. Alleluia.
2: Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore. Alleluia. Il Signore regna, esulti la terra. Gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
1: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutt'intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
2: I monti fondono come cera davanti al Signore. Davanti al Signore di tutta la terra, i cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
1: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
2: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
1: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
2: Odiate il male, voi che amate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli. Li strapperà dalle mani degli empi.
1: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore. Alleluia.
1: Quando poi questo corpo corruttivo

0: incorruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità si compirà la parola della scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
0: Per Gesù Cristo risorto dai morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia. Molte cose ho ancora da dirvi. Non potete comprenderle ora. Quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Molte cose ho ancora da dirvi, non potete comprenderle ora. Quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità. Alleluia.
0: Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli apostoli con i segni della sua gloria. Nel suo nome preghiamo Dio, nostro Padre.
1: Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio.
0: Padre Santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, accogli la nostra lode
1: e donaci oggi l'esperienza del tuo amore.
0: Sostieni con il tuo spirito chi si sforza di costruire un mondo più umano.
1: Fa che la giustizia e la pace regnino su tutta la terra.
0: Donaci il desiderio vivo di servirti nei fratelli
1: e di trasformare il mondo intero in offerta a te gradita.
0: Illumina con la tua presenza l'inizio di questo giorno
1: e fa che tutto il nostro tempo sia scandito dalla tua lode.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Esaudisci i nostri desideri, Signore, come ora celebriamo nel mistero la resurrezione del tuo Figlio, così possiamo rallegrarci nell'assemblea dei santi quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Si era in un tempo di affermazione di un diffuso materialismo, sia ideologico sia politico, il cui maggior filone era il bolscevismo sovietico. Inoltre, il 5 maggio 1917, quindi 8 giorni prima della prima apparizione, Papa Benedetto XV, visto il perdurare della sanguinosa Prima Guerra Mondiale, scoppiata nel 1914 in Europa, aveva invitato i cattolici di tutto il mondo ad unirsi in una crociata di preghiera per ottenere la pace per intercessione della Madonna. Fatima era allora un villaggio della zona centrale del Portogallo, sugli altipiani calcarei dell'Estremadura. Nella frazione di Aliustrel, a 1,5 chilometri dal centro abitato, nacquero e vissero i 3 protagonisti della storia di queste apparizioni: Lucia dos Santos e i suoi cugini Francesco Marto e Giacinta Marto. Le 2 famiglie erano numerose, i dos Santos avevano 5 figli, mentre i Marto 10. Come molti ragazzi del luogo, i 3 cugini portavano a pascolare le piccole greggi delle rispettive famiglie verso i luoghi di pascolo dei dintorni, dove trascorrevano l'intera giornata. A mezzogiorno consumavano la colazione preparata dalle loro mamme e dopo recitavano il rosario, seppure in forma abbreviata. Nel 1916, fra aprile ed ottobre, i 3 bambini furono testimoni di un fenomeno prodigioso. Apparve loro un angelo sfavillante di luce che si qualificò come l'angelo della pace e che li invitò alla preghiera. Queste apparizioni, classificate come il ciclo angelico, furono in tutto 3: 2 alla Loca do Cabeso e una volta al pozzo nell'orto della casa paterna di Lucia. Domenica 13 maggio 1917, i 3 cuginetti, dopo aver assistito alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono da Liustrel per prepararsi a condurre al pascolo le loro pecore. Il tempo primaverile era splendido e quindi decisero di andare questa volta fino alla cova d'Airia, una grande radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord da una piccola altura. Mentre giocavano, nel cielo apparve un bagliore come quello dei fulmini. Perciò, preoccupati per un possibile temporale in arrivo, decisero di ridiscendere la collina per portare il gregge al riparo. A metà strada dal pendio, vicino ad un leccio, la luce sfolgorò ancora. Pochi passi più avanti, videro una bella signora vestita di bianco, in piedi sopra il leccio, che emanava una luce sfolgorante. I bambini rimasero stupiti a contemplarla, stando a poco più di un metro di distanza. La signora, quindi, parlò rassicurandoli: «Non abbiate paura, non vi farò del male». Il suo vestito, bianco con fregi dorati, aveva per cintura un cordone d'oro. Un velo, anch'esso con bordi d'oro, le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito. Dalle sue dita, portate sul petto in atteggiamento di preghiera, pendeva un rosario coi grani bianchi. A quel punto Lucia chiese alla signora: «Da dove venite?» «Vengo dal cielo». «Dal cielo? E perché è venuta lei fin qui?» «Per chiedervi che veniate qui durante i prossimi 6 mesi, ogni giorno 13, a questa stessa ora. In seguito vi dirò chi sono e cosa desidero. Ritornerò poi ancora qui una 7ª volta». «E anch'io andrò in cielo?» «Sì». «E Giacinta?» «Anche lei». «E Francesco?» «Anche lui, ma dovrà dire il suo rosario». La Vergine poi chiese: «Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali egli è offeso e per domandare la conversione dei peccatori?» Lucia rispose: «Sì, lo vogliamo». «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». E dopo aver raccomandato i bambini di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, la signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo.

Tutti e tre i pastorelli avevano visto la signora, ma solo Lucia la sentì parlare. Giacinta, invece, la vide e udì, ma non parlò con lei. Infine Francesco la vide senza percepire la sua voce. Avvenne così anche nelle apparizioni successive. Al ritorno dalla cova dei Ria, Lucia raccomandò ai due piccoli cugini di non dire nulla a casa, ma Giacinta si lasciò sfuggire il segreto. Da allora la loro vita quotidiana cambiò. Nell'alternarsi delle notizie e delle relative valutazioni, i tre bambini subirono sgridate, opposizioni, incredulità e prese in giro, prima dagli spaventati genitori, poi dalle autorità ecclesiastiche e politiche. Comunque, all'appuntamento del 13 giugno, i tre veggenti non erano soli. Già una sessantina di persone curiose li avevano accompagnati. Dopo aver recitato il rosario, la signora apparve di nuovo. Raccomandò di recitare il rosario tutti i giorni e chiese a Lucia di imparare a leggere e scrivere, per essere così in grado di trasmettere i suoi messaggi. Rivelò le sofferenze del suo cuore immacolato per gli oltraggi subiti dai peccati dell'umanità. Disse poi che Giacinta e Francesco sarebbero andati in cielo a breve, mentre Lucia sarebbe restata nel mondo per far conoscere a mare il suo cuore immacolato. Il 13 luglio 1917, dopo aver affrontato ogni tipo di disprezzo e scherno da parte dei loro concittadini, Lucia, Francesco e Giacinta ritornarono alla cova dei Ria per il terzo incontro con la signora. Quella volta erano in compagnia di più di 2000 persone. Dopo la recita del rosario, la signora apparve di nuovo e Lucia le chiese di dire chi fosse e di compiere un miracolo affinché tutti potessero credere. La signora assicurò: «Continuate a venire qui tutti i mesi. Ad ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere bene per credere». La signora, come le altre volte, aprì le mani da dove uscì un raggio di luce che penetrò nella profondità della terra. I veggenti impallidirono, mentre Lucia esclamò: «Ahi, Nostra Signora!». A quel punto la signora confidò ai tre bambini un segreto, vietando espressamente loro di rivelarlo a nessuno. Concluse dicendo: «Quando recitate il rosario, dite alla fine di ogni decina: O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime e soccorrete specialmente le più bisognose della vostra misericordia».

13 agosto 1917, un gran numero di fedeli, radunato alla cova dei Ria, udì il tuono e vide il lampo che accompagnavano le apparizioni, ma i tre veggenti non c'erano. Erano infatti stati impediti di andarci dal sindaco, o meglio, dall'amministratore della municipalità di Villanova d'Eurem, sotto cui ricadeva Fatima, fortemente anticlericale. Con un inganno, li aveva trasferiti dagli Ustrella alla casa comunale di Fatima. In seguito, visto che non volevano ritrattare nulla sulle apparizioni né svelare eventuali trucchi, li fece mettere in prigione per intimorirli. Nel carcere, Giacinta scoppiò a piangere per la paura e rivelò a Lucia: «Io vorrei almeno vedere la mamma». Francesco la incoraggiò: «Sarebbe peggio se la Madonna non tornasse più». Poi tutti e tre, seguiti dagli altri carcerati, recitarono il rosario. La domenica successiva, 19 agosto, i tre ebbero la sorpresa di vedere la signora nel luogo chiamato Valinos. Ella volle placare la loro angoscia per aver saltato l'appuntamento del 13 alla cova dei Ria e chiese che fosse eretta una cappella sul luogo delle apparizioni, con le offerte lasciate dai pellegrini. Il 13 settembre la signora apparve di nuovo ai tre pastorelli, che erano circondati da una folla di circa 30.000 persone. Anche quella volta promise che il 13 ottobre avrebbe fatto un miracolo per tutti. Poi sparì in un globo luminoso, che partendo dal Leccio si elevò verso il cielo.

La notizia di un miracolo visibile a tutti fece il giro del Portogallo. All'appuntamento di ottobre ci fu così una folla valutata sulle 70.000 persone, provenienti da tutto il paese, con giornalisti e fotografi della stampa nazionale ed internazionale, inviati per registrare l'avvenimento. Non mancavano fra loro gli scettici ed i beffardi, pronti ad assaporare la cocente delusione di quanti erano in preghiera, se non fosse avvenuto nulla. Il tempo, da parte sua, non prometteva niente di buono. Quel giorno era scuro e freddo. La pioggia cadde copiosamente, mentre la gran folla di pellegrini cercava di ripararsi alla meglio. Anche questa volta, appena apparsa la signora, Lucia domandò: «Signora, chi siete e cosa volete da me?» «Io sono la Madonna del Rosario. Voglio una cappella costruita qui in mio omaggio, che continuino a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Gli uomini non devono offendere il Signore, che è già troppo offeso». La Vergine a questo punto aprì di nuovo le mani e indicò il sole. Così il giornalista e libero pensatore Avelino de Almeida, direttore del giornale di Lisbona, O Seculo, descrisse il fenomeno nell'edizione del Mattino di lunedì 15 ottobre 1917. L'astro sembra una placca d'argento opaco ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non scalda, non acceca. Si direbbe che sia in fase di eclissi. Ma ecco che si alza un grido possente e agli spettatori che son vicini giunge la voce: «Miracolo, miracolo, meraviglia, meraviglia!» Agli occhi sbarrati di quel popolo, la cui attitudine ci trasporta ai tempi biblici e che, pallido di terrore, con la testa scoperta, fissa l'azzurro, il sole tremò. Il sole ebbe movimenti bruschi, non mai visti e contro tutte le leggi cosmiche. Il sole ballò, secondo la tipica espressione dei contadini.

Quando tutto ciò finì, gli abiti di tutti, prima bagnati dall'insistente pioggia, erano perfettamente asciutti. Fu quindi evidente che alla cova dei Ria la Madonna era veramente apparsa e si era manifestata con un miracolo visto dai presenti, stupiti e terrorizzati. Mentre la Signora si elevava verso il cielo, i tre veggenti poterono vedere accanto al sole Gesù Bambino, San Giuseppe e la Madonna. In pochi attimi ebbero anche la visione di un uomo adulto che benediceva il mondo e la Madonna, che a Lucia parve essere la Madonna addolorata. Infine, una terza scena, la Madonna del Carmelo con lo scapolare in mano. Il 28 aprile 1919 si diede inizio alla costruzione della Cappellina delle Apparizioni. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei bambini alla cova d'Eiria, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. La prima pietra della chiesa più grande venne benedetta il 13 maggio 1928 dall'arcivescovo di Evora, mentre la dedicazione, col titolo di Nostra Signora del Rosario, avvenne il 7 ottobre 1953. Il titolo di basilica venne concesso da Papa Pio XII col breve Luce Superna, l'11 novembre 1954. Il 13 maggio del 1946 il cardinal Benedetto Luisi Masella, in qualità di legato pontificio, incoronò la statua della Vergine di Fatima davanti a una folla di 800.000 pellegrini. Come aveva predetto la Madonna, prima Francesco Marto, poi la sorellina Giacinta, morirono prestissimo, vittime della terribile epidemia di febbre influenzali detta spagnola, che desolò l'Europa negli anni 1917-1920. Francesco morì il 4 aprile del 19 nella sua casa di Aliustrella, a 10 anni e 9 mesi, mentre Giacinta morì il 20 febbraio 1920 nell'ospedale di Donna Estefania, di Lisbona, a 9 anni e 11 mesi. I resti mortali di entrambi sono stati traslati negli anni 50 del secolo scorso presso la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima. Beatificati il 13 maggio del 2000 da San Giovanni Paolo II, sono stati canonizzati il 13 maggio 2017 da Papa Francesco. Lucia dos Santos, invece, proseguì la sua missione di veggente confidente della Vergine e custode del suo messaggio al mondo. Inizialmente religiosa delle suore di Santa Dorotea, a 41 anni entrò nel Carmelo di Coimbra col nome di Suora Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Ritornò varie volte per brevi visite a Fatima sul luogo delle apparizioni. Ulteriori comunicazioni soprannaturali da lei ricevute formano il terzo ciclo delle vicende di Fatima, col nome di Ciclo Cor di Mariano. Suor Lucia morì il 13 febbraio 2005 a 98 anni nel convento carmelitano di Coimbra. Dal 19 febbraio 2006 riposa nella stessa cappella dove sono conservate le spoglie di Giacinta Marto. Il suo processo di beatificazione, ottenuta la dispensa dei 5 anni della morte, è iniziato nel 2008. Si è concluso nel 2017.

Al termine della beatificazione dei pastorelli, l'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Angelo Sodano, diede lettura della comunicazione in lingua portoghese sul cosiddetto terzo segreto di Fatima, in realtà terza parte della visione ricevuta da Lucia e dai santi Francesco e Giacinta, nell'apparizione del 13 luglio 1917. Appena un mese dopo, il 26 giugno del 2000, San Giovanni Paolo II ne autorizzò la divulgazione pubblica da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, che fino ad allora ne aveva custodito il testo. In estrema sintesi, la prima parte tratta della visione spaventosa dell'inferno, o per meglio dire, dell'autocondanna delle anime peccatrici. Nella seconda, invece, la Signora affermò che per contribuire alla salvezza delle anime bisognava diffondere nel mondo la devozione al suo cuore immacolato. Il testo, noto fino al 2000, si fermava qui e risaliva al 1941, quando Suor Lucia rivelò per obbedienza le prime due parti. Quanto alla terza, la mise per iscritto il 3 gennaio 1944, in un documento poi inviato in Vaticano. Il suo oggetto è la persecuzione della Chiesa in tutti i suoi membri, compreso il vescovo vestito di bianco, che i veggenti ebbero l'impressione che fosse il Santo Padre. L'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Josef Ratzinger, scrisse nel commento teologico che accompagnava il testo della terza parte del segreto: «La parola chiave di questo segreto è il triplice grido «Penitenza! Penitenza! Penitenza!». A Suor Lucia appariva sempre più chiaramente come lo scopo di tutte quante le apparizioni sia stato quello di far crescere sempre più nella fede, nella speranza e nella carità. Tutto il resto intendeva portare solo a questo. L'autorità della Chiesa a più riprese ha ravvisato in Fatima un faro che ancora oggi continua a gettare la sua luce per richiamare il mondo disorientato verso l'unico porto di salvezza. Gli avvertimenti della Vergine Maria dunque non costituiscono tanto uno sparacchio per l'umanità, né un'occasione forte per gente morbosamente curiosa e assetata di catastrofi, quanto un invito alla speranza, che nasce dalla certezza che Dio vuole il nostro bene ad ogni costo.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici, Dimblu 2000, oggi parliamo di San Francesco. Beh, quest'anno diverse volte ci siamo tornati, l'anno lo permette perché sono 800 anni dal transito, dalla nascita al cielo, tanti festeggiamenti, ma c'è un evento che è già partito un paio d'anni fa, siamo alla terza edizione di Francesco Live, ne parliamo tra poco.
1: In Cammino.
0: E vi presento i nostri ospiti che ringrazio per essere entrambi qua con noi. Fra Marco Borgioli, ben trovato Fra Marco.
2: Buonasera a tutti voi.
0: E fra Giovanni Borriello.
3: Ciao, grazie mille per averci invitato.
0: Direttamente dalla Toscana, perché siete insomma dei frati minori della Toscana. Voglio essere preciso, frati della provincia di San Francesco stigmatizzato, corretto?
2: Sì,
0: benissimo.
2: Bene.
0: Giovanissimi, due frati giovanissimi, tutti e due fanno parte del comitato organizzatore di Francesco Live. Chi è che mi vuole dire che cos'è Francesco Live?
2: Francesco Live è...
0: Francesco, Giovanni Borriello, lo dico per chi ci ascolta, prego.
2: Allora, Francesco Live è un evento pensato per i giovani in collaborazione con tutta la famiglia francescana e anche il comune di Firenze. Fin da subito ci abbiamo creduto insieme. Inizialmente voleva essere una giornata per fare memoria del centenario delle stimmate di San Francesco, ma poi si è cominciato subito ad allargare il progetto fino a diventare nella prima edizione 4 giorni di momenti, ecco, di condivisione, dove la famiglia francescana si è un po' ritrovata, ma anche dando lo spazio a tanti giovani che non conoscono il mondo di Francesco di poter ascoltare questa parola. E così anno dopo anno, ecco, questo evento lo stiamo portando avanti per festeggiare i centenari francescani.
0: Fra Marco Borgioli, Francesco Live però, dal vivo, cammina insieme a noi, Francesco Live, come avete scelto questo titolo, queste due parole a mettere insieme?
3: Sì, Francesco Live nasce un po' dall'idea di capire, ecco, come oggi Francesco parla ancora a un giovane di oggi, quindi un po' questo titolo, quasi come se fosse un po' un concerto, no? Francesco Live, infatti lo spettacolo, la musica è stato anche molto da sottofondo a questo evento, e allora ci siamo appunto domandati insieme anche all'assessorato alle politiche giovanili come Francesco ancora oggi può parlare soprattutto a un giovane di oggi.
0: Interessante questa cosa che hai detto, che già hai aperto lo sguardo, le istituzioni. Francesco, un uomo, l'uomo del dialogo, l'uomo che ti fa parlare anche al di fuori dalla chiesa, la chiesa in uscita. Francesco diventa un come dire, un vocabolario, diventa una parola per poter entrare in comunicazione con gli altri.
3: Francesco è stato la bellezza, ecco, di questo evento che abbiamo potuto sperimentare è stato proprio questo, come diceva anche Fra Giovanni, un allargamento non soltanto nella famiglia francescana, ma proprio grazie anche al contributo, alla presenza delle istituzioni, no? Quindi vivere questo centenario insieme soprattutto alle istituzioni politiche, ecco, poterlo vivere dentro la città, in particolare la città di Firenze, che ci ha aperto le porte e ci ha dato la possibilità di vivere veramente dall'interno, ecco, tutta questa dimensione, questa realtà anche cittadina.
0: Si è vissuta questa edizione dal 17 al 19 aprile nel bellissimo contesto appunto di Firenze, e questo appunto grazie alla collaborazione dei frati con l'assessorato, come ci raccontavi, alle politiche giovanili del comune di Firenze. San Francesco con i più giovani. Fra Giovanni, che testimonianza è oggi?
2: Allora, secondo me è una testimonianza viva, mi verrebbe da partire da questa parola, perché abbiamo visto dei giovani interessati, curiosi di venire a incontrare non solo noi, ma venire a incontrare tanti altri giovani che come loro si sono voluti mettere in ascolto. Un po' anche nelle ultime settimane, ascoltando un po' la testimonianza di alcuni di loro, dicevano che è stato bello sentirsi un po' a casa, e Francesco in questo senso secondo me è un uomo che ha saputo accogliere nel suo cuore, nella sua vita, tante persone, ha creato questo spazio proprio di incontro, e quindi voleva essere proprio questo Francesco Live.
0: Fra Giovanni, è anche, diciamo, nella storia, quella che si conosce di San Francesco, ci sono un po' tutte le storie dei giovani, il fatto, il contrasto se vogliamo con i genitori, il fatto del prendere scelte radicali, questo magari un po' meno nella maggioranza dei nostri contemporanei, però c'è un esempio, c'è un pezzetto di vita che può raccontare la vita di ognuno di noi.
2: Sì, secondo me l'esperienza di Francesco è l'esperienza, come dicevo, di un uomo che ha vissuto appieno, si è lasciato interrogare dalla vita, e quindi anche, per esempio, penso sicuramente ai giovani che sono nella fase in cui scelgono verso dove orientare la propria vita, e tutto quel momento anche del sogno, no, di Francesco, il sogno di diventare cavaliere, il cambiamento anche un po' di questo sogno, il cambiamento di sguardo che lui ha, è qualcosa che sicuramente interroga i giovani di oggi.
0: Scusa, domanda personale, Fra Giovanni, a te cosa ti raccontava San Francesco? Perché ho oggi indossi quell'abito, quale pezzo della vita di Francesco, di quale pezzo ti sei innamorato?
2: Allora, io penso che a me ha interrogato tanto la gioia, una gioia semplice che non ha bisogno di costruzioni. Quando ho incontrato i frati e che quindi attraverso loro ho incontrato Gesù un po' nella mia vita, è stata quella gioia lì che mi toccava, di un testimone, di una gioia che si fa semplice, di incontro attraverso non grandi parole, non grandi discorsi, ma attraverso proprio questa vicinanza. E in particolare per me è stato significativo proprio Francesco che si spoglia, no? Nella piazza di Assisi davanti al padre, questo spogliarsi tutto quello che un po' si ha per farsi anche un poveri, no? Magari di tante cose, ma accogliendo questa vita nuova che tiene.
0: Devo fare la stessa domanda fra Marco, se no ci rimane male.
3: Beh, credo che dietro poi ogni vocazione, qualsiasi essa sia, sicuramente si nasconde sempre un grande mistero. E questo per me lo è, ecco, tutte le volte che parlo della mia vocazione, ecco, leggere la storia di Francesco in quegli anni turbolenti che sono stati per me 25-26 anni, e vedere che quelle domande che aveva Francesco erano le stesse che avevo io in quel momento, no? In particolare la storia, mio babbo vendeva le stoffe, anche lui aveva questo ingrosso di tessuti, e io sentivo che quelle domande erano le mie. Allora questa vita di Francesco ha iniziato sempre più a interrogarmi, sempre più a, mi verrebbe da dire, proprio a entrarmi dentro, no? E a un certo punto quella che poteva essere un pensiero così fugace è diventato sempre più realtà, no? La domanda che cresceva, a volte anche in camera da solo leggendo, no? Sempre più interrogandomi, e se anch'io potessi fare come lui e se anche la mia vita potesse essere come Francesco.
0: Fra Marco, i giovani che avete incontrato anche a Francesco Live se le pongono queste domande?
3: Se le pongono, e come, queste domande? E la fortuna, la grazia, mi verrebbe da dire, che abbiamo è che, ecco, poter incontrare tante persone, a volte anche ragazzi che di per sé inizialmente a un primo impatto ti possono sembrare più superficiali, poi quando hai la possibilità di parlarci, di entrarci dentro e intercettare quelle che sono le domande, no, che loro hanno, è come se ci fosse un grande fiume che scorre, no? Un fiume di domande, un fiume di sete anche, no? Una grande sete che hanno, e allora, ecco, è sempre bello stare con i giovani, perché mi viene una frase che a me è stata molto importante nel mio cammino di fede, una frase che disse Giovanni Paolo II alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, quando, ecco, alla fine di quella, chi sta con i giovani rimane giovane, no? E la possibilità, ecco, di stare accanto ai giovani ti ridesta sempre il domande anche a te, no? E ti dice, vedi, anch'io ci sono quelle domande, no? Che a volte anche crescendo poi un po' te ne dimentichi, no? E è sempre bello, veramente una grazia poter stare accanto a loro e vedere questo entusiasmo.
0: Stare accanto a loro, fra Giovanni, in ascolto, perché non per dare le cose dall'alto, ma per crescere insieme.
2: Sì, penso che questo stare accanto è proprio un po' del nostro carisma, ma che è proprio anche forse di Gesù, no? Che si è fatto accanto ad ognuno di noi. E nell'esperienza anche di Francesco Live mi sento dire che quello che noi abbiamo proposto non è stato dare contenuti dall'altro, ma proporre dei momenti in cui potessero mettersi in ascolto, ma anche noi metterci in ascolto di loro, attraverso varie attività fatte, vari workshop oppure vari momenti proprio di condivisione. Ed è stato bello veramente ascoltare e fare con loro questo evento, perché sicuramente noi abbiamo fatto il canovaccio, il programma, ma poi l'evento lo fanno loro su come ci stanno.
0: Tra poco mi raccontate anche di una lettera, una sorta di manifesto che i giovani che hanno partecipato a Francesco Live hanno scritto alle istituzioni. Il titolo è particolare, La voce di Francesco Live alle istituzioni, il tempo della cura. Ma prima ci ascoltiamo un brano, niente di particolare, lui è Fulminacci. Passerà.

0: Niente di particolare, Fulminacci, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando le vicende bellissime di Francesco Live, questo evento vissuto a Firenze dal 17 al 19 aprile scorso. Ne stiamo parlando con Fra Marco Borgioli e con Fra Giovanni Borriello. Dicevamo che sono stati insomma tanti gli eventi dentro queste giornate, questo bel contenitore con i giovani protagonisti, e tutto è terminato anche con la voce di Francesco Live alle istituzioni, una sorta di lettera, di manifesto, di intenti da condividere, dove l'ascolto, la partecipazione attiva, l'opportunità, la dignità da dare alle nostre città, ma anche un impegno condiviso per il futuro europeo, è stata un po' così, come dire, sono stati i capitoli di questa lettera. Fra Giovanni.
1: Sì, diciamo che i giovani hanno avuto cogliere l'occasione che noi gli abbiamo dato di potersi mettere in dialogo con le istituzioni. A volte è un po' difficile, no? Per dei giovani anche immaginarsi di potersi mettere in dialogo con quelle sono le istituzioni della propria città. Firenze è sempre stata una città che ha messo al centro un po' il desiderio di pace, penso a Giorgio La Pira, no?
0: Certo.
1: Dentro questo. E quindi già dalla prima edizione abbiamo voluto dare questo spazio, uno spazio in cui loro si sono potuti confrontare e provare a tirare fuori queste tematiche. In particolare da questa lettera di quest'anno esce fuori proprio questo tema della cura, una cura che loro desiderano ricevere, i giovani, ma che vogliono anche in un certo modo dare attraverso una presenza di cittadinanza attiva, di essere presenti anche in dialogo con quelle istituzioni. Quindi penso anche un po' alla proposta un po' che emergeva della possibilità di istituire un tavolo di dialogo fra ragazzi sia credenti che non credenti con le istituzioni, l'assessorato, ma anche soprattutto poter mettere al centro il tema dell'ascolto. L'abbiamo fatto anche durante i giorni di Francesco Live, creando questi punti di ascolto in cui psicologi, terapeuti, counselor, educatori si sono messi in ascolto dei giovani in vari punti della città, creando dei piccoli set, ecco, proprio di dialogo, e diciamo le istituzioni ci hanno dato la possibilità di poter fare questa cosa, provando a sensibilizzare un po' su questa tematica anche della salute mentale, tema molto caro ai nostri ragazzi, ma anche proprio questo sguardo aperto alla città, provando a cogliere proprio questa bellezza. Diciamo che Francesco è stato un uomo capace di vedere, no, la bellezza, di stupirsi anche davanti alle realtà che lui ha incontrato. I nostri giovani hanno uno sguardo aperto davanti a questo, hanno chiesto alle nostre istituzioni di potersi mettere in dialogo su questo.
0: E poi anche la preghiera per la pace, Fra Marco, un momento anche quello importante, intenso, intimo.
2: Un momento molto bello è stato il sabato sera sullo scenario che da secco diceva veramente già tanto, che era appunto il monastero, ecco, di San Miniato a Monte, dove grazie a Rondine, Cittadella della Pace, certo, la Fondazione Giovanni Paolo II, l'Opera La Pira, ecco, ci siamo messi in dialogo soprattutto nell'ascolto anche di tanti ragazzi che provengono, che hanno scritto appunto delle preghiere, che vengono dalla Rondine, Città della Pace, ragazzi che stanno vivendo un'esperienza di dialogo e che vengono da paesi appunto che sono martoriati dalla guerra, no? E allora questo è stato un momento molto bello, molto soprattutto dove abbiamo veramente sperimentato una grande, ecco, il sentirci soprattutto chiesa, e il fatto, ecco, che il tema di quest'anno poi fosse oltre il limite la pace, no? Ecco, la pace, spesso ne sentiamo parlare, ci domandiamo che cos'è la pace, no? In tutto questo, in tutto quello che ci sta.
0: Ma anche ragionare sul limite, il concetto di limite, che cosa significa, no?
2: E il limite, appunto, spesso appunto noi pensiamo, no, della pace come un portare il buon per la pace, no? Invece la pace è qualcosa che, come dice la parola anche ebraica, shalom, no? Che ci dice una parola di completezza, di armonia, qualcosa di molto più profondo, proprio a partire dal limite, no? Noi spesso quotidianamente sperimentiamo il nostro limite personale, il nostro limite degli altri, siamo limitati. Allora, di fronte a questi limiti che abbiamo, la tentazione è quella che spesso noi questi limiti non ci vogliamo stare, no? Pensiamo che togliendo questo limite, se io non avrò questo limite, se non c'è il limite dell'altro, posso raggiungere una pace, no? In realtà è proprio a partire dall'accettazione, dal vivere quel limite, che è possibile veramente vivere una pace, no? Allora, vivere la pace non significa assenza di guerra, ma vuol dire, ecco, poter stare dentro la pace anche quando la situazione intorno sembra...
0: È vero. Fra Giovanni Borriello, allora, insomma, questo è un momento importante, no? Quello di Francesco Rai, tanti giovani, però è il grande evento, se vogliamo. Poi questo qui come si riverbera questa esperienza magari in una pastorale giovanile francescana che dura tutto l'anno? Cioè diventa un momento in cui si fa il pieno, mi viene da dire?
1: Allora, sicuramente è un momento in cui i ragazzi fanno esperienza di fraternità, di stare insieme, di condividere un'esperienza.
0: Da dove arrivavano i ragazzi?
1: Un po' da tutta Italia, tanti ragazzi sicuramente dalla Toscana, un po' anche maggiormente del mondo della gioventù francescana, certo. Siccome, ecco, è fatto proprio in collaborazione con Gifra Italia, però ragazzi veramente da tutta Italia, penso veramente a quelli che arrivavano dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Torino.
0: Una piccola GMG.
1: In qualche modo potremmo definirla così. Ecco, come si riverbera nel tempo? Sicuramente è un momento di incontro che dà inizio al cammino di tanti giovani. Abbiamo sperimentato questo, ormai è terzo anno, quindi alcuni ragazzi abbiamo visto che da quell'esperienza hanno cominciato a porsi delle domande, e quelle domande hanno portato a far muovere i primi passi anche nella fede, o chi già aveva cominciato un cammino a cercare, a mettersi in ricerca e provare anche a cogliere cosa dell'esperienza di Francesco, e quindi anche dell'espressione della famiglia francescana, può accompagnarlo meglio. Penso alle varie attività che vengono fatte a Sant'Ario della Verna, oppure le varie attività fatte dalle varie famiglie francescane, attività ecco, con i frati cappuccini, conventuali, le varie esperienze che vengono fatte ad Assisi. Ma soprattutto io penso che la cosa più bella è vedere come questi ragazzi poi piano piano si avvicinano e hanno desiderio di vivere quella fraternità. Penso ad alcune realtà anche della gioventù francescana che sono cresciute anche dopo questi eventi, che di giovani che hanno desiderio di stare insieme, condividere la bellezza della fede insieme.
0: Abbiamo un minuto, fra Marco, e adesso che cosa accade? L'ottocentenario in qualche modo finirà, no? E poi ci sarà questa bella eredità da continuare a portare avanti.
2: Ci sarà questa bella eredità, e ecco così la prima risposta mi verrebbe da dire non lo sappiamo, nel senso che a noi sta a raccogliere tutto quello che di bello c'è stato, e sicuramente un po' come credo che, ecco, che in questi anni sono stati piantati, parlo di anni perché l'ottocentenario non è soltanto questo, sì, ma va avanti da 5 anni ormai, sono stati piantati tanti semi, no? E allora a noi oggi sta il compito di prenderci cura di tutto questo, no? Allora, ecco, prenderci cura di questi giovani, prenderci cura di tutto quello che sta nascendo, e questo serve pazienza, serve un po' come una pianta, no? Serve la luce, serve l'acqua, serve l'aria, no? E serve stare lì.
0: Stare accanto a ragazzi e ragazze, vivere lo spirito francescano, per chiedersi cosa dice San Francesco ad un giovane oggi. Abbiamo provato a dare delle risposte con i nostri ospiti, che ringraziamo, fra Marco Borgiori e fra Giovanni Borriello, ci hanno parlato di Francesco Live. Aspetteremo la prossima edizione per continuare a parlarne. Grazie,
1: grazie,
0: e
1: grazie,
0: buon
1: a voi.
0: Cammino.
1: Grazie,
2: altrettanto.
3: In cammino.
0: E allora eccoci qua, va in archivio un'altra puntata del nostro programma. Allora andiamo un po' di ringraziamenti, siamo i titoli di coda, come si dice. Allora, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata. In produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Continuate a seguirci sempre sulle frequenze di In Blu 2000. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: solennità di Santo Rosario, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte.

0: perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza dei fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i Suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i Suoi messaggi, i Suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli, per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, i tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
5: Oggi, 13 maggio, la Chiesa ricorda Nostra Signora di Fatima.

Si era in un tempo di affermazione di un diffuso materialismo, sia ideologico sia politico, il cui maggior filone era il bolscevismo sovietico. Inoltre, il 5 maggio 1917, quindi 8 giorni prima della prima apparizione, Papa Benedetto XV, visto il perdurare della sanguinosa Prima Guerra Mondiale, scoppiata nel 1914 in Europa, aveva invitato i cattolici di tutto il mondo ad unirsi in una crociata di preghiera per ottenere la pace per intercessione della Madonna. Fatima era allora un villaggio della zona centrale del Portogallo, sugli altipiani calcarei dell'Estremadura. Nella frazione di Aliustrel, a 1,5 chilometri dal centro abitato, nacquero e vissero i 3 protagonisti della storia di queste apparizioni: Lucia dos Santos e i suoi cugini Francesco Marto e Giacinta Marto. Le 2 famiglie erano numerose, i dos Santos avevano 5 figli, mentre i Marto 10. Come molti ragazzi del luogo, i 3 cugini portavano a pascolare le piccole greggi delle rispettive famiglie verso i luoghi di pascolo dei dintorni, dove trascorrevano l'intera giornata. A mezzogiorno consumavano la colazione preparata dalle loro mamme e dopo recitavano il rosario, seppure in forma abbreviata. Nel 1916, fra aprile ed ottobre, i 3 bambini furono testimoni di un fenomeno prodigioso. Apparve loro un angelo sfavillante di luce che si qualificò come l'angelo della pace e che li invitò alla preghiera. Queste apparizioni, classificate come il ciclo angelico, furono in tutto 3: 2 alla Loca do Cabeso e una volta al pozzo nell'orto della casa paterna di Lucia. Domenica 13 maggio 1917, i 3 cuginetti, dopo aver assistito alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono da Aliustrel per prepararsi a condurre al pascolo le loro pecore. Il tempo primaverile era splendido e quindi decisero di andare questa volta fino alla cova ad Aeria, una grande radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord da una piccola altura. Mentre giocavano, nel cielo apparve un bagliore come quello dei fulmini. Perciò, preoccupati per un possibile temporale in arrivo, decisero di ridiscendere la collina per portare il gregge al riparo. A metà strada dal pendio, vicino ad un leccio, la luce sfolgorò ancora. Pochi passi più avanti, videro una bella signora vestita di bianco, in piedi sopra il leccio, che emanava una luce sfolgorante. I bambini rimasero stupiti a contemplarla, stando a poco più di un metro di distanza. La signora, quindi, parlò rassicurandoli: «Non abbiate paura, non vi farò del male». Il suo vestito, bianco con fregi dorati, aveva per cintura un cordone d'oro. Un velo, anch'esso con bordi d'oro, le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito. Dalle sue dita, portate sul petto in atteggiamento di preghiera, pendeva un rosario coi grani bianchi. A quel punto Lucia chiese alla signora: «Da dove venite?» «Vengo dal cielo». «Dal cielo? E perché è venuta lei fin qui?» «Per chiedervi che veniate qui durante i prossimi 6 mesi, ogni giorno 13, a questa stessa ora. In seguito vi dirò chi sono e cosa desidero. Ritornerò poi ancora qui una 7ª volta». «E anch'io andrò in cielo?» «Sì». «E Giacinta?» «Anche lei». «E Francesco?» «Anche lui, ma dovrà dire il suo rosario». La Vergine poi chiese: «Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali egli è offeso e per domandare la conversione dei peccatori?» Lucia rispose: «Sì, lo vogliamo». «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». E dopo aver raccomandato i bambini di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, la signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo.

Tutti e tre i pastorelli avevano visto la signora, ma solo Lucia la sentì parlare. Giacinta, invece, la vide e udì, ma non parlò con lei. Infine Francesco la vide senza percepire la sua voce. Avvenne così anche nelle apparizioni successive. Al ritorno dalla cova dei Ria, Lucia raccomandò ai due piccoli cugini di non dire nulla a casa, ma Giacinta si lasciò sfuggire il segreto. Da allora la loro vita quotidiana cambiò. Nell'alternarsi delle notizie e delle relative valutazioni, i tre bambini subirono sgridate, opposizioni, incredulità e prese in giro, prima dagli spaventati genitori, poi dalle autorità ecclesiastiche e politiche. Comunque, all'appuntamento del 13 giugno, i tre veggenti non erano soli. Già una sessantina di persone curiose li avevano accompagnati. Dopo aver recitato il rosario, la signora apparve di nuovo. Raccomandò di recitare il rosario tutti i giorni e chiese a Lucia di imparare a leggere e scrivere, per essere così in grado di trasmettere i suoi messaggi. Rivelò le sofferenze del suo cuore immacolato per gli oltraggi subiti dai peccati dell'umanità. Disse poi che Giacinta e Francesco sarebbero andati in cielo a breve, mentre Lucia sarebbe restata nel mondo per far conoscere e amare il suo cuore immacolato. Il 13 luglio 1917, dopo aver affrontato ogni tipo di disprezzo e scherno da parte dei loro concittadini, Lucia, Francesco e Giacinta ritornarono alla cova dei Ria per il terzo incontro con la signora. Quella volta erano in compagnia di più di 2000 persone. Dopo la recita del rosario, la signora apparve di nuovo e Lucia le chiese di dire chi fosse e di compiere un miracolo affinché tutti potessero credere. La signora assicurò: «Continuate a venire qui tutti i mesi. Ad ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere bene per credere». La signora, come le altre volte, aprì le mani da dove uscì un raggio di luce che penetrò nella profondità della terra. I veggenti impallidirono, mentre Lucia esclamò: «Ahi, Nostra Signora!». A quel punto la signora confidò ai tre bambini un segreto, vietando espressamente loro di rivelarlo a nessuno. Concluse dicendo: «Quando recitate il rosario, dite alla fine di ogni decina: O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime e soccorrete specialmente le più bisognose della vostra misericordia».

Il 13 agosto 1917 un gran numero di fedeli radunato alla cova di Ria udì il tuono e vide il lampo che accompagnavano le apparizioni, ma i tre veggenti non c'erano. Erano infatti stati impediti di andarci dal sindaco, o meglio dall'amministratore della municipalità di Villanova d'Eurem, sotto cui ricadeva Fatima, fortemente anticlericale. Con un inganno li aveva trasferiti dagli Ustrella alla casa comunale di Fatima. In seguito, visto che non volevano ritrattare nulla sulle apparizioni né svelare eventuali trucchi, li fece mettere in prigione per intimorirli. Nel carcere Giacinta scoppiò a piangere per la paura e rivelò a Lucia: «Io vorrei almeno vedere la mamma». Francesco la incoraggiò: «Sarebbe peggio se la Madonna non tornasse più». Poi tutti e tre, seguiti dagli altri carcerati, recitarono il rosario. La domenica successiva, 19 agosto, i tre ebbero la sorpresa di vedere la signora nel luogo chiamato Valinos. Ella volle placare la loro angoscia per aver saltato l'appuntamento del 13 alla cova dei Ria e chiese che fosse eretta una cappella sul luogo delle apparizioni, con le offerte lasciate dai pellegrini. Il 13 settembre la signora apparve di nuovo ai tre pastorelli, che erano circondati da una folla di circa 30.000 persone. Anche quella volta promise che il 13 ottobre avrebbe fatto un miracolo per tutti. Poi sparì in un globo luminoso, che partendo dal Lecco si elevò verso il cielo.

La notizia di un miracolo visibile a tutti fece il giro del Portogallo. All'appuntamento di ottobre ci fu così una folla valutata sulle 70.000 persone provenienti da tutto il paese, con giornalisti e fotografi della stampa nazionale ed internazionale, inviati per registrare l'avvenimento. Non mancavano fra loro gli scettici ed i beffardi, pronti ad assaporare la cocente delusione di quanti erano in preghiera, se non fosse avvenuto nulla. Il tempo, da parte sua, non prometteva niente di buono. Quel giorno era scuro e freddo. La pioggia cadde copiosamente, mentre la gran folla di pellegrini cercava di ripararsi alla meglio. Anche questa volta, appena apparsa la signora, Lucia domandò: «Signora, chi siete e cosa volete da me?» «Io sono la Madonna del Rosario. Voglio una cappella costruita qui in mio omaggio, che continuino a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Gli uomini non devono offendere il Signore, che è già troppo offeso». La Vergine a questo punto aprì di nuovo le mani e indicò il sole. Così il giornalista e libero pensatore Avelino de Almeida, direttore del giornale di Lisbona, O Secolo, descrisse il fenomeno nell'edizione del Mattino di lunedì 15 ottobre 1917. L'astro sembra una placca d'argento opaco ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non scalda, non acceca. Si direbbe che sia in fase di eclissi. Ma ecco che si alza un grido possente e agli spettatori che sono vicini giunge la voce: «Miracolo, miracolo, meraviglia, meraviglia!» Agli occhi sbarrati di quel popolo, la cui attitudine ci trasporta ai tempi biblici e che, pallido di terrore, con la testa scoperta, fissa l'azzurro, il sole tremò. Il sole ebbe movimenti bruschi, non mai visti e contro tutte le leggi cosmiche. Il sole ballò, secondo la tipica espressione dei contadini.

quando tutto ciò finì, gli abiti di tutti, prima bagnati dall'insistente pioggia, erano perfettamente asciutti. Fu quindi evidente che alla cova dei Ria la Madonna era veramente apparsa e si era manifestata con un miracolo visto dai presenti, stupiti e terrorizzati. Mentre la Signora si elevava verso il cielo, i tre veggenti poterono vedere accanto al sole Gesù bambino, San Giuseppe e la Madonna. In pochi attimi ebbero anche la visione di un uomo adulto che benediceva il mondo e la Madonna, che a Lucia parve essere la Madonna addolorata. Infine una terza scena, la Madonna del Carmelo con lo scapolare in mano. Il 28 aprile 1919 si diede inizio alla costruzione della Cappellina delle Apparizioni. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei bambini alla cova d'Eiria, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. La prima pietra della chiesa più grande venne benedetta il 13 maggio 1928 dall'arcivescovo di Evora, mentre la dedicazione, col titolo di Nostra Signora del Rosario, avvenne il 7 ottobre 1953. Il titolo di basilica venne concesso da Papa Pio XII col breve Luce Superna l'11 novembre 1954. Il 13 maggio del 1946 il cardinal Benedetto Luigi Masella, in qualità di legato pontificio, incoronò la statua della Vergine di Fatima davanti a una folla di 800.000 pellegrini. Come aveva predetto la Madonna, prima Francesco Marto, poi la sorellina Giacinta, morirono prestissimo, vittime della terribile epidemia di febbre influenzali detta spagnola, che desolò l'Europa negli anni 1917-1920. Francesco morì il 4 aprile del 19 nella sua casa di Aliustrella, a 10 anni e 9 mesi, mentre Giacinta morì il 20 febbraio 1920 nell'ospedale di Donna Estefania, di Lisbona, a 9 anni e 11 mesi. I resti mortali di entrambi sono stati traslati negli anni 50 del secolo scorso presso la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima. Beatificati il 13 maggio del 2000 da San Giovanni Paolo II, sono stati canonizzati il 13 maggio 2017 da Papa Francesco. Lucia dos Santos, invece, proseguì la sua missione di veggente, confidente della Vergine e custode del suo messaggio al mondo. Inizialmente religiosa delle suore di Santa Dorotea, a 41 anni entrò nel Carmelo di Coimbra col nome di Suora Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Ritornò varie volte per brevi visite a Fatima sul luogo delle apparizioni. Ulteriori comunicazioni soprannaturali da lei ricevute formano il terzo ciclo delle vicende di Fatima, col nome di Ciclo Cordimariano. Suor Lucia morì il 13 febbraio 2005 a 98 anni nel convento carmelitano di Coimbra. Dal 19 febbraio 2006 riposa nella stessa cappella dove sono conservate le spoglie di Giacinta Marto. Il suo processo di beatificazione, ottenuta la dispensa dei 5 anni della morte, è iniziata nel 2008 e si è concluso nel 2017.

Al termine della beatificazione dei pastorelli, l'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Angelo Sodano, diede lettura della comunicazione in lingua portoghese sul cosiddetto terzo segreto di Fatima, in realtà terza parte della visione ricevuta da Lucia e dai santi Francesco e Giacinta, nell'apparizione del 13 luglio 1917. Appena un mese dopo, il 26 giugno del 2000, San Giovanni Paolo II ne autorizzò la divulgazione pubblica da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, che fino ad allora ne aveva custodito il testo. In estrema sintesi, la prima parte tratta della visione spaventosa dell'inferno, o per meglio dire, dell'autocondanna delle anime peccatrici. Nella seconda, invece, la Signora affermò che per contribuire alla salvezza delle anime bisognava diffondere nel mondo la devozione al suo cuore immacolato. Il testo, noto fino al 2000, si fermava qui e risaliva al 1941, quando Suor Lucia rivelò per obbedienza le prime due parti. Quanto alla terza, la mise per iscritto il 3 gennaio 1944, in un documento poi inviato in Vaticano. Il suo oggetto è la persecuzione della Chiesa in tutti i suoi membri, compreso il vescovo vestito di bianco, che i veggenti ebbero l'impressione che fosse il Santo Padre. L'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Joseph Ratzinger, scrisse nel commento teologico che accompagnava il testo della terza parte del segreto: «La parola chiave di questo segreto è il triplice grido «Penitenza! Penitenza! Penitenza!». A Suor Lucia appariva sempre più chiaramente come lo scopo di tutte quante le apparizioni sia stato quello di far crescere sempre più nella fede, nella speranza e nella carità. Tutto il resto intendeva portare solo a questo. L'autorità della Chiesa a più riprese ha ravvisato in Fatima un faro che ancora oggi continua a gettare la sua luce per richiamare il mondo disorientato verso l'unico porto di salvezza. Gli avvertimenti della Vergine Maria dunque non costituiscono tanto uno sparacchio per l'umanità, né un'occasione forte per gente morbosamente curiosa e assetata di catastrofi, quanto un invito alla speranza, che nasce dalla certezza che Dio vuole il nostro bene ad ogni costo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed è io, perché sei verità infallibile, credo fermamente quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere.

Ede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della sesta settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Ti videro le acque, o Dio, nel mare hai guidato il tuo popolo. Alleluia. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
0: Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
1: Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.

0: Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
1: Forse Dio ci respingerà per sempre. Non sarà più benevolo con noi? E forse è cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre?
0: Può Dio aver dimenticato la misericordia? Aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo.
1: Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere. Considero tutte le tue gesta.
0: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti.
1: È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
0: Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi.
1: Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono.
0: Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa.
1: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili.
0: Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti videro le acque, o Dio, nel mare hai guidato il tuo popolo. Alleluia.
0: Il Signore fa morire e fa vivere. Alleluia. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore. Non c'è rocca come il nostro Dio.
0: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto, e le sue opere sono rette.
1: L'arco dei forti s'è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
0: I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita.
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
0: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria.
1: Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo.
0: Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo, malgrado la sua forza.
1: Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo.
0: Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore fa morire e fa vivere. Alleluia.
1: Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore. Alleluia. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
0: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
0: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda. Per i tuoi giudizi, Signore.
0: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli. Li strapperà dalle mani degli empi.
0: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore. Alleluia.
0: Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia.
0: Per Gesù Cristo risorto dai morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio dà la vittoria ai suoi santi. Alleluia, alleluia. Molte cose ho ancora da dirvi. Non potete comprenderle ora. Quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Molte cose ho ancora da dirvi, non potete comprenderle ora. Quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità. Alleluia.
0: Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli apostoli con i segni della sua gloria. Nel suo nome preghiamo Dio, nostro Padre.
1: Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio.
0: Padre Santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, accogli la nostra lode.
1: E donaci oggi l'esperienza del tuo amore.
0: Sostieni con il tuo spirito chi si sforza di costruire un mondo più umano.
1: Fa che la giustizia e la pace regnino su tutta la terra.
0: Donaci il desiderio vivo di servirti nei fratelli
1: e di trasformare il mondo intero in offerta a te gradita.
0: Illumina con la tua presenza l'inizio di questo giorno
1: e fa che tutto il nostro tempo sia scandito dalla tua lode.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Esaudisci i nostri desideri, Signore, come ora celebriamo nel mistero la resurrezione del tuo Figlio, così possiamo rallegrarci nell'assemblea dei santi quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

siete in ascolto. Siamo a soffermarci ancora ai piedi della Vergine Maria che abbiamo invocato e che in questo mese di maggio teniamo come guida sicura nel nostro cammino spirituale e anche nel rinnovamento che cerchiamo sempre per camminare sulle vie della santità. Ricorderemo la prima apparizione della Vergine Maria a Fatima e mi ha accompagnato in questa settimana di preparazione la preghiera che ritroviamo nella liturgia in latino Ave Maris Stella, in italiano Ave Stella del Mare. Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre, Maria, porta felice del cielo. Salutiamo la Madonna in questa prima strofa proprio come la Vergine che diventa la Madre di Dio e per noi è una porta, un passaggio sereno, libero, lieto verso il cielo. L'Ave del Messo Celeste di Gabriele reca l'annuncio di Dio, muta, cambia la sorte di Eva, che è la sorte dei mortali, senza speranza, condannati alla morte, senza nessun risultato, persone che vagavano senza avere un perché. Dona al mondo la pace, ed è la pace che viene dal cuore di Dio e dal sì, dall'eccomi della Vergine al suo progetto di salvezza. Spezza i legami agli oppressi, rendi luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l'accolga benigno, lui che si è fatto tuo figlio. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo tuo figlio pieni di gioia nel cielo. In particolare le parole «mostrati madre per tutti» possono diventare per noi motivo di gioia e anche di invocazione, di preghiera, un po' come capitava spesso a Giovanni Paolo II di venerata memoria, nei suoi momenti di affidamento, nella sua intensa preghiera anche a nome di tutta l'umanità. Voglio riascoltare con voi, e certamente mancando della forza spirituale che veniva dalla sua voce ferma, decisa, voglio riascoltare con voi l'atto di affidamento che fece alla Vergine di Fatima il 13 maggio del 1991. Il Papa aveva una particolare venerazione e devozione per la Madonna di Fatima, a cui attribuiva anche la sua salvezza nel giorno in cui venne colpito da quel proiettile in piazza San Pietro. Santa Madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, anche lui ricorre proprio all'Ave Maris Stella, a questa preghiera, e dice così: soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Ancora una volta ci rivolgiamo a te, Madre di Cristo e della Chiesa, inginocchiati ai tuoi piedi nella cova d'Airia, che è il luogo dove la Madonna di Fatima apparve ai tre pastorelli, per ringraziarti di quanto tu hai fatto in questi anni difficili per la Chiesa, per ciascuno di noi, per l'intera umanità. Monstra te esse matrem, mostrati madre per tutti, quante volte ti abbiamo invocato e oggi siamo qui a ringraziarti perché sempre ci hai ascoltato. Tu ti sei mostrata madre,
madre della Chiesa, missionaria sulle vie della terra, verso l'atteso millennio, madre degli uomini per la costante protezione che ci hai evitato sciagure e distruzioni irreparabili e ha favorito il progresso, le attuali conquiste sociali, madre delle nazioni, per i mutamenti inaspettati che hanno ridato fiducia a popoli a lungo oppressi e umiliati. Era appena venuto il cambiamento anche nell'egemonia sovietica, nelle varie nazioni tutelate dalla Russia. Madre della vita, per i molteplici segni con cui ci hai accompagnato, difendendoci dal male e dal potere della morte. Qui fa riferimento proprio al suo particolare avvenimento. Madre mia tenera da sempre, ma in modo particolare in quel 13 maggio del 1981 in cui ho avvertito accanto a me la tua presenza soccorritrice, madre di ogni uomo che lotta per la vita che non muore, madre dell'umanità riscattata dal sangue di Cristo, madre dell'amore perfetto, della speranza e della pace, santa madre del Redentore. Continua a mostrarti madre per tutti, perché il mondo ha bisogno di te. Le nuove situazioni dei popoli e della Chiesa sono ancora precarie, instabili. Esiste il pericolo di sostituire il marxismo con un'altra forma di ateismo che, adulando la libertà, tende a distruggere le radici dell'umana e cristiana morale. Mostrati madre dei poveri, di chi muore di fame e senza assistenza nella malattia, di chi subisce ingiustizie e soprusi, di chi non trova lavoro, né casa, né rifugio, di chi è oppresso e sfruttato, di chi dispera o invano cerca la quiete lontano da Dio. Aiutaci a difendere la vita, riflesso dell'amore divino, aiutaci a difenderla sempre, dall'alba al suo naturale tramonto. Mostrati madre dell'umanità e della pace. Cessino ovunque la violenza e le ingiustizie, crescano nelle famiglie la concordia e l'unità, e fra i popoli il rispetto e il dialogo, regni sulla terra la pace vera. O Vergine Maria, dona al mondo Cristo, nostra pace. Non riaprano i popoli nuovi fossati di odio e di vendetta. Non ceda il mondo all'illusione di un falso benessere che mortifica la dignità della persona e compromette per sempre le risorse del creato. Mostrati madre della speranza, veglia sulla nostra strada che ancora ci attende. Veglia sugli uomini e sulle nuove situazioni dei popoli ancora minacciati dai rischi della guerra. Veglia sulla Chiesa, sempre tentata dallo spirito del mondo. Anche noi chiediamo alla Madonna che vegli accanto a noi, ci prepari a lodarla, lei che a Fatima ha voluto risvegliare le nostre coscienze e invitarci a seguire più da vicino, con il cuore tenero come quello di un bambino, il figlio suo. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno, benvenuti a Chiesa e Comunità, migrazioni, accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ancora il meeting francescano del Mediterraneo Catania. Saranno temi che affrontiamo nella puntata, ma in apertura andiamo in Ucraina con Mira Milavec, portavoce di Caritas Spes Ucraina. Buongiorno Mira, bentornata a Chiesa e Comunità.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono scaduti, Mira, i 3 giorni di tregua che avevano annunciato gli Stati Uniti. Qual è la situazione che vivete? Ci sono stati allarmi, attacchi? Oggi come va?
2: Sì, è vero, proprio così che diciamo anche noi eravamo, sai, quando sai che forse saranno 3 giorni in pace ti dà un po' di rilievo, diciamo, un po' ti senti meglio, ma è vero che durante il weekend, almeno qui in Kiev, non sono stati allarmi, ma la situazione nella linea fronte, anche oggi parlando con i miei colleghi, abbiamo visto che sono stati attacchi, certo, con i drone non così massistici come di solito, ma sono stati. Ecco, nonostante tutto questo, le persone, anzi, continuano a vivere in questa paura, proprio diciamo nell'est del paese, dove sono questi colpi del bombardamento più intensi, anche poi anche dalle esperienze vissute che vediamo quando si dice, si mette un d'accordo, non si rispetta, così la gente non ha più questa fiducia, proprio così, e anche la gente è stanca, veramente stanca, ma proprio sì, di tutta questa situazione, anche diciamo psichicamente.
1: C'è tanta incertezza, si parla infatti di negoziati, si parla di aiuti all'Ucraina, ma la svolta dopo anni di guerra, Mira, ancora non c'è. Come appunto vivete questo, come vive la popolazione questa incertezza?
2: Sì, è vero, proprio così. Se possiamo dire che prima, quando sono stati qualche negoziati internazionali, sapevamo che si fanno qualche incontri così, la gente aveva questa speranza, no? Ah, forse domani cambierà qualcosa, finisce la guerra, no? Ma questo sentimento adesso è molto debole. Ecco, se guardiamo così, sì, la gente più e più capisce che questi 12 anni già, dal 2014, ecco, questa instabilità non ci sarà finché sarà questo leadership della parte, ecco, vicina, e anche qui hanno capito che dobbiamo proteggersi, ecco, per proteggersi, ecco, questo è il scopo in questo momento. E come ho detto, la popolazione vive, sì, forte stanchezza, anche emotiva, anche incertezza, così. Vediamo anche, per esempio, noi nella Caritas Spes ultimamente in questo mese abbiamo dovuto evacuare 2 nostri centri che non è stato mai in questi anni, proprio perché questi attacchi, queste nuove modalità di armi sono così forti che alcune città non riescono più a portare le cose essenziali per la vita, no? E non hai altra scelta come uscire, e non è facile, devo dire.
1: Ecco, quindi 2 centri evacuati, quali i bisogni degli ucraini soprattutto al fronte, per cui siete impegnati come Caritas Spes, cosa riuscite a fare di fronte a questa situazione che ci racconti?
2: Sì, è vero, noi siamo molto, molto di più, diciamo, concentrati nell'aiuto nella linea fronte, per le persone. Adesso anche si è fatto una ricerca veramente chi ha più bisogno, e sono veramente le persone che vivono dalla linea fronte, significa dal 0 fino a 50 chilometri, quelli che sappiamo non ci sono più lavori di là, la vita è molto difficile, ma le persone non hanno dove andare. Per quello diamo il sostegno proprio a questa vulnerabilità di queste persone che vivono, ecco, in questi territori, tranne tutti quelli che si stanno evacuando, perché sono stati certi nuovi regioni, parti delle regioni che si deve evacuare per forza, e anche di là loro abbiamo sostegno. Dobbiamo sapere che adesso la gente che si deve evacuare non ha dove andare, non hanno qualcuno vicino, così per quello anche non hanno deciso di uscire, anche così questo sostegno li aiuta di cominciare una nuova vita almeno per qualche mese. E poi anche tutti quelli che sono feriti dai droni, con le case distrutte, e devo dire che ultimamente, diciamo ultimi due mesi, noi li abbiamo registrato, siamo un'organizzazione piccola, più di 200, ma diciamo questi casi gravi che devono stare in ospedali. Così, e poi siamo sempre certo ai nostri centri con aiuto psicosociale, anche stiamo sempre rinnovando le case, che la gente può rimanere in quanto possibile nel caldo, diciamo, e poi anche con nuovi programmi dell'aiuto, sostegno della famiglia che hanno i suoi nella guerra, anche riabilitazioni, così, ecco, ci sono tanti bisogni e sempre di più.
1: Mira, ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato ancora una volta qui a Chiesa e Comunità.
2: Io ringrazio per le vostre preghiere, perché questo ci dà anche forze veramente di andare avanti, di non mollare, e tutto quello che fate veramente per la pace e sì, sostegno, grazie.
1: E non la dimentichiamo l'Ucraina, torneremo a parlarne. Ora apriamo invece una pagina sulle migrazioni, su un'esperienza di accoglienza. Lo facciamo con Giovanni Fortugno, responsabile della casa dell'Annunziata della comunità Papa Giovanni XXIII, casa che si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Tra le notizie che ci sono giunte da Pompei c'è anche una curiosità, quella che tra i regali che il Papa ha ricevuto durante la sua visita nel luogo, insomma, di San Bartolo Longo, tra i regali ha ricevuto anche un libro scritto da lei con Luca Lucitelli, che racconta una realtà a cui vogliamo dare attenzione, la realtà di Casa dell'Annunziata, più che altro di questi figli venuti dal mare, come si intitola il libro. Allora, ci racconta chi sono i figli venuti dal mare?
3: Sono i bambini, perché noi in questi anni abbiamo, a tuttora ancora abbiamo dei bambini, dei ragazzi, quelli che vengono riconosciuti con l'acronimo diciamo così, dei minori stranieri non accompagnati. Siamo voluti uscire da questo lessico nella scrittura del libro, perché noi li abbiamo visti sempre come figli, tanto che abbiamo, come lei diceva bene, l'abbiamo messo nel titolo. Non è una parola detta a caso, è una parola che coinvolge, perché questo è quello che noi viviamo ogni giorno, che esprime un legame, l'appartenenza, una vicinanza che secondo noi nessuna distanza può spezzare. Il rapporto che noi teniamo con le famiglie di origine dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, è importante, e nelle sette storie che contiene il libro questo viene spesso evidenziato.
1: Sono minori che voi accogliete, che sbarcano in Italia dopo viaggi nel Mediterraneo che sono drammatici, voi li accogliete, li fate sentire a casa, almeno per il periodo in cui vi sono affidati, in attesa appunto di un ricongiungimento familiare. Ne raccontate alcune di queste storie, ma rappresentano un po' quelle che avete incontrato in quanti anni di attività di Casa dell'Annunziata, e ancora adesso accogliete minori?
3: Sì. L'Annunziata, proprio nel dicembre del 2025 abbiamo festeggiato il suo decennale, e l'abbiamo fatta anche con un evento, volendola raccontare, importante, con un convegno internazionale che abbiamo fatto qua a Reggio. Volevamo raccontare quella che è stata la nostra scelta sin dall'inizio. Vede, Donoreste ci ha insegnato a non incontrarci con il problema, ma con la persona persona che vive il problema da sempre. Ci ha spronato, e in questo ha spronato le istituzioni a non cercare le soluzioni che ci fanno comodo, ma quelli di cui i poveri hanno bisogno. E, nel 2010 la comunità mi ha chiesto di, assieme a Giuseppe, che è mio fratello di comunità, di portare avanti un percorso sull'immigrazione, e quindi ci siamo mossi, no, anche a livello internazionale, anche facendo un percorso importante in Grecia, e là abbiamo incontrato questi bambini, perché in mezzo alle paludi di Patrasso, ai canneti di Patrasso vicino a Porto Vecchio, io ho incontrato bambini di 6 anni afghani che erano da soli e che avevano l'obiettivo di arrivare chiaramente in Italia o attraverso l'Italia arrivare in altri paesi. Là abbiamo iniziato a ragionare e a pensare non tanto su quello che dovevamo fare, ma vedendo un po' come funzionava il sistema di accoglienza, su quello che non dovevamo fare. E poi siamo andati proprio per esclusione, e nasce questa idea di questa realtà, che è una realtà che esprime innanzitutto calore familiare. E poi accanto, perché questo tipo di accoglienza necessita di, secondo me, alta professionalità dal punto di vista pedagogico ed educativo, e accanto appunto al calore familiare c'è tanta professionalità. Noi abbiamo 10 operatori fra assistente sociale, psicoterapeuta, educatori, mediatore culturale, che è una figura importante, importantissima in questa realtà, che operano, ma dentro quel clima familiare di cui parlavo e di cui la comunità Papa Giovanni ne fa proprio il suo punto cardine nell'accoglienza.
1: Il Papa ha ricevuto questo libro infatti in una delle realtà con questo stile, no? Nel Tempio della Carità di Pompei ci sono anche delle vostre case famiglia della Papa Giovanni XXIII, e quindi in quell'occasione ha ricevuto questo libro che parla ovviamente del problema delle migrazioni, come ci siamo detti. Ecco, visto che il Papa sarà a Lampedusa, sarà in Spagna, anche alle Isole Canarie, che cosa vi augurate che magari tra le righe di questo libro si possa cogliere?
3: Ma io mi auguro che è responsabilità dei cattolici, dei cristiani, e credo che sia molto importante questo tempo in cui il Papa inizia a esprimere concetti importanti da questo punto di vista. Io ho avuto il piacere a suo tempo, quando Monsignor Montenegro era già vescovo di Lampedusa, di iniziare un rapporto anche da questo punto di vista, un cammino anche, e mettere insieme delle idee. Io credo che il fatto che siano diminuiti gli arrivi non significa che non ci siano minori prigionieri in Libia o in altre aree del Mediterraneo. Oggi possiamo parlare anche della Tunisia piuttosto che della parte orientale, no? della Turchia, eccetera. Non significa che il fenomeno è finito, tenendo conto che tutto questo che sta succedendo a livello geopolitico, a livello mondiale, non farà altro che creare altri profughi. Ecco, che la comunità cristiana si possa distinguere nella modalità e nello stile dell'accoglienza, dando risposte concrete e non creando ulteriori ingiustizie, perché ormai anche i minori sono continuamente motivo di discussioni su pensieri di a volte si rischia di sopravvaricare l'abuso dei diritti umani. Ecco, questa attenzione noi abbiamo il dovere da cattolici, da cristiani, di dover tenere fermo, ecco, questo timone, questa attenzione.
1: La ringrazio per questa intervista, per essere stato con noi e per quanto ci ha raccontato.
3: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, grazie.
1: E a Catania è in arrivo il meeting francescano del Mediterraneo, un evento presentato ufficialmente in questi giorni, ormai alle porte, prenderà il via infatti il 15 maggio fino al 17. Ne abbiamo parlato con Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia, tra gli organizzatori dell'evento promosso anche dall'Arcidiocesi di Catania. Ma sentiamo che cosa ci racconta Vitello di questa edizione e di questo meeting.
4: È la quinta edizione, un meeting che nasce dal discernimento della famiglia francescana secolare di Sicilia su come vivere questo tempo, in ascolto della Chiesa, il tempo in ascolto del Magistero di Papa Francesco, che rimandava appunto alla Chiesa di avere questa dimensione missionaria, la Chiesa in uscita, erano anni in cui continuava il messaggio evangelico della Laudato Si, e così come famiglia francescana ci siamo messi in discussione dicendo appunto di raggiungere questa dimensione missionaria, e nasce il meeting come una dimensione di piazza in cui riconoscersi fratelli, provando a ragionare su quello che vive la nostra società. Per questo il meeting rappresenta una dimensione aperta di coinvolgimento, la parola connessi a questa dimensione, proprio quella della ricerca delle relazioni, per ritrovarsi connessi tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Per questo l'invito è aperto a personalità del mondo accademico, istituzionale e dell'impegno sociale, e poi a questa dimensione, diciamo, dell'agorà, per ritrovarsi in piazza, non per dare risoluzione ai problemi del mondo, ma per rappresentare un impegno vivo del dire: ecco, io voglio fare la mia parte.
1: Per non essere indifferenti, ma riflettere e provare appunto a cambiare. Allora, quali appuntamenti avete in programma dal 15 al 17 maggio?
4: Sì, saranno 3 giorni ricchi, sono circa 40 appuntamenti che spaziano dai forum di ascolto, dai dibattiti, ai workshop, a momenti di festa, di animazione, di preghiera, di evangelizzazione. È centrale, di certo, come ogni anno, la dimensione di confronto sul Mediterraneo. Ecco, diciamo che anche lì nel tempo del discernimento c'è stata la consapevolezza di vivere un tempo e il luogo che ci ha affidato, e qui in Sicilia, ecco, centrale nel Mediterraneo, e quindi quale parola, diciamo, di profezia si può dire in questo Mediterraneo, sicuramente da una cultura millenaria segnata da bellezza, da arte, da impegno, ma sappiamo quanto nel tempo e purtroppo ancora oggi di individualismo, di odio, di violenza, di indifferenza. E quindi è centrale il ruolo, questa missione del Mediterraneo, dove il sabato sera vivremo un momento di ascolto, di testimonianza di Fra Francesco Jelpo, il custode di Terra Santa, insieme a lui, guidati dalla giornalista Lidia Tilotta, vivremo anche una panoramica sociopolitica con dei professori accademici su quello che vive il Mediterraneo. Poi ci saranno diversi appuntamenti, avremo diversi relatori, testimoni, con Maurizio Patriciello, avremo Don Giovanni Berti, avremo Marco Moroni, il custode della Basilica di San Francesco, Renzo Fortunato, la professoressa Lischi della Cattolica del Sacro Cuore, il professore Simone Morandini, il professore Saccenti. Diciamo, un grande parterre, farei un errore, diciamo, a magari a dimenticare qualcuno, però veramente sono tutte personalità e testimoni che danno la possibilità, ecco, di offrire un contributo di crescita comune.
1: E la scelta anche di guardare al Mediterraneo, culla della civiltà, ma oggi vediamo che è un luogo dove ci sono guerre, dove le persone perdono la vita per raggiungere l'Europa.
4: Sì, assolutamente sì, e come accennavo, questa dimensione vogliamo renderla centrale, con la testimonianza del custode di Terra Santa, con questa panoramica sociopolitica, anche con il premio San Ludovico, che è un premio che ormai da 3 anni assegniamo. San Ludovico è patrono dell'ordine francescano secolare, è re Luigi IX, re di Francia, riconosciuto santo dalla Chiesa per il suo impegno verso i poveri e ultimo nel suo impegno sociopolitico. E diciamo che quest'anno in modo particolare abbiamo pensato di donare questo premio alla comunità di Lampedusa, e questo premio ha diversi significati. Sicuramente Lampedusa è la porta d'Europa, la sua dimensione geografica rappresenta una testimonianza di impegno, ma rappresenta anche un'insularità territoriale che riteniamo, alle volte, che abbia bisogno più attenzione e maggiore appunto attenzione politica nella dimensione che vive in questo territorio mediterraneo.
1: Era Carmelo Vitello sul meeting francescano del Mediterraneo, come abbiamo detto, in arrivo a Catania dal 15 al 17 maggio. Siamo al termine della puntata di Chiese e Comunità. Ringrazio Lorenzo Sada per la regia della puntata di oggi. La potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000, nella sezione podcast la potete trovare, e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata. Chiesa.

0: Mercoledì 13 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: l'Iran minaccia di costruire la bomba in caso di nuovi attacchi. Il presidente americano da oggi in missione a Pechino, atteso l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Ucraina, Mosca dichiara finita la tregua, la Casa Bianca apre però un nuovo spiraglio, ci stiamo avvicinando alla fine della guerra. Kiev denuncia ritardi nel concordato scambio di prigionieri. 13 maggio 1981, le parole di un cronista nel giorno dell'attentato a Giovanni Paolo II. Le 8 e 40 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con l'Iran che per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco americano potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Ne discuteremo in Parlamento, dice il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezaei. Inizia oggi intanto la storica visita del presidente americano Trump in Cina, dove domani è previsto l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Ci dice tutto Roberta Barbi.
1: Gli occhi del mondo puntati sull'incontro di domani a Pechino fra Trump e Xi Jinping, fondamentale anche per la risoluzione della guerra in Iran. In merito, il presidente americano alla vigilia della partenza aveva detto che in volo avrebbe pensato a un'eventuale linea rossa che avrebbe posto fine al cessate il fuoco. Trump, sull'esito del conflitto, è apparso come al solito ottimista. Vinceremo in un modo o nell'altro, non abbiamo bisogno della Cina, ha detto. Come in precedenza aveva dichiarato di non aver bisogno neppure della NATO. Con Pechino però c'è accordo sul non imporre alcun pedaggio al passaggio nello stretto di Hormuz. Infine, l'affondo ai media, quelli che dicono che l'Iran sta vincendo sono traditori. Mentre la Cina, in attesa di Trump, ha fatto pressione sul Pakistan affinché intensifichi i propri sforzi di mediazione tra USA e Iran, Teheran ha ribadito che non negozierà finché non saranno soddisfatte le 5 condizioni che ha posto: la fine del conflitto in Libano, la rimozione delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, il risarcimento dei danni di guerra e il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz.
0: A proposito dello stretto di Hormuz, il ministro della difesa australiano ha affermato che l'Australia terrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto. Ci spostiamo in Ucraina, dove il lavoro diplomatico per la fine della guerra potrebbe essere ad un punto di svolta, secondo quanto scritto dalla Casa Bianca. Ieri Trump ha infatti affermato che la fine del conflitto sarebbe molto vicina. Il Cremlino parla invece di passi fondamentali, ma non arrivano conferme da Kiev, che denuncia inoltre il ritardo nello scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi. Marco Guerra.
2: La fine della guerra russo-ucraina è già imminente, così Trump, interrogato dai giornalisti, ha inoltre escluso che un eventuale accordo di pace preveda la cessione dell'intero Donbass alla Russia. Dichiarazioni in parte confermate dalle posizioni più caute espresse dal portavoce del Cremlino Peskov, secondo il quale sono stati compiuti molti passi fondamentali per favorire una risoluzione del conflitto, ma è troppo presto, ha aggiunto, per discutere di date e obiettivi specifici, e c'è ancora molto lavoro da fare. Da parte di Kiev nessuna conferma di una svolta. Zelensky riferisce del lavoro per concludere un accordo con 20 paesi sulla fornitura di droni, mentre è alle prese con un altro scandalo corruzione che coinvolge il suo ex capo di gabinetto. Intanto sul terreno, nelle ultime 24 ore, gli attacchi russi hanno provocato 8 morti e 11 feriti nella regione di Dnipropetrovsk, e secondo fonti ucraine la Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri nel formato 1000x1000 annunciato nei giorni scorsi.
0: In Israele, ora, dove è stato istituito un tribunale militare speciale per gli attacchi del 7 ottobre dopo aver riammesso la pena di morte nel paese. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce intanto che un uomo è stato ucciso dal fuoco israeliano ieri sera nella città di Al-Ram, a nord di Gerusalemme Est, area dove proseguono le azioni di demolizione di 50 negozi palestinesi. L'ONU ha peraltro condannato gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, azioni che hanno spinto l'Unione Europea a imporre questa settimana nuove sanzioni contro i responsabili di atti di violenza contro civili. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie.
3: Queste sanzioni non scalfiscono il quadro di illegalità generale. Il tema infatti non è colpire solamente i coloni violenti o le organizzazioni che producono idee violente e di annessione, ma smettere di sostenere dal punto di vista economico e finanziario l'intero progetto coloniale. E su questo l'Unione Europea non sta facendo progressi.
4: Non ha invece raccolto consensi, ad esempio, la proposta proposta di introdurre dazi o restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
3: I dazi di per sé non risolvono il problema, né dal punto di vista pratico né dal punto di vista legale. L'unica soluzione che noi...
4: israeliani in Cisgiordania.
3: I dazi di per sé non risolvono il problema, né dal punto di vista pratico né dal punto di

0: Occorre prendere una decisione in sede europea sull'età minima per l'accesso alle reti sociali. È la proposta della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del Vertice europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen. Ed è la stessa Commissione europea a fissare l'obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno, proporre la legge sull'equità digitale che punterà a combattere la grafica delle piattaforme che creano dipendenza. Design che includono lo scrolling senza fine, trappole degli abbonamenti e giochi truffa, che promettendo ricchi o montepremi, portano i giovanissimi a spendere sempre più soldi e ad alimentare ansia e talvolta depressione. Per la von der Leyen, la discussione su una soglia minima di età non può più essere ignorata. La Danimarca, insieme ad altri 9 stati membri, stanno procedendo verso questa direzione. L'Australia, sul tema, è pioniera. Dal dicembre 2025, infatti, il paese ha vietato l'accesso ai principali social media, Facebook, TikTok e Instagram, ai minori di 16 anni.
1: Apriamo una finestra su Castel Gandolfo, dove ieri era presente anche la famiglia del 15enne spagnolo ricoverato l'estate scorsa per un linfoma. Nel pieno del Giubileo dei Giovani, Leone XIV aveva chiesto preghiere per lui a Tor Vergata ed era andato a trovarlo al Bambino Gesù. Dopo mesi di cure, il ragazzo sta bene e questa sera ha voluto dirlo, e ieri sera ha voluto dirlo al pontefice, che lo ha salutato. Ora lo aspetto a Madrid, così il Santo Padre. E sono trascorsi 45 anni dall'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Ripercorriamo allora quel drammatico evento ricordando alcune riflessioni dei suoi successori e le parole del radiocronista Benedetto Nardacci pronunciate in presa diretta. Il servizio è di Amedeo Lomonaco.
2: È mercoledì 13 maggio 1981. Piazza San Pietro è gremita di pellegrini per l'udienza generale. Poi improvvisamente il cielo primaverile è squarciato da colpi di pistola. Il pontefice si accascia sanguinante, una voce attonita, quella del radiocronista della Radio Vaticana, Benedetto Nardacci, prova a descrivere quelle drammatiche scene.
3: La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui ha assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie.
2: Il 17 maggio del 1981 risuona poi la voce di Papa Giovanni Paolo II al Regina Celi.
4: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
1: Concludiamo questo radiogiornale con il racconto di bambini vittime sempre più spesso di guerra e povertà, e lo facciamo con i contenuti di due libri editi da Feltrinelli e Il Saggiatore, degli autori Paola Caridi ed Hervé Touillet. Il servizio di Giulia Galeotti.
5: Sudari, Elegia per Gaza di Paola Caridi e Il bambino a colori di Hervé Touillet sono due libri che parrebbero non avere nulla in comune, mentre invece in comune hanno tantissimo. Il desiderio di vedere finalmente raggiunto un mondo di pace, ascolto e rispetto che abbia al centro i bambini di oggi, cioè gli adulti di domani. Un desiderio che, al di là delle nebbie, dei grigi, degli orrori della storia attuale e futura, potrebbe diventare realtà se solo si volesse. Love ain't chained down. It just comes and drifts away. Per tanti versi i due libri divergono, eppure si rispecchiano uno nell'altro, perché mentre Caridi ci racconta come Gaza si sia trasformata in un film dell'orrore, Touillet tratteggia il giro di boa che tanti minori sono destinati a non compiere mai. Infanzie massacrate, stritolate, calpestate, Caridi e Touillet raccontano le vite concrete, i sogni, le possibilità, nella convinzione che resti il dovere della testimonianza per spalancare il domani.
1: Un'ultima ora da Milano, dove il turista britannico in osservazione in un ospedale cittadino per antanavirus è risultato negativo come il suo accompagnatore.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

risveglio liturgico in atto nella Chiesa è uno dei frutti più importanti del Concilio Vaticano II. La parola programmatica, partecipazione, ha spinto i fedeli a fare del mistero pasquale di Cristo, attualizzato soprattutto nella celebrazione eucaristica, il centro della propria vita, la sorgente e il traguardo del rinnovamento ecclesiale. Ma il contatto diretto con Cristo e per mezzo di Lui con il Padre nello Spirito non può dimenticare il rapporto con la Madre di Dio, immagine ideale della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha esortato a promuovere il culto mariano, specialmente liturgico, proprio per evitare che esso diventasse qualcosa di marginale, staccato dalla celebrazione eucaristica, culmine e fonte della vita della Chiesa. È urgente convincerci che la vera devozione a Maria si esprime soprattutto nella liturgia, perché in essa la Vergine diviene per la comunità dei credenti una cooperatrice nella rigenerazione e formazione cristiana. La Vergine è un aiuto prezioso per realizzare quella partecipazione profondamente interiore, senza la quale ogni rinnovamento nel rito risulterebbe insignificante. La riflessione teologica ha scoperto la ricchezza dei valori contenuti nella celebrazione eucaristica. Attuazione della salvezza realizzata da Cristo, convito pasquale e cena del Signore, proposta di una nuova alleanza, preannuncio del regno definitivo di Dio, fonte e segno dell'unità della Chiesa. Soprattutto si è sottolineato che l'Eucaristia è il memoriale della morte e risurrezione del Signore. Gesù, infatti, ha comandato di compiere il rito eucaristico in sua memoria, non come semplice ricordo, ma come celebrazione della morte del Signore, con tutto il significato della Pasqua ebraica. In essa non solo si ricordava il passato, ma lo si riviveva, sicché i partecipanti al banchetto pasquale diventavano contemporanei dell'avvenimento che li aveva liberati dalla schiavitù dell'Egitto per renderli popolo dell'alleanza. Nell'Eucaristia l'avvenimento centrale, attualizzato attraverso il rito sacramentale, è il mistero pasquale della morte e risurrezione del Signore, in cui, con l'obbedienza d'amore al Padre, Cristo ha operato la redenzione e liberazione degli uomini e ha stipulato il nuovo patto di alleanza con il Padre. Se l'Eucaristia fa rivivere il mistero pasquale e lo attualizza per la comunità, essa ci mette in contatto anche con Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del suo Figlio. Maria, infatti, fu presente sul Calvario non come una semplice spettatrice, ma come un'invitata a un appuntamento per svolgere un compito di speciale collaborazione alla salvezza degli esseri umani. Dal momento in cui Simeone aprì un velo sul futuro del Messia, la vita della Vergine fu orientata verso il mistero pasquale. L'immagine della spada indica l'effusione del sangue e la morte violenta del Messia, ma espressa nel suo contraccolpo nell'anima della madre. Con un dolore mortale, Maria partecipa alla passione del Figlio, punto culminante della storia religiosa del mondo e giudizio messianico. Lo svelamento delle opzioni perverse degli uomini, chiusi alla luce del Cristo, che giungono alla sua condanna, è legato direttamente al dolore di Maria. La Vergine non sarà solo vittima con Cristo dei disegni malvagi dei cattivi, ma parteciperà all'esecuzione del giudizio messianico, elemento intrinseco della storia della salvezza. Gesù poi offre a Maria, nell'episodio del ritrovamento nel Tempio, un'esperienza anticipata del triduo pasquale, con l'esperienza di 3 giorni di angoscia, culminanti con la gioia dell'incontro. Sarà a Cana di Galilea che Gesù dà appuntamento per l'ora decisiva del Calvario, che coinciderà con l'ora della donna partoriente nel dolore, la nuova umanità.

0: senza dubbio nell'Eucaristia è presente con la sua massima realtà personale il Cristo glorioso, che riassume in sé tutto il suo mistero salvifico, soprattutto la sua morte e risurrezione, fonte di perdono e di vita per l'umanità di ogni tempo. Partecipando all'Eucaristia, il fedele entra in contatto non solo con la persona di Cristo, ma anche con quanto fece e patì per noi. Ora, l'evento della passione di Cristo non sarebbe integralmente rivissuto e attuato nell'Eucaristia se mancasse la memoria della Vergine Maria. La sua presenza sotto la croce è il segno esterno di tutta una vita posta sotto la volontà del Padre, della sua fedeltà ad essere serva del Signore per accogliere con il sì della fede l'opera compiuta dal Figlio. Nelle disposizioni interiori di Cristo che permangono nel sacramento eucaristico va sottolineata l'offerta al Padre del sacrificio della propria vita, ma in un amen conglobante quello di Maria. L'Eucaristia della Chiesa è la presenza sacramentale dell'ora in cui Cristo, accompagnato da Maria che si unisce alla sua offerta, è amen fedele al Padre, che noi tutti siamo chiamati a ripetere nel nostro amen. I nostri fratelli d'Oriente hanno vivo il senso di questo incontro con Maria in ogni celebrazione eucaristica, fino a parlare dell'onnipresenza di lei nella liturgia. In realtà, l'Eucaristia è il sacramento che costituisce la Chiesa quale comunità d'amore. Unendoci a Cristo, capo del corpo mistico, noi realizziamo una comunione con i santi, gli angeli, i vivi e i defunti. In particolare sperimentiamo la presenza della Madre di Dio, che stava presso la croce del Figlio, immersa nel più grande dolore e nel più fervido amore. Nella liturgia bizantina il rito dell'offertorio evidenzia questa realtà. Dopo aver staccato e posto sulla patena il principale pezzo di pane che rappresenta Cristo, centro della Chiesa trionfante, il sacerdote stacca da esso le particelle della Vergine e dei Santi. Quando ci raduniamo per lodare Dio nel ricordo attualizzato degli avvenimenti della nostra salvezza, dobbiamo esprimere a Dio il ringraziamento per quanto ha compiuto in Maria, rendendola fedele fino alla croce del Figlio, dove, come leggiamo nella Lumen Gentium, non senza un disegno divino, se ne stette soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, città nuova editrice.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata nel Signore, con la sua pace, con il suo amore, con la sua protezione. Vi auguro che il Signore vi ricolmi anche oggi della sua benevolenza, che vi porti la consolazione dello spirito e la salute del corpo e la guarigione da ogni male. Il Signore che ha vinto la morte vinca ogni nostra tristezza, ci difenda da ogni tentazione, ci ricolmi il cuore di speranza.

0: Continuiamo l'ascolto del commento tenuto da Don Angelo giovedì 14 maggio 1987 durante la giornata di preghiera dell'enciclica del Papa Redemptoris Mater.
1: Perché in fondo sono gli strumenti attraverso i quali tu hai avuto la vita. Lo strumento attraverso il quale Dio ha creato per te l'anima. E senza di tua madre e di tuo padre Dio non avrebbe dato vita a te in questo mondo. Forse dobbiamo riprendere questa consapevolezza per sentirci anche colpevoli davanti a Dio quando mancassimo di rispetto verso i nostri genitori, per qualsiasi motivo. Fosse anche giustificato umanamente, però spiritualmente qualsiasi atteggiamento di ribellione e di mancanza di rispetto verso i genitori non è mai giustificato. Onora il padre e la madre, onora, quindi abbi venerazione, non toccarli, mi appartengono, sono strumenti miei. Forse di fronte a questa considerazione ci riconosciamo molto peccatori, per cui abbiamo bisogno di convertirci. È vero che Gesù aveva una madre santissima, però era sempre vero che lui era figlio di Dio e la sua madre era una creatura che era stata creata per mezzo di lui, redenta per mezzo di lui. E Gesù fu sottomesso a sua madre e anche a San Giuseppe, che non era neanche suo padre, padre putativo, sottomesso. Quindi mai ha osato di mancare di rispetto e di dire parole scorrette. L'unica volta che ha avuto qualche espressione, una espressione forte, è quando in qualche maniera, più che rimproverarli, li ha richiamati a una realtà, quando lo hanno cercato dopo 3 giorni, e avevano anche diritto un pochino di tirargli le orecchie, no? Dice, ma come hai fatto? Senza avvisarci, 3 giorni, ci cercavamo. E Gesù dice, ma scusate, se non ha risposto male, non è stato prepotente, non ha detto non capite niente, siete seminiti. Dunque, perché? Non sapevate che dovevo interessarmi delle cose del padre mio? Dovevate averlo capito questo, dice Gesù con bontà. E difatti Maria e Giuseppe non dicono più una parolina, silenzio, anche se non hanno capito. Il Signore li ha lasciati, Dio li lasciava un po' nell'oscurità e se ne sono ritornati buoni buoni a Nazareth. E Gesù, quasi per completare la sua opera, proprio per dire che la volontà del Padre era quella che doveva restare sottomesso a loro, resta obbediente fino a 30 anni e non apre più bocca contro di loro. Ecco che grazie a questa maternità di Maria, secondo la carne, Gesù, figlio dell'Altissimo, è anche vero figlio dell'uomo. È carne come ogni uomo. È il Verbo che si fece carne. È carne e sangue di Maria. Questa è la meraviglia. Ecco perché noi veneriamo Maria. Perché quel sangue di Cristo che è colato dalla croce, che noi facciamo presente nell'Eucaristia tutti i giorni, nella Messa, è sangue che è venuto da Maria. Non è sangue di Dio soltanto, è sangue di uomo. Sangue di Dio perché fu concepito Gesù per opera dello Spirito Santo, ma sangue di Maria, l'ha custodito lei nel suo grembo. Ma alla benedizione proclamata da quella donna nei confronti della sua genitrice secondo la carne, Gesù risponde in modo significativo e dice piuttosto: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Gesù vuole quindi distogliere l'attenzione dalla maternità intesa solo come un legame della carne, per orientarla, questa attenzione, verso quei misteriosi legami dello spirito che si formano nell'ascolto e nell'osservanza della parola di Dio. La parola sapientissima questa, per dire sì, beata mia madre perché mi ha dato la vita, ma molto, molto più beata perché mi è vicina nello spirito, mi è madre nello spirito, perché accoglie la mia parola e la mette in pratica. E così chiunque ascolta la mia parola diventa mio fratello, mia sorella, mia madre. Quindi non è che Gesù rifiuti sua madre, per dire mia madre è madre soltanto perché mi ha dato la vita, ma per me vale molto di più tutto il resto, perché sa che la Vergine è la prima, che dopo di avergli dato la vita secondo la carne, gli è stata fedele anche per l'ascolto della parola e perché l'ha messa in pratica. Nessuno più di lei è stata discepola fedele di Gesù. Lo stesso trasferimento nella sfera dei valori spirituali si delinea ancora più chiaramente in un'altra risposta di Gesù, appunto riportata da tutti i sinottici. Quindi, oltre che a questa beatitudine di questa donna popolana, c'è poi quest'altro riferimento che adesso viene ricordato dal Papa. Quando viene annunciato a Gesù che sua madre e i suoi fratelli sono fuori e desiderano vederlo, Gesù risponde: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questo disse girando lo sguardo su quelli che li stavano seduti attorno, come leggiamo in San Marco o secondo Matteo, poi stendendo la mano, secondo Matteo, verso i suoi discepoli. Queste espressioni sembrano collocarsi sulla scia di quel che Gesù, dodicenne, rispose a Maria e a Giuseppe quando fu ritrovato dopo 3 giorni nel Tempio di Gerusalemme, come vi dicevo. Ora, quando Gesù partì da Nazaret e diede inizio alla sua vita pubblica in tutta la Palestina, era ormai completamente ed esclusivamente occupato nelle cose del Padre. Ecco, stavo pensando che diventa molto illuminante anche per noi questa parola del Signore. Dice: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo essere occupato nelle cose del Padre mio? È illuminante per noi perché io penso che possa capitare anche a noi, anche a me come parroco, che ci sia sempre qualcuno, magari anche santissimo, come la Vergine, come San Giuseppe, che venga a dirmi: ma perché fai questo? Ma perché fai quell'altro? Ma perché sei qua? Ma perché non sei di là? Quindi c'è molta gente sempre che ti viene a dar consigli, che ti viene magari anche a rimproverare, perché magari secondo una certa logica umana dovresti essere qua e non di là. Ma perché preghi tanto? Ma perché fai giornate di preghiera? Ma perché fai 5 ore di preghiera lunedì sera? Ma perché invece non fai questo, non fai quell'altro? E io vorrei poter avere questo spirito di verità e di poter dire come Gesù dice: ma perché vi affannate tanto per quello che io faccio? Ma voi sapete quello che Dio domanda a me? Da chi devo attendere io gli ordini? Da te, Maria e Giuseppe, o del Padre mio che è nei cieli? Ed è molto illuminante questa parola perché ci mette molto tranquilli, mette anche me molto tranquillo. Importante essere certo di fare quello che vuole il Padre e quindi di andare alla ricerca della volontà di Dio, in modo che io possa stare veramente tranquillo. Per cui se anche avessi tutto il mondo contro di me, io posso dire: ma perché vi affannate tanto? Io sto facendo quello che mi domanda il Padre, io sto facendo la volontà di Dio, io devo rispondere a Lui, non a voi. Perciò se Gesù contrappone la volontà del Padre addirittura al desiderio di sua madre, che era la Santissima Madre di Dio, quanto più ognuno di noi, anche nel nostro compito di famiglia, deve poter dire a chiunque ci dice qualche cosa: ma tu sai quello che Dio vuole da me? Ripeto che qui dobbiamo stare molto attenti di non illuderci, perché potremmo filare con la nostra testa. E quindi dobbiamo sempre confrontarci con il Signore, con la sua parola, anche con il consiglio del sacerdote o di una comunità che prega per noi, per essere sicuri di quello che Dio vuole. Quindi anche di fronte a qualsiasi proposta, proviamo anche quella della televisione che trasmette la preghiera, qualcuno dice: ma sei matto, ma che pensi, che fai? Dovremmo poter dire, io spero di poter dire sempre: ma voi sapete quello che Dio vuole da me? Perciò anziché mormorare, prega perché io capisca veramente quello che Dio vuole da me, ma che io faccia quello che piace a Dio. Questo potrebbe valere anche per Gesù quando sta per andare in croce. Anzi, Pietro stesso gli dice: ma Signore, sei matto, vai a morire in croce? E Gesù questa volta è duro con Pietro, non risponde dolcemente come sua madre, come verso sua madre. Non gli dice: ma perché ragioni così, Pietro? Non sai che io devo fare le cose del Padre mio? No, dice: Satana, via da me. Tu non ragioni secondo Dio, secondo gli uomini. Quindi vediamo qui la scelta del Signore che fa quello che piace a Dio. Tutto quello che piace al Padre io sempre lo faccio, dice il Signore nella sua parola. Quindi vorremmo poter anche noi avere questa convinzione di capire fino in fondo quello che Dio mi domanda per fare quello che piace a Dio. Per cui ai limiti poi non mi interessa più di disgustare gli altri. Anzi, che siano pur disgustati tutti gli altri, che siano pur tutti contro di me, che mi tirano tutti in pietre, non mi interessa. Perché non sapevate che io devo fare quello che piace al Padre mio. Ora, quando Gesù partì da Nazaret e diede inizio alla sua vita pubblica in tutta la Palestina, era ormai completamente ed esclusivamente occupato nelle cose del Padre. E io penso anche quanta gioia, quanta libertà deve comportare questa consapevolezza di essere sicuri, proprio di essere nelle cose del Padre. Ed è qui che si inserisce anche il nostro desiderio intenso di conoscere la volontà di Dio nel riguardo della nostra vocazione, quello che Dio vuole da me, per non uscire dalla mia strada, dal mio posto, per non pensare che Dio mi voglia là mentre Lui mi vuole qua. Quindi per non essere illuso, per non alienarmi. È vero che la più grande pace, che la più grande consolazione spirituale è quella di essere sicuro di essere nelle cose del Padre mio, di essere lì nel posto dove il Padre mi vuole. È la cosa più importante e fondamentale questa, perché se noi ci creiamo le nostre fantasie e crediamo di essere al nostro posto e siamo completamente fuori della volontà di Dio, siamo degli illusi, degli ingannati, roviniamo tutto. Siamo fuori dalla volontà del Signore, quindi siamo fuori dal suo progetto. La cosa quindi fondamentale, importante, la cosa più indispensabile è di voler assolutamente, di scegliere, di decidere di essere nella volontà di Dio, di fare ciò che piace a Lui, di essere occupato nell'opera, nelle cose del Padre mio e poi essere sicuri di esserlo veramente. E qui dobbiamo intensificare la nostra preghiera perché il Signore ci lascia sempre un margine di dubbio, sempre ci dice: ma sei proprio sicuro di essere lì dove ti voglio io? Allora qui bisogna non essere troppo sicuri di noi stessi, quindi di non presumere di noi stessi e quindi di sentirci sempre in discernimento e di invocare lo Spirito Santo perché ci illumini. Quindi ecco il consiglio, la sottomissione, la direzione spirituale, per sapere con più precisione possibile di essere nella volontà di Dio. E dopo, quando sentiamo di essere nella volontà di Dio, allora si parte e non si ha più paura di niente, anche se ci metteranno in croce, non ci interessa, perché a Gesù non interessava ascoltare quelli che sotto la croce gli dicevano: vieni giù che ti crederemo, guarda che brutta figura che fai fare a tuo padre che ti lascia là a soffrire in quella maniera. Ma Gesù sapeva che in quel momento il Padre lo voleva lì, perciò non importava più della sfida dei suoi nemici, anzi prega per loro perché non capiscono niente, sono ingannati, e lui resta tranquillo, in pace. Nelle tue mani, Padre, io affido il mio spirito. È una parola fortissima questa, eh? Io la sento molto stamattina e vorrei che la sentiste anche voi e che insieme ci dessimo da fare perché nessuno di noi abbia da trovarsi in una situazione falsa, di discordanza con la volontà di Dio e con il suo progetto. E una volta che abbiamo scoperto il nostro posto, che nessuno dovrà più smuoversi, nessuno di noi deve più tentare di fuggire. Là devo restare. Non sapevate che devo restare nelle cose del Padre mio? Anche perché se poi mi domanda cose difficili e umanamente impossibili o assurde, io so che lui me le farà realizzare, e se le vuole lui, non mi domanda l'impossibile lui. Getta la rete a destra e la pesca ci sarà sicura. E allora ecco che Gesù annunciava il regno, regno di Dio e cose del Padre, che danno anche una nuova dimensione e un nuovo senso a tutto ciò che è umano e quindi ad ogni legame umano in relazione ai fini e ai compiti assegnati ad ogni uomo. Ecco quello che ho cercato di spiegare, proprio perché la volontà di Dio in questo caso mi illumina anche nei miei rapporti con la gente, con gli altri. Perché prima devi dare a Dio quello che è di Dio, poi dai agli uomini quello che è degli uomini. In un progetto di Dio però è chiaro, non in un progetto che pensi tu che sia di Dio, perché sei ingannato se non sei nel progetto di Dio, o se tu fai fare a Dio quello che piace a te. È un problema grosso questo, che non si risolve una volta per tutte, che è sempre presente, sempre devi essere vigilante, perché sempre potresti essere nell'inganno. E allora a questo punto si capisce che il Signore dice: se non odi tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, tua moglie, tuo marito, i figli, non puoi essere mio discepolo. Quindi se non odi tutti i legali che ti impediscono di mettere Dio al primo posto. Pensate fino a che punto in qualche maniera la Vergine Maria ha odiato Gesù quando lo ha accompagnato addirittura sulla croce a morire. Pensate se lei non desiderava di tenerselo per sé. E come? E come Gesù poteva desiderare di tenersi sua madre per sé? Ecco un esempio di odio, come intende il Vangelo, di odiare tutti quei legami anche più santi che ci sono se Dio mi domanda il sacrificio. Quindi tutta questa parola illumina tutti i miei rapporti. Quindi niente mi può fermare davanti a Dio. Lui è il primo, lui è il Signore della mia vita. Nessuno e niente deve fermarmi. In questa nuova dimensione, anche un legame, come quello della fratellanza, significa qualcosa di diverso dalla fratellanza secondo la carne, derivante dalla comune origine dagli stessi genitori. Quindi ci sono dei legami dello spirito che superano quelli della carne. Una madre, un padre non possono tenersi per sé un figlio, una figlia, assolutamente non possono intralciare il loro cammino, non possono dire io voglio così da te, perché ti contrapponi a Dio. Ormai i tuoi figli appartengono a Dio e loro devono obbedire a lui, fare la sua volontà, e tu devi tirarti in parte come la Vergine Maria. Anche se si tratta che tu devi andarli a portare a morire in croce, devi essere pronto ad andarci. E persino la maternità, nella dimensione del regno di Dio, nel raggio della paternità di Dio stesso, acquista un altro senso. Quindi anche i legami del sangue di una madre, di un padre, vengono superati dai legami della parola di Dio. Con le parole riportate da Luca, Gesù insegna proprio questo nuovo senso della maternità. Allora Gesù si allontana per questo da colei che è stata la sua genitrice secondo la carne? Vuole forse lasciarla nell'ombra del nascondimento che ella stessa aveva scelto? Se così può sembrare, in base al suono di quelle parole, si deve però rilevare che la nuova e diversa maternità di cui parla Gesù ai suoi discepoli concerne proprio Maria in modo specialissimo. Quindi non è che Gesù vuole discostarsi da sua madre, anzi vuole rapportarsi ancora più profondamente, perché ci sono dei legami dello spirito molto più profondi e radicali che non quelli del sangue. Per cui ogni legame del sangue salta di fronte al legame dello spirito. Non è forse Maria la prima tra coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica? E come? E come rispetta che suo figlio sia preso dalle cose del padre suo? Ed è tanto convinta che questa è la cosa importante, essenziale anche per lei, che come ripeto, che ho detto prima, lei non soltanto dice a Gesù, sì sì, guarda, il padre vuole che tu muoia in croce e ti lasci andare. No, no, lei lo accompagna. E sappiamo cosa può costare a una madre accompagnare suo figlio condannato in quella maniera a morire in quella maniera sulla croce. E là sotto la croce lo offre il padre. E ripete il suo fiat, quello dell'annunciazione. Ecco perché pian piano questo capitolo ci riporta proprio, ecco tua madre sotto la croce. Comunque concludiamo adesso soltanto questo numero, che è il 20. Non è forse Maria la prima tra coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica? E dunque non riguarda soprattutto lei quella benedizione pronunciata da Gesù in risposta alle parole della donna anonima? Senza dubbio, Maria è degna di benedizione per il fatto che è divenuta madre di Gesù secondo la carne, quindi beato il grembo che ti ha portato il seno da cui hai preso il latte, ma anche e soprattutto perché già al momento dell'annunciazione ha accolto la parola di Dio, perché vi ha creduto, perché fu obbediente a Dio, perché serbava la parola e la meditava nel suo cuore e con tutta la sua vita la adempiva. Possiamo dunque affermare che la beatitudine proclamata da Gesù non si contrappone, nonostante le apparenze, a quella formulata dalla donna sconosciuta, ma con essa viene a coincidere nella persona di quella madre vergine che si è chiamata solo serva del Signore. Pensate che bella definizione che può determinare proprio l'identità di un cristiano. Servo del Signore, serva del Signore. Che comprende anche il legame di padre e di madre, secondo la carne, ma soprattutto che comprende il legame dello Spirito, secondo la parola di Dio. Se è vero che tutte le generazioni la chiameranno beata, si può dire che quell'anonima donna sia stata la prima a confermare inconsapevolmente quel versetto profetico del Magnificat di Maria e a dare inizio al Magnificat dei secoli. Se mediante la fede Maria è divenuta la genitrice del Figlio, datole dal Padre nella potenza dello Spirito Santo, conservando integra la sua verginità, nella stessa fede ella ha scoperto ed accolto l'altra dimensione della maternità rivelata da Gesù durante la sua missione messianica. Si può dire che questa dimensione della maternità apparteneva a Maria sin dall'inizio, cioè dal momento del concepimento e della nascita del figlio. Fin da allora era colei che ha creduto, quindi madre doppiamente, madre per il sangue, madre per la fede. Ma a mano che si chiariva ai suoi occhi e nel suo spirito la missione del figlio, e la stessa come madre si apriva sempre più a quella novità della maternità che doveva costituire la sua parte accanto al figlio. Non aveva dichiarato fin dall'inizio: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto? Mediante la fede, Maria continuava ad udire e a meditare quella parola, nella quale si faceva sempre più trasparente, in un modo che sorpassa ogni conoscenza, l'autorivelazione del Dio vivo. Maria Madre diventava così, in un certo senso, la prima discepola del suo figlio, la prima alla quale egli sembrava dire: seguimi. Ancor più, ancor prima di rivolgere questa chiamata agli apostoli o a chiunque altro. La Vergine era veramente aperta ad accogliere qualsiasi parola. Era la limpida, la trasparente, l'immacolata, la totale offerta e disponibile al Padre. Noi ci fermiamo qui, in questo momento, per contemplare questa totale dipendenza di Maria da Gesù. Quindi Gesù in qualche maniera dipende da Maria perché ha ricevuto da lei la carne, il sangue. E Maria dipende totalmente da Gesù perché lei fa sua la parola vivente che è Gesù Cristo, la parola di Dio, alla quale dona tutta se stessa come discepola. Ecco, sono la serva di questa parola, di questo Cristo Gesù, di questo mio figlio. C'è una interdipendenza meravigliosa, straordinaria, stupenda, figlia del tuo figlio. Gesù tutto di Maria, secondo la carne. Maria tutta di Gesù, secondo lo Spirito, secondo la parola di Dio. Una cosa splendida, una contemplazione meravigliosa. Chiediamo che lo Spirito di Dio venga a illuminarci, che possiamo penetrare anche noi in questa verità, in questa interdipendenza, che possiamo anche noi poi viverla in noi. Perciò anche noi, che possiamo essere totalmente di Gesù Cristo per la volontà di Dio, e in questo diventiamo veri figli di Maria, che realizziamo anche noi fino in fondo quello che Maria, per lei era la sua identità di madre come discepola della parola di Dio che era Gesù suo figlio.
2: Per questo imploriamo la sua benedizione. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. E vi auguro una buona giornata, lontani più che possibile dal peccato. È immersi nell'amore, nella pace, nella gioia del Signore. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati in questo mercoledì 13 maggio 2026 alle 9:03 da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Questo è il palinsesto di oggi. Alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 10 l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano e argomenti di spiritualità, alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi una meditazione di spiritualità, alle 12:30 chiesa e comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi, alle 18 chiesa e comunità, alle 18:20 il santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il santo rosario, alle 19 la santa messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20:50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV di questa mattina, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto, che trasmette dagli studi di Pordenone dal 1989.

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: l'uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 47, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 47 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78 e quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro, cioè dozio, perché uno entrando nel carcere come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti, dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura? Allora, di non farcela, eh?
1: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesto dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che era il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza.

0: senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto, tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Gerusalemme. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento l'entusiasmo che diciamo così poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
1: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
0: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, e in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti. E tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto, che andava nella Genna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia, e poi quando si arriva all'arrivo, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto per qualche situazione, potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti.
1: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
0: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto, allora come si va? Ho detto, si va per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente, che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ci sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nella riuscita, perché tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice: è successo, adesso chiarirò con l'avvocato e speriamo che presto possa uscire. L'altro invece, che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro. E lui disse: tranquillo, se puoi difenderti, vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa e si è messo in ginocchio dinanzi a tutti per tutta la messa, questo signore. E quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché? Sta zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto: di brutto muso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che mia zia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia,
2: una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze, di dolore.
1: Ognuno.
2: Il carcere è una casa. Una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
1: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare. Cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi di delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso e che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si riparano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
2: Ecco, io ho in chiusura, prima di salutarla, ho una richiesta.
1: Sì.
2: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di, penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
3: Dove ieri mi lasciasti.
2: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Città.

qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Sesto incontro, le tende.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo nostro sesto appuntamento nel viaggio con il paradigma della trasfigurazione, noi arriviamo alla celeberrima frase di Pietro. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Ecco, noi lasciamo un momento da parte il tema dell'imbarazzo di Pietro, perché appunto prosegue dicendo: «Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati». Lasciamolo un momentino più avanti questo tema, alla prossima puntata, perché dobbiamo vedere un po' questa frase di Pietro nella sua chiave più esatta. Gli altri Vangeli pongono in maniera analoga, non precisamente identica. Per esempio Matteo dice: prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui, se vuoi farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Luca invece offre un ordine completamente diverso, perché mette subito il tema dell'oppressione, dell'imbarazzo, della paura, della difficoltà. Marco vede subito questo fatto, ed è il Vangelo più antico. Guardiamolo per se stesso. Ma che c'entra questa frase di Pietro? Perché Pietro dice questa cosa qui? Cos'è questa storia delle capanne? Nella vecchia traduzione erano le tende. Allora, noi dobbiamo considerare una cosa. Da questo tipo di espressione, che ritorna e con tutti i collegamenti che ci sono negli altri Vangeli e questo tema della luce, noi abbiamo compreso che Gesù porta questi 3 discepoli in cima al Tabor probabilmente in coincidenza con una festa ebraica molto importante, la festa appunto delle capanne, una festa un po' peculiare, una festa che ha una sua ritualità e ha un suo significato. E allora Pietro interpreta quello come il momento della festa e quindi dà questo codice delle capanne. E dobbiamo un po' capire bene, perché qui entriamo in qualcosa di sorprendente, di un po' diverso come noi lo pensiamo, ovvero sia l'interpretazione normale che noi abbiamo dato di questo testo, un po' banalizzante, mi perdonino coloro che sono abituati a sentire questo tipo di interpretazione, è che siccome è bello stare lì, Pietro si vuole installare. Allora la storia sarebbe che uno va in questa zona dell'intimità con il Signore, fa un'esperienza piacevole e non si vorrebbe più muovere, ma bisogna scendere e andare nella realtà. Ecco, vagamente moraleggiante questa interpretazione, è però poco basata nel testo, per quanto tanto usata. Perché le capanne non sono per Pietro, per Giovanni e per Giacomo, ma sono per Gesù, per Mosè e per Elia. È un'esperienza che fa cortocircuito con la realtà della festa delle capanne, per l'appunto. E cos'è questa benedetta festa delle capanne? Stiamo parlando della festa in cui il popolo celebrava la memoria del cammino nel deserto. Una memoria straordinaria, una memoria meravigliosa. La memoria del tempo in cui il popolo divenne veramente il popolo di Dio e viveva in capanne, peraltro, a suffragio della interpretazione che non ci permette di vedere tanto qui il problema dell'installazione, vogliamo ricordare che la capanna per eccellenza, la tenda per eccellenza, è il segno della precarietà, di chi non ha una casa in muratura. Ed è proprio questo. Ad oggi il popolo ebraico festeggia questo momento, questa liturgia, questa festa importante della sua storia, costruendo una capanna all'aperto. Avendo vissuto in un quartiere tanti anni dove c'erano tanti fratelli ebrei, era interessante nel periodo della festa, che era il periodo di settembre, vedere queste capanne sui terrazzi delle case. Uno guardava qua e là e vedeva queste capanne messe lì. E che cosa sono? La capanna doveva essere una cosa che copriva, ma era anche aperta. La capanna in quanto luogo dove sto, ma sto all'aperto, sto dentro ma sto fuori, sto in un posto ma sto camminando. È proprio il codice del viandante, il codice del pellegrino, che però, secondo le norme rabbiniche, doveva costruirsi una capanna con un'apertura centrale, in genere, per esempio, se veniva fatta con le frasche. Perché? Perché doveva poter vedere il cielo. È il luogo dell'incontro con il cielo, la precarietà, la capanna, il non avere una casa, lo stare in un posto dove ci sono solo di passaggio, è la verità della mia esistenza. Cosa celebrava il popolo ebraico in questa festa? Cosa celebra tuttora questa esperienza di essere stati intimi con Dio? Il popolo, uscito come una massa di schiavi, diventa un vero e proprio popolo strutturato e nel deserto fa delle esperienze, l'esperienza di una guida, per cui comparirà il tema della luce, della nube di giorno e della colonna di fuoco di notte, e qui già capiamo perché dovremo arrivare alla nube, comparirà la nube anche qui in questo testo della trasfigurazione. E il tema è quello dell'acqua. Nel deserto si trovò la via e si trovò l'acqua. Questo fu il sorprendente, cioè riuscirono a sopravvivere, perché vediamo che si muore molto prima di sete che non di fame, e trovò la strada. Il deserto del Sinai è un deserto fatto di piccole colline rocciose, una attaccata all'altra, e a base di queste colline un percorso di infiniti labirinti dove ci si perde in un attimo. Trovare la strada è un'opera molto seria, è un'opera grandiosa. Allora, aver trovato la strada, che non è tanto la strada più veloce quanto la strada sapiente, la strada che ha trasformato questo gruppo di schiavi in un popolo, come abbiamo già detto, e trovare l'acqua, furono le esperienze straordinarie del deserto. Per questo la liturgia ai tempi di Gesù della festa delle capanne, secondo qualcosa che riecheggia splendidamente nel Vangelo di Giovanni, e che in un bellissimo articolo del grande Daniel Lu, che studia le feste ebraiche e la loro incidenza sulla vita che si riscontra nei Vangeli, era tutta centrata su due temi: la luce e l'acqua. Ma era la festa, appunto, in cui si ascoltava la parola di Dio, si ascoltava quanta più parola di Dio possibile, si proclamavano testi della scrittura e si celebrava la gioia di un Dio che parla con il suo popolo. A Gerusalemme, per esempio, veniva presa l'acqua dalla piscina di Siloe, nel punto più basso dell'antica Gerusalemme, e veniva sparsa qua e là per la città, gettata in terra, un segno di spreco meglio di abbondanza. È in questa festa che nel capitolo settimo, appunto di questa grande festa, Gesù si alzerà in piedi e dirà: chi ha sete venga a me e beva. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E in questa festa cosa succedeva la sera? Venivano accesi molti braceri sulla spianata del Tempio, sicché tutta la città per tutta la notte veniva illuminata dal bagliore della luce che veniva dal Tempio. I rabbini dicevano: i nostri padri hanno camminato alla luce del sole, noi camminiamo alla luce della parola, era una frase che veniva detta. E appunto in questo contesto, al capitolo ottavo, siamo sempre dentro la festa delle capanne, Gesù dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E incastrato dentro questa festa c'è un signore, il cieco nato, il quale vivrà questo incontro fra luce e acqua proprio alla piscina di Siloe. Bene, questi sono contatti straordinari che ci parlano di cose che evocano profondità abissali. Il punto è che però, al di là di un erudimento biblico, qui il problema è che il tema della luce e il tema della festa delle capanne è molto collegato, è il tema del deserto, del luogo appartato. Ecco, Pietro capisce il codice di quello che sta vivendo. Se quella era la festa dove si celebrava l'intimità con Dio e il fatto che Dio aveva fatto sentire la sua voce, dal Sinai il popolo ha sentito le 10 parole e poi ha chiesto a Mosè di non ascoltare più la voce di Dio perché era troppo terrificante, era misurarsi con una verità senza sconti, con una verità cruda con cui ognuno di noi non può che aver paura di misurarsi così, a viso scoperto, senza mediazioni. E infatti il popolo chiede una mediazione e Mosè dovrà andare su al Sinai e ricevere le altre leggi. Ma le 10 parole le ascolta tutto il popolo. Il popolo celebra di aver ascoltato la parola di Dio e di aver ricevuto una sapienza straordinaria, la sapienza delle 10 parole, che è molto più profonda di quanto un approccio da legge morale naturale può semplicemente consentire. Certamente lì c'è qualche cosa che è profondamente collegato proprio al cuore, alla coscienza umana, come naturalmente produce una percezione di sé, ma lì c'è anche tanto altro, che è rivelazione, che è qualità non solo umana di quel testo. Ecco, allora Pietro dice: facciamo queste 3 capanne per voi, cioè voi siete quelli che sanno parlare con Dio. Siete voi quelli che vivono questa realtà, celebriamo questa realtà. Mosè parla con Dio, Elia parla con Dio, Gesù parla con Dio ed è Dio stesso che parla. Ed ecco, qui abbiamo questo codice, questa realtà bellissima che rappresenta il fatto di essere arrivati a questa sorpresa. Dio e l'uomo possono dialogare. C'è un luogo dove si incontra la parola di Dio, dove Dio parla al nostro cuore, ma è senza ombra di dubbio rilevante che Pietro non si trattiene dal dire una frase che per noi è centrale. Rabbì, è bello per noi essere qui, è bello. Questo sarà detto in tutti e 3 i Vangeli, questo è il punto, è bello. Il nostro viaggio... In questa puntata noi abbiamo già affrontato tante altre cose che erano tutto il percorso per arrivare qui. Dove ci porta? Vediamo l'invisibile, abbiamo detto. Vediamo il nascosto, il recondito, il segreto. Lo vediamo aiutati dalle scritture. Ma tutto questo è non etico, non banalmente estetico perché stiamo parlando dell'invisibile. Questa è l'esperienza del bello, l'esperienza di Dio, ricordando che sia in ebraico che in greco il bello non è semplicemente ciò che ha una bella apparenza, è anche il buono, è anche il sostanzialmente buono. Noi abbiamo qui qualcosa che non possiamo sottovalutare. Abbiamo spesso trasformato il cristianesimo in una esperienza etica, in un problema morale, in un problema di dirittura morale, di adeguamento a una serie di precetti. Abbiamo spesso, purtroppo, rigiudaizzato il cristianesimo, facendolo ridiventare una sequela di comportamenti obbligatori per essere secondo un patto che è nuovo o vecchio che sia, comunque somiglia sempre come a una forma di orizzontalità fra noi e Dio. Lui ci dice una cosa, noi la facciamo. Così non è. Il cristianesimo non è questo. Questo non è ciò che converte, non è ciò che muove. Il cuore di un uomo non si muove per il doveroso, si muove per il completo, per il pieno, per il bello, per l'importante, per il sostanziale, per ciò che vale veramente la pena. È indubitabile. Abbiamo questa percezione del bello e è un po' inflazionata la frase di Dostoevskij che la bellezza salverà il mondo, e forse dimentichiamo anche che Dostoevskij non la mette in bocca a un personaggio positivo ma negativo, e che se fosse vero che la semplice estetica salva il mondo, beh, già gli scultori greci, Fidia avrebbe salvato il mondo, ma ciò non ci risulta. La realtà è che noi abbiamo un bello globale proprio di fronte allo spettacolo dell'invisibile, allo spettacolo della pienezza delle cose. Vale a dire che Pietro in quel momento vede fino in fondo chi è Gesù Cristo e dice: questo è meraviglioso, questo è bello essere qui, è bello stare con te, è bello ascoltarti parlare con Mosè ed Elia. È bello stare al tuo cospetto, è la cosa bella della vita. Alla fin fine, la Chiesa ha sempre definito il paradiso la visio beatifica. Vedere Dio è la contemplazione, e la contemplazione sarà il nostro esito. Noi siamo fatti, perché come dice il Vangelo di Giovanni citando il profeta, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto per vedere la bellezza di Cristo, per vedere quanto è bello stare con Lui, non solo vederlo bello, ma vedere bello il fatto di avere una relazione con Lui, vera, piena. Questo è il punto. Vedere l'invisibile così, semplicemente per avere più dati? Conoscere le scritture così, solamente per avere più argomenti? No. Per arrivare in un luogo che è il luogo d'arrivo, il luogo pieno, il luogo bello, dove siamo contenti di stare.

0: Un rabbi, 70 anni prima di Gesù, Rabbi Hillel, diceva una frase che è riportata nel cosiddetto Trattato dei Padri, nella Mishnah, nella Pirkei Avot, testi importanti per la tradizione ebraica, eppure appunto precedenti al Signore Gesù. Lui diceva: verso il luogo che io amo, là mi portano i miei piedi. È inutile, è l'amore che conduce veramente la nostra vita. Al di là dell'essere stati condotti dentro l'amore autentico, al di là di una quantità di surrogati di amore, di realtà fittizie, di ipocrisie, è comunque ciò che amiamo veramente, quello che ci muove. Fare le cose che non amiamo implica stanchezza, noia, spossatezza, prelude all'interruzione. Quando noi stiamo facendo una cosa il cui fine è bello, la cui meta ci interessa, ci prende, ci coinvolge, ecco, allora la nostra attività può essere anche faticosa, ma piacevole. Salire su una vetta, per chi ama la montagna, è qualcosa di piacevole, pure è molto faticoso. Il bello non è il facile. Il bello non è ciò che semplicemente viene riconosciuto come tale, ma ciò che muove il cuore, ciò che ci mette in movimento. Il buono è ciò che ci attira. Quello che Pietro, Giovanni e Giacomo sperimentano su quel monte altissimo è la molla che li guiderà per tutta la vita: aver visto chi è veramente il Signore Gesù, aver visto la sua pienezza, aver visto la sua completezza, è ciò che ci muove. In effetti, l'amore non è guidato dall'amante, ma dalla bellezza dell'amato. Ciò che muove l'amante non è la sua facoltà intrinseca di amare, ma il fatto che abbia trovato qualcosa di così bello, di così meraviglioso, che lo muove. La forza dell'amore è attrazione anteriore. Non posso amare perché me lo impongo, perché è un dovere, perché è un'etica, perché è una cosa che trovo giusta. Posso amare solamente se ho trovato bello ciò che amo, altrimenti la mia dinamica interiore sarà una dinamica forzata. Cercherò di dire a tutti che sono contento di fare quello che faccio, ma in realtà lo faccio in apnea, non vedo l'ora di andarmene davanti alla televisione, di tirare il fiato, di avere un weekend, di avere una vacanza. E così un po' è la nostra bellezza cristiana, una bellezza in apnea, quando le cose uno le fa, ma tutto sommato, se potesse, non le farebbe. E così noi abbiamo un esercito di cristiani emaciati, stanchi, che fanno il doveroso e non hanno scoperto il bello. Perché è importante questa avventura della trasfigurazione? Perché il viaggio verso il bello è il viaggio verso qualcosa che valga la pena veramente, qualcosa che mi muova, qualcosa che mi sradichi, qualcosa che mi dica: io qui ci voglio stare. E questo bello illumina tutta la memoria, illumina tutto il futuro, illumina la vita. Noi abbiamo bisogno di assaggiare questa bellezza. Noi abbiamo bisogno di salvarci da una cosa che è tutta centrata sulla nostra propria immagine: l'essere perfetti, non sentirsi in colpa, il fare le cose per sentirsi buoni. Non mi interessa più sentirmi buono, mi interessa il buono. Non mi interessa più se sono bello, mi interessa guardare il bello, vedere il bello, quello vero. E la cosa straordinaria è che questo bello è un bello nascosto, un bello che non sarà più accessibile 5 minuti dopo. Quando finirà questo momento, questo bello dovrà piantarsi nella memoria e dovrà essere la luce per guardare tutto. È come il giorno in cui uno ha visto una vera, autentica opera d'arte. Da quel momento in poi tutti i quadri che guarda li parametra, li misura con quella bellezza. Il nostro parametro è il volto di Cristo, la sua bellezza, il suo amore, la sua croce che si svela risurrezione nella sua invisibilità. E cioè ciò che noi dobbiamo avere come esperienza, proprio come proprietà, come status di partenza. L'origine delle opere cristiane è l'amore di Dio, non è la coerenza umana. L'origine della bellezza cristiana è la bellezza di colui che ha chiamato i cristiani ad essere tali, cioè di Cristo. È la bellezza del Padre. Gesù è verso il Padre, guarda il Padre e lo trova bello, come un bimbo estasiato di fronte al papà, come qualcuno che guarda il Padre sempre con gratitudine. Ed è questo il cuore che viene regalato per un momento a questo Pietro confuso che sta lì e vive una cosa più grande di lui. L'esperienza di aver incontrato veramente Dio non è un'esperienza di giustizia, è un'esperienza di bellezza, è un'esperienza di pienezza, di movimento del sé verso l'altro. Quando una persona ha veramente incontrato Dio, ne parla sognando, ne parla con nostalgia, ne parla con gioia, ne parla volendo ripetere mille volte quell'esperienza e in fondo vivendo tutta la vita per arrivare lì dove questa esperienza sarà la definitività. L'eternità sarà guardare questo bello.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Sesto incontro, le tende.
3: Tu l'hai detto, Signore, da sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
4: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
3: Tu, Signore.

0: Amici ascoltatori, ci stiamo per collegare con il Vaticano per l'udienza generale di Papa Leone XIV. News.
1: Buongiorno da Pieracchide Dolfini, il conflitto in Medio Oriente. Atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra Trump e il presidente Xi. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, una crisi energetica che è anche una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili, così il commissario europeo all'energia Jorgensen, arrivando al consiglio informale in corso a Cipro. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, Piazza Affari Fuzzi Mib guadagna lo 0,85%, quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, successivamente la donna si è poi recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima in quarantena al Sacco, anche lui risulta negativo ai test. La politica, le opposizioni chiudono il confronto con la maggioranza sulla legge elettorale e sulla possibilità di introdurre il premierato. Dopo la mano tesa della Premier Meloni, il PD chiede di azzerare le proposte del governo prima di aprire un confronto. No pretestuosi, dice la maggioranza. Lo sport, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò annuncia che presenterà la sua candidatura alla guida della FIGC. Intanto la prefettura di Roma, per questioni di ordine pubblico e la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis, fa slittare lunedì sera il derby Roma-Lazio previsto per domenica alle 12:30. La Lega Calcio pensa al ricorso. E intanto stasera all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ieri le squadre sono state ricevute al Quirinale da Mattarella.
2: I freschi campioni d'Italia provano a bissare il successo di sabato scorso, un secco 3-0, probabilmente non del tutto veritiero sulla condizione attuale degli avversari della formazione allenata da Chivu. Per i neroazzurri la possibilità di realizzare la doppietta scudetto Coppa Italia che manca dal 2010, circa 20.000 i tifosi dell'Internazionale che seguiranno la squadra oggi nella capitale. Per gli uomini di Sarri un successo stasera significherebbe il trofeo, l'ultima volta nel 2019 in finale contro l'Atalanta, ma anche un posto in Europa League. A dirigere la finale di Coppa Italia sarà l'arbitro guida, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, quarto uomo Zufferli, Alvar, Mazzoleni e Di Paolo previsto. Il tutto esaurito, circa 67.000 gli spettatori attesi all'Olimpico, il fischio d'inizio alle 21. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
2: Du livre des Actes des Apôtres. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
3: A reading from the Acts of the Apostles. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore verginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto, infine, genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della Redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per ristaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio
trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa? Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito? Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Dio? Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio? Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. La festa della Sensa è una delle celebrazioni più antiche e identitarie di Venezia, una tradizione che intreccia fede, storia e rapporto con il mare. Legata alla solennità dell'Ascensione, la festa affonda le sue radici nella storia della Serenissima e rievoca il celebre rito dello sposalizio del mare, gesto simbolico con cui Venezia rinnovava il proprio legame con l'acqua, fonte di vita, commercio e potenza. Al centro della celebrazione restano anche la benedizione delle acque e una dimensione religiosa che richiama il senso profondo della festa, tra devozione e memoria collettiva. Ci prepariamo a conoscere la festa della Sensa a Venezia, conoscendo Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del comune della Serenissima. Dottor Giusto, benvenuto a Strada Facendo.
5: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
4: Allora, la festa della Sensa, come abbiamo detto, è una delle tradizioni più antiche di Venezia. Ecco, quanto è importante allora oggi custodirne non solo il valore storico, ma anche il significato religioso legato all'Ascensione?
5: Bisogna partire con il spiegare che a Venezia, ma non solo, in molte città italiane, no? Ma Venezia, nel mio caso, custodire le tradizioni, va bene, è fondamentale per assicurare la continuità di quella che è non soltanto una storia passata, va bene, ma è soprattutto la continuità sulla quale noi tutti stiamo lavorando, perché a volte ci si dimentica, perché il famoso libro che ha scritto, dove c'è scritta la storia di Venezia, non è mai stato chiuso. Mai, sono state parentesi sicuramente, anche diverse, ma la storia a Venezia la sta continuando anche oggi, e qualcuno fra, magari chissà, fra decenni se non secoli, leggerà le pagine che oggi noi stiamo scrivendo. Quindi dobbiamo essere consapevoli e stiamo continuando, nel caso di Venezia, ripeto, una storia sicuramente gloriosa, tra virgolette, nel senso di patrimonio condivisibile con chiunque, soprattutto attraverso quei comportamenti che erano le leggi, eccetera, che hanno insegnato e ancora oggi danno sicuramente modo e insegnamento a tanti che dovrebbero a sto punto, insomma, anche andarle a studiare, sarebbe sicuramente molto meglio. Nel nostro caso, quindi, chiudo il cerchio. Le tradizioni cosiddette, va bene, non sono nostalgia, ma è consapevolezza di quella che deve avere una continuità. A Venezia la tradizione è fondamentale, va bene, perché abbiamo un modo sicuramente particolare, unico, diverso. Ecco, l'unicità sta nella diversità, no? Di vita rispetto al resto del mondo, no? Ce ne sono tanti esempi, ma Venezia è nel particolare, ha un sistema di vita unico. Per questo si dice Venezia è una città unica, non soltanto per la sua bellezza, perché patrimoni in Italia ne abbiamo veramente belli, per me è la più bella città del mondo, ma comunque, insomma, patrimoni ne abbiamo sicuramente tantissimi e di esempio in tutta la nostra nazione, no? Però Venezia, quando si dice che è unica perché è diversa. Diversa, noi siamo gli anfibi, siamo la comunità che galleggia. Venezia stessa è una città cosiddetta galleggiante, no? È in mezzo a uno specchio d'acqua dove nessuno trovava sistema di vita, e i veneziani, costretti magari anche invece, alla fine hanno fatto un patto di alleanza con la natura, si sono presi per mano, si sono difesi a vicenda, ed è nato quello che oggi tutti ammiriamo, va bene, e che è questo splendore lucente in mezzo all'acqua. Ma la cosa fondamentale da capire è appunto che non può essere banalizzata quella che anche oggi potrebbe essere anche una rievocazione, va bene, è un gesto in movimento di un momento di storia, no? Quindi bisogna accoglierlo come cultura da apprendere, perché è importante poi conoscere, soprattutto per i veneziani, quella che per loro è stata la storia, no? Le loro radici, eccetera. Ma soprattutto non mutare quel sistema di vita, che è faticoso se vogliamo, ma è straordinariamente diverso, altrimenti andremo a modificare l'anima della città e andremo a compromettere quella che è la continuità. Chiunque che arriva a Venezia, oggi purtroppo viviamo in una grande ignoranza, ma ancora chi arriva a Venezia, va bene, per scoprire questa diversità, lo fa in punta di piedi e cerca di affiancarsi ai veneziani, va bene, senza disturbarli, per vedere il loro vero comportamento, non quello finto o quello falso.
4: Ecco, ed entrando nel cuore della festa troviamo il rito dello sposalizio del mare. Ecco, innanzitutto se ci può dare un po' di coordinate su, ecco, cosa consiste concretamente questo rito e come si tiene vivo, ma ha già un po' risposto in precedenza, questo rito così profondo, questo gesto, oltre alla dimensione meramente celebrativa, che poi, ecco, come ha detto anche lei, rischia di essere riduttiva.
5: Sì, è una festa molto antica, indubbiamente, si pensa sia nata nell'anno 1000, intorno addirittura al 9 maggio, qualcuno dice, quando il doge Pietro II Orseolo partì per la Dalmazia e liberare praticamente l'Adriatico dai pirati, ecco. Si pensa che sia dichiarando in questo modo poi tra l'altro la supremazia veneziana sui mari, no? Ecco, sembra sia partita così e da quel momento è diventata sicuramente un'occasione per andare a ribadire quello che era un riconoscimento a Venezia, un'isola, una piccola isola che andava a dominare i mari. Dall'epoca appunto si usciva con quello che più avanti sarà costruito, che era la casa del doge, quella galleggiante, la nave cosiddetta del doge, il Bucintoro, che era sicuramente un manufatto incredibile, poi nei secoli anche modificato e sempre più esaltato, che pensate aveva anche, il Bucintoro aveva grosse difficoltà di non soltanto manovra ma anche di galleggiamento, in caso di vento probabilmente veniva sospesa l'uscita perché poteva capovolgersi, no? È una barca esagerata ma che andava a dichiarare, a dimostrare la potenza della città. Usciva il Bucintoro, a bordo sicuramente il doge, ci si portava davanti all'ingresso, quello fra i due castelli cosiddetto, no? Lo stesso ingresso dove andiamo oggi a celebrare, va bene? E che è praticamente l'ingresso a San Nicolò, San Nicoletto per i veneziani, e là, con un gesto simbolico sicuramente, però Venezia attraverso il doge sposava il suo mare, cioè quello che gli apparteneva, e quello sposalizio era un patto di alleanza. A Venezia le mura non sono mai esistite per difendersi, perché avevamo le acque che ci difendevano, le mura di Venezia sono sempre state le acque, ecco, e quindi si andava a ripetere ogni anno per andare a rinnovare questa grande alleanza che Venezia aveva fatto attraverso il mare con la natura, perché è la natura che ha sempre, se vogliamo, difeso e protetto Venezia nei secoli. Oggi non abbiamo più il Bucintoro, va bene, perché purtroppo è stato, fra le tante altre cose, distrutto dal Napoleone, che voleva più che altro cancellare la memoria della storia di Venezia, e attraverso, appunto, dando fuoco al Bucintoro, addirittura si dice davanti a Venezia, cioè all'isola di San Giorgio, in modo che tutti potessero vedere, ci dava questa indicazione, no? Di distruzione della memoria. Nulla doveva più ricordare la storia di Venezia. Sono stati scolpiti, scalpellati via le centinaia e centinaia di leoni che ricordavano appunto San Marco, no? Il patrono veneziano, e con questo anche il Bucintoro. Oggi abbiamo una barca che è degna, sicuramente perché è riconosciuta dai veneziani, ma non all'altezza indubbiamente del Bucintoro, e si chiama Serenissima, una barca vocata da 18 vogatori e un timoniere, dove ogni anno ospita non più il doge ma il sindaco della città, il sindaco di Venezia, che esce e lancia, una volta arrivati nel posto storico, va bene, lancia un anello in mare. Diciamo che oggi non si dichiara più il dominio dei mari, no? Sposo te o mare in segno di perpetuo dominio, no? Oggi in realtà il patto che tutti assieme con la Serenissima viene accompagnata da un grande corteo di imbarcazioni di cittadini veneziani attraverso le remiere, va bene, che mettono per l'occasione in acqua le ammiraglie, cioè le imbarcazioni più importanti, eccetera. Centinaia e centinaia di veneziani accompagnano la Serenissima e assistono a questo gesto, e tutti assieme, alzando i remi, va bene, si va a dar non soltanto risalto, ma a confermare quello che è un patto che continua. Un tempo erano le acque che difendevano la città, oggi siamo noi a difendere le nostre acque.
4: Ecco, nella festa della Sensa convivono veramente tanti elementi in dialogo tra di loro. Tra tutti questi, come si inserisce la fede, ecco, la devozione e appunto, come abbiamo detto, il significato legato all'ascensione all'interno della festa della Sensa?
5: Sì, Venezia nella sua storia, diciamo che la storia di Venezia è una storia di fede. Di fede, perché il patrono, per esempio, San Marco, no, per dire, ci rappresenta, malgrado i secoli siano passati e le mentalità, le idee siano molteplici ma anche cambiate, comunque sia San Marco è intoccabile per i veneziani, no? Ecco, lo difendono e si sentono rappresentati. Quindi la fede, la religione per i veneziani, ma per i veneziani di un tempo, ma anche i veneziani di oggi che continuano, è sacra nel senso della parola, e la difendono, sentono un patrimonio, no? Un patrimonio proprio. Se noi pensiamo quando i veneziani partivano con le loro navi o per far commercio, va bene, che era molto pericoloso, comunque per andare a difendere, ecco, perché l'idea dei veneziani è la difesa, non tanto l'attacco, si rivolgevano a San Marco. Ecco, anche il giorno della famosa battaglia di Lepanto, dove Venezia ha sicuramente non solo contribuito, è stata fondamentale, va bene, per bloccare quello che poteva essere l'irreparabile, si è rivolta a San Marco. Sembra che Sebastiano Venier, al Doria, al genovese, quando gli ha detto, ma visto lo schieramento delle navi turche davanti, abbia chiesto, ma allora siamo in battaglia, e Sebastiano Venier, comandante della flotta veneziana, si è girato e ha detto, se non è battaglia questa, comunque noi dalla nostra parte abbiamo San Marco. Ecco, questo era il forte legame che ancora esiste con la religione. È un momento molto importante, la festa della Sensa, che per i veneziani si chiama Sensa, in realtà è l'ascensione, va bene, che viene sciolto in un'unica cosa, va bene. Quindi religione e orgoglio, storia, continuità, celebrazione di un significato che è stato modificato anche nel tempo, rimane praticamente rimane inalterato.
4: Dottor Giusto, in ultimo le faccio una domanda alla quale penso sia importante rispondere, non tanto quanto è rilevante, perché questo lo ha già detto, ma come si trasmette il valore di questa tradizione alle nuove generazioni?
5: Ecco, bravissimo, questo è il lavoro che stiamo sicuramente facendo, soprattutto negli ultimi decenni, perché tutto a Venezia purtroppo sembra quasi Napoleone abbia raggiunto i suoi risultati, no? Tutto stava per essere, o almeno le cose più importanti stavano per essere un po' dimenticate o comunque trascurate, no? In effetti la festa della Sensa dai tempi della Repubblica, quindi stiamo parlando del 1797, va bene, sono state riprese negli anni 60 del Novecento, 60, 70, ma molto sottotono. Negli anni 90, 1995 in poi, ecco, abbiamo preso in mano quello che doveva essere sicuramente ripristinato, per esempio appunto con la Sensa, l'abbiamo ricreata e abbiamo in velocità, anche se vogliamo, perché ricordo forte, abbiamo ripristinato quella che è la grande aggregazione e che coinvolge tutti, perché la festa della Sensa è una festa, appunto, va bene, è la festa dell'Ascensione, ma è la festa di Venezia, va bene, che si ritrova, perché l'aggregazione più importante di Venezia è quella sull'acqua, non tanto a terra. Quando i veneziani si aggregano in acqua è sicuramente un gesto molto importante, soprattutto oggi lontano da tutto e da tutti, per andare a ripristinare, va bene, fino all'ultimo dei significati in acqua là, no? Proprio come con la Sensa. E sono le famiglie che si muovono, sono tutti, non c'è un limite di età, né di anzianità né di giovinezza. Con noi a bordo ci sono i bambini che vengono educati a conoscere il potenziale del loro ambiente che gli appartiene, va bene, ma soprattutto attraverso queste aggregazioni, va bene, se vogliamo storiche, per qualcuno magari anche cariche di nostalgia, ma non è così assolutamente, va bene, a bordo, soltanto a sentirlo, i bambini ritornano in possesso di quella che è la propria storia, la propria educazione, il proprio sistema di vita, ma soprattutto imparano per poterlo continuare e scoprono un mondo sicuramente diverso da quello che magari si prospettava e lo vanno a praticare. È bella la festa della Sensa, ma non soltanto la festa della Sensa, sempre legate anche alla religione, indubbiamente, no? Ne abbiamo continuamente, per esempio la festa della Madonna della Salute è proprio un qualcosa che anche i veneziani che non sono più residenti in città, da qualsiasi parte sono andati a finire, tornano a Venezia per andare a portare la candela alla Madonna della Salute, la mamma dei veneziani, o il giorno del Redentore, ecco, con questa grande festa, è famosa in tutto il mondo, che tutti cercano comunque almeno una volta nella vita di venire ad assaporare, a condividerla con i veneziani. Ecco che vediamo appunto che la festa a Venezia è religione sicuramente e storia legate. Ecco, e che ci arrivano, abbiamo ereditate, che noi, i nostri giovani, ecco perché i bambini sono sempre presenti nelle nostre cose, anche perché sono loro a chiederlo, va bene, saranno la continuità, va bene, per il futuro di quella che è non soltanto una storia, ma una città come Venezia, che solo in questo modo può sperare di continuare a rimanere e a continuare quindi a vivere tutti.
4: E allora con questo bellissimo speech ringraziamo il dottor Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, per questa panoramica esaustiva e appassionata della Festa della Sensa, che ricordiamolo quest'anno, 2026, si terrà, ecco, si celebrerà domenica 17 maggio. Grazie, dottor Giusto, e allora diamo appuntamento a Venezia appunto per festeggiare l'Ascensione alla Festa della Sensa.
5: Sicuramente, grazie e buona festa de Ascensa, come si dice a Venezia, a tutti.
4: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: torna ad aprire Achille Dolfini e Maria come modello, membro eccellente, madre della Chiesa, così Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
1: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
0: Il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, una crisi energetica che è anche una crisi di energia fossile, per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione, sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili, così il commissario europeo all'energia Jorgensen arrivando al consiglio informale in corso a Cipro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, successivamente la donna si è recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite, rintracciato a Milano un turista britannico che aveva viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vita. Vittima in quarantena al Sacco, anche lui risulta negativo ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 11 casi sospetti, di cui 9 accertati positivi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Si era in un tempo di affermazione di un diffuso materialismo, sia ideologico sia politico, il cui maggior filone era il bolscevismo sovietico. Inoltre, il 5 maggio 1917, quindi 8 giorni prima della prima apparizione, Papa Benedetto XV, visto il perdurare della sanguinosa Prima Guerra Mondiale, scoppiata nel 1914 in Europa, aveva invitato i cattolici di tutto il mondo ad unirsi in una crociata di preghiera per ottenere la pace per intercessione della Madonna. Fatima era allora un villaggio della zona centrale del Portogallo, sugli altipiani calcarei dell'Estremadura. Nella frazione di Aliustrel, a 1,5 km dal centro abitato, nacquero e vissero i tre protagonisti della storia di queste apparizioni: Lucia dos Santos e i suoi cugini Francesco Marto e Giacinta Marto. Le due famiglie erano numerose, i dos Santos avevano 5 figli, mentre i Marto 10. Come molti ragazzi del luogo, i tre cugini portavano a pascolare le piccole greggi delle rispettive famiglie verso i luoghi di pascolo dei dintorni, dove trascorrevano l'intera giornata. A mezzogiorno consumavano la colazione preparata dalle loro mamme e dopo recitavano il rosario, seppure in forma abbreviata. Nel 1916, fra aprile ed ottobre, i tre bambini furono testimoni di un fenomeno prodigioso. Apparve loro un angelo sfavillante di luce che si qualificò come l'angelo della pace e che li invitò alla preghiera. Queste apparizioni, classificate come il ciclo angelico, furono in tutto 3: 2 alla Loca do Cabeso e una volta al pozzo nell'orto della casa paterna di Lucia. Domenica 13 maggio 1917, i tre cuginetti, dopo aver assistito alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono da Liustrel per prepararsi a condurre al pascolo le loro pecore. Il tempo primaverile era splendido e quindi decisero di andare questa volta fino alla cova d'Aeria, una grande radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord da una piccola altura. Mentre giocavano, nel cielo apparve un bagliore come quello dei fulmini. Perciò, preoccupati per un possibile temporale in arrivo, decisero di ridiscendere la collina per portare il gregge al riparo. A metà strada dal pendio, vicino ad un leccio, la luce sfolgorò ancora. Pochi passi più avanti, videro una bella signora vestita di bianco, in piedi sopra il leccio, che emanava una luce sfolgorante. I bambini rimasero stupiti a contemplarla, stando a poco più di un metro di distanza, in piedi sopra il leccio, che emanava una luce sfolgorante. I bambini rimasero stupiti a contemplarla,

panni bianchi. A quel punto Lucia chiese alla signora: «Da dove venite?» «Vengo dal cielo.» «Dal cielo? E perché è venuta lei fin qui?» «Per chiedervi che veniate qui durante i prossimi 6 mesi, ogni giorno 13, a questa stessa ora. In seguito vi dirò chi sono e cosa desidero. Ritornerò poi ancora qui una 7ª volta. «E anch'io andrò in cielo?» «Sì.» «E Giacinta?» «Anche lei.» «E Francesco?» «Anche lui, ma dovrà dire il suo rosario.» La Vergine poi chiese: «Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali egli è offeso e per domandare la conversione dei peccatori?» Lucia rispose: «Sì, lo vogliamo.» «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto.» E dopo aver raccomandato i bambini di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, la signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo.

Tutti e tre i pastorelli avevano visto la signora, ma solo Lucia la sentì parlare. Giacinta, invece, la vide e udì, ma non parlò con lei. Infine Francesco la vide senza percepire la sua voce. Avvenne così anche nelle apparizioni successive. Al ritorno dalla cova dei Ria, Lucia raccomandò ai due piccoli cugini di non dire nulla a casa, ma Giacinta si lasciò sfuggire il segreto. Da allora la loro vita quotidiana cambiò. Nell'alternarsi delle notizie e delle relative valutazioni, i tre bambini subirono sgridate, opposizioni, incredulità e prese in giro, prima dagli spaventati genitori, poi dalle autorità ecclesiastiche e politiche. Comunque, all'appuntamento del 13 giugno, i tre veggenti non erano soli. Già una sessantina di persone curiose li avevano accompagnati. Dopo aver recitato il rosario, la signora apparve di nuovo. Raccomandò di recitare il rosario tutti i giorni e chiese a Lucia di imparare a leggere e scrivere, per essere così in grado di trasmettere i suoi messaggi. Rivelò le sofferenze del suo cuore immacolato per gli oltraggi subiti dai peccati dell'umanità. Disse poi che Giacinta e Francesco sarebbero andati in cielo a breve, mentre Lucia sarebbe restata nel mondo per far conoscere e amare il suo cuore immacolato. Il 13 luglio 1917, dopo aver affrontato ogni tipo di disprezzo e scherno da parte dei loro concittadini, Lucia, Francesco e Giacinta ritornarono alla cova dei Ria per il terzo incontro con la signora. Quella volta erano in compagnia di più di 2000 persone. Dopo la recita del rosario, la signora apparve di nuovo e Lucia le chiese di dire chi fosse e di compiere un miracolo affinché tutti potessero credere. La signora assicurò: «Continuate a venire qui tutti i mesi. Ad ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere bene per credere». La signora, come le altre volte, aprì le mani da dove uscì un raggio di luce che penetrò nella profondità della terra. I veggenti impallidirono, mentre Lucia esclamò: «Ahi, Nostra Signora!». A quel punto la signora confidò ai tre bambini un segreto, vietando espressamente loro di rivelarlo a nessuno. Concluse dicendo: «Quando recitate il rosario, dite alla fine di ogni decina: O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime e soccorrete specialmente le più bisognose della vostra misericordia».

Il 13 agosto 1917 un gran numero di fedeli radunato alla cova di Ria udì il tuono e vide il lampo che accompagnavano le apparizioni, ma i tre veggenti non c'erano. Erano infatti stati impediti di andarci dal sindaco, o meglio dall'amministratore della municipalità di Villanova de Urem, sotto cui ricadeva Fatima, fortemente anticlericale. Con un inganno li aveva trasferiti dagli Ostrella

la casa comunale di Fatima. In seguito, visto che non volevano ritrattare nulla sulle apparizioni né svelare eventuali trucchi, li fece mettere in prigione per intimorirli. Nel carcere, Giacinta scoppiò a piangere per la paura e rivelò a Lucia: «Io vorrei almeno vedere la mamma». Francesco la incoraggiò: «Sarebbe peggio se la Madonna non tornasse più». Poi tutti e tre, seguiti dagli altri carcerati, recitarono il rosario. La domenica successiva, 19 agosto, i tre ebbero la sorpresa di vedere la signora nel luogo chiamato Valinos. Ella volle placare la loro angoscia per aver saltato l'appuntamento del 13 alla cova dei Ria e chiese che fosse eretta una cappella sul luogo delle apparizioni, con le offerte lasciate dai pellegrini. Il 13 settembre la signora apparve di nuovo ai tre pastorelli, che erano circondati da una folla di circa 30.000 persone. Anche quella volta promise che il 13 ottobre avrebbe fatto un miracolo per tutti. Poi sparì in un globo luminoso, che partendo dal Lecco si elevò verso il cielo.

La notizia di un miracolo visibile a tutti fece il giro del Portogallo. All'appuntamento di ottobre ci fu così una folla valutata sulle 70.000 persone, provenienti da tutto il paese, con giornalisti e fotografi della stampa nazionale ed internazionale, inviati per registrare l'avvenimento. Non mancavano fra loro gli scettici ed i beffardi, pronti ad assaporare la cocente delusione di quanti erano in preghiera, se non fosse avvenuto nulla. Il tempo, da parte sua, non prometteva niente di buono. Quel giorno era scuro e freddo. La pioggia cadde copiosamente, mentre la gran folla di pellegrini cercava di ripararsi alla meglio. Anche questa volta, appena apparsa la signora, Lucia domandò: «Signora, chi siete e cosa volete da me?» «Io sono la Madonna del Rosario. Voglio una cappella costruita qui in mio omaggio, che continuino a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Gli uomini non devono offendere il Signore, che è già troppo offeso.» La Vergine a questo punto aprì di nuovo le mani e indicò il sole. Così il giornalista e libero pensatore Avelino de Almeida, direttore del giornale di Lisbona, O Secolo, descrisse il fenomeno nell'edizione del Mattino di lunedì 15 ottobre 1917. L'astro sembra una placca d'argento opaco ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non scalda, non acceca. Si direbbe che sia in fase di eclissi. Ma ecco che si alza un grido possente e agli spettatori che sono vicini giunge la voce: «Miracolo, miracolo, meraviglia, meraviglia!» Agli occhi sbarrati di quel popolo, la cui attitudine ci trasporta ai tempi biblici e che, pallido di terrore, con la testa scoperta, fissa l'azzurro, il sole tremò. Il sole ebbe movimenti bruschi, non mai visti e contro tutte le leggi cosmiche. Il sole ballò, secondo la tipica espressione dei contadini.

Quando tutto ciò finì, gli abiti di tutti, prima bagnati dall'insistente pioggia, erano perfettamente asciutti. Fu quindi evidente che alla cova dei Ria la Madonna era veramente apparsa e si era manifestata con un miracolo visto dai presenti, stupiti e terrorizzati. Mentre la Signora si elevava verso il cielo, i tre veggenti poterono vedere accanto al sole Gesù Bambino, San Giuseppe e la Madonna. In pochi attimi ebbero anche la visione di un uomo adulto che benediceva il mondo e la Madonna, che a Lucia parve essere la Madonna addolorata. Infine una terza scena, la Madonna del Carmelo con lo scapolare in mano. Il 28 aprile 1919 si diede inizio alla costruzione della Cappellina delle Apparizioni. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei bambini alla cova d'Eiria, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. La prima pietra della chiesa più grande venne benedetta il 13 maggio 1928 dall'arcivescovo di Evora, mentre la dedicazione, col titolo di Nostra Signora del Rosario, avvenne il 7 ottobre 1953. Il titolo di basilica venne concesso da Papa Pio XII col breve Luce Superna l'11 novembre 1954. Il 13 maggio del 1946 il cardinal Benedetto Luigi Masella, in qualità di legato pontificio, incoronò la statua della Vergine di Fatima davanti a una folla di 800.000 pellegrini. Come aveva predetto la Madonna, prima Francesco Marto, poi la sorellina Giacinta, morirono prestissimo, vittime della terribile epidemia di febbre influenzali detta spagnola, che desolò l'Europa negli anni 1917-1920. Francesco morì il 4 aprile del 19 nella sua casa di Aliustrella, a 10 anni e 9 mesi, mentre Giacinta morì il 20 febbraio 1920 nell'ospedale di Donna Estefania, di Lisbona, a 9 anni e 11 mesi. I resti mortali di entrambi sono stati traslati negli anni 50 del secolo scorso presso la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima. Beatificati il 13 maggio del 2000 da San Giovanni Paolo II, sono stati canonizzati il 13 maggio 2017 da Papa Francesco. Lucia dos Santos, invece, proseguì la sua missione di veggente confidente della Vergine e custode del suo messaggio al mondo. Inizialmente religiosa delle suore di Santa Dorotea, a 41 anni entrò nel Carmelo di Coimbra col nome di Suora Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Ritornò varie volte per brevi visite a Fatima sul luogo delle apparizioni. Ulteriori comunicazioni soprannaturali da lei ricevute formano il terzo ciclo delle vicende di Fatima, col nome di Ciclo Cor di Mariano. Suor Lucia morì il 13 febbraio 2005 a 98 anni nel convento carmelitano di Coimbra. Dal 19 febbraio 2006 riposa nella stessa cappella dove sono conservate le spoglie di Giacinta Marto. Il suo processo di beatificazione, ottenuta la dispensa dei 5 anni della morte, è iniziato nel 2008 e si è concluso nel 2017.

Al termine della beatificazione dei pastorelli, l'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Angelo Sodano, diede lettura della comunicazione in lingua portoghese sul cosiddetto terzo segreto di Fatima, in realtà terza parte della visione ricevuta da Lucia e dai santi Francesco e Giacinta, nell'apparizione del 13 luglio 1917. Appena un mese dopo, il 26 giugno del 2000, San Giovanni Paolo II ne autorizzò la divulgazione pubblica da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, che fino ad allora ne aveva custodito il testo. In estrema sintesi, la prima parte tratta della visione spaventosa dell'inferno, o per meglio dire, dell'autocondanna delle anime peccatrici. Nella seconda, invece, la Signora affermò che per contribuire alla salvezza delle anime bisognava diffondere nel mondo la devozione al suo cuore immacolato. Il testo, noto fino al 2000, si fermava qui e risaliva al 1941, quando Suor Lucia rivelò per obbedienza le prime due parti. Quanto alla terza, la mise per iscritto il 3 gennaio 1944, in un documento poi inviato in Vaticano. Il suo oggetto è la persecuzione della Chiesa in tutti i suoi membri, compreso il vescovo vestito di bianco, che i veggenti ebbero l'impressione che fosse il Santo Padre. L'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Josef Ratzinger, scrisse nel commento teologico che accompagnava il testo della terza parte del segreto: «La parola chiave di questo segreto è il triplice grido «Penitenza! Penitenza! Penitenza!». A Suor Lucia appariva sempre più chiaramente come lo scopo di tutte quante le apparizioni sia stato quello di far crescere sempre più nella fede, nella speranza e nella carità. Tutto il resto intendeva portare solo a questo. L'autorità della Chiesa a più riprese ha avvisato in Fatima un faro che ancora oggi continua a gettare la sua luce per richiamare il mondo disorientato verso l'unico porto di salvezza. Gli avvertimenti della Vergine Maria dunque non costituiscono tanto uno sparacchio per l'umanità, né un'occasione forte per gente morbosamente curiosa e assetata di catastrofi, quanto un invito alla speranza che nasce dalla certezza che Dio vuole il nostro bene ad ogni costo.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. L'abbraccio tra il Papa e Ignazio a Castel Gandolfo. Gli ho detto che sono guarito. Nella folla fuori da Villa Barberini a Castel Gandolfo era ieri presente anche la famiglia del 15enne spagnolo ricoverato l'estate scorsa per un linfoma nel pieno del Giubileo dei Giovani. Leone XIV aveva chiesto preghiere per lui a Tor Vergata ed era andato a trovarlo al Bambino Gesù. Dopo mesi di cure, terapie e sofferenze, ma anche un'ondata di solidarietà e preghiere, il ragazzo sta bene e ieri sera ha voluto dirlo al pontefice che l'ha salutato. E gli ha detto: ora lo aspetto a Madrid. All'Università Sapienza, tra i giovani in attesa del Papa, che dicono: questa per noi è una casa. Domani, 14 maggio, Leone XIV sarà in visita all'Università Romana. Gli studenti che si preparano a riceverlo raccontano ai media il valore delle esperienze in cappella, un luogo diventato famiglia, soprattutto per i tanti fuori sede. Don Vecchione riporta: mi è successo tante volte di ascoltare in confessione ragazzi che non avevano più voglia di vivere. La Chiesa ha una riserva di spiritualità immensa. In fondo, tutti chiedono paternità, che qualcuno creda in loro. Haiti, Monsignor Dumas dice: mi appello al mondo per aiutare il mio popolo ferito. Tra violenza delle gang, povertà diffusa e una crisi istituzionale e politica senza precedenti, Monsignor Pierre-André Dumas, vescovo della diocesi di Ancy, Aveux, Miragon e vicepresidente della conferenza episcopale, chiede alla comunità internazionale di mobilitarsi per sostenere il popolo del paese caraibico sempre più stremato e sofferente, dicendo: sarebbe bello vedere persone, parrocchie, istituzioni, famiglie e comunità religiose unirsi in una giornata mondiale di preghiera. Georgia, Scio III è il nuovo cattolico patriarca della Chiesa ortodossa. Il sinodo, riunito l'11 maggio nella cattedrale della Santissima Trinità a Tbilisi, ha eletto la sua guida, Jo Locum Tenens, della sede patriarcale, che prende il posto di Ilia II, morto il 17 marzo scorso. Nel suo discorso, l'assicurazione che la Chiesa ortodossa continuerà a essere unificatrice della nazione. L'auspicio espresso dal cardinale Koch è che il suo ministero possa contribuire a rinsaldare i legami di cordiale amicizia e a promuovere un sempre più fraterno dialogo tra le nostre chiese. La Santa Sede ha affermato: guerre e clima estremo sono elementi letali per i sistemi alimentari mondiali. L'osservatore permanente presso la FAO, l'IFAD e il PAM, Monsignor Fernando Chica Reiano, è intervenuto così a Dushanbe, in Tagikistan, richiamandosi al magistero di Leone XIV, dicendo: bisogna camminare insieme in concordia fraterna per costruire una sicurezza alimentare giusta e accessibile per tutti. E nasce l'Osservatorio per l'Ambiente. Staglianò chiede una tecnologia che sostenga la pace. Il 18 maggio in Vaticano la presentazione dello strumento messo a punto dalla Pontificia Accademia di Teologia sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Il presidente della PAT riferisce: lavoriamo per un uso del digitale sostenibile, etico e attento alla dignità della persona umana. Solo così l'innovazione potrà diventare alleata della custodia del creato e promotrice di una convivenza pacifica, giusta e solidale. Amoris Laetitia e Gaudium et Spes, un convegno per un nuovo annuncio nella Chiesa. Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia e l'Accademia Internazionale per la Spiritualità Coniugale organizzano una giornata di studio dedicata all'approfondimento dei temi legati ai nuclei familiari in prospettiva teologica e canonica. Monsignor Matteo, segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, dice: l'attenzione alla cultura del proprio tempo è essenziale per ogni credente. Notizie dal mondo. L'Unione Europea ha approvato delle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze in Cisgiordania. In queste ore il Consiglio Affari Esteri dell'Unione ha raggiunto un accordo sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti dopo che l'Ungheria ha rimosso il suo veto. Con le sanzioni ai coloni sarà proibito viaggiare nei territori dell'Unione Europea e verranno congelati i beni. Questo significa che andranno incontro a diverse misure, tra cui il blocco degli asset finanziari, impossibilità di accedere a fondi europei e persino di effettuare pagamenti. Al tempo stesso non è stata raggiunta la maggioranza qualificata necessaria per imporre dazi ai prodotti provenienti dagli insediamenti legali israeliani. In questo è stata fondamentale la posizione contraria di Italia e Germania. Oltre alle sanzioni nei confronti dei coloni, sono state previste anche nuove sanzioni contro Hamas. E mentre due cittadini italiani sono in quarantena obbligatoria perché entrati in contatto con l'antivirus, residenti nelle province di Napoli e Reggio Calabria, che resteranno in isolamento per 45 giorni a bordo dell'aereo su cui si era brevemente imbarcata la donna poi deceduta in Sudafrica a causa del virus, l'OMS ha ribadito che il rischio legato all'antivirus per la popolazione mondiale resta comunque basso. Inoltre, Farmindustria ha fatto sapere che la strada per arrivare a un vaccino contro l'antivirus è assolutamente percorribile, ma siamo fiduciosi, hanno detto, che non servirà. In Florida è stata inaugurata una statua dorata di Donald Trump. La statua, rivestita in foglia d'oro e soprannominata Don Colossus, è stata commissionata da un gruppo di investitori di criptovalute ed è stata presentata da un pastore evangelico su un campo dal golf di proprietà di Trump stesso. La statua è stata paragonata al vitello d'oro biblico, implicando una venerazione eretica da parte dei seguaci di Trump. Il pastore che ha celebrato l'inaugurazione ha negato però ogni parallelismo. La Cina si è detta pronta a collaborare con gli Stati Uniti per perseguire una maggiore stabilità a livello globale, l'ha riferito il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, in vista dell'incontro tra il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, e Donald Trump, che si terrà questa settimana. Ha poi aggiunto che la Cina è disposta a collaborare in uno spirito di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio. La Guardia Costiera Libica ha aperto il fuoco contro un'imbarcazione della ONG Sea-Watch. L'ha comunicato la stessa organizzazione, spiegando che l'altro ieri una nave della Guardia Costiera Libica ha sparato 15 colpi contro la Sea-Watch 5, che aveva appena terminato un'operazione di salvataggio di 90 persone in acque internazionali. Secondo quanto riportato da Sea-Watch, dopo l'attacco, le milizie libiche hanno intimato all'imbarcazione di dirigersi verso Tripoli, minacciando l'abbordaggio. Tuttavia, la nave battente bandiera tedesca ha seguito le indicazioni fornite dalla Germania e si è diretta verso nord. L'imbarcazione e le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo. L'amministrazione Trump ha in mente un piano per censurare la Disney. Anna Gomez, avvocata e unica esponente democratica della Federal Communication Commission, l'equivalente del nostro AGCOM, ha scritto una lettera all'amministratore delegato della Disney, dicendo: Disney e ABC si trovano ad affrontare una campagna di censura e controllo condotta attraverso l'uso strumentale della FCC per costringere la stampa e tutti i media alla sottomissione. La guerra in Medio Oriente ha ridotto gli spostamenti delle navi dell'89%. Nello stretto di Hormuz sono attualmente bloccate 1.000 imbarcazioni che portano con sé un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari. Prima del conflitto, da questo passaggio transitava quasi il 40% del petrolio mondiale e circa il 30% del GPL. La crisi sta portando impatti significativi sulle catene globali di approvvigionamento.
4: Notizie dall'Italia. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo San Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani. Per ora il virus quindi è costantemente monitorato e l'Italia sembra fuori pericolo. Lo avevo detto e sono stato di parola per rispetto istituzionale della presidente CEO Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che quest'oggi depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. Le previsioni occupazionali per la Basilicata mostrano un segnale positivo per il mese di maggio 2026, secondo il bollettino mensile del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camere in collaborazione con il Ministero del Lavoro. Le imprese lucane hanno in programma circa 5.360 entrate, con un incremento di 850 unità rispetto allo stesso mese del 2025. Cresce così la domanda rispetto al 2025 e si assottiglia il divario di reperimento di profili. Una notizia dall'Italia, ma che interessa il Friuli Venezia Giulia e anche il Bellunese. Sono infatti due i governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. Il sondaggio rileva anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Occhiuto, quarto Antonio De Caro in Puglia e quinto Roberto Fico in Campania. Al sesto posto si collocano a pari merito De Pascale e Proietti, il primo per l'Emilia Romagna e il secondo per l'Umbria. Seguono Gianni della Toscana e Cirio del Piemonte, poi Bucci Liguria e Acquaroli delle Marche. L'utilizzo problematico dei social media riguarda il 13,5% degli adolescenti italiani e il 12,4% in Piemonte, con una maggiore frequenza tra le ragazze, a 13 anni raggiunge il 20,5%. Sempre tra le ragazze in Piemonte la percezione di salute eccellente cala drasticamente dal 33% a 11 anni al 12% a 17. È l'allarme che arriva dall'Ordine dei Medici di Torino, che sul tema crescere con lo smartphone in mano e sul malessere dei giovani ha organizzato un appuntamento al Salone del Libro per dopodomani 15 maggio. Dare ai ragazzi con disabilità l'opportunità di formarsi nel settore di loro interesse per inserirsi nel mondo del lavoro. E questo è l'obiettivo del progetto pilota EPAISTOS del diritto al lavoro attraverso il merito, presentato nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e di diversi altri esponenti. Il progetto punta a trasformare la disabilità in un percorso di alta specializzazione professionale, fondato sulle competenze e sulla valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti, ed è già stato avviato in via sperimentale per 2 ragazzi. Locatelli e Proietti commentano: al centro la persona, replichiamolo in tutta Italia. E per le notizie locali riprendiamo una tematica di cui abbiamo parlato ieri, ossia di Electrolux con rabbia e paura. Colpo durissimo al nord-est, viene commentato. Fedriga afferma: questa crisi non possono pagarla solo i lavoratori, i quali si disperano sostenendo che senza 2 linee la fabbrica chiude. Tutti rischiano il posto. Anche i vescovi scendono in campo, preoccupati: il lavoro alla base della dignità, la Chiesa al fianco dei dipendenti. Urso commenta: inaccettabile, lavoratori in pianti vanno tutelati. Ispezione dei carabinieri nella casa di Colle d'Arba, dove lo scorso gennaio si è ucciso Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca di cui vi parlavamo nel radiogiornale di ieri. I militari hanno ispezionato l'abitazione, portato via anche dei materiali. Il sopralluogo potrebbe rientrare nei nuovi accertamenti che la procura di Bologna sembra intenzionata a svolgere. L'ex poliziotto gregario dei fratelli Savi si sarebbe ucciso all'età di 65 anni, per non meglio specificati motivi familiari. Il maltempo non molla la presa nel pordenonese. Dopo l'ultima ondata del 7 maggio, un'altra violenta grandinata ha colpito alcune zone specifiche della destra Tagliamento, causando disagi e danni consistenti alla popolazione di Pasiano, Pravisdomini, Chions, Prata e Sesto Arreghena. Ieri mattina si è verificato un violento temporale intorno alla zona della bassa pianura pordenonese. In pochi minuti chicchi di grandine hanno cominciato a cadere in grosse quantità e con un'intensità tale da rendere le strade completamente imbiancate. Il sindaco di Pravisdomini, Davide Alzetta, non ha nascosto la preoccupazione dopo gli ultimi avvenimenti, soprattutto facendo riferimento al mondo agricolo massacrato. Ed è stato archiviato il fascicolo relativo al procedimento sul caso Una Bomber. Finisce così definitivamente la storia legata a Elvo Zornitta. A riaprire il caso era stata l'inchiesta bis nel 2022 della procura triestina, che poi aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della superperizia genetica discussa a fine ottobre. Così è stata messa la parola fine al caso dell'attentatore per cui era stato indagato l'ingegnere di Azzano Decimo. Mobbing sul lavoro: oltre 1000 casi segnalati negli ultimi 20 anni nel pordenonese. Il dato emerso nel corso del convegno Tutelare si può in una regione innovativa, che ha avuto luogo ieri al Palazzo Montereale Mantica Pordenone. I 1000 casi negli ultimi 20 anni è un numero che certifica gli sforzi e l'impegno di tutti gli operatori del centro anti-mobbing di Pordenone. L'associazione dal 2006 che si occupa di promuovere una cultura del lavoro fondata sulla sicurezza, legalità e rispetto di ogni singolo dipendente. e dal Bellunese una nuova cabina di regia per affrontare le sfide della manifattura del Nord-Est tra intelligenza artificiale, competizione globale e gestione del post-Olimpiadi. Si è insediato a Palazzo Bembo il nuovo Corporate Advisory Board della Luiss Business School, Hub Veneto, delle Dolomiti, chiamato a rafforzare il dialogo tra imprese, università e istituzioni e a costruire percorsi formativi capaci di rispondere ai bisogni reali dei distretti. Veneto Lavoro ha messo online il nuovo sito istituzionale, una piattaforma completamente ripensata per rendere più semplice e immediato l'accesso a informazioni, servizi e dati sul mercato del lavoro regionale. Un restyling profondo che non riguarda solo la grafica, ma l'intera esperienza di navigazione, progettata secondo le linee guida AG e i criteri di accessibilità richiesti alle pubbliche amministrazioni. Il progetto ha puntato molto sull'accessibilità digitale, quindi sulla semplicità di navigare al suo interno. Unifarco conferma anche per il 2026 un pacchetto di misure economiche di welfare che punta dritto al benessere dei collaboratori. L'azienda di Santa Giustina, leader nazionale nel settore salute e benessere in farmacia, rinnova premi, servizi e iniziative pensate per migliorare la qualità della vita lavorativa e sostenere le famiglie. Parte da Tassei la sfida contro lo spopolamento della montagna bellunese. Il nuovo studio promosso dal comune di Belluno, finanziato attraverso la Carta Sociale delle Alpi, viene accolto con favore da chi quelle realtà le vive ogni giorno. Belluno Alpina parla di un segnale concreto e atteso da tempo. Per l'associazione è il primo passo verso un'attenzione reale ai problemi delle terre alte. Non solo analisi, ma la possibilità di recuperare e valorizzare l'identità delle comunità alpine, puntando su economia locale, turismo, agricoltura e nuove forme di accoglienza. La Sportivamente Belluno ha lasciato il segno alla 13ª manifestazione interregionale coreografie libere WISP andata in scena a Bolzano e si è confermata tra le realtà più competitive del panorama legato al nuoto artistico, grazie ad una lunga serie di podi conquistati dalle Water Butterflies, che hanno realmente brillato. E dal mondo dello sport tennis, Sinner e Darderi accendono il foro, Roma sogna la finale azzurra, ai quarti degli internazionali cade Musetti agli ottavi. Nel frattempo Paolini si ritira per un problema al piede, niente doppio con Errani, e afferma: mi dispiace, ma in vista di Parigi è la scelta migliore. Così scrive l'azzurra. E dal mondo del basket, playoff NBA, Lakers eliminati, dubbi sul futuro di LeBron. Los Angeles incassa il 4-0 dei Thunder, Cleveland pareggia con Detroit per 2-2. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 13 maggio su Pinure Costa avremo cielo in genere poco nuvoloso con il passaggio di velature più consistenti. Sui monti prevalenza variabile per velature in quota e cumuli nel pomeriggio. Venti a regime di brezza e temperature sotto la media del periodo. Domani giovedì 14 maggio sui monti coperto in pianura nuvoloso sulla costa variabile. Dal pomeriggio probabili rovesce temporali con piogge da moderata ad abbondanti ma possibili anche piogge localmente intense. Quota neve sui 1500 metri circa in calo dalla sera. Nel pomeriggio sulla costa soffrirà tratti vento da sud moderato. Tendenza per dopodomani, venerdì 15 maggio, cielo in prevalenza nuvoloso, probabili rovesci o temporali sparsi specie nel pomeriggio, con piogge da moderate a localmente abbondanti, neve a 1500 metri circa, sulla costa al mattino soffrirà vento da sud moderato. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 4 gradi e una massima di 20. Bene, tutti amici ascoltatori per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia. Avviso, mercoledì 13 maggio alle ore 17.45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il Cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore di origine campana vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche, tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorprende sorreggono inseguendo il cielo una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesia e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17.45, presso la Sala Teresina De Gan della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libro.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nell'Annunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia, ed

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio, poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
1: Quia quem eruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis seum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et tus perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: et sic nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.
2: Supplica alla Madonna di Fatima. O Vergine Immacolata, in questo giorno solennissimo e in quest'ora memoranda, in cui apparendo per la prima volta nelle vicinanze di Fatima a tre innocenti pastorelli, ti presentasti come la Madonna del Rosario e dicesti di essere venuta dal cielo per esortare i cristiani a cambiare vita, a far penitenza dei peccati e a recitare bene il Rosario, noi, animati dalla tua bontà, ti rinnoviamo le nostre promesse, ti offriamo la nostra fedeltà e ti presentiamo umilmente le nostre suppliche. Volgi, o Madre amatissima, le nostre promesse, ti offriamo la nostra fedeltà e ti presentiamo umilmente le nostre suppliche.

O Madre nostra, nel tuo messaggio ci hai prevenuti. Una propaganda empia diffonderà i suoi errori, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. Molti buoni saranno martirizzati. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno annientate. Tutto purtroppo si va tristemente verificando. La Santa Chiesa, nonostante le immense effusioni di carità sulle miserie accumulate dalle guerre e dall'odio, viene combattuta, oltraggiata, fatta oggetto di scherno, impedita nella sua divina missione. O Madre Tenerissima, pietà di tanti mali, dà forza alla tua Chiesa che prega, combatte e spera. Conforta il Santo Padre, sostieni i perseguitati per la giustizia, dà coraggio ai tribolati, aiuta i sacerdoti nel loro ministero, suscita anime d'apostoli, rendi fedeli e costanti tutti i battezzati, richiama gli erranti, umilia i nemici della Chiesa, conserva i fervorosi, rianima i tiepidi, converti gli infedeli. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Madre benigna, se l'umanità si è allontanata da Dio, se errori colpevoli e perversioni morali hanno provocato la divina giustizia, noi non siamo senza colpa. La nostra vita cristiana non è ordinata secondo gli insegnamenti della fede e del Vangelo. Troppa vanità, troppa ricerca del piacere, troppa dimenticanza dei nostri eterni destini, troppo attaccamento a ciò che passa, troppi peccati hanno giustamente fatto gravare su di noi la mano di Dio. Dilata, o Madre, le tenebre del nostro intelletto. Corrobora le nostre fiacche volontà, illuminaci, convertici e salvaci, e pietà ti prenda anche delle nostre miserie, dei nostri dolori e dei nostri disagi per la vita quotidiana. O Madre buona, non guardare i nostri demeriti, ma la tua materna bontà, e vieni in nostro soccorso. Ottienici il perdono dei nostri peccati e donaci pane e lavoro. Tranquillità per i nostri focolari, imploriamo dal tuo cuore materno. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Si ripercuote nella nostra anima il gemito del tuo cuore materno. Bisogna che si emendino, che domandino perdono dei peccati, che non offendano più nostro Signore, che è già tanto offeso. Sì, è il peccato la causa di tante rovine. È il peccato che rende infelici i popoli e le famiglie e semina di spine e di lacrime il sentiero della vita. O Madre buona, noi qui ai tuoi piedi facciamo una promessa solenne e fervorosa. Ci pentiamo delle nostre colpe e invochiamo la grazia della perseveranza nel buon proposito.

custodiscici nel tuo cuore immacolato per non cadere in tentazione. È questo il rimedio di salvezza che ci hai indicato. Il Signore, per salvare i peccati, vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Permettici, o Vergine Madre di Dio, che ti rinnoviamo qui, in questo momento, l'affidamento di noi e quello delle nostre famiglie. Sebbene tanto deboli, noi promettiamo che lavoreremo con il tuo aiuto affinché tutti si affidino al tuo cuore immacolato. Rinnova su di noi e su questi nostri desideri e voti quella materna benedizione che, ascendendo verso il cielo, donasti al mondo. Benedici il Santo Padre, la Chiesa, il nostro Vescovo, i sacerdoti, le persone che soffrono. Benedici tutte le nazioni, le città, le famiglie e gli individui che si sono affidati al tuo cuore immacolato, perché in esso trovino asilo e salvezza. Benedici infine con materno amore tutti coloro che lavorano per la diffusione del tuo culto e il trionfo del tuo cuore immacolato nel mondo. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Di maggio, memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. Mentre accadevano i fatti di Fatima e la Vergine Santissima appariva appunto a questi tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, in quello stesso giorno nella patriarcale basilica di Santa Maria Maggiore veniva ordinato vescovo il sacerdote Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII. Che cosa vuol dire questa memoria per tutti noi? Innanzitutto la Madonna in quell'epoca chiedeva le preghiere per nazioni traviate, cioè per coloro che avevano tradito nei propri ordinamenti anche civili le leggi fondamentali del Vangelo. Ed oggi scopriamo quanto sia, potremmo dire, necessaria questa memoria per tutti noi, perché anche l'Italia ora è tra quelle nazioni traviate di cui parlava la Madonna mentre appariva in Cova di Ria. L'Italia infatti ha nel suo ordinamento delle leggi inique, tra cui l'aborto, tra cui il divorzio ed ora anche le unioni civili, che sono un'offesa grandissima a quell'ordinamento, diciamo, naturale che Dio ha stabilito creando l'uomo e la donna. E poi queste leggi contrastano innanzitutto non solo con il Vangelo, ma anche con la Costituzione, che garantisce la libertà ai più deboli, e invece qui i più deboli vengono uccisi. Garantisce innanzitutto la differenza fra maschio e femmina, garantisce la famiglia. Tutto ciò viene stravolto da queste leggi purtroppo approvate. La domanda che sorge è sempre la medesima, no? Dove sono i nostri cattolici? Dove sono? Dov'è la fede di quest'Italia? E allora in questo giorno invochiamo proprio la Madonna perché ci sia di aiuto e di intercessione affinché riporti nella nostra Italia innanzitutto il senso profondo dell'essere cattolici e pensare che questo doveva essere un anno santo di misericordia. Come possiamo innanzitutto far sì che la misericordia scenda da Dio quando noi in modo consapevole calpestiamo i diritti di Dio nella famiglia? Se l'ho dato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026, sono le 12:26. A mezzogiorno e mezzo trasmetteremo Chiese e Comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia e le Meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario. Alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi, alle 18 Chiese e Comunità, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20:50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV di questa mattina, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di vita cattolica e a seguire il palinsesto della notte. A voi lo staff augura un buon pranzo e un buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: Chiesa,
1: Chiesa e comunità.
0: E comunità.
1: Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci.
0: Oggi in studio
1: Giorgia Bresciani.
2: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. È l'appello che Papa Leone ha rivolto stamani durante l'udienza generale in Piazza San Pietro nella festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima. Ascoltiamolo.
3: Saluto i fedeli di lingua portoghese. Oggi, festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, volgiamo lo sguardo al santuario dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo, così caro alla cristianità, si ritrovano oggi, provenienti dai cinque continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini nel nostro tempo. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
2: Nei saluti in lingua italiana, Leone XIV si è rivolto in particolare ai membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra le Chiese Cattoliche e le Chiese Ortodosse Orientali, incoraggiandone il lavoro. Sentite.
3: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa.
2: Con un fuori programma, il Papa è arrivato un quarto d'ora prima dall'inizio della catechesi in Piazza San Pietro e dopo aver compiuto un breve tragitto in papamobile è sceso e si è fermato a pregare davanti alla targa di marmo che ricorda l'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto esattamente 45 anni fa, il 13 maggio 1981, nel giorno appunto della Madonna di Fatima. Poi Leone è risalito sulla jeep bianca scoperta e ha proseguito il giro tra i fedeli. Nella catechesi, riprendendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, ha incentrato la meditazione sulla Lumen Gentium e la Vergine Maria, modello della Chiesa, concludendo così la sua riflessione. Sentite.
3: Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo figlio. Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà e dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Domani Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma, a 18 anni dalla mancata visita di Benedetto XVI. L'ultima visita di un pontefice all'Ateneo Romano risale infatti a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Sentiamo dal cappellano universitario Don Gabriele Vecchione come alla Sapienza si sta vivendo l'attesa di questo appuntamento.
4: Ma a parte il dato fisico che hanno transennato tutto e, e ci sono operai ovunque, c'è un dato emotivo molto forte, cioè i ragazzi, come hanno detto ieri, sono in hype per questa visita e siamo molto contenti, non vediamo l'ora di vedere, ma soprattutto ascoltare le parole che il Papa pronuncerà in Aula Magna.
2: E Don Gabriele, appunto, l'attesa è forte, ma anche perché questa visita ha un'importanza particolare, riapre di fatto un dialogo tra la Chiesa e l'Ateneo che si era interrotto da tempo. Allora volevo chiederle che importanza ha questa fase, come la vede, quali prospettive secondo lei offre.
4: Ma questo dialogo, diciamo, è nella natura dell'università, che è stata fondata nel 1303 da un papa, da Bonifacio VIII. Infatti poi domani il Santo Padre visiterà la mostra che è stata allestita da vari professori, che si chiama La Sapienza e i Papi. Dunque il Papa parlerà di pace, sarà una visita pastorale in cui si parlerà di pace. Il dialogo tra l'Università di Roma e la Chiesa di Roma in realtà è sempre sotto traccia esistito. Basti ricordare che il 24 febbraio scorso il cardinal vicario Baldo Reina ha firmato insieme alla rettrice una convenzione per l'accoglienza di 16 studenti di Gaza, e i primi 4 sono arrivati proprio ieri sera e saranno borsisti della Sapienza e alloggeranno gratuitamente presso le strutture della diocesi. Quindi di fatto una collaborazione forte tra le due realtà già esiste. Il Papa la viene ovviamente a consolidare, a rafforzare.
2: Ecco, le avrei chiesto proprio una parola su questa accoglienza dei 4 studenti palestinesi, visto che sono arrivati. Questo come lo vivete? Che cosa rappresenta anche per gli studenti della Sapienza?
4: È un'opportunità meravigliosa. Ieri sera poi sono stato a cena con loro, li ho accompagnati al Collegio Internazionale Giovanni XXIII, dove saranno per il tempo della laurea triennale almeno, e è una ricchezza. È una ricchezza, è un segno. I ragazzi della Sapienza sono rimasti colpiti per quello che è accaduto, ovviamente, ma anche per l'impotenza rispetto alle notizie drammatiche che abbiamo continuamente ascoltato, e questo è finalmente un gesto concreto. Cioè adesso questi ragazzi sono arrivati e con i ragazzi della Cappella della Sapienza li accoglieremo a braccia aperte, ascolteremo le loro storie. E sarà bellissimo far fluttuare le differenze culturali e anche religiose con loro.
2: Don Gabriele, costantemente nell'università, a contatto con gli studenti, io volevo chiederle quali sono le sfide in questo momento che l'università deve affrontare e che cosa secondo lei deve rappresentare, quale stile, quali attenzioni, insomma, perché l'università sia veramente se stessa.
4: Ma l'università deve affrontare la sfida di continuare a esistere, avere un senso nell'era digitale. Tutto spinge per la facilità, per la soppressione dell'impegno e della fatica. L'università è un luogo in cui si fatica, in cui si deve affrontare il trauma di essere ignoranti per poter imparare. D'altro canto noi andiamo a lezione proprio per imparare, quindi il presupposto è che non sappiamo o non sappiamo bene. Con una ricerchina su Google è possibile fare una tesina. L'università è in crisi, infatti le università telematiche prosperano peraltro. Quindi l'università deve continuare a formare il cuore dei ragazzi, non solo trasmettendo nozioni e materie, ma anche avendo a cuore che loro studino e lavorino per quello che amano. Cioè non si può concepire lo studio e il lavoro come se non fossero una missione, cioè dobbiamo continuare o ricominciare a usare questa parola. Il lavoro è una missione, è il senso di tutto ciò che fai. Basti vedere anche il monte ore che noi impieghiamo a lavorare nella vita, no? 8 ore circa dormiamo, 8 ore siamo desti e altre 8 ore lavoriamo, quindi non si può detestare il proprio lavoro. Ecco, l'università dovrebbe essere questo, un luogo in cui si fa la domanda a un ragazzo: chi sei e cosa desideri?
2: Grazie Don Gabriele Vecchione, grazie davvero.
4: Grazie a voi.
2: Rimanendo nel mondo universitario, oggi un gruppo di studenti di UTOMNES, aggregazione giovanile nata da alcuni universitari della LUMSA e poi allargatasi ad altri atenei, si trova a Bruxelles per 3 giorni di incontro con giovani cristiani di altri paesi d'Europa legati alla rete Insieme per l'Europa e per presentare oggi al Parlamento Europeo un patto intergenerazionale per l'Europa. Chiediamo a uno di loro, Mattia Federici, di spiegarci meglio perché questa presenza a Bruxelles.
5: Bene, noi siamo qui a Bruxelles in questi giorni per incontrarci con tantissimi giovani europei venuti da diversi paesi europei e siamo più di 100 giovani e siamo qui tutti insieme per delle giornate di workshop e per concludere oggi con la firma di un patto intergenerazionale con figure dell'Europarlamento, parlamentari nazionali e internazionali, figure politiche da tutto il mondo.
2: Mattia, in che cosa consiste questo patto e che cosa chiede?
5: Il patto intergenerazionale è il primo passo per ricostruire la fiducia tra le generazioni. Noi giovani ci sentiamo molto spesso messi da parte, soprattutto nello scenario politico, dalle altre generazioni. Quindi questo ci spinge ad allontanarci sempre di più. E la nostra richiesta è quella che chi oggi è in politica faccia in modo di creare delle situazioni che siano adeguate ad incentivare noi e a raggiungere in comune accordo un punto in cui ci sarà molta partecipazione giovanile all'interno della politica, sia nazionale, europea, ma anche internazionale. È un'ambizione grande, forse sì, però è l'unico modo per costruire il futuro.
2: Mattia, per quel che riguarda l'Europa, che cosa in questo momento vi preoccupa di più?
5: In Europa adesso ci preoccupa tanto proprio questa separazione, la mancanza di unità, e quindi è proprio questo il problema grande, che senza l'unità, l'unità tra le generazioni, tra i cittadini e le istituzioni, l'unità tra i paesi europei, è molto più difficile lavorare. L'altra di cui abbiamo già parlato in diversi eventi, noi di UTOMNES, è la mancata percezione della cittadinanza europea. E quindi questo incentiva e comunque agevola la mancanza di voglia di ottenere un'unità tra i paesi europei, perché quando la percezione della cittadinanza non è così sentita, cioè, appunto, c'è disinteresse.
2: E come UTOMNES, quale Europa vorreste?
5: Come ho detto, un'Europa che sia unita, inclusiva, che non metta da parte lingue, religioni, culture diverse, che riesca a integrare al meglio tutti, indipendentemente dalle proprie radici, la propria natura.
2: Un'ultima domanda, Mattia, ci puoi aiutare a capire che cos'è UTOMNES?
5: Bene, UTOMNES è un gruppo per lo più di giovani, soprattutto di Roma, ma speriamo, ma stiamo cominciando già a diventare del mondo, visto che qui con tutti questi giovani stiamo riscuotendo moltissimo interesse nel cominciare a partecipare anche dalla Slovacchia, dalla Germania, dal Portogallo e dalla Spagna, e siamo giovani con l'ambizione dell'unità. Vediamo questo come unico fine, e l'unità attraverso l'integrazione delle culture, delle religioni, delle lingue diverse, e quindi quello è il nostro obiettivo finale. Lo facciamo attraverso eventi con personalità politiche, lo facciamo attraverso contenuti sui social media, lo facciamo attraverso pubblicazioni. Questo è il nostro obiettivo.
2: Ringraziamo Mattia Federici e ci spostiamo a Taranto, dove un giovane bracciante del Mali, Sacco Bakari, è stato ucciso all'alba di sabato scorso in Piazza Fontana e per l'omicidio sono stati fermati 4 minorenni e un ventenne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stato proprio un ragazzo di 15 anni che ne compirà 16 tra qualche giorno a sferrare i fendenti all'addome della vittima con un'arma da taglio uccidendolo. Ieri sera c'è stata una preghiera per i vicoli della città vecchia in ricordo del 35enne Magliano, promossa da Don Emanuele Ferro, parroco di San Cataldo e delle chiese della città vecchia di Taranto. Don Emanuele ha usato parole forti di fronte a questa tragedia. Sentiamo allora da lui innanzitutto quali sentimenti gli ha suscitato questa vicenda.
6: Ma il primo sentimento è stato quello del dolore, ovviamente lo sgomento, legato ad un fatto che comunque non è reiterato nel tempo. Io sono qui da 11 anni, non ho mai assistito a un fatto di una simile violenza inaudita, ma i danni di un innocente. Sicuramente viviamo in un territorio difficile, con tante problematiche, eccetera, ma non mi era mai capitata una cosa del genere. Poi quando man mano si è chiarificato un po' quello che era avvenuto, cioè che era danno di un ragazzo immigrato ma regolarmente lavoratore in Italia e per mano di ragazzini della mia comunità, e logico questa cosa qui ha avuto per me un effetto dinamitardo, nel senso che comunque ho avuto proprio anche un senso di vergogna, perché quando ci sono i minori in mezzo è sempre colpa di tutti, non è mai solo colpa di questi ragazzini.
2: Monsignor Ferro, avete anche promosso un corteo, insomma ha suscitato una mobilitazione, volevo chiederle che cosa è avvenuto e perché.
6: Io non ho promosso un corteo, ho organizzato un rosario semplicemente, a cui ha preso parte il nostro arcivescovo, che tra l'altro abita in cattedrale, cioè, quindi potremmo dire parrocchiano, ma soprattutto lui è stato il primo, ma quando ancora la cronaca non era stata definita in tutti i suoi sviluppi, è stato il primo a condannare il gesto di violenza proprio durante la festa patronale. Poi man mano purtroppo abbiamo capito che la cosa era ancora più grave di quella che poteva sembrare, non per la morte, perché c'è stato chiaro fin dall'inizio, ma per i risvolti anche sociali e per le implicazioni di ragazzi di cui non ci aspettavamo. E un rosario, l'unico gesto che mi sono sentito di fare alla fine, perché passando dal luogo in cui è stato ucciso Sacco non avevo visto nessun fiore. Solitamente si fanno dei sacrari, si fanno anche quando muore un cagnolino sull'autostrada vanno a mettere un peluche, un fiore, di nessuno ha pensato di mettere un fiore, e forse bisognava ripartire da un piccolo gesto di tenerezza, perché abbiamo bisogno di umanizzarci. Allora ho chiesto di prendere i fiori dal basamento del santo, abbiamo preso il patrono la settimana scorsa, e di portarli lì tutti insieme, perché comunque una metafora importante, noi diciamo sempre che San Cataldo è il patrono dei forestieri, e forse dobbiamo imparare da lui questa lezione di accoglienza, di amore, di integrazione.
2: Le chiedo anche questo, Don Emanuele, come lei ci diceva, il vostro è un territorio difficile, ho articolato tante le situazioni che vi trovate ad affrontare, in questo contesto che tipo di convivenza c'è? Qui abbiamo visto un episodio grave, però immagino che non rappresenti la realtà ordinaria.
6: Minimamente. Tra l'altro io, la mia abituale esperienza è quella che comunque Città Vecchia, con tutte le sue povertà, le sue criticità, ha un atteggiamento di grande inclusività nei riguardi di tanti tipi di minoranze, e quindi è stata una sorpresa orribile quello che è accaduto, perché davvero non c'è, io non ho mai assistito ad episodi di razzismo. Sì, forse è un territorio un po' povero di mezzi, quindi magari non c'è il rispetto del politicamente corretto, quindi qualche volta anche nei termini, ma mai io ho assistito in 11 anni che sono qua ad atteggiamenti di intolleranza o di cattiveria, né verso le persone di altre etnie, né verso altri tipi di diversità o presunte diversità o differenze, mai, mai.
2: Certo, quindi insomma veramente vi ha spiazzato e ha spiazzato tutti noi, insomma vedremo veramente. Io comunque la ringrazio di tutto, davvero.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
2: In chiusura abbiamo il tempo per un'ultima ora dal Vaticano. Papa Leone ha nominato arcivescovo di Benevento Monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Napoli. Monsignor Autuoro, che è stato anche presidente della Fondazione Missio, prende il posto di Monsignor Felice Accrocca, che va in pensione. Ringrazio a questo punto Davide Dede in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da me, Giorgia Bresciani, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa.

0: verso Hormuz l'Italia annuncia l'avvicinamento di due navi allo stretto pronte a intervenire in caso di pace, intanto mentre Teheran minaccia l'uso dell'atomica attesa per l'incontro in Cina tra Trump e Xi. Modello e madre della Chiesa, l'udienza generale Papa Leone ripercorre la figura della Vergine nel documento conciliare Lumen Gentium 45 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II. Prevost prega sul luogo dell'attacco. Test negativi, non risultano contagiati due turisti, un argentino e un britannico ricoverati in Italia dopo contatti con pazienti positivi all'antivirus. L'OMS parla di 11 casi sospetti e 9 accertati positivi. L'Inter prova la doppietta stasera a Roma, finale di Coppa Italia. I nerazzurri freschi di scudetto affrontano la Lazio, polemiche per rinvio a lunedì da parte della prefettura del derby della capitale. Buongiorno da Pirachille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di domani in Cina tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, accolto con calore da Pechino. Marco Burini.
1: Donald Trump si è portato dietro i capi delle multinazionali high-tech, oltre a banchieri e industriali di primo livello. Per aprire il paese alle nostre imprese, ha detto, ma Xi Jinping non gli stenderà il tappeto rosso. Pechino è ancora furiosa per la guerra dei dazi e prima di concedere qualcosa al rivale vorrà garanzie precise, anzitutto su Taiwan. Pare che Trump sia pronto a ridimensionare l'impegno americano pur di portare a casa qualche contratto miliardario nel campo delle tecnologie avanzate e dei metalli rari. Con Xi discuterà anche di Iran. Entrambi non vogliono pedaggi nello stretto di Hormuz, ma con discrezione la Cina è rimasta a fianco del regime degli Ayatollah. Intanto l'Iran stringe accordi con Iraq e Pakistan per il trasporto di petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ed è sempre fragile la tregua tra Israele e Libano, anche oggi scontri a fuoco tra Tel Aviv e Beirut. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Il governo israeliano segue con attenzione quello che accadrà nelle prossime ore a Pechino, ma Netanyahu ha già dichiarato che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran non riguarderà la guerra in corso contro Hezbollah in Libano. E stamattina altri due raid israeliani a sud di Beirut hanno centrato due automobili e altri 7 villaggi invece nella parte sud del paese hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Colpite 40 postazioni di Hezbollah, secondo la DF. Ieri tra le 13 vittime del fuoco israeliano uno era un bambino, due erano soccorritori e uno era un soldato dell'esercito regolare libanese. L'esercito israeliano ieri ha comunicato di aver attraversato il fiume Litani. Altro avanzamento in territorio libanese, ed è proprio in quell'area dove sono continui gli scontri diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah che continua a lanciare droni e razzi contro le postazioni militari israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Bussetti.
0: La questione energetica, l'impegno dell'Italia sulla difesa dello stretto di Hormuz al centro del dibattito politico nel pomeriggio, la Premier Meloni in Senato, in Commissione Esteri e Difesa, i ministri Tajani e Crosetto annunciano, avviciniamo due nostre navi Hormuz pronte ad intervenire in caso di pace. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
3: Eccoci, Pirachille, due navi pronte, ci prepariamo oggi per intervenire, domani in Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il ministro Crosetto annuncia che due cacciamine sono in viaggio verso l'area di Hormuz, ma entrerebbero nello stretto soltanto quando ci sarà la tregua. L'obiettivo sarebbe quello di essere pronti nel momento in cui si trovasse una soluzione per fermare la guerra. Per Tajani la crisi di Hormuz ha effetti profondi per la nostra sicurezza. Le opposizioni invece denunciano la volontà del governo di entrare in un'area di guerra senza il consenso del Parlamento. Nel pomeriggio a Palazzo Madama sui temi internazionali dall'Iran a Gaza e sulle conseguenze economiche la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle domande dei senatori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,45%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sindacati di categoria e ANIA, l'Associazione Nazionale fra Imprese e Assicuratrici, hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto nazionale di categoria. I lavoratori avranno un aumento di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%, prevista un una tantum di 550 euro e di 450 in welfare. L'incremento scatterà in tre tranche dal 1 gennaio 2026. Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, così Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare della Lumen Gentium. Ascoltiamo il pontefice.
4: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
0: Al termine dell'udienza, Papa Leone ha sostato in preghiera in piazza San Pietro sul luogo dove 45 anni fa, il 13 maggio 1981, avvenne l'attentato a Giovanni Paolo II. L'udienza del mercoledì Aliak già sparò al pontefice, un atto terroristico impensabile che ancora oggi rimane avvolto da mistero. Andrea Domaschio.
5: Alle 17.17, mentre Carol Wojtyła da circa un quarto d'ora ha iniziato il suo giro in papamobile tra i fedeli in piazza San Pietro, Aliaçka Sicario, appartenente al gruppo di estrema destra turco dei Lupi Grigi, gli spara due volte da distanza ravvicinata. Sfiorando la aorta, i colpi raggiungono l'addome di Carol Wojtyła, perforando colon e intestino tenue. Ma il Papa, venuto dall'est, viene salvato con 6 ore di intervento al Gemelli e consacrerà il proiettile alla Madonna di Fatima, che riteneva lo avesse protetto deviando il colpo. Giovanni Paolo II volle poi anche incontrare Aliaçka in carcere, parlando a lungo con lui e portandogli il suo perdono. A distanza di 45 anni però non c'è chiarezza sull'azione terroristica di Aliaçka. Lui stesso ha cambiato versione sui presunti mandanti almeno una 50ina di volte. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi i test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima e ora in isolamento a Milano al Sacco. Monica Di Loreto.
6: Sale la tensione attorno al focolaio di antivirus mentre l'Italia rafforza i controlli e cerca di muoversi tra cautela e trasparenza. Nelle ultime ore arrivano segnali positivi. Tutti i test eseguiti in Italia sono risultati negativi. Il turista britannico rintracciato a Milano è negativo, così come il suo accompagnatore, negativi anche il giovane calabrese in isolamento fiduciario e la turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni sono stati analizzati dallo Spallanzani di Roma. A Padova esito negativo pure per il cittadino sudafricano sotto osservazione. Nonostante il quadro più sereno, il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, precisando che la situazione resta sotto controllo. Intanto la Ondius, dopo l'evacuazione nelle Canarie, è ancora in navigazione verso Rotterdam, dove sarà bonificata. A livello internazionale l'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi, 3 dei quali fatali. In Italia prosegue il tracciamento dei passeggeri, ma il rischio per la popolazione viene definito molto basso. Allarme alto, ma nessun motivo di panico. Monica Di Loreto, linee fatali. In Italia prosegue il tracciamento dei passeggeri, ma il rischio per la popolazione viene definito molto basso. Allarme alto, ma nessun motivo di panico.

0: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ieri le squadre sono state ricevute al Quirinale da Mattarella. Ugo Scali.
1: I freschi campioni d'Italia provano a bissare il successo di sabato scorso, un secco 3-0, probabilmente non del tutto veritiero sulla condizione attuale degli avversari della formazione allenata da Chivu. Per i neroazzurri la possibilità di realizzare la doppietta scudetto Coppa Italia che manca dal 2010, circa 20.000 i tifosi dell'Internazionale che seguiranno la squadra oggi nella capitale. Per gli uomini di Sarri un successo stasera significherebbe il trofeo, l'ultima volta nel 2019 in finale contro l'Atalanta, ma anche un posto in Europa League. A dirigere la finale di Coppa Italia sarà l'arbitro guida coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, quarto uomo Zufferli al VAR, Mazzoleni e Di Paolo previsto. Il tutto esaurito, circa 67.000 gli spettatori attesi all'Olimpico. Il fischio d'inizio alle 21. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio e una buona giornata.

0: vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo delle bollette, luce e gas. Che cosa sta cambiando? Quali le ripercussioni che ci sono da un po' di tempo? Insomma, vedremo quello che potrà accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per quanto concerne le bollette, visto la situazione estremamente precaria che c'è a livello internazionale da un punto di vista geopolitico. E ne discutiamo con Valentina Masciari, vicepresidente di Consumer Italia, che salutiamo e ringraziamo come sempre per la sua presenza nella nostra trasmissione. Allora, le chiedo subito, partiamo dalla bolletta dell'energia, che è quella sicuramente più significativa, soprattutto perché insomma stiamo per arrivare nel periodo dei cosiddetti condizionatori, quindi peserà forse maggiormente?
2: Sì. Diciamo che questo periodo proprio specifico in questo momento è quello dove il consumo scende, perché siamo usciti dalla fase invernale dove il consumo era dettato dalla necessità di riscaldarsi maggiormente, e però andremo verso il periodo in cui sicuramente i consumi aumenteranno, perché ci sarà la necessità di raffrescare le abitazioni. Quindi aumentando i consumi si sicuramente aumenterà il costo poi totale della bolletta. Se a questo ci aggiungiamo comunque un andamento del costo dell'energia che ancora tende ad alzare, ad aumentare, soprattutto nel mercato libero, che va distinto quindi dal mercato di tutela, nel mercato libero, stavamo dicendo, sicuramente questi due fattori comporteranno sicuramente un aumento delle fatture da qui in avanti.
1: Diamo uno sguardo anche alle bollette del gas, lì invece com'è la situazione per quanto concerne il gas?
2: Allora, per quanto riguarda

0: Il gas, sempre partendo dal presupposto che poi il prezzo del gas da noi va a condizionare il prezzo anche dell'energia, perché il prezzo dell'energia è collegato al prezzo del gas. Anche per quanto riguarda il mercato del gas, tendenzialmente avremo sempre una diminuzione dei consumi in questo momento. Poi perché chiaramente siamo in questa fase di stallo. Qua va fatta una distinzione tra il mercato tutelato, cioè quello nel quale si trovano i vulnerabili, dove praticamente si sta registrando una diminuzione del prezzo del gas, che sta scendendo di circa il 7-6% nel mese di aprile, quindi ciò comporterà un risparmio, ma questo sicuramente solo per i vulnerabili. Nel mercato libero dell'energia siamo ancora in una situazione di stallo, quindi con prezzi che sicuramente sono più alti, ancora più alti rispetto al periodo pre-crisi internazionale, diciamo così. Quindi ancora non si è raggiunta una stabilizzazione, certamente non abbiamo i picchi di qualche mese fa, ma siamo ancora sempre su livelli alti.
1: Sostanzialmente ognuno di noi ha dovuto fare una scelta, quella di andare sul mercato libero, quella a tutele graduali, o sul, se si è vulnerabili, come sottolineava lei, insomma, che le persone più anziane nel sistema dei vulnerabili. Allora possiamo analizzare i singoli comparti. Ad esempio, su coloro che sono vulnerabili, soprattutto le persone anziane, ci sono una serie di interventi anche da parte dell'ARERA sono previsti, dell'autorità che sovrintende?
0: Sì, sicuramente. Perché chiaramente in questa, diciamo che ci sono i soggetti definiti più fragili, diciamo in genere, quindi si sta pensando di rafforzare proprio le tutele per questa categoria di persone, di famiglie, ma in genere di rafforzare le tutele per chi comunque usufruisce, percepisce i bonus sociali, perché vuol dire che comunque si trova già di partenza in una posizione economica certamente non favorevole. È chiaro che queste sono tutte azioni che si stanno pensando ancora, ci saranno dei confronti, dei confronti anche con le associazioni dei consumatori, per esempio, si è iniziato a ragionare su questo e speriamo, insomma, si proceda per cercare delle misure di contenimento dell'aumento dei costi dell'energia e del gas, innanzitutto per le fasce più deboli, però in effetti bisognerebbe riuscire a creare un sistema che vada ad impattare anche su quelle famiglie che non rientrano formalmente nelle fasce più deboli, più vulnerabili, però comunque subiscono sul loro bilancio familiare queste spese che aumentano.
1: Ecco, c'è invece quella categoria, la cosiddetta quella tutele graduali, cioè coloro che non hanno sostanzialmente scelto e che quindi stanno una via di mezzo, sono in qualche modo tutelati ancora, però c'è un limite temporale a tutto questo, qual è?
0: Sì, comunque nel 27 bisognerà in ogni caso decidere dove andare, quindi scegliere un fornitore. Io però dico sempre che siamo in un momento così instabile, così poco prevedibile nel mercato dell'energia, dove insomma bisogna verificare quasi giorno per giorno quelle che saranno le evoluzioni del mercato e di tutte le misure che orbitano intorno a questo mercato.
1: Se poi infine coloro che navigano in mare aperto, il mercato libero, in questo particolare momento storico è un vantaggio o uno svantaggio? Cioè c'è la possibilità comunque di cambiare con una certa rapidità anche società, se è magari una situazione più vantaggiosa, anche se insomma sostanzialmente in questo momento mi sembra bisogna navigare con le onde alte, insomma.
0: Sì, diciamo appunto in un mare in tempesta. Quello che bisogna porre molte attenzione attenzione a qualunque scelta si decida di fare in questo momento. Sicuramente le famiglie, i consumatori si trovano nel mercato libero, come dicevamo, sono soggetti maggiormente a questo movimento dei prezzi, in particolare chi ha una offerta con costo a costo variabile, quindi che subisce continuamente le variazioni del mercato. Maggiormente al riparo possiamo considerare chi ha un'offerta commerciale a prezzo fisso, che però sicuramente andrà a scadere, quindi ci sarà una rimodulazione da parte delle società di vendita di queste offerte. È chiaro che bisogna quindi valutare con attenzione tutto il quadro generale sempre, e nel momento in cui si va a fare la scelta considerare sicuramente il prezzo che ci viene proposto, elemento sul quale poi viene fatta la contrattazione materialmente, ma verificare anche la trasparenza, io lo dico sempre e lo ribadisco, della società di vendita. Quindi porre attenzione a questi fattori sicuramente.
1: E allora noi ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare con il vicepresidente nazionale di Consumer Italia, Valentina Mascheris, ancora dalle bollette, perché già la scelta, come lei sottolineava proprio in quest'ultima frase, è fondamentale. A volte non bisogna fermarsi solamente all'aspetto prettamente economico di vantaggio e di risparmio.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio, stiamo parlando delle bollette, della luce, del gas, stiamo cercando di fare chiarezza su quello che insomma riguarda un problema di tantissime famiglie, tantissimi italiani, sui costi delle bollette e su come anche cercare di risparmiare. Lo stiamo facendo con il vicepresidente nazionale di Consumer Italia, Valentina Masciari, che salutiamo e ringraziamo nuovamente. Dicevo prima del brano musicale che in qualche modo la scelta di un'azienda a cui rivolgersi è importante e va fatta in base a un criterio economico, ma non solo.
2: Sì, certamente va valutata la serietà, la trasparenza dell'azienda. Viene proposta un'offerta commerciale, ma dobbiamo anche essere in grado di capire quanto è trasparente, quanto è corretta, esaustiva quella proposta commerciale e tutte le altre condizioni contrattuali che sono dietro a quell'offerta commerciale. Perché attenzione, magari il prezzo può essere conveniente, però ci sono dei costi che vengono aggiunti su altre voci. Cito una per tutti, il costo della commercializzazione, che magari viene aumentato di tot euro al mese, ed è chiaro che va ad incidere poi sul totale della fattura, o costi che vengono indicati sotto la voce generica, altre voci, altre partite vanno ad aggiungere appunto sul costo finale delle componenti che non c'erano state illustrate, e quindi poi alla fine magari andrò a spendere di più rispetto ad un'altra offerta che in apparenza poteva sembrare meno conveniente se vado a valutare esclusivamente il costo della materia prima.
1: Ma il consumatore responsabile, con la possibilità di cambiare, di verificare quello che sta pagando, ogni quanto tempo deve fare una sorta di check, una sorta di controllo del proprio rapporto con coloro che insomma gli forniscono energia e gas?
2: Sicuramente è inutile cambiare fornitore già alla prima fattura, perché ad esempio la prima fattura potrebbe essere poco indicativa. Io consiglio sempre di aspettare almeno un paio di fatture per verificare effettivamente quello che poi è la ricaduta sulla bolletta concretamente di quell'offerta che si è sottoscritti. Andare a verificare poi soprattutto se la corrispondenza dei costi applicati, andare a controllare se i consumi addebitati sono su stime o su dati reali, anche se tendenzialmente adesso, essendo in corso in uno stato molto avanzato la sostituzione dei gruppi di misura, quindi dei contatori, tendenzialmente le letture sono più spesso su dati reali e non su stime. Però andare a verificare sempre questi aspetti comunque conviene, può essere utile.
1: Sono state anche cambiate le bollette, rese un po' più trasparenti, ma le chiedo che cosa guardare, cosa osservare quando ci arriva la bolletta a casa, quali sono gli indicatori più importanti da tenere in considerazione?
2: Andare ad osservare innanzitutto il dato dei consumi effettuati in quel mese o in quel bimestre a seconda del ciclo di fatturazione che abbiamo, quindi la quantità dei consumi e, come dicevo, se sono su dati reali o su stime, andare a verificare in corrispondenza il costo dell'energia applicato, se quindi corrisponde a quello dell'offerta sottoscritta, e poi dare un'occhiata a tutte le altre voci presenti nella fattura per verificare comunque sempre una correttezza, una corrispondenza anche di queste. Se poi, perché mi rendo conto che la bolletta dell'energia è ancora poco comprensibile, ancora poco chiara comunque, con tutti i correttivi apportati, prima di fare qualunque azione, rivolgersi a dei soggetti come le associazioni di consumatori, che possono dare un supporto per capire almeno la correttezza della bolletta, o comunque, se è necessario, andare a correggere o contestare alcuni aspetti.
1: Un'ultima battuta, la parte finale è legata ai cosiddetti bonus che sono presenti, ma sia quello economico sia quello per chi ha delle problematiche sul portale dell'ARERA, ma sono ancora poco considerato da tante persone che ne potrebbero fruire?
2: Sì, in effetti capita ancora adesso e se ne sta parlando molto di più in questo momento storico particolare. Riscontriamo la mancanza del bonus sociale, diciamo così, sulla bolletta dell'energia o del gas, nonostante quella famiglia, quella persona potrebbe usufruirne. Quindi è evidente che il consumatore in genere dovrebbe essere ancora di più maggiormente informato su questi aspetti che poi vanno a suo vantaggio, anche perché semplicemente va fatto un ISEE, dall'ISEE automaticamente parte il bonus sociale se si rientra nelle fasce di reddito, quindi non è che chissà quale grande azione vada fatta, va fatta solo il modello ISEE, ogni anno va aggiornato e quindi se si rientra in quelle fasce previste per i bonus sociali automaticamente si rientra. È chiaro che per il disagio fisico invece va presentata una documentazione specifica legata proprio a questa alla particolare patologia, però poi il bonus comunque viene applicato. Quindi ci sono queste agevolazioni, sono magari poca cosa, però ci sono e quindi è il caso di sfruttarle.
1: Grazie, grazie come sempre a Valentina Masciari, vicepresidente nazionale di Consumer Italia. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione e a voi che ci state ascoltando, come sempre vi auguro una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Si era in un tempo di affermazione di un diffuso materialismo, sia ideologico sia politico, il cui maggior filone era il bolscevismo sovietico. Inoltre, il 5 maggio 1917, quindi 8 giorni prima della prima apparizione, Papa Benedetto XV, visto il perdurare della sanguinosa Prima Guerra Mondiale, scoppiata nel 1914 in Europa, aveva invitato i cattolici di tutto il mondo ad unirsi in una crociata di preghiera per ottenere la pace per intercessione della Madonna. Fatima era allora un villaggio della zona centrale del Portogallo, sugli altipiani calcarei dell'Estremadura. Nella frazione di Aliustrel, a 1,5 chilometri dal centro abitato, nacquero e vissero i 3 protagonisti della storia di queste apparizioni: Lucia dos Santos e i suoi cugini Francesco Marto e Giacinta Marto. Le 2 famiglie erano numerose, i dos Santos avevano 5 figli, mentre i Marto 10. Come molti ragazzi del luogo, i 3 cugini portavano a pascolare le piccole greggi delle rispettive famiglie verso i luoghi di pascolo dei dintorni, dove trascorrevano l'intera giornata. A mezzogiorno consumavano la colazione preparata dalle loro mamme e dopo recitavano il rosario, seppure in forma abbreviata. Nel 1916, fra aprile ed ottobre, i 3 bambini furono testimoni di un fenomeno prodigioso. Apparve loro un angelo sfavillante di luce che si qualificò come l'angelo della pace e che li invitò alla preghiera. Queste apparizioni, classificate come il ciclo angelico, furono in tutto 3: 2 alla Loca do Cabeso e 1 volta al pozzo nell'orto della casa paterna di Lucia. Domenica 13 maggio 1917, i 3 cuginetti, dopo aver assistito alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono da Liustrel per prepararsi a condurre al pascolo le loro pecore. Il tempo primaverile era splendido e quindi decisero di andare questa volta fino alla cova d'Airia, una grande radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord da una piccola altura. Mentre giocavano, nel cielo apparve un bagliore come quello dei fulmini. Perciò, preoccupati per un possibile temporale in arrivo, decisero di ridiscendere la collina per portare il gregge al riparo. A metà strada dal pendio, vicino ad un leccio, la luce sfolgorò ancora. Pochi passi più avanti, videro una bella signora vestita di bianco, in piedi sopra il leccio, che emanava una luce sfolgorante. I bambini rimasero stupiti a contemplarla, stando a poco più di 1 metro di distanza. La signora, quindi, parlò rassicurandoli: «Non abbiate paura, non vi farò del male». Il suo vestito, bianco con fregi dorati, aveva per cintura un cordone d'oro. Un velo, anch'esso con bordi d'oro, le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito. Dalle sue dita, portate sul petto in atteggiamento di preghiera, pendeva un rosario coi grani bianchi. A quel punto Lucia chiese alla signora: «Da dove venite?» «Vengo dal cielo». «Dal cielo? E perché è venuta lei fin qui?» «Per chiedervi che veniate qui durante i prossimi 6 mesi, ogni giorno 13, a questa stessa ora. In seguito vi dirò chi sono e cosa desidero. Ritornerò poi ancora qui 1ª volta». «E anch'io andrò in cielo?» «Sì». «E Giacinta?» «Anche lei». «E Francesco?» «Anche lui, ma dovrà dire il suo rosario». La Vergine poi chiese: «Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali egli è offeso e per domandare la conversione dei peccatori?» Lucia rispose: «Sì, lo vogliamo». «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». E dopo aver raccomandato ai bambini di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, la signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo.

Tutti e tre i pastorelli avevano visto la signora, ma solo Lucia la sentì parlare. Giacinta, invece, la vide e udì, ma non parlò con lei. Infine Francesco la vide senza percepire la sua voce. Avvenne così anche nelle apparizioni successive. Al ritorno dalla cova dei Ria, Lucia raccomandò ai due piccoli cugini di non dire nulla a casa, ma Giacinta si lasciò sfuggire il segreto. Da allora la loro vita quotidiana cambiò. Nell'alternarsi delle notizie e delle relative valutazioni, i tre bambini subirono sgridate, opposizioni, incredulità e prese in giro, prima dagli spaventati genitori, poi dalle autorità ecclesiastiche e politiche. Comunque, all'appuntamento del 13 giugno, i tre veggenti non erano soli. Già una sessantina di persone curiose li avevano accompagnati. Dopo aver recitato il rosario, la signora apparve di nuovo. Raccomandò di recitare il rosario tutti i giorni e chiese a Lucia di imparare a leggere e scrivere, per essere così in grado di trasmettere i suoi messaggi. Rivelò le sofferenze del suo cuore immacolato per gli oltraggi subiti dai peccati dell'umanità. Disse poi che Giacinta e Francesco sarebbero andati in cielo a breve, mentre Lucia sarebbe restata nel mondo per far conoscere e amare il suo cuore immacolato. Il 13 luglio 1917, dopo aver affrontato ogni tipo di disprezzo e scherno da parte dei loro concittadini, Lucia, Francesco e Giacinta ritornarono alla cova dei Ria per il terzo incontro con la signora. Quella volta erano in compagnia di più di 2000 persone. Dopo la recita del rosario, la signora apparve di nuovo e Lucia le chiese di dire chi fosse e di compiere un miracolo affinché tutti potessero credere. La signora assicurò: «Continuate a venire qui tutti i mesi. Ad ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere bene per credere». La signora, come le altre volte, aprì le mani da dove uscì un raggio di luce che penetrò nella profondità della terra. I veggenti impallidirono, mentre Lucia esclamò: «Ahi, Nostra Signora!». A quel punto la signora confidò ai tre bambini un segreto, vietando espressamente loro di rivelarlo a nessuno. Concluse dicendo: «Quando recitate il rosario, dite alla fine di ogni decina: O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime e soccorrete specialmente le più bisognose della vostra misericordia».

13 agosto 1917 un gran numero di fedeli radunato alla cova di Ria udì il tuono e vide il lampo che accompagnavano le apparizioni, ma i tre veggenti non c'erano. Erano infatti stati impediti di andarci dal sindaco, o meglio dall'amministratore della municipalità di Villanova d'Eurem, sotto cui ricadeva Fatima, fortemente anticlericale. Con un inganno li aveva trasferiti dagli Ustrella alla casa comunale di Fatima. In seguito, visto che non volevano ritrattare nulla sulle apparizioni né svelare eventuali trucchi, li fece mettere in prigione per intimorirli. Nel carcere Giacinta scoppiò a piangere per la paura e rivelò a Lucia: «Io vorrei almeno vedere la mamma». Francesco la incoraggiò: «Sarebbe peggio se la Madonna non tornasse più». Poi tutti e tre, seguiti dagli altri carcerati, recitarono il rosario. La domenica successiva, 19 agosto, i tre ebbero la sorpresa di vedere la signora nel luogo chiamato Valinos. Ella volle placare la loro angoscia per aver saltato l'appuntamento del 13 alla cova dei Ria e chiese che fosse eretta una cappella sul luogo delle apparizioni, con le offerte lasciate dai pellegrini. Il 13 settembre la signora apparve di nuovo ai tre pastorelli, che erano circondati da una folla di circa 30.000 persone. Anche quella volta promise che il 13 ottobre avrebbe fatto un miracolo per tutti. Poi sparì in un globo luminoso, che partendo dal Lecco si elevò verso il cielo.

La notizia di un miracolo visibile a tutti fece il giro del Portogallo. All'appuntamento di ottobre ci fu così una folla valutata sulle 70.000 persone provenienti da tutto il paese, con giornalisti e fotografi della stampa nazionale ed internazionale, inviati per registrare l'avvenimento. Non mancavano fra loro gli scettici ed i beffardi, pronti ad assaporare la cocente delusione di quanti erano in preghiera, se non fosse avvenuto nulla. Il tempo da parte sua non prometteva niente di buono. Quel giorno era scuro e freddo. La pioggia cadde copiosamente, mentre la gran folla di pellegrini cercava di ripararsi alla meglio. Anche questa volta, appena apparsa la signora, Lucia domandò: «Signora, chi siete e cosa volete da me?» «Io sono la Madonna del Rosario. Voglio una cappella costruita qui in mio omaggio, che continuino a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Gli uomini non devono offendere il Signore, che è già troppo offeso». La Vergine a questo punto aprì di nuovo le mani e indicò il sole. Così il giornalista e libero pensatore Avelino de Almeida, direttore del giornale di Lisbona, O Secolo, descrisse il fenomeno nell'edizione del Mattino di lunedì 15 ottobre 1917. L'astro sembra una placca d'argento opaco ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non scalda, non acceca. Si direbbe che sia in fase di eclissi. Ma ecco che si alza un grido possente e agli spettatori che sono vicini giunge la voce: «Miracolo, miracolo, meraviglia, meraviglia!» Agli occhi sbarrati di quel popolo, la cui attitudine ci trasporta ai tempi biblici e che, pallido di terrore, con la testa scoperta, fissa l'azzurro, il sole tremò. Il sole ebbe movimenti bruschi, non mai visti e contro tutte le leggi cosmiche. Il sole ballò, secondo la tipica espressione dei contadini.

Quando tutto ciò finì, gli abiti di tutti, prima bagnati dall'insistente pioggia, erano perfettamente asciutti. Fu quindi evidente che alla cova dei Ria la Madonna era veramente apparsa e si era manifestata con un miracolo visto dai presenti, stupiti e terrorizzati. Mentre la Signora si elevava verso il cielo, i tre veggenti poterono vedere accanto al sole Gesù Bambino, San Giuseppe e la Madonna. In pochi attimi ebbero anche la visione di un uomo adulto che benediceva il mondo e la Madonna, che a Lucia parve essere la Madonna addolorata. Infine una terza scena, la Madonna del Carmelo con lo scapolare in mano. Il 28 aprile 1919 si diede inizio alla costruzione della Cappellina delle Apparizioni. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei bambini alla cova d'Eiria, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. La prima pietra della chiesa più grande venne benedetta il 13 maggio 1928 dall'arcivescovo di Evora, mentre la dedicazione, col titolo di Nostra Signora del Rosario, avvenne il 7 ottobre 1953. Il titolo di basilica venne concesso da Papa Pio XII col breve Luce Superna l'11 novembre 1954. Il 13 maggio del 1946 il cardinal Benedetto Luigi Masella, in qualità di legato pontificio, incoronò la statua della Vergine di Fatima davanti a una folla di 800.000 pellegrini. Come aveva predetto la Madonna, prima Francesco Marto, poi la sorellina Giacinta, morirono prestissimo, vittime della terribile epidemia di febbre influenzali detta spagnola, che desolò l'Europa negli anni 1917-1920. Francesco morì il 4 aprile del 19 nella sua casa di Aliustrella, a 10 anni e 9 mesi, mentre Giacinta morì il 20 febbraio 1920 nell'ospedale di Donna Estefania, di Lisbona, a 9 anni e 11 mesi. I resti mortali di entrambi sono stati traslati negli anni 50 del secolo scorso presso la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima. Beatificati il 13 maggio del 2000 da San Giovanni Paolo II, sono stati canonizzati il 13 maggio 2017 da Papa Francesco. Lucia dos Santos, invece, proseguì la sua missione di veggente, confidente della Vergine e custode del suo messaggio al mondo. Inizialmente religiosa delle suore di Santa Dorotea, a 41 anni entrò nel Carmelo di Coimbra col nome di Suora Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Ritornò varie volte per brevi visite a Fatima sul luogo delle apparizioni. Ulteriori comunicazioni soprannaturali da lei ricevute formano il terzo ciclo delle vicende di Fatima, col nome di Ciclo Cor di Mariano. Suor Lucia morì il 13 febbraio 2005 a 98 anni nel convento carmelitano di Coimbra. Dal 19 febbraio 2006 riposa nella stessa cappella dove sono conservate le spoglie di Giacinta Marto. Il suo processo di beatificazione, ottenuta la dispensa dei 5 anni della morte, è iniziato nel 2008 e si è concluso nel 2017.

Al termine della beatificazione dei pastorelli, l'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Angelo Sodano, diede lettura della comunicazione in lingua portoghese sul cosiddetto terzo segreto di Fatima, in realtà terza parte della visione ricevuta da Lucia e dai santi Francesco e Giacinta, nell'apparizione del 13 luglio 1917. Appena un mese dopo, il 26 giugno del 2000, San Giovanni Paolo II ne autorizzò la divulgazione pubblica da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, che fino ad allora ne aveva custodito il testo. In estrema sintesi, la prima parte tratta della visione spaventosa dell'inferno, o per meglio dire, dell'autocondanna delle anime peccatrici. Nella seconda, invece, la Signora affermò che per contribuire alla salvezza delle anime bisognava diffondere nel mondo la devozione al suo cuore immacolato. Il testo, noto fino al 2000, si fermava qui e risaliva al 1941, quando Suor Lucia rivelò per obbedienza le prime due parti. Quanto alla terza, la mise per iscritto il 3 gennaio 1944, in un documento poi inviato in Vaticano. Il suo oggetto è la persecuzione della Chiesa in tutti i suoi membri, compreso il vescovo vestito di bianco, che i veggenti ebbero l'impressione che fosse il Santo Padre. L'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Joseph Ratzinger, scrisse nel commento teologico che accompagnava il testo della terza parte del segreto: «La parola chiave di questo segreto è il triplice grido «Penitenza, penitenza, penitenza». A Suor Lucia appariva sempre più chiaramente come lo scopo di tutte quante le apparizioni sia stato quello di far crescere sempre più nella fede, nella speranza e nella carità. Tutto il resto intendeva portare solo a questo. L'autorità della Chiesa a più riprese ha ravvisato in Fatima un faro che ancora oggi continua a gettare la sua luce per richiamare il mondo disorientato verso l'unico porto di salvezza. Gli avvertimenti della Vergine Maria dunque non costituiscono tanto uno sparacchio per l'umanità, né un'occasione forte per gente morbosamente curiosa e assetata di catastrofi, quanto un invito alla speranza che nasce dalla certezza che Dio vuole il nostro bene ad ogni costo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. L'abbraccio tra il Papa e Ignazio a Castel Gandolfo. Gli ho detto che sono guarito. Nella folla fuori da Villa Barberini a Castel Gandolfo era ieri presente anche la famiglia del 15enne spagnolo ricoverato l'estate scorsa per un linfoma nel pieno del Giubileo dei Giovani. Leone XIV aveva chiesto preghiere per lui a Tor Vergata ed era andato a trovarlo al Bambino Gesù. Dopo mesi di cure, terapie e sofferenze, ma anche un'ondata di solidarietà e preghiere, il ragazzo sta bene e ieri sera ha voluto dirlo al pontefice che l'ha salutato. E gli ha detto: ora lo aspetto a Madrid. All'Università Sapienza, tra i giovani in attesa del Papa, che dicono: questa per noi è una casa. Domani, 14 maggio, Leone XIV sarà in visita all'Università Romana. Gli studenti che si preparano a riceverlo raccontano ai media il valore delle esperienze in cappella, un luogo diventato famiglia, soprattutto per i tanti fuori sede. Don Vecchione riporta: mi è successo tante volte di ascoltare in confessione ragazzi che non avevano più voglia di vivere. La Chiesa ha una riserva di spiritualità immensa. In fondo, tutti chiedono paternità, che qualcuno creda in loro. Haiti, Monsignor Dumas dice: mi appello al mondo per aiutare il mio popolo ferito. Tra violenza delle gang, povertà diffusa e una crisi istituzionale e politica senza precedenti, Monsignor Pierre-André Dumas, vescovo della diocesi di Ancy, Avesnes, Miragon e vicepresidente della conferenza episcopale, chiede alla comunità internazionale di mobilitarsi per sostenere il popolo del paese caraibico sempre più stremato e sofferente, dicendo: sarebbe bello vedere persone, parrocchie, istituzioni, famiglie e comunità religiose unirsi in una giornata mondiale di preghiera. Georgia, Scio III è il nuovo cattolico patriarca della Chiesa ortodossa. Il sinodo, riunito l'11 maggio nella cattedrale della Santissima Trinità a Tbilisi, ha eletto la sua guida, Gio Locum Tenens, della sede patriarcale, che prende il posto di Ilia II, morto il 17 marzo scorso. Nel suo discorso, l'assicurazione che la Chiesa ortodossa continuerà a essere unificatrice della nazione. L'auspicio espresso dal cardinale Koch è che il suo ministero possa contribuire a rinsaldare i legami di cordiale amicizia e a promuovere un sempre più fraterno dialogo tra le nostre chiese. La Santa Sede ha affermato: guerre e clima estremo sono elementi letali per i sistemi alimentari mondiali. L'osservatore permanente presso la FAO, l'IFAD e il PAM, Monsignor Fernando Chica Reiano, è intervenuto così a Dushanbe, in Tagikistan, richiamandosi al Magistero di Leone XIV, dicendo: bisogna camminare insieme in concordia fraterna per costruire una sicurezza alimentare giusta e accessibile per tutti. E nasce l'Osservatorio per l'Ambiente. Staglianò chiede una tecnologia che sostenga la pace. Il 18 maggio in Vaticano la presentazione dello strumento messo a punto dalla Pontificia Accademia di Teologia sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Il presidente della PAT riferisce: lavoriamo per un uso del digitale sostenibile, etico e attento alla dignità della persona umana. Solo così l'innovazione potrà diventare alleata della custodia del creato e promotrice di una convivenza pacifica, giusta e solidale. Amoris Laetitia e Gaudium et Spes, un convegno per un nuovo annuncio nella Chiesa. Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia e l'Accademia Internazionale per la Spiritualità Coniugale organizzano una giornata di studio dedicata all'approfondimento dei temi legati ai nuclei familiari in prospettiva teologica e canonica. Monsignor Matteo, segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, dice: l'attenzione alla cultura del proprio tempo è essenziale per ogni credente. Notizie dal mondo. L'Unione Europea ha approvato delle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze in Cisgiordania. In queste ore il Consiglio Affari Esteri dell'Unione ha raggiunto un accordo sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti dopo che l'Ungheria ha rimosso il suo veto. Con le sanzioni ai coloni sarà proibito viaggiare nei territori dell'Unione Europea e verranno congelati i beni. Questo significa che andranno incontro a diverse misure, tra cui il blocco degli asset finanziari, impossibilità di accedere a fondi europei e persino di effettuare pagamenti. Al tempo stesso non è stata raggiunta la maggioranza qualificata necessaria per imporre dazi ai prodotti provenienti dagli insediamenti legali israeliani. In questo è stata fondamentale la posizione contraria di Italia e Germania. Oltre alle sanzioni nei confronti dei coloni, sono state previste anche nuove sanzioni contro Hamas. E mentre due cittadini italiani sono in quarantena obbligatoria perché entrati in contatto con l'antivirus, residenti nelle province di Napoli e Reggio Calabria, che resteranno in isolamento per 45 giorni a bordo dell'aereo su cui si era brevemente imbarcata la donna poi deceduta in Sudafrica a causa del virus, l'OMS ha ribadito che il rischio legato all'antivirus per la popolazione mondiale resta comunque basso. Inoltre, Farmindustria ha fatto sapere che la strada per arrivare a un vaccino contro l'antivirus è assolutamente percorribile, ma siamo fiduciosi, hanno detto, che non servirà. In Florida è stata inaugurata una statua dorata di Donald Trump. La statua, rivestita in foglia d'oro e soprannominata Don Colossus, è stata commissionata da un gruppo di investitori di criptovalute ed è stata presentata da un pastore evangelico su un campo dal golf di proprietà di Trump stesso. La statua è stata paragonata al vitello d'oro biblico, implicando una venerazione eretica da parte dei seguaci di Trump. Il pastore che ha celebrato l'inaugurazione ha negato però ogni parallelismo. La Cina si è detta pronta a collaborare con gli Stati Uniti per perseguire una maggiore stabilità a livello globale, l'ha riferito il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, in vista dell'incontro tra il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, e Donald Trump, che si terrà questa settimana. Ha poi aggiunto che la Cina è disposta a collaborare in uno spirito di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio. La Guardia Costiera Libica ha aperto il fuoco contro un'imbarcazione della ONG Sea-Watch. L'ha comunicato la stessa organizzazione, spiegando che l'altro ieri una nave della Guardia Costiera Libica ha sparato 15 colpi contro la Sea-Watch 5, che aveva appena terminato un'operazione di salvataggio di 90 persone in acque internazionali. Secondo quanto riportato da Sea-Watch, dopo l'attacco, le milizie libiche hanno intimato all'imbarcazione di dirigersi verso Tripoli, minacciando l'abbordaggio. Tuttavia la nave, battente bandiera tedesca, ha seguito le indicazioni fornite dalla Germania e si è diretta verso nord. L'imbarcazione e le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo. L'amministrazione Trump ha in mente un piano per censurare la Disney. Anna Gomez, avvocata e unica esponente democratica della Federal Communication Commission, l'equivalente del nostro AGCOM, ha scritto una lettera all'amministratore delegato della Disney, dicendo: Disney e ABC si trovano ad affrontare una campagna di censura e controllo condotta attraverso l'uso strumentale della FCC per costringere la stampa e tutti i media alla sottomissione. La guerra in Medio Oriente ha ridotto gli spostamenti delle navi dell'89%. Nello stretto di Hormuz sono attualmente bloccate 1.000 imbarcazioni che portano con sé un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari. Prima del conflitto, da questo passaggio transitava quasi il 40% del petrolio mondiale e circa il 30% del GPL. La crisi sta portando impatti significativi sulle catene globali di approvvigionamento.
4: Notizie dall'Italia. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo San Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani. Per ora il virus quindi è costantemente monitorato e l'Italia sembra fuori pericolo. Lo avevo detto e sono stato di parola per rispetto istituzionale della presidente CEO Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che quest'oggi depositerò in stato di parola per rispetto istituzionale della presidente CEO Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo.

mese del 2025. Cresce così la domanda rispetto al 2025 e si assottiglia il divario di reperimento di profili. Una notizia dall'Italia, ma che interessa il Friuli Venezia Giulia e anche il Bellunese. Sono infatti due i governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. Il sondaggio rileva anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Occhiuto, quarto Antonio De Caro in Puglia e quinto Roberto Fico in Campania. Al sesto posto si collocano a pari merito De Pascale e Proietti, il primo per l'Emilia Romagna e il secondo per l'Umbria. Seguono Gianni della Toscana e Cirio del Piemonte, poi Bucci Liguria e Acquaroli delle Marche. L'utilizzo problematico dei social media riguarda il 13,5% degli adolescenti italiani e il 12,4% in Piemonte, con una maggiore frequenza tra le ragazze. A 13 anni raggiunge il 20,5%. Sempre tra le ragazze in Piemonte la percezione di salute eccellente cala drasticamente dal 33% a 11 anni al 12% a 17. È l'allarme che arriva dall'Ordine dei Medici di Torino, che sul tema crescere con lo smartphone in mano e sul malessere dei giovani ha organizzato un appuntamento al Salone del Libro per dopodomani 15 maggio. Dare ai ragazzi con disabilità l'opportunità di formarsi nel settore di loro interesse per inserirsi nel mondo del lavoro. E questo è l'obiettivo del progetto pilota EPAISTOS del diritto al lavoro attraverso il merito, presentato nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e di diversi altri esponenti. Il progetto punta a trasformare la disabilità in un percorso di alta specializzazione professionale, fondato sulle competenze e sulla valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti, ed è già stato avviato in via sperimentale per 2 ragazzi. Locatelli e Proietti commentano: al centro la persona, replichiamolo in tutta Italia. Per le notizie locali riprendiamo una tematica di cui abbiamo parlato ieri, ossia di Electrolux con rabbia e paura. Colpo durissimo a Nord-Est, viene commentato. Fedriga afferma: questa crisi non possono pagarla sui lavoratori, i quali si disperano sostenendo che senza 2 linee la fabbrica chiude. Tutti rischiano il posto. Anche i vescovi scendono in campo, preoccupati: il lavoro alla base della dignità, la Chiesa al fianco dei dipendenti. Urso commenta: inaccettabile, lavoratori in pianti vanno tutelati. Ispezione dei carabinieri nella casa di Colle d'Arba, dove lo scorso gennaio si è ucciso Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca di cui vi parlavamo nel radiogiornale di ieri. I militari hanno ispezionato l'abitazione, portato via anche dei materiali. Il sopralluogo potrebbe rientrare nei nuovi accertamenti che la procura di Bologna sembra intenzionata a svolgere. L'ex poliziotto gregario dei fratelli Savi si sarebbe ucciso all'età di 65 anni, per non meglio specificati motivi familiari. Il maltempo non molla la presa nel Pordenonese. Dopo l'ultima ondata del 7 maggio, un'altra violenta grandinata ha colpito alcune zone specifiche della destra Tagliamento, causando disagi e danni consistenti alla popolazione di Pasiano, Pravisdomini, Chions, Prata e Sesto Arreghena. Ieri mattina si è verificato un violento temporale intorno alla zona della bassa pianura pordenonese. In pochi minuti chicchi di grandine hanno cominciato a cadere in grosse quantità e con un'intensità tale da rendere le strade completamente imbiancate. Il sindaco di Pravisdomini, Davide Alzetta, non ha nascosto la preoccupazione dopo gli ultimi avvenimenti, soprattutto facendo riferimento al mondo agricolo massacrato. Ed è stato archiviato il fascicolo relativo al procedimento sul caso Una Bomber. Finisce così definitivamente la storia legata a Elvo Zornitta. A riaprire il caso era stata l'inchiesta bis nel 2022 della procura triestina, che poi aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati, dopo l'esito della superperizia genetica discussa a fine ottobre. Così è stata messa la parola fine al caso dell'attentatore per cui era stato indagato l'ingegnere di Azzano Decimo. Mobbing sul lavoro: oltre 1000 casi segnalati negli ultimi 20 anni nel Pordenonese. Il dato emerso nel corso del convegno Tutelare si può in una regione innovativa, che ha avuto luogo ieri al Palazzo Montereale Mantica Pordenone. I 1000 casi negli ultimi 20 anni è un numero che certifica gli sforzi e l'impegno di tutti gli operatori del centro anti-mobbing di Pordenone. L'associazione dal 2006 che si occupa di promuovere una cultura del lavoro fondata sulla sicurezza, legalità e rispetto di ogni singolo dipendente. E dal Bellunese una nuova cabina di regia per affrontare le sfide della manifattura del Nord-Est, tra intelligenza artificiale, competizione globale e gestione del post-Olimpiadi. Si è insediato a Palazzo Bembo il nuovo Corporate Advisory Board della Luiss Business School, Hub Veneto, delle Dolomiti, chiamato a rafforzare il dialogo tra imprese, università e istituzioni e a costruire percorsi formativi capaci

di rispondere ai bisogni reali dei distretti. Veneto Lavoro ha messo online il nuovo sito istituzionale, una piattaforma completamente ripensata per rendere più semplice e immediato l'accesso a informazioni, servizi e dati sul mercato del lavoro regionale. Un restyling profondo che non riguarda solo la grafica, ma l'intera esperienza di navigazione, progettata secondo le linee guida AG e i criteri di accessibilità richiesti alle pubbliche amministrazioni. Il progetto ha puntato molto sull'accessibilità digitale, quindi sulla semplicità di navigare al suo interno. Unifarco conferma anche per il 2026 un pacchetto di misure economiche di welfare che punta dritto al benessere dei collaboratori. L'azienda di Santa Giustina, leader nazionale nel settore salute e benessere in farmacia, rinnova premi, servizi e iniziative pensate per migliorare la qualità della vita lavorativa e sostenere le famiglie. Parte data 6 la sfida contro lo spopolamento della montagna bellunese, il nuovo studio promosso dal comune di Belluno, finanziato attraverso la Carta Sociale delle Alpi, viene accolto con favore da chi quelle realtà le vive ogni giorno. Belluno Alpina parla di un segnale concreto e atteso da tempo, per l'associazione il primo passo verso un'attenzione reale ai problemi delle terre alte. Non solo analisi, ma la possibilità di recuperare e valorizzare l'identità delle comunità alpine, puntando su economia locale, turismo, agricoltura e nuove forme di accoglienza. La Sportivamente Belluno ha lasciato il segno alla 13ª manifestazione interregionale coreografie libere WISP andata in scena a Bolzano e si è confermata tra le realtà più competitive del panorama legato al nuoto artistico, grazie ad una lunga serie di podi conquistati dalle Water Butterflies, che hanno realmente brillato.

dal mondo dello sport tennis, Sinner e Darderi accendono il foro, Roma sogna la finale azzurra, ai quarti degli internazionali cade Musetti agli ottavi. Nel frattempo Paolini si ritira per un problema al piede, niente doppio con Errani, e afferma: mi dispiace, ma in vista di Parigi è la scelta migliore, così scrive l'azzurra. E dal mondo del basket, playoff NBA, Lakers eliminati, dubbi sul futuro di LeBron. Los Angeles incassa il 4-0 dei Thunder, Cleveland pareggia con Detroit per 2-2. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 13 maggio su pianure costa avremo cielo in genere poco nuvoloso con il passaggio di velature più consistenti. Sui monti prevalenza variabile per velature in quota e cumuli nel pomeriggio. Venti a regime di brezza e temperature sotto la media del periodo. Domani giovedì 14 maggio sui monti coperto in pianura nuvoloso sulla costa variabile. Dal pomeriggio probabili rovesce temporali con piogge da moderata ad abbondanti ma possibili anche piogge localmente intense. Quota neve sui 1500 metri circa in calo dalla sera. Nel pomeriggio sulla costa soffrirà tratti vento da sud moderato. Tendenza per dopodomani, venerdì 15 maggio, cielo in prevalenza nuvoloso, probabili rovesci o temporali sparsi specie nel pomeriggio, con piogge da moderate a localmente abbondanti, neve a 1500 metri circa, sulla costa al mattino soffrirà vento da sud moderato. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 4 gradi e una massima di 20. Bene tutto amici ascoltatori per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Un avviso, mercoledì 13 maggio alle ore 17.45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il Cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore di origine campana vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorreggono Inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17.45, presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il Q5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libro.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nella Nunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

tutto considerato, dichiaro ad alta voce che, avendo letto quasi tutti i libri che trattano della devozione alla Vergine Santissima ed avendo conversato familiarmente con le persone più sante e dotte di questi ultimi tempi, non ho conosciuto né imparato forma di devozione verso Maria simile a quella che sto per esporre. Nessuna, infatti, come questa, esige da un'anima più sacrifici per Dio, la svuota maggiormente di se stessa e del suo amor proprio, la custodisce più fedelmente nella grazia e la grazia in lei, l'unisce più perfettamente e più facilmente a Gesù Cristo e infine è più gloriosa per Dio, santificante per l'anima e utile al prossimo. Siccome questa forma di devozione mira essenzialmente a formare l'interiorità della persona, essa non sarà compresa ugualmente da tutti. Alcuni si fermeranno a ciò che ha di esterno e non andranno oltre, e questi saranno i più. Altri, in piccolo numero, entreranno nel suo interno, ma non saliranno che un gradino. Chi salirà al secondo? Chi giungerà fino al terzo? E infine, chi vi dimorerà in modo stabile? Soltanto colui al quale lo Spirito di Gesù svelerà questo segreto. Lo stesso Spirito introdurrà in questo segreto l'anima molto fedele, perché avanzi di virtù in virtù, di grazia in grazia, di luce in luce, e giunta alla trasformazione di se stessa in Gesù Cristo e alla pienezza della sua età in terra e della sua gloria in cielo. La perfetta consacrazione a Gesù Cristo.

0: Tutta la nostra perfezione consiste nell'essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più perfetta di tutte le devozioni è incontestabilmente quella che ci conforma, unisce e consacra più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più conforme a Gesù Cristo, ne segue che tra tutte le devozioni, quella che consacra e conforma di più un'anima a nostro Signore è la devozione a Maria, sua Santa Madre, e che più un'anima sarà consacrata a lei, più sarà consacrata a Gesù Cristo. La perfetta consacrazione a Gesù Cristo, quindi, altro non è che una consacrazione perfetta e totale di se stessi alla Vergine Santissima, e questa è la devozione che io insegno. O, in altre parole, essa è una perfetta rinnovazione dei voti e delle promesse del Santo Battesimo. Consacrazione perfetta e totale. Questa devozione consiste dunque nel darsi interamente alla Santissima Vergine, allo scopo di essere, per mezzo suo, interamente di Gesù Cristo. Bisogna darle il nostro corpo, con tutti i sensi e le sue membra, la nostra anima, con tutte le sue facoltà, i nostri beni esterni, cosiddetti di fortuna, presenti e futuri, i nostri beni interni e spirituali, vale a dire i nostri meriti, le nostre virtù e le nostre buone opere passate, presenti e future. In breve, bisogna darle tutto quanto abbiamo nell'ordine della natura e della grazia, e tutto quanto potremmo avere nell'ordine della natura, della grazia e della gloria. E ciò senza alcuna riserva, nemmeno di un soldo, di un capello e della minima buona azione. E ciò per tutta l'eternità, e senza pretendere né sperare altra ricompensa per la nostra offerta e il nostro servizio che l'onore di appartenere a Gesù Cristo per mezzo di Maria e in Maria, quando anche questa amabile sovrana non fosse, come lo è sempre, la più generosa e la più riconoscente delle creature. Motivi per apprezzare la consacrazione. Bisogna vedere adesso il più brevemente possibile i motivi che devono farci apprezzare questa devozione, gli effetti meravigliosi che produce nelle anime fedeli e le sue pratiche. Le diverse congregazioni, associazioni e confraternite istituite in onore di Nostro Signore e della Sua Santa Madre, e che fanno tanto bene nella cristianità, non obbligano a dare tutto senza riserva. Prescrivono ai loro membri certe pratiche e azioni in adempimento degli obblighi assunti, e li lasciano liberi per tutte le altre azioni e gli altri tempi del loro vivere. Questa devozione invece esige che si diano senza riserva a Gesù e a Maria tutti i propri pensieri, parole, azioni e sofferenze, e tutti i momenti della propria vita. Ne consegue che si vegli o si dorma, si beva o si mangi, si compiano le azioni più importanti o le più ordinarie, si può sempre dire con verità che quanto si fa, sebbene non ci si pensi, tutto appartiene a Gesù e a Maria, in virtù di tale offerta, a meno che non la si sia ritratta esplicitamente. Quale consolazione! Come ho già detto, non vi è pratica più indicata di questa per disfarsi in modo facile di quel certo spirito di proprietà che si insinua impercettibilmente anche nelle migliori azioni. E il nostro buon Gesù concede questa grande grazia in ricompensa dell'atto eroico e disinteressato che si è fatto cedendogli l'intero valore delle buone opere per le mani di Maria. Se egli dà il centuplo, anche in questo mondo, a coloro che per il suo amore lasciano i beni esterni, temporali e caduchi, quale centuplo non darà a colui che gli fa sacrificio perfino dei suoi beni interni e spirituali? Gesù, nostro grande amico, si è dato a noi senza riserva, corpo e anima, virtù, grazie e meriti. Mi ha conquistato interamente, dandosi interamente a me, diceva San Bernardo. Non è dunque per noi un dovere di giustizia e di riconoscenza dargli tutto quanto gli possiamo dare? Egli è stato generoso con noi per primo, siamolo anche noi in contraccambio con lui, e lo sperimenteremo ancora più generoso durante la nostra vita, nella nostra morte e per tutta l'eternità. Con l'uomo generoso, tu sei generoso.
1: Mara Miceli ha proposto Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignoni.

0: semi di luce. Un invito a meditare, scrive l'autore nella premessa, stimolati da qualche scintilla donataci da altri sulla realtà meravigliosa dell'esistenza, sull'infinita amabilità di Dio che ce l'ha donata e sulla risposta che Egli si attende da noi. L'autore, Monsignor Magro, si augura che i motti e le massime riportate a ogni inizio di riflessione possano provocare nell'ascoltatore emozioni suscitatrici di ulteriori riflessioni personali e di propositi generosi. Sono soltanto dei semi di luce che attendono di germogliare, fiorire e fruttificare nel terreno del nostro cuore, attraverso la nostra attenzione interiore. L'autore ha lasciato anonime le massime perché i testi da cui le ha desunte non citavano con esattezza le fonti, ma la massima, quando è bella, anche se priva di paternità, resta sempre luminosa e orientatrice. E poi, aggiungiamo noi, alcune sono talmente abituali sulle labbra del popolo di Dio che ormai appartengono non soltanto a chi l'ha scritte, ma al popolo stesso.
1: Nel cuore di ogni inverno c'è una primavera palpitante, e dietro la nera cortina della notte si nasconde il sorriso di un'alba.
0: È bene che ce ne ricordiamo quando l'inverno della sofferenza gela ogni possibilità di speranza, o quando il buio è tanto fitto da farci addirittura dimenticare il colore della luce. Buon tempo e cattivo tempo non dura tutto il tempo. Saper guardare avanti, saper intravedere, anche se a fatica, nel buio del tunnel, il lontano baluginare della luce, o perlomeno intuirlo, diventa una leva possente e capace di risollevarci e di farci sperare. Non si tratta di essere ottimisti a oltranza. Un tale atteggiamento, quando le cose non vanno bene o vanno malissimo, sarebbe artificioso. Si tratta invece di essere realisti. Del realismo però della natura, la quale dopo l'inverno, anche se qualche volta con un po' di ritardo, fa nascere la primavera, e dopo la notte fa sorgere un nuovo giorno, pur se talvolta una spessa coltre di nubi nasconde il sole. Realisti e pieni di fede nella bontà amorosa di Dio, il quale dal male, anche il più grave che possa capitarci, farà nascere un bene ancora più valido di quello che avremmo ottenuto se non fossimo stati raggiunti dalla prova. Quindi il nostro atteggiamento di cristiani deve essere improntato a un ottimismo realista, ottimismo che ci porta a servire con fiducia quanti sono preposti ad essere nostre guide, le autorità.
1: L'autorità non è per sovrastare, ma per giovare. Non per il proprio prestigio, ma per l'altrui utilità.
0: Il Vangelo, togliendo ogni equivoco al concetto di autorità, ha contribuito in maniera determinante a illuminare il volto autentico dell'autorità e insieme ha indicato con chiarezza il suo ruolo nella vita cristiana. Di fronte a una visione diffusa, anzi comune, di autorità-dominio, di autorità-grandezza, Gesù presenta la concezione di autorità-servizio. Il maggiore tra voi si comporti come il più giovane. Io sono in mezzo a voi, come colui che serve. Tuttavia, nonostante queste parole di Gesù e tanti secoli di cristianesimo, e nonostante la nuova sensibilità dell'uomo di oggi, il quale in questa direzione vede certamente più chiaro di ieri, la concezione deteriore dell'autorità stenta a tramontare, soprattutto nella prassi. E non è infrequente trovare chi, rivestito di autorità, ne abusi, o chi desideri di essere in alto per dominare. Quando riflettiamo su questo tema, però, amiche ed amici in ascolto, non dobbiamo pensare a riferirci esclusivamente ad altri, stigmatizzando il loro deplorevole e spregevole comportamento. Anche a ognuno di noi, o perlomeno a molti di noi, capita di svolgere un ruolo di autorità. Genitori, sacerdoti, maestri, educatori, capi ufficio, capi redattore. Come interpretiamo il nostro ruolo? Il nostro atteggiamento è veramente orientato a giovare, a servire? Oppure ci rivestiamo del nostro ruolo come di un paludamento per situarci al di sopra degli altri?
1: La nostra vita non è regolata a ogni incrocio da una luce rossa che ci dice di fermarci o da una luce verde che dice di andare avanti. Viviamo in un'epoca di luce gialla lampeggiante che lascia all'uomo il peso delle sue decisioni.
0: Questo ci conferma che, specialmente oggi, tutto è lasciato alla coscienza di ognuno. Occorre quindi educare la coscienza. Non possiamo ad ogni decisione da prendere consultare o chiamare al telefonino questo o quell'altro saggio. Certo, la coscienza deve essere illuminata. Libertà di coscienza non è sinonimo di capriccio, scelta di comodità o di convenienza. Coscienza significa responsabilità, risposta precisa a un dovere. Si capisce bene che è necessario formare la propria coscienza al vero, al bene, al giusto. Una coscienza cristiana sarà illuminata e in grado di prendere nelle singole situazioni le decisioni giuste se avrà come indicatori di rotta la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa. La luce. Dobbiamo cercarla, amarla. Dobbiamo richiederla a noi stessi, secondo l'insegnamento di Gesù. Essere luce.
2: La cosa più difficile da imparare nella vita è quale ponte attraversare e quale ponte bruciare.
0: Ci saremmo trovati forse in momenti in cui si sono presentate a noi delle alternative di scelta da cui doveva dipendere il nostro avvenire. Tali momenti diventano drammatici perché si tratta di scegliere coraggiosamente quale ponte attraversare e quale bruciare, in quanto da certe decisioni non si può tornare indietro, come capita a chi taglia il ponte che ha già attraversato. Non ci si deve però perdere d'animo. Ci sono in noi delle risorse a cui possiamo attingere e da cui possiamo ricavare luce e orientamento. C'è soprattutto la presenza del Signore che con il dono del suo Spirito ci mette in grado di vedere e di decidere. Certo, la luce bisogna cercarla e spesso con fatica, sempre con impegno perseverante.
2: La luce, come la verità, è benefica a tutti, ma non da tutti è amata. I ladri e i seduttori, infatti, lanciano sassi alle lampade.
0: Siamo fatti per la luce, per la verità. E il nostro cuore e la nostra mente vi aspirano, naturalmente. Non sempre però noi amiamo la luce. Dice San Giovanni, ed è una riflessione che forse faceva per esperienza diretta di gente a lui vicina: gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. Occorre allora far luce dentro di noi, anzitutto, e procurare che tutte le azioni siano alla luce, e cioè rette, oneste, edificanti. E attenti a non lanciare mai sassi alle lampade, anche se qualche volta potrebbe esserci comodo. Invece, accendiamone altre, perché in noi e attorno a noi e dovunque ci sia sempre luce.
2: Ci sono due modi per diffondere la luce: essere la candela o lo specchio che la riflette. Se tu sarai una fiaccola vera, mille sguardi si volgeranno a te.
0: C'è da premettere che la missione del cristiano è quella di diffondere la luce. Voi siete la luce del mondo, ha detto Gesù. La carenza più grave nella cristianità di tutti i tempi, se escludiamo forse quella dei primissimi tempi, è stata ed è la non sufficiente consapevolezza di questo compito: diffondere la luce. Ma si può svolgere questo ruolo o come candela o come specchio diffusore o anche come candela e specchio insieme. È bello essere candela, diffondere la luce, comunicare il proprio splendore. Ma per questo la candela paga di persona, si consuma. Ci ricorda che donare significa spogliarsi, ci ammonisce che amare importa sacrificio. Lo specchio non brilla di luce propria, ma quando è accanto ad una grande o a una piccola sorgente di luce, ne riflette il chiarore. Ci insegna ad essere umili e disponibili, ci induce ad accostarci a Cristo, che è la vera luce che illumina ogni uomo, ci induce ad assimilarne lo spirito. Quando non puoi essere candela, sii almeno lo specchio che la riflette, uno specchio pulito, terso, che accolga tutta la luce e la trasmetta. Sì, costa essere luce, ma quanta ricchezza in questo programma.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

0: cucina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno
1: Eterno
2: Padre,
1: Padre, ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il corpo
1: corpo
2: e il
1: e il
2: sangue,
1: sangue,
2: l'anima
1: l'anima
2: e
1: e
2: la
1: la
2: divinità
1: divinità
2: del
1: del
2: tuo
1: tuo
2: dilettissimo
1: dilettissimo
2: Figlio
1: Figlio
2: e
1: e
2: nostro
1: nostro
2: Signore
1: Signore
2: Gesù
1: Gesù
2: Cristo,
1: Cristo,
2: in
1: in
2: espiazione
1: espiazione
2: dei
1: dei
2: nostri
1: nostri
2: peccati
1: peccati
2: e
1: e
2: di
1: di
2: quelli
1: quelli
2: del
1: del mondo
2: mondo
1: intero.
2: intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno
2: Eterno Padre,
1: Padre, ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il
1: corpo
2: corpo
1: e
2: e il
1: il sangue,
2: sangue,
1: l'anima
2: l'anima
1: e
2: e
1: la
2: la
1: divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio,
1: e
2: nostro
1: nostro Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri peccati
1: peccati
2: e
1: e di
2: di
1: quelli
2: quelli del
1: del
2: mondo
1: mondo
2: intero.
1: intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno
1: Eterno
2: Padre,
1: Padre,
2: ti
1: ti
2: offro
1: offro
2: il
1: il corpo
2: corpo
1: e
2: e il
1: il sangue,
2: sangue,
1: l'anima
2: l'anima
1: e
2: e la
1: la divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio,
1: e nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli
1: del
2: del
1: mondo
2: mondo intero.
1: intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci, specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottoponiamo la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo,

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Contempliamo oggi il secondo mistero glorioso, l'ascensione. L'autore della lettera agli Efesini scrive che colui che discese è lo stesso.

Stesso che anche ascese al di sopra dei cieli per riempire tutte le cose. È un'espressione molto bella con la quale ci viene mostrato che Gesù vuole non solo attirare a sé tutte le cose, come aveva detto, riferendosi alla sua croce. Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ma vuole anche riempire tutte le cose della sua vita, quelle animate e quelle inanimate, l'uomo e il cosmo stesso, mediante l'effusione dello Spirito Santo. Di questa effusione continua che attraversa tutta la storia, lui è il pontefice, il mediatore, il vero ed eterno sacerdote. L'autore della lettera agli Ebrei vede realizzata in Cristo la figura dell'antico sacerdote che, secondo la legge mosaica, oltrepassava il velo del Tempio ed entrava nel santuario per compiere l'espiazione. Gesù oltrepassa i cieli ed entra non in un tempio costruito da mani d'uomo, ma nel cielo, sempre vivo, ad intercedere in nostro favore. E offre non sangue di tori o vitelli, come nell'antica alleanza, ma il suo proprio sangue. Come infatti abbiamo contemplato Gesù prostrato a terra nella sua agonia in Getsemani, dove pregò per i suoi amici effondendo il suo sangue per la remissione dei peccati, così ora contempliamo lo stesso Gesù, non più prostrato nel dolore, ma innalzato nella gloria, ad esercitare lo stesso ministero sacerdotale, offrendo se stesso. Dall'effusione del suo sangue, dal suo sacerdozio sempre vivente, scaturisce per tutti la grazia dello Spirito Santo, per la quale tutto il corpo mistico di Cristo, la Chiesa, viene continuamente edificata. Così, prosegue la lettera agli Efesini, Gesù stesso ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come pastori e maestri. Queste parole non vanno lette soltanto come una divisione di ruoli, nel senso che Gesù stabilisce diverse vocazioni o stati di vita nella Chiesa, ma più in profondità, nel senso che a ognuno, qualunque sia il suo stato di vita nella Chiesa, laico o chierico, religioso o vedova, uomo o donna, vengono dati doni adatti per l'esercizio dell'apostolato, conformemente alla propria vocazione. E così tutti sono chiamati all'insegnamento, non nel senso più strettamente magisteriale, ma in quello più diffuso di reale capacità di dare a lui testimonianza con le parole e soprattutto con le opere. Ognuno riceve i doni della profezia, cioè di parlare in nome di Dio, di discernere la realtà con la sapienza che viene da lui, per ricondurre a lui tutte le cose. Ognuno, e non solo dunque i sacerdoti, pensiamo ad un padre o ad una madre con i propri figli, è a suo modo pastore, capace di condurre qualcuno al vero e buon pastore, che è Cristo, di curarlo e assisterlo come fa il pastore con le sue pecorelle.

Così San Paolo, sempre nella lettera agli Efesini, applica a Gesù asceso al cielo quanto scrive il Salmo 68. Sei salito in alto, conducendo prigionieri, hai ricevuto uomini in tributo, anche i ribelli abiteranno presso il Signore Dio. Possiamo qui contemplare come la sua salita al Padre è anche la nostra salita, come la nostra umanità, prigioniera del male, continuamente viene da lui innalzata e liberata, e gli stessi ribelli vengono dalla sua paziente e costante intercessione ricondotti al Padre di ogni misericordia. E infatti il Salmo prosegue: benedetto il Signore sempre, a cura di noi il Dio della salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva, il Signore Dio libera dalla morte. Tutto questo continua a fare il buon pontefice asceso al cielo per noi. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Ascoltiamo Giovanni che dice: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Contemplare questo mistero è entrare nel Tempio, è lasciarsi rivestire dalla grande preghiera di Gesù, è lasciarsi innalzare e risollevare continuamente da Lui, per poter consolare gli altri attraverso la consolazione con la quale noi stessi siamo consolati da Dio.

E di nuovo qui ci ritroviamo, quasi chiamati e spinti. E non sappiamo perché ci ritroviamo. E abbiamo bisogno di ritrovarci, per essere insieme e insieme attendere ed essere testimoni. Non siamo una piccola parte di mondo, siamo tanti e diversi, bianchi e neri, in pace e in guerra. Piangiamo e ridiamo, sani e malati. Nasciamo e moriamo, siamo ciechi e vaganti e non abbiamo potuto o voluto gustare il sole e la speranza. Siamo volti, bambini, occhi bellissimi, con al fondo tristezza e disperazione, e sapere che un nuovo giorno inizia per la fatica di vivere. Viviamo tanto spesso la morte volontaria, il fetore delle nostre misere case, la paura di essere assaliti, la paura di dire grazie. E attendiamo, e speriamo, mani che si facciano a noi prossime. Io sono il povero che ancora stanotte ha dormito alla stazione. Io sono il delinquente chiuso in carcere, senza amore. Io sono il giovane che ha trovato risposta nella droga. Io sono la prostituta che stanotte ancora ha venduto il suo corpo, con il suo cuore straziato o rassegnato, lungo i marciapiedi, negli squalli di Tuguri o nelle case di lusso. Io sono milioni di malati di AIDS, che povertà e indifferenza escludono come appestato. Io sono il clandestino che il sogno o un bisogno espone a tentare di toccare la costa di Cadice o Calabria, e intorno un muro di odio e di morte, e dentro la voglia di gridare e fare e lottare e sognare. E cerchiamo una luce che squarci le tenebre, un senso di vita in un non senso di morte, una goccia d'acqua pulita nel degrado, un grido d'amore che rompa fucili e armi di violenza. Noi siamo questo nostro mondo. In noi vive e muore l'umanità. In noi vive e muore il Cristo. E in noi tu potrai ritrovare il Figlio dell'uomo che sale al cielo.

La corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Maria dei Santi, tu sei lo splendor, con te la dolcezza, la gioia e l'amore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla parola.
1: Prega per noi.
0: Magnifico libro di Dio.

0: cuore di Michele Mata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega

0: sostegno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: Madrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Pregia per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi ci concede di fare memoria della prima apparizione della Madonna ai tre fanciulli di Fatima. Se conosciamo bene la storia, che voglio riassumere in breve parole, dopo la messa di quel giorno i bambini portarono le pecore al pascolo e lì fecero la loro merenda, si recitarono il rosario, si misero a giocare, ma poi vi era una grande luce, pensando che si stesse avvicinando un temporale, cercarono di radunare le pecore per condurle a casa, ma sul più bello la Madonna si manifestò a loro come una signora bellissima, da un volto stupendo e pieno di luce, che li salutò. Da precisare che Lucia sentiva, vedeva e anche parlava con la Madonna, mentre Giacinta vedeva, sentiva, ma non parlava, mentre Francesco vedeva soltanto, ma non partecipava al dialogo, per cui ascoltava poi i racconti che Lucia e Giacinta gli partecipavano. La loro età è Lucia la più grande, 10 anni, Francesco 8 anni, Giacinta 6 anni, quindi bambini incapaci di poter inventare delle storie fantastiche e credibili. Ed essi furono avvolti a questa luce della Madonna, che chiese tra l'altro a loro di voler accettare un invito che il Signore rivolgeva, dicendo: volete voi accettare qualunque sofferenza per riparare i peccati che si fanno contro Dio e pregare per la conversione dei peccatori? E essi accettarono. Allora la Madonna disse loro: dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Queste parole della Madonna coincidevano con quando il Papa Benedetto XV, vedendo il prolungarsi della guerra, aveva offerto a tutta la Chiesa l'invito di pregare per la cessazione della guerra. Infatti, in una poi delle successive apparizioni della Madonna ai fanciulli, la Madonna annunciò che presto sarebbe finita la guerra. Però qualora non fosse avvenuta la conversione degli uomini, ci sarebbe stata una guerra ancora peggiore della prima. Però in questa prima apparizione la Madonna chiese appunto ai fanciulli di voler partecipare. Lei si presentò col rosario in mano, invitando i fanciulli a pregare. Da notare che Lucia, nelle sue memorie, racconta che 2 anni prima dell'apparizione della Madonna, o un anno prima, essa, trovandosi al Corio Capeto, avevano visto un angelo che si era presentato a loro invitandoli a pregare, perché loro, quando recitavano il rosario, invece di dire Ave Maria, per essere più solleciti, diceva Ave Maria, Santa Maria, Amen, di modo che si avevano più tempo per giocare. L'angelo invitò loro a pregare, invitandoli anche a pregare per la conversione. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E l'angelo per 3 volte apparve a questi bambini, appunto 2 volte in quel luogo e una volta nel giardino vicino alla casa di Lucia, vicino a un pozzo, più volte andando a Fatima abbiamo incontrato una nipote di Lucia che dispensava un po' di quell'acqua del pozzo presso cui la Madonna, l'angelo si era rivelato, e Lucia col senno di poi diceva che le apparizioni dell'angelo, che in un'occasione detta allora anche la Santa Comunione, le apparizioni dell'angelo le aveva spinte ad uno spirito di contemplazione. Quindi i bambini furono preparati all'evento per portare quei messaggi che la Madonna affidava a loro. E poi le apparizioni si ripetettero ogni mese, ogni 13 del mese, a maggio, giugno, luglio. In agosto invece i bambini furono prelevati dal prefetto di Leiria, che li portò e li minacciò di metterli in carcere, giungendo loro di confessare che avevano inventato tutto, e li interrogò uno per uno, ma nessuno dei tre cedette. Eppure li fece mettere in prigione in mezzo ai carcerati, pensando in quel modo di spaventarli. Aveva anche minacciato di farli morire in una pentola di olio bollente, un bidone di olio bollente, ma neanche davanti a questo i bambini si arresero. Allora li fece mettere in carcere, e la cosa bella fu, secondo la comanda della Madonna, loro cominciarono a dire il rosario, ma c'erano questi carcerati e furono invitati anche loro a pregare, e diversi di loro si inginocchiarono e pregarono insieme ai bambini. Il prefetto, anziché vedere dei bambini spaventati, vide degli eroi, delle persone veramente ferrate, molto determinate, e la cosa non fu senza lasciare qualche traccia nel cuore del prefetto. Poi i bambini furono rilasciati, ma il 13 non avvenne l'apparizione. Allora un giorno qualche traccia nel cuore del prefetto, poi i bambini furono rilasciati, ma il 13 non avvenne.

reti che sono state rivelate in parte, il terzo rivelato da Giovanni Paolo II nel 2000, quando volle svelare il terzo segreto di Fatima, ma è opinione molto diffusa che molti aspetti di quel segreto non siano stati totalmente rivelati al mondo. E in questa occasione delle apparizioni, la Madonna, oltre a chiedere penitenza e preghiera per le conversioni, chiese anche lo sviluppo della devozione al suo cuore immacolato, cioè quell'amore che Dio ha per ciascuno di noi deve diventare visibile, tangibile, deve afferrare il cuore. E allora il Signore ha dato compito alla Madonna di sviluppare questa devozione verso il suo cuore immacolato, perché attraverso questo cuore di madre tanti venissero a conoscere l'infinito amore di Dio che vuole avvolgere ogni persona. E nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa ci presenta innanzitutto la missione di San Paolo ad Atene. Atene è una città dei culti, dei filosofi, l'Areopago è il luogo dove si trovavano. San Paolo accedette in questo luogo, fu invitato a parlare e lui iniziò dicendo che era passato il giorno prima per la strada della città, aveva visto tante altare detti dalle varie divinità e ne aveva visto anche uno dedicato a un dio ignoto, e lui iniziò il suo intervento dicendo: io vi vengo a parlare proprio di questo dio che voi adorate ma che non conoscete. Gli ateniesi, per paura di lasciare qualche dio fuori di tutto il numero, diciamo, delle divinità, perché questa attenzione? Perché non si sa mai che qualche Dio, sentendosi abbandonato, trascurato, non si vendichi, altro che Dio dell'amore, Dio del terrore. E San Paolo annunciò appunto che voleva parlare di quel Dio ignoto e parlò del Dio creatore che chiedeva agli uomini tutti i tempi, di tutti i luoghi, di ravvedersi, perché gli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia per mezzo di un uomo che gli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Questi intellettuali, sentendo queste parole di San Paolo, buon uomo, di questo ti ascolteremo un'altra volta, ci viene a parlare di un uomo che è risuscitato, ma alcune persone credettero. Le realtà di Dio, fratelli, si afferrano col cuore, allora ti danno pace, ti riempi l'anima di letizia, ti danno potenza. A volte l'ascolto della parola di Dio caccia via anche le malattie, i dolori che ti affliggono, perché è Dio che si manifesta. E alcune di queste persone aderirono a San Paolo, e poi San Paolo proseguì il suo viaggio missionario verso Corinto, dove si fermò un anno e mezzo. E nel Vangelo noi ascoltiamo le parole di Gesù che annuncia la venuta dello Spirito Santo e dice: quando verrà lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. E aggiunge: egli mi glorificherà. In che modo lo Spirito Santo glorifica Gesù? Partecipando. Guardate bene questo: Gesù viene glorificato quando le sue ricchezze vengano partecipate a noi. Dio non vuole una gloria che non torni a vantaggio nostro. La nostra gloria, perciò, è il bene di Dio che si partecipa a noi. Signore Gesù, rinnova in mezzo a tutti noi l'effusione del tuo Santo Spirito. Attraverso il tuo Spirito d'amore, tu ci rendi partecipi della tua vita divina, ci partecipi la tua santità, la tua gloria, la tua potenza, il tuo amore infinito, la tua eterna fedeltà. Avvolgici in questo Spirito d'amore e rinnovaci, caccia via da noi ogni spirito di timore, di paura, di incertezza, di dubbio, di acredine, perché tu sei il Dio dell'amore. L'hai detto, sono venuto a portare la gioia
sulla terra.

Come vorrei che fosse già acceso. Sono da portare il fuoco sulla terra, il fuoco dell'amore. Signore, accende questo fuoco d'amore. Fa che nessuno rimanga al freddo del peccato e si smarrisca. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, il Padre ha affidato a te questa missione di rivelare l'infinito amore del suo cuore divino attraverso il tuo cuore immacolato, a cui tutti noi ci vogliamo consacrare, vogliamo aderire. Donaci questo amore di madre, avvolgici questa tenerezza e fa che nessuno di noi si tiri indietro, ma tutti perseveriamo come fagioli di Fatima anche in mezzo alle prove della vita. A Gesù salga la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo Spirito del Signore, fratelli, inondi la vostra vita. E sotto la guida materna della Vergine Santissima camminiamo verso il cuore di Gesù per dimorare eternamente in Lui. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Recitiamo ora insieme i Vespri di mercoledì della sesta settimana di Pasqua. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo, arso d'amore, sulla mensa è pane vivo. Il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi. Un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua. Il suo corpo adorabile è il vero pane azimo. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore. Unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.

0: Non si turbi il vostro cuore, ma abbiate fede in me. Alleluia. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza.
1: Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare.
0: Fino a quando vi scagliarete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla?
1: Tramano solo di precipitarlo dall'alto. Si compiacciono della menzogna. Con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono.
0: Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
1: In Dio è la mia salvezza, è la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.
0: Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio.
1: Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna tutti gli uomini, insieme sulla bilancia, sono meno di un soffio.
0: Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina, alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore.
1: Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Il potere appartiene a Dio, tua, Signore, è la grazia.
0: Secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Non si turbi il vostro cuore, ma abbiate fede in me. Alleluia.

0: lodino i popoli, o Dio, esultino per la tua salvezza. Alleluia. Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti lodino i popoli, o Dio, esultino per la tua salvezza. Alleluia. La tua maestà copre i cieli, la terra è piena della tua gloria. Alleluia. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
1: Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
0: Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono.
1: Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
0: Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose.
1: Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rapacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. La tua maestà copre i cieli, la terra è piena della tua gloria. Alleluia. Dalla prima lettera ai Corinti. Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste resurrezione dei morti? Se non esiste resurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia.
1: Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia.
0: È risorto e regna per sempre.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia.
0: Lo Spirito mi darà gloria, riprenderà le mie parole e le affiderà alla Chiesa. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito mi darà gloria, riprenderà le mie parole e le affiderà alla Chiesa. Alleluia.

0: supplichiamo Dio Padre che in Cristo suo Figlio sia aperto il passaggio alla vita eterna.
1: Per la vittoria di Cristo salva il tuo popolo, Signore.
0: Dio dei nostri padri, che hai glorificato il Figlio tuo, donaci la grazia di una vera conversione.
1: Fa che tutta la nostra vita proclami la Pasqua di Cristo.
0: Tu che ci hai riuniti, chiamandoci al pastore e custode delle nostre anime,
1: conservaci nella fede per mezzo dei pastori della Santa Chiesa.
0: Hai scelto i primi discepoli del Figlio tuo nell'antico popolo eletto.
1: Aiuta i figli di Israele a riconoscere in Cristo il compimento delle tue promesse.
0: Ricordati degli emarginati, degli orfani, delle vedove.
1: Non abbandonare nessuno di quelli che Cristo ha redento con il suo sangue.
0: Hai chiamato il protomartire Stefano a condividere la gloria del tuo Figlio.
1: Accogli nel tuo regno tutti i defunti che hanno lottato e sofferto a causa della fede.

Preghiamo, esaudisci i nostri desideri, Signore, come ora celebriamo nel mistero la risurrezione del tuo Figlio, così possiamo rallegrarci nell'assemblea dei santi quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici, Dimblu 2000. Oggi parliamo di San Francesco. Beh, quest'anno diverse volte ci siamo tornati, l'anno lo permette perché sono 800 anni dal transito, dalla nascita al cielo, tanti festeggiamenti, ma c'è un evento che è già partito un paio d'anni fa, siamo alla terza edizione di Francesco Live, ne parliamo tra poco.
1: In Cammino.
0: E vi presento i nostri ospiti, che ringrazio per essere entrambi qua con noi. Fra Marco Borgioli, ben trovato Fra Marco.
2: Buonasera a tutti voi.
0: E fra Giovanni Borriello.
3: Ciao, grazie mille per averci invitato.
0: Direttamente dalla Toscana, perché siete insomma dei frati minori della Toscana. Voglio essere preciso, frati della provincia di San Francesco stigmatizzato, corretto?
2: Sì, benissimo.
0: Giovanissimi, due frati giovanissimi, tutti e due fanno parte del comitato organizzatore di Francesco Live. Chi è che mi vuole dire che cos'è Francesco Live? Giovanni Barriello, lo dico per chi ci ascolta, prego.
2: Allora, Francesco Live è un evento pensato per i giovani in collaborazione con tutta la famiglia francescana e anche il comune di Firenze. Fin da subito ci abbiamo creduto insieme. Inizialmente voleva essere una giornata per fare memoria del centenario delle stimmate di San Francesco, ma poi si è cominciato subito ad allargare il progetto fino a diventare nella prima edizione 4 giorni di momenti, ecco, di condivisione, dove la famiglia francescana si è un po' ritrovata, ma anche dando lo spazio a tanti giovani che non conoscono il mondo di Francesco di poter ascoltare questa parola. E così anno dopo anno, ecco, questo evento lo stiamo portando avanti per festeggiare i centenari francescani.
0: Fra Marco Borgioli, Francesco Live, però dal vivo cammina insieme a noi. Francesco Live, come avete scelto questo titolo, queste due parole a mettere insieme?
4: Sì, Francesco Live nasce un po' dall'idea di capire, ecco, come oggi Francesco parla ancora a un giovane di oggi. Quindi un po' questo titolo, quasi come se fosse un po' un concerto, no? Francesco Live, infatti lo spettacolo, la musica è stato anche molto da sottofondo a questo evento. E allora ci siamo appunto domandati, insieme anche all'assessorato alle politiche giovanili, come Francesco ancora oggi può parlare, soprattutto a un giovane di oggi.
0: Interessante questa cosa che hai detto, che già hai aperto lo sguardo, le istituzioni. Francesco, un uomo, l'uomo del dialogo, l'uomo che ti fa parlare anche al di fuori dalla chiesa, la chiesa in uscita. Francesco diventa un vocabolario, diventa una parola per poter entrare in comunicazione con gli altri.
4: Francesco è stato la bellezza, ecco, di questo evento che abbiamo potuto sperimentare è stato proprio questo, come diceva anche Fra Giovanni, un allargamento non soltanto nella famiglia francescana, ma proprio grazie anche al contributo, alla presenza delle istituzioni, no? Quindi vivere questo centenario insieme soprattutto alle istituzioni politiche, ecco, poterlo vivere dentro la città, in particolare la città di Firenze, che ci ha aperto le porte, ci ha dato la possibilità di vivere veramente dall'interno, ecco, tutta questa dimensione, questa realtà anche cittadina.
0: Si è vissuta questa edizione dal 17 al 19 aprile nel bellissimo contesto appunto di Firenze, e questo appunto grazie alla collaborazione dei frati con l'assessorato, come ci raccontavi, alle politiche giovanili del comune di Firenze. San Francesco con i più giovani. Fra Giovanni, che testimonianza è oggi?
2: Allora, secondo me è una testimonianza viva, mi verrebbe da partire da questa parola, perché abbiamo visto dei giovani interessati, curiosi di venire a incontrare non solo noi, ma venire a incontrare tanti altri giovani che come loro si sono voluti mettere in ascolto. Un po' anche nelle ultime settimane, ascoltando un po' la testimonianza di alcuni di loro, dicevano che è stato bello sentirsi un po' a casa. E Francesco, in questo senso, secondo me, è un uomo che ha saputo accogliere nel suo cuore, nella sua vita, tante persone. Ha creato questo spazio proprio di incontro, e quindi voleva essere proprio questo Francesco Live.
0: Fra Giovanni, è anche, diciamo, nella storia, quella che si conosce di San Francesco, ci sono un po' tutte le storie dei giovani, il fatto, il contrasto se vogliamo con i genitori, il fatto del prendere scelte radicali, questo magari un po' meno nella maggioranza dei nostri contemporanei, però c'è un esempio, c'è un pezzetto di vita che può raccontare la vita di ognuno di noi.
2: Sì, secondo me l'esperienza di Francesco è l'esperienza, come dicevo, di un uomo che ha vissuto appieno, si è lasciato interrogare dalla vita, e quindi anche, per esempio, penso sicuramente ai giovani che sono nella fase in cui scelgono verso dove orientare la propria vita, e tutto quel momento anche del sogno, no, di Francesco, il sogno di diventare cavaliere, il cambiamento anche un po' di questo sogno, il cambiamento di sguardo che lui ha, è qualcosa che sicuramente interroga i giovani di oggi.
0: Scusa, domanda personale, Fra Giovanni, a te cosa ti raccontava San Francesco? Perché oggi indossi quell'abito? Quale pezzo della vita di Francesco, di quale pezzo ti sei innamorato?
2: Allora, io penso che a me ha interrogato tanto la gioia, una gioia semplice che non ha bisogno di costruzioni. Quando ho incontrato i frati e che quindi attraverso loro ho incontrato Gesù un po' nella mia vita, è stata quella gioia lì che mi toccava, di un testimone, di una gioia che si fa semplice, di incontro attraverso non grandi parole, non grandi discorsi, ma attraverso proprio questa vicinanza. E in particolare per me è stato significativo proprio Francesco che si spoglia, no? Nella piazza di Assisi davanti al padre, questo spogliarsi tutto quello che un po' si ha per farsi anche un poveri, no? Magari di tante cose, ma accogliendo questa vita nuova che tiene.
0: Devo fare la stessa domanda fra Marco, se no ci rimane male.
4: Beh, credo che dietro poi ogni vocazione, qualsiasi essa sia, sicuramente si nasconde sempre un grande mistero, e questo per me lo è, ecco, tutte le volte che parlo della mia vocazione, ecco, leggere la storia di Francesco in quegli anni turbolenti che sono stati per me, 25-26 anni, e vedere che quelle domande che aveva Francesco erano le stesse che avevo io in quel momento, no? In particolare la storia, mio babbo vendeva le stoffe, anche lui aveva questo ingrosso di tessuti, e io sentivo che quelle domande erano le mie. Allora questa vita di Francesco ha iniziato sempre più a interrogarmi, sempre più a, mi verrebbe da dire, proprio a entrarmi dentro, no? E a un certo punto quella che poteva essere un pensiero così fugace è diventato sempre più realtà, no? La domanda che cresceva, a volte anche in camera da solo leggendo, no? Sempre più interrogandomi, e se anch'io potessi fare come lui e se anche la mia vita potesse essere come Francesco.
0: Fra Marco, i giovani che avete incontrato anche a Francesco Lavi se le pongono queste domande?
4: Se le pongono, e come, queste domande? E la fortuna, la grazia, mi verrebbe da dire, che abbiamo è che, ecco, poter incontrare tante persone, a volte anche ragazzi che di per sé inizialmente a un primo impatto ti possono sembrare più superficiali, poi quando hai la possibilità di parlarci, di entrarci dentro e intercettare quelle che sono le domande, no, che loro hanno, è come se ci fosse un grande fiume che scorre, no? Un fiume di domande, un fiume di sete anche, no? Una grande sete che hanno, e allora, ecco, è sempre bello stare con i giovani, perché mi viene una frase che a me è stata molto importante nel mio cammino di fede, una frase che disse Giovanni Paolo II alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, quando, ecco, alla fine di quella, chi sta con i giovani rimane giovane, no? E la possibilità, ecco, di stare accanto ai giovani ti ridesta sempre il domande anche a te, no? E ti dice, vedi, anch'io ero ci sono quelle domande, no? Che a volte anche crescendo poi un po' te ne dimentichi, no? È sempre bello, veramente una grazia poter stare accanto a loro e vedere questo entusiasmo.
0: Stare accanto a loro, fra Giovanni, in ascolto, perché non per dare le cose dall'alto, ma per crescere insieme.
2: Sì, penso che questo stare accanto è proprio un po' del nostro carisma, ma che è proprio anche forse di Gesù, no? Che si è fatto accanto ad ognuno di noi. E nell'esperienza anche di Francesco Lavi mi sento dire che quello che noi abbiamo proposto non è stato dare contenuti dall'altro, ma proporre dei momenti in cui potessero mettersi in ascolto, ma anche noi metterci in ascolto di loro, attraverso varie attività fatte, vari workshop oppure vari momenti proprio di condivisione. Ed è stato bello veramente ascoltare e fare con loro questo evento, perché sicuramente noi abbiamo fatto il canovaccio, il programma, ma poi l'evento lo fanno loro su come ci stanno.
0: Tra poco mi raccontate anche di una lettera, una sorta di manifesto che i giovani che hanno partecipato a Francesco Live hanno scritto alle istituzioni. Il titolo è particolare, La voce di Francesco Live alle istituzioni, il tempo della cura. Ma prima ci ascoltiamo un brano, niente di particolare, lui è Fulminacci.

0: Niente di particolare, Fulminacci, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando le vicende bellissime di Francesco Live, questo evento vissuto a Firenze dal 17 al 19 aprile scorso. Ne stiamo parlando con Fra Marco Borgioli e con Fra Giovanni Borriello. Dicevamo che sono stati insomma tanti gli eventi dentro queste giornate, questo bel contenitore con i giovani protagonisti, e tutto è terminato anche con la voce di Francesco Live all'istituzione, una sorta di lettera, di manifesto, di intenti da condividere, dove l'ascolto, la partecipazione attiva, l'opportunità, la dignità da dare alle nostre città, ma anche un impegno condiviso per il futuro europeo, è stata un po' così, come dire, sono stati i capitoli di questa lettera. Fra Giovanni.
1: Sì, diciamo che i giovani hanno avuto cogliere l'occasione che noi gli abbiamo dato di potersi mettere in dialogo con le istituzioni. A volte è un po' difficile, no? Per dei giovani anche immaginarsi di potersi mettere in dialogo con quelle che sono le istituzioni della propria città. Firenze è sempre stata una città che ha messo al centro un po' il desiderio di pace, penso a Giorgio La Pira, no?
0: Certo.
1: Dentro questo. E quindi già dalla prima edizione abbiamo voluto dare questo spazio, uno spazio in cui loro si sono potuti confrontare e provare a tirare fuori queste tematiche. In particolare da questa lettera di quest'anno esce fuori proprio questo tema della cura. Una cura che loro desiderano ricevere, i giovani, ma che vogliono anche in un certo modo dare attraverso una presenza di cittadinanza attiva, di essere presenti anche in dialogo con quelle istituzioni. Quindi penso anche un po' alla proposta, un po' che emergeva, della possibilità di istituire un tavolo di dialogo fra ragazzi sia credenti che non credenti, con le istituzioni, l'assessorato, ma anche soprattutto poter mettere al centro il tema dell'ascolto. L'abbiamo fatto anche durante i giorni di Francesco Live, creando questi punti di ascolto in cui psicologi, terapeuti, counselor, educatori si sono messi in ascolto dei giovani in vari punti della città, creando dei piccoli set, ecco, proprio di dialogo, e diciamo l'istituzione ci ha dato la possibilità di poter fare questa cosa, provando a sensibilizzare un po' su questa tematica anche della salute mentale, tema molto caro ai nostri ragazzi, ma anche proprio questo sguardo aperto alla città, provando a cogliere proprio questa bellezza. Diciamo che Francesco è stato un uomo capace di vedere, no, la bellezza, di stupirsi anche davanti alle realtà che lui ha incontrato. I nostri giovani hanno uno sguardo aperto davanti a questo, hanno chiesto alle nostre istituzioni di potersi mettere in dialogo su questo.
0: E poi anche la preghiera per la pace, Fra Marco, un momento anche quello importante, intenso, intimo.
2: Un momento molto bello è stato il sabato sera sullo scenario che da secco diceva veramente già tanto, che era appunto la monastero, ecco, di San Miniato a Monte, dove grazie a Rondine, Cittadella della Pace, la Fondazione Giovanni Paolo II, l'Opera La Pira, ecco, ci siamo messi in dialogo soprattutto nell'ascolto anche di tanti ragazzi che provengono, che hanno scritto appunto delle preghiere, che vengono dalla Rondine Città della Pace, ragazzi che stanno vivendo un'esperienza di dialogo e che vengono da paesi appunto che sono martoriati dalla guerra, no? E allora questo è stato un momento molto bello, molto soprattutto dove abbiamo veramente sperimentato una grande, ecco, il sentirci soprattutto chiesa, e il fatto, ecco, che il tema di quest'anno poi fosse oltre il limite la pace, no? Ecco, la pace, spesso ne sentiamo parlare, ci domandiamo che cos'è la pace, no? In tutto questo, in tutto quello che ci sta.
0: Ma anche ragionare sul limite, il concetto di limite, che cosa significa, no?
2: E il limite, appunto, spesso appunto noi pensiamo, no, della pace come un portare il buon per la pace, no? Invece la pace è qualcosa che, come dice la parola anche ebraica, shalom, no? Che ci dice una parola di completezza, di armonia, qualcosa di molto più profondo, proprio a partire dal limite, no? Noi spesso quotidianamente sperimentiamo il nostro limite personale, il nostro limite degli altri, siamo limitati. Allora, di fronte a questi limiti che abbiamo, la tentazione è quella che spesso noi questi limiti non ci vogliamo stare, no? Pensiamo che togliendo questo limite, se io non avrò questo limite, se non c'è il limite dell'altro, posso raggiungere una pace, no? In realtà è proprio a partire dall'accettazione, dal vivere quel limite, che è possibile veramente vivere una pace, no? Allora, vivere la pace non significa assenza di guerra, ma vuol dire, ecco, poter stare dentro la pace anche quando la situazione intorno sembra...
0: È vero. Fra Giovanni Borriello, allora, insomma, questo è un momento importante, no? Quello di Francesco Live, tanti giovani, però è il grande evento, se vogliamo. Poi questo qui come si riverbera, questa esperienza, magari in una pastorale giovanile francescana che dura tutto l'anno, cioè diventa un momento in cui si fa il pieno, mi viene da dire?
1: Allora, sicuramente è un momento in cui i ragazzi fanno un'esperienza di fraternità, di stare insieme, di condividere un'esperienza.
0: Da dove arrivavano i ragazzi?
1: Un po' da tutta Italia, tanti ragazzi sicuramente dalla Toscana, un po' anche maggiormente del mondo della gioventù francescana, certo. Siccome ecco, è fatto proprio in collaborazione con Gifre Italia, però ragazzi veramente da tutta Italia, penso veramente ai quelli che arrivavano dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Torino.
0: Una piccola GMG.
1: In qualche modo potremmo definirla così. Ecco, come si riverbera nel tempo? Sicuramente è un momento di incontro che dà inizio al cammino di tanti giovani. Abbiamo sperimentato questo, ormai è terzo anno, quindi alcuni ragazzi abbiamo visto che da quell'esperienza hanno cominciato a porsi delle domande, e quelle domande hanno portato a far muovere i primi passi anche nella fede, o chi già aveva cominciato un cammino a cercare, a mettersi in ricerca e provare anche a cogliere cosa dell'esperienza di Francesco, e quindi anche dell'espressione della famiglia francescana, può accompagnarlo meglio. Penso alle varie attività che vengono fatte a Sant'Ario della Verna, oppure le varie attività fatte dalle varie famiglie francescane, attività ecco, con i frati cappuccini, conventuali, le varie esperienze che vengono fatte ad Assisi, ma soprattutto io penso che la cosa più bella è vedere come questi ragazzi poi piano piano si avvicinano e hanno desiderio di vivere quella fraternità. Penso ad alcune realtà anche della gioventù francescana che sono cresciute anche dopo questi eventi, che di giovani che hanno desiderio di stare insieme, condividere la bellezza e la fede insieme.
0: Abbiamo un minuto, Fran Marco, e adesso che cosa accade? L'ottocentenario in qualche modo finirà, no? E poi ci sarà questa bella eredità da continuare a portare avanti.
2: Ci sarà questa bella eredità, e ecco così la prima risposta mi verrebbe da dire non lo sappiamo, nel senso che a noi sta a raccogliere tutto quello che di bello c'è stato, e sicuramente un po' come credo che, ecco, che in questi anni sono stati piantati, parlo di anni perché l'ottocentenario non è soltanto questo, sì, ma va avanti da 5 anni ormai, sono stati piantati tanti semi, no? E allora a noi oggi sta il compito di prenderci cura di tutto questo, no? Allora, ecco, prenderci cura di questi giovani, prenderci cura di tutto quello che sta nascendo, e questo serve pazienza, serve un po' come una pianta, no? Serve la luce, serve l'acqua, serve l'aria, no? E serve stare lì,
0: stare accanto ragazzi e ragazze, vivere lo spirito francescano, per chiedersi cosa dice San Francesco ad un giovane oggi. Abbiamo provato a dare delle risposte con i nostri ospiti, che ringraziamo, Fra Marco Borgiori e Fra Giovanni Boriello, ci hanno parlato di Francesco Live. Aspetteremo la prossima edizione per continuare a parlarne. Grazie,
1: grazie,
0: e
1: grazie,
0: buon
1: a voi.
0: Cammino.
1: Grazie,
2: altrettanto.
3: In cammino.
0: E allora eccoci qua, va in archivio un'altra puntata del nostro programma. Allora andiamo un po' di ringraziamenti, siamo ai titoli di coda, come si dice. Allora, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata. In produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Continuate a seguirci sempre sulle frequenze di In Blu 2000. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: di testa.
1: È mal di schiena.
2: Un po' di mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Storbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Stordi nella rubrica di medicina. I temi di oggi sono: Eric, il primo assistente virtuale al gemelli, come ritardare la lentezza tipica dell'invecchiamento, microbisturi, una tecnica mini-invasiva per la spasticità pediatrica. Al Gemelli è presente Eric, il primo assistente virtuale della Fondazione Universitaria. Si tratta di uno strumento artificiale che risponde alle domande e ai dubbi dei pazienti che si accingono ad effettuare un esame endoscopico. Ascoltiamo il professor Guido Costamagna, direttore dell'unità operativa complessa di endoscopia digestiva chirurgica della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli. Professor Costamagna, cos'è Eric?
7: Eric è un assistente virtuale di intelligenza artificiale che è stato creato per assistere i pazienti che devono prepararsi alla coloscopia. Quindi è una cosiddetto chatbot, cioè un robot col quale si può chiacchierare.
6: Cioè il paziente può fare delle domande su questo esame diagnostico che andrà a fare e questo personaggio risponde?
7: Esattamente, il robot è addestrato a rispondere alle domande più comuni e che si riferiscono soprattutto alla preparazione intestinale. Noi sappiamo che la qualità della coloscopia dipende moltissimo, anzi direi essenzialmente, dalla qualità della preparazione intestinale. Cioè se noi esploriamo un colon pulito facciamo una coloscopia di qualità, se invece il colon è sporco, cosa che purtroppo può succedere, il nostro esame è meno attendibile. E quindi prepararsi bene alla coloscopia è fondamentale e possono sorgere diverse domande al paziente: cosa mangiare, cosa non mangiare, quando sospendere alcuni farmaci, il timing dell'assunzione della preparazione. A tutte queste domande prima rispondevano degli infermieri dedicati o i medici, adesso invece si possono ottenere delle risposte precise attraverso questo sistema di intelligenza artificiale.
6: Che cosa aggiunge l'intelligenza artificiale nel rapporto tra utente e struttura? In questo caso parliamo di una struttura sanitaria.
7: Direi che facilita la comunicazione, in quanto intanto è sempre disponibile 24 ore su 24 e quindi è un servizio che in più che si fornisce all'utenza. E poi perché implementando il sistema, cosa che stiamo piano piano facendo, diventerà sempre più affidabile e utile.
6: Che cosa aggiunge invece al lavoro del personale sanitario?
7: Beh, toglie lavoro, nel senso che libera delle energie per dedicarsi ad altre cose, piuttosto che rispondere al telefono ai quesiti dei pazienti.
6: Potrebbe essere usato in futuro anche per altro tipo di risposte in altri reparti?
7: Certamente sì, questo è solo un primo esempio di una tecnologia che è applicabile nel futuro in tantissimi altri campi.
5: Stai ascoltando Radio Vaticana.
6: Era il professor Guido Costamagna, direttore dell'unità operativa complessa di endoscopia digestiva chirurgica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha evidenziato quanto l'attività fisica, anche il solo camminare, unita ad una alimentazione personalizzata, riducano del 22% il rischio di disabilità motoria nelle persone sopra i 70 anni. Sprint è il nome dello studio condotto da ricercatori italiani della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Università Cattolica Campus di Roma, guidati dai professori Roberto Bernabei, Francesco Landi ed Emanuele Marzetti. Il progetto europeo, finanziato nel 2014, è nato per combattere la fragilità fisica e la sarcopenia, la diminuzione della muscolatura, aspetti tipici dell'invecchiamento. L'osservazione, durata 3 anni, ha coinvolto oltre 1500 over 70, una parte dei quali sottoposti ad attività fisica, mentre gli altri sono stati monitorati durante la loro partecipazione a corsi di formazione sull'invecchiamento sano e ad un breve programma di esercizi stretching. Cosa accade alla persona anziana che si trova in questa nuova condizione clinica, come viene definita? Ascoltiamo il professor Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento Scienze dell'Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e della Testa Collo della Fondazione Policlinica Universitaria Agostino Gemelli.
0: Tenga presente che dietro la parola un po' nuova che è sarcopenia, c'è invece una parola che abbiamo tutti imparato ad utilizzare con la pandemia, che è la fragilità. La pandemia colpisce i fragili, che intuitivamente sono quelli che basta poco perché vadano giù di carreggiata, abbiano problemi e qualsiasi insulto li provochi danni infiniti. Il problema della vecchiezza è proprio questo, che è un concentrato di fragilità e di diminuita massa muscolare, la sarcopenia. Le dico chiaro che lei può definire qualcuno vecchio quando lo vede che cammina rallentato rispetto all'ultima volta che l'avevi visto. Quello è il concentrato di fragilità e di sarcopenia. E allora la cosa bella di questo studio è di trovare un modo per bloccare questo rallentamento del cammino che poi è l'inizio della vecchiezza.
6: E ora ne parleremo. Con quali strumenti viene calcolata la massa muscolare dell'anziano e fino a quale valore si deve avere per poter stare in piedi in modo autonomo?
0: Ma gli strumenti, c'è la DEXA per il momento, che è quella con cui, per capirci, si misura anche l'osteoporosi. Sono macchine che ci danno esattamente lo spessore del muscolo e ci danno la varianza nel tempo dello stesso. Non c'è un numero preciso, bisogna fare dei calcoli riferiti sempre alla persona. Ed è una delle cose che spesso non facciamo perché non c'è un'abitudine a misurare, come dire, questo indice di invecchiamento.
6: Come è stato strutturato lo studio durato 3 anni su oltre 1500 persone sopra i 70 anni?
0: Ma è stato un lavoro molto complesso. Pensi che abbiamo lavorato con 13 nazioni europee, con centri quindi di tutta Europa per dare una configurazione europea, perché se erano solo italiani magari uno dice ma gli italiani sono diversi dai francesi o dagli spagnoli o dai finlandesi, e queste persone tutte ultra settantenni e tutte né troppo sane né troppo malate, cioè il settantenne medio che ha un po' di acciacchi e che ancora non è disabile ma è fragile perché ha difficoltà appunto nella velocità del cammino, ha difficoltà ad alzarsi dalla sedia o a rimanere in equilibrio sui due piedi. Questo è il punto di arruolamento, non le malattie. Abbiamo arruolato dei fragili e abbiamo visto che la metà di questi 1500 rotti, se trattati con un esercizio fisico particolare, non solo camminare, quindi un esercizio aerobico, ma anche un esercizio contro resistenza, cioè che aumenta la massa magra, che aumenta il muscolo, ma anche con un supplemento proteico preciso, perché poi la gente si dimentica di mangiare bene. Allora, se tu metti insieme la benzina delle proteine che dai all'esercizio fisico, bene, queste persone hanno straordinariamente risposto e sono diventati molto meno disabili rispetto al gruppo di controllo che non faceva queste cose. Questo vuol dire che in questo modo si blocca la fragilità e soprattutto vuol dire che c'ha un gruppo, questa nuova condizione fisica, fragilità e sarcopenia, su cui oggi abbiamo testato l'esercizio fisico e le proteine. Domani magari testeremo una molecola che rallenti l'invecchiamento.
6: Per quanto riguarda dei dati, cosa avete evidenziato in chi ha partecipato all'intervento in modo fattivo, appunto chi è stato sottoposto ad attività fisica, e chi invece è stato seguito attraverso i controlli?
0: Ma è molto semplice. Il test finale era di compiere 400 metri in meno di 15 minuti, che è il marchio della disabilità. Se non ce la fai, sei disabile. Quelli che avevano fatto l'esercizio fisico e avevano un corretto apporto proteico rispetto ai controlli che non avevano fatto esercizio fisico, avevano avuto solo delle chiacchierate informative, bene, in più erano capaci di fare i 400 metri in meno di 15 minuti. Ma non solo, nei test di performance fisica che sono quelli appunto che misurano la velocità del cammino, la capacità di alzarsi dalla sedia, mostravano dei risultati statisticamente formidabili, molto migliori di quelli del gruppo di controllo. Per dire che questa miscela ti mantiene giovane, adesso io esagero per capirci, ma insomma è una miscela di intervento oggi che certamente blocca la fragilità.
6: È un'evidenza quindi che un'attività fisica anche basilare come camminare e una corretta alimentazione personalizzata ritardino nell'anziano quella lentezza nei movimenti che con il tempo poi conduce a problemi di deambulazione fino alla disabilità motoria. Professore, studio condotto da lei, guidato da lei e dai professori Landi e Marzetti, proseguirà?
0: Ma speriamo di sì, questo come al solito dipende dai finanziamenti. Tenga presente che il finanziamento dell'Innovative Medicine Initiative sono i finanziamenti più corposi che vengono dati in Europa. Questo fu un finanziamento intorno ai 55 milioni di euro, perché sono lavori complicatissimi, molto difficili, devi seguire queste persone in modo molto attento con degli istruttori, insomma è un lavoro importante. Io quello che mi auguro è che, avendo identificato questa condizione clinica, che è un momento preciso in cui non sei né troppo sano né troppo malato, ma sei già un po' malato, che avendo identificato questa condizione clinica, che è un momento preciso in cui non sei né troppo sano né troppo malato.

0: Al Bambino Gesù si interviene sulla spasticità pediatrica con la tecnica del microbisturi, che consente interventi brevi e mininvasivi, senza ferite e con una più veloce ripresa del piccolo paziente. Il metodo è stato illustrato sulla rivista scientifica Osteology MDPI. Ci spiega di cosa si tratta il professor Pier Francesco Costici, responsabile di ortopedia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, cos'è la spasticità pediatrica?
1: La spasticità è un disturbo neurologico caratterizzato da un aumento eccessivo del tono muscolare, e in genere legata a lesioni dell'encefalo e del midollo spinale. Tra le cause più comuni nei bambini abbiamo le paralisi cerebrali infantili. Il paziente spastico presenta in genere un disturbo della coordinazione motoria, degli spasmi muscolari. Abbiamo di fatto la prevalenza di alcuni gruppi muscolari rispetto ad altri, che portano nel tempo alla comparsa di atteggiamenti viziati e di deformità strutturate.
0: In che percentuale si presenta?
1: Allora, le paralisi cerebrali infantili colpiscono 3 bambini ogni 1000 nati vivi. Logicamente la spasticità può avere vari gradi di severità. Nelle forme più gravi, dopo il trattamento riabilitativo e il trattamento farmacologico, può essere necessario il trattamento chirurgico.
0: Come si interviene oggi grazie al microbisturi?
1: Allora, la tecnica di chirurgia percutanea fibrotomica è una nuova tecnica che si differenzia dalla chirurgia ortopedica tradizionale, perché prevede l'utilizzo di un microbisturi di un diametro molto piccolo, 1 millimetro, attraverso il quale eseguiamo delle incisioni puntiforme, quindi non ci sono tagli, non ci sono punti di sutura, e attraverso queste incisioni eseguiamo uno sfibramento molto conservativo delle fasce e delle fibre muscolari dei muscoli affetti da spasticità. Il problema della spasticità è che logicamente crea fondamentalmente una perdita di elasticità del tessuto muscolare, che tende gradualmente nel tempo a trasformarsi in tessuto fibroso, creando quindi un accorciamento dei muscoli e dei tendini. Questo provoca poi clinicamente delle rigidità articolari. Quindi attraverso questo microbisturi allentiamo le tensioni muscolari per permettere il recupero articolare logicamente dei segmenti colpiti dalla spasticità.
0: Oltre al fatto che non ci sono ferite, diciamo incisioni, quali sono gli altri vantaggi di questo metodo rispetto alla tecnica cosiddetta a cielo aperto?
1: Il vantaggio è innanzitutto la possibilità di eseguire questi interventi in una fascia d'età più precoce rispetto alla chirurgia tradizionale, che normalmente avviene intorno

0: 6-7 anni di età, già intorno ai 2-3 anni di età è possibile eseguire questa tecnica proprio per la sua conservatività. L'altro aspetto molto positivo è l'abbattimento dei tempi chirurgici e di anestesia. L'intervento chirurgico tradizionale si esegue tra i 60 e i 70 minuti, un intervento di fibrotomia richiede un'esecuzione tra i 10 e i 20 minuti. Quindi abbiamo sicuramente anestesie più leggere e soprattutto abbiamo un decorso post-operatorio molto più accettabile per il paziente, perché questo intervento non crea particolare dolore, quindi non è necessario utilizzare farmaci analgesici maggiori quali gli oppiacei, ma farmaci analgesici minori come il paracetamolo. L'altro aspetto è che non è necessario bloccare le articolazioni con apparecchi gessati fissi come spesso avviene nella chirurgia tradizionale, ma è possibile riprendere il trattamento riabilitativo il giorno dopo l'intervento, quindi con un beneficio non solo fisico ma anche psicologico per il paziente e per i familiari.
1: Quindi il paziente, il piccolo paziente, può essere dimesso subito e iniziare subito la fisioterapia?
0: Esattamente, il giorno dopo l'intervento il paziente viene dimesso e inizia gradualmente il percorso riabilitativo senza dover rimanere immobilizzato con apparecchi gessati.
1: Era il professor Pier Francesco Costici, responsabile di ortopedia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo, come sempre, che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

0: Come ogni anno, ai prins di Chismes di Mai, viene celebrata la fiesta del lavoro.
1: Fiesta è importante per noi, perché il primo articolo della Costituzione dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, dove che ognuno, secondo le sue capacità, contribuisce con la sua ora al buonstare della nazione. Purtroppo è evidente che non è rispettato questo principio fondamentale che ognuno ha la di avere il suo lavoro. E vedi i giovani schiappare la valigia come i antenas e là all'estero. Sperin che li robbi sapodin sei come dadis, per la nostra nazione. Voi è la fiesta in che di San Josef, il patron dai lavoratori e dal lavoro, perché era in che lui, un bravo artigian, un marangon. E allora sentì la sua storia, par grains e par picciui, prendi la in devant con la trasmissione.
0: Con la seconda parte della presentazione del romanzo autobiografico di Anelina Colussi.

Nazareth, Josef aveva la faria di Marangon. E lì, Splana, Marchiel e Klaus, al faceva lavors di fin, pensant alla famea e alla chiesa so che alvarez vut. Una di arrivata al país, la clamada di Zaccaria, il gran sacerdote dal templi di Gerusalemme, che al voleva che tutti i giovins che avevin di sposassi, alassin al templi portant un baston di viaggio. Josef si merevea di chista domanda, ma al portà ubbidient il suo baston. Al templi il celebranta la metto tutti i baston sull'altar, domandante a Dio un segno, par capì cui calveva di sposa la giovina Maria. Una fantata meravigliosa, biela e buona e con ogni virtù. E tutti abramavin di vela in sposa, ma al fo un baston sol che al gambia sull'altar, che il di Josef, che di sec calera, al diventa vert e addirittura al sflorì. E allora quel all'estate il segno e si face il fidanzamento fra Josef e Maria. E durante quest'im i due arrestavin tali lor chiasis in spieta da sposalissi. Intant Maria si portà a Enicarem, il paese della cugina Elisabetta, che aspettava un fi, era anziana, aveva bisogno di aiuto, e allora ie ai là da aiutala. E quanca tornà a Nazare, aveva clars i segnos che anche ie aspettava un fru. Josef alfevelà con ie, e ie spiegà che un agnol a ie era comparit, e aveva dit che quel fi alveniva di Dio per la salvezza di tutta l'umanità. Josef non sapeva ce fa. Alviodeva che Iea era una fantata brava, sincera, però si domandava o di accetta ce che mi dis o di sfa il fidanzamento e lascia che seguisci il suo destin. Ma intanto al dormiva un agnol ai vignit al sium e ai dice che di Maria a saresnat un fi mandat dal Signor, che si sare esclamat Gesù, che vuol di Dio al salva, al veniva par salva al mont. E anche gli antichi scritturis avevin dit che una vergine adarà al mont un fi che al sarà l'Emanuele, che vuol di Dio con no. Josef al face come calveva dit l'agnol e non vio de l'ora di sei il pari teren di che creatura divina e al sposà Maria. Poc tim dopo l'imperador roman al volè che tutta la inda la Palestina a fosse in convoca par un censiment par contà i suoi sudits e avevin di là dalla città d'Ulaca e Rignas. Josef allora si mette in viaggio con Maria par Betlem, la sua città di nascita. A Maria stava par nasci il frutin e a nocchiatare in puest tali locandi stai albergos a scugnir in là in una stala che non era biela ma al manco l'aveva un po' di chialt. E lì con gli utori dal flat, dal musce e dalla vacchia a fo una situazione pura ma sufficiente per la grande nascita. Lì al vigni al mont il creador dal mont. E dopo di chist Josef al fo in chiemò prisios per Maria e il suo frut per sé che ascugni portaiu in Egit, dato che il re Erode al voleva copà il frutin. E così aster in qualche an in Egit col sosten devot di Josef che al dedicà tutta la sua vita alla sua santa sposa e a quel frut divin.

0: Riprendin la chiacchierata con Anelina Colussi per presentare il suo ultimo libro, che è titolato I Merveosa in 60 di Diana e Sandrin. Dulà che devorda la storia di chi sono i protagonisti è la storia di Anelina stessa e dal suo omp, la storia dal fidanzamento e dai straordinari a in 60. Ains di crescita, di speranza, di costrut per la nostra società. La conta, ambientata a tal mondo contadin che stava par finì, ma che dai anni 60 all'era in mo viv, a si da vuels tal scori dagli stagions e dagli fiesti liturgici che ali scandivin, e co-protagonisti della storia di Diana e Sandro a son propri di anni 60, la loro atmosfera, i loro valori, la mentalità di quel timp, che al ven riguardat in mood che lo sentin viv dalle pagine e dal libri. E chi si ricorda all'importante che si può dire che sevi un toc dalla nostra storia, questo romance, perché non sconta il cemut chi erin, un po' d'ugno, il nostro passato, li ladris, che il Friula ha tanta bisogna di riscuviergi, non per adorare la cinisa, ma per tignipiati il folk, per edificare un domain in l'idrisata al passato, ed unche fuart, perché che senza ladris non si può svuala. I vinchi la scrittora Anelina Colus, che hanno disculi so per aulis, il spirit di questo romance.
1: La conta mi tu da dunta al me libri, avadevo dalle stagions, spiegant come che si viveva quel timta il jumps, tali chasis, dentro le tradizions, e la famea come la me, par altri intadutis li fameis contadinis di che jains. Io ho scritto senza tanti nostalgie, ma doma per il piacere di ricordare e far ricordare. Spero che un po' di siminsa dall'esi accogli drenti le nuove generazioni e così possa florire la menata fresca per mandare in davanti la nostra bella lingua furlana.
0: E voi voltate per Furlan la prefazione dal libri. Che Karin Fatima di Stefano, a mia dall'autora, gli ha scritto per Talian. A discussi. Ma sarai alla me portata? Chistale quel che hai pensato, quanche Anelina mi ha domandato di scrivere la prefazione dal suo libri. Pal ben chi vuoi e l'amicizia, Camille e Aie, e sentivi fuarta la responsabilità di dare al lettore un resocont obiettivo, ma soprattutto calvevi la sostanza dal sentì di questa piccola grande femmina. Qui che ha avuto la fortuna di conoscere Anelina, alza dal sicur, troppo che ti lascia di stuc, la sua trasparenza e capacità di lei l'anima di cui che sta di fronte. Di chi ha nasce la responsabilità chi sint e la voa di riconoscenza che mi travana ogni volta che incontri i suoi voi. Grazie alle sue poesie, par Furlan, di fat, e ha imparato a ama il son di chi sta lenga. E la chiera, che poi di 40 anni sin devor, a mia acquelta, educata, cresciuta. Anelina vuoi, a si mette alla prova in un romance court, in marilenga, che poi a volta attenti e partalian. Savindi fa un'operazione difficile, ma necessaria perché Ducchia può di ingusta e presea chi sta a conta. La storia hanno sporta con fuarcia, in un viaggio dentro di un team che non spartem poi, ma che ie a descriv col talent che ha là, cui che l'ha amat profondamente li sola dris, e al sace muto fria i lettors, la linfa che ha la nudrida e formata come femmina. Il romance racconta la storia di Diana e Sandro, in una chiasarsa in 60. Con grazia e semplicità, Anelina nos trasporta in un passato ormai dismenteat, scior di tradizions, umiltà, unità, solidarietà, dulà che l'amore e la condivisione son il pan di ogni dì. Un ritratto clar e potent di una società contadina che non esiste poi. All'è inevitabile per il lettore il confronto cui dis nestris e al ven natural sentì una nostalgia per quel che plan plan chi vin pierdut e si è sciolt come acquerel sunt una tela. La storia di Diana e Sandro È una storia semplice, scandita dalle stagioni, dalle tradizioni, di una vita rurale costruita sull'essenziale e sulla tensione verso il prossimo, in una chiasarsa che tal team si è plan plan urbanizzata, ma che inchiemò i podin olma dalle descrizioni di Anelina. Samea un team sospindut, che il dula che Diana e Sandria si conoscin, a si innamorin e a proiettin una vita insieme. Dall'autenticità, dai loro sentiments, a vivin, a crescin, a si definiscin che gli altri personaggi della storia, come se la bieleccia di chi sta amor, all'incides e all'ispiras la vita di tutti quei che incontra. Mi piace evidenziare, Anelina, che la tua storia è contata con che discrezione, con che rispetto e riservatezza dai sentiments che alle tipicamente il Furlan, che tu sei su Furlana duta di un tocco, profondamente il Furlana, così come che a mi piace il mondo dei valori che tu riproducis da questa storia di un team che aveva pregios e di fies, ma che non smette nostalgia dal biel che all'era in che volta e che tu non scontis. Non smette voa di recuperare la essenzialità, la solidità e la naturalità dal ritmo di vita chi vevin e chi vin pierdut. Tisino salc di che savietat dai nostri svons.
1: Sato se diceva mi pare, sempre mi diceva, per aiutare, per l'aiuto da un e l'altro. Sai che volta era contadino? Se tu e ti hai bisogno di discargare un char di fen, va sicuro la di quel che ha lasciato un char di fen da discargare, allassa quel e viene aiutati te. Dopo tu ti vas aiutare lui. Se tu ti domandi a quei che hanno lui a di fare, e a son città non ha un team di venire aiutati e mica roba lì mi ha restato impressa perché avevo di che tu e l'aiuto gli autori come che ti vuoi dire di che altri
0: di che hanno buona volontà che sono lavoratori volonterosi
1: ti las sempre e ti ha sempre di cercare san bisogno
0: ci ridi fa un plagé salcoventa e di tornare il plagé che ti ven fat una volta era così i lavori dalla campagna e Alvarezzi sei così inquieta la vita ma in di voi ognuno al tinta fai si è fas si è poi individualist poi dividus a lei un passaggio dal tuo libri dulà che a Siviot c'è molto che era in presins dalla tua gioventù e dunque dalle vicende di Diana che valori di solidarietà che ti ha insegnato pari
1: l'ultimo nodal di Diana da Fantata era una famea che aveva amicizia dall'ultima casa di Casarsa aveva 9 figli questa famea e non arrivava a sbacciare lunare allora ic aveva detto no
0: venga stai Diana
1: aveva detto mamma ascolta domandando al papà prima ma se di tu per fargli fare un bel nodal dico io un museo e portargli là per il Nadal allora il venuto di casa mi pare ha detto sì io sono d'accordo va là e fagli gli auguri allora sta femmina quando giù da arrivare no? Mi ha aiutato a arrivare sì? Ha aiutato subito che era un pacchetto e ha aiutato che veniva da Plansi e ti casuda a creva una ramassuta di calicante non aveva altri par dammi
0: come ringraziamento
1: e allora quando si arrivasse a casa la mamma dita io tu Nina che roba bella che ti has fatto ic dopo di contraccambiare ha fatto una roba che è pi dal cou una roba che ic non avrei potuto fare altri
0: aventa il chiaf l'obolo dalla vedua che Gesù l'ha preseat pui di duc che atris pui preziosi ma mancul di cor
1: e allora sono tutti robis che io conti durante il romance no?
0: Insegnamenti preziosi che afformi la struttura morale di una persona
1: forging
0: esattamente afforging come tala faria tala fonderia che struttura morale che non si perderà poi tala vita se avven dalle ladris dall'infanzia sono valor cinque mod preseas o voi sono consideras di mancul?
1: Tan di mancul, però io non sono tan pessimista. Io i dis, ma sono tanti uomini che sono in samò che fanno dal ben, io in conosco tanti che fanno dal ben e hanno fanno confusione, no? Famoso detto, no? Che un albero calcola fa...
0: Che fa spui rumore un albero calcola e dunque un fatto rumoroso, scioccante, che no, una foresta che cresce. Conosco giovani che lavorano in tal volontariato, con discrezione, senza far rumore.
1: Un dettaglio, senza ciasarsi. E che non fa notizia. Se ti has da dire che alle copato un che si droghi, che robi lì, sì.
0: E che se non danno scoramente e maluseria, si ascolti in cui volentieri le notizie brutte, mi par, che essa fa in cui audience, no? E vesi il noce lì a chiasarsa una biela realtà di volontariato.
1: Noce dopo la luna, sempre no profit.
0: Alle biel senti chi, parce che di tanti bandi si invesi i giovani si hanno molato, i valori dal vivi in comunità, dalla condivisione, dal collaborare. Come se la generazione di miec fra i nostri stims, chi più ha in 60 che tu presenti sta libri, e i ains di voi, dunque li maris dei giovani di voi, come se si fossero lasciati schiappare a modo la mentalità consumista che ha scancellato i valori dalla gratuità, dalla comunità, dal prestarsi a far ben pal ben, senza necessariamente un tornacon materiale. Per chi sta fas ben, senti invece di realtà che vedono i giovani attivi e partecipativi. E che se dai adulti non sempre avvengono esempi costruttivi, e allora tanti volte salpar domina l'egoismo o la rassegnazione, tal vivi di voi.
1: Il les qualche volta in Seneca.
0: Seneca è il filosofo latin.
1: Mi plas che frase caldis. Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele.
0: I podin orientali velis, ma i pierdi speranza e fiducia in quei momenti più difficili. Allora, no? A ti plastan lei, Anelina, e scrivi. Ti plasin i libris. E ti plascita al riguardo una detula di Goethe.
1: Dove abita un libro, il cervello non invecchia.
0: E invece di cori sempre varessi di chiatapuitim per fermarsi a lei, a conosci, imparà, sempre, che non sia mai finito imparà. Ma torni al romance e alla storia di Diana e Sandrin.
1: Allora, sabo, la giornata più importante che si è sposata, certo? Sabo mattina, Diana, alle 6, aveva avverti voi. Dalla sfesa dal barcone dalla camera accucava il sorelli come buon auspicio per quel dì. Serciandi fa plan di non svea Rosuta, che era la sou che dormiva con ic. Si era vestita e era su da fota al corridoio e aveva in crosallusia il suo mare. Sotto bel zain pie e frutta gli aveva dita in brassamba, sentendo la fiedda alla mare. Sot brassa e riso di sabas per famarinda e lì aveva incantato il barba predi perché è venuta a sposarmi barba intent a lesi il berviari sotto cano visa che aveva detto ridint sì padre Daniel è la giornata tan spettata no con l'ora di compagnati sot brassa inglese che aveva detto a suo pari. Per me se si può si aveva detto al testimone rivada per petenà e truccare la nuvissa. La giornata era clara. Quel sorelli che struccava il vuli alle rose in tal giardin. Una pavea di tancio colos a si era appoggiata per zora di un flor. Farin lo trimà. Subito dopo con una sval è partita. Plan plan arrivavi e già invidas. Per arrivare senza Sandrin con la sua famiglia, l'uomo, il giovin, elegante come un pipin, e duce so che aveva infatti complimenti. Col pari all'era arrivata in camera e l'aveva io duda vestita di blanc, a si era ingroppata. Se biela che ti so sfia, poi chi il bras che ti compagniu? A bas da l'isciale sruta che aveva spalancato la porta e Duccio aveva dita viva la nuvisa in coro. Sandrin, io dingla, l'era restata a boccia aperta e dopo manga si era avvicinata. Se biela che ti sos di anna me, voi sarà la nostra giornata tan aspettata. E la fantata aveva dita di sì solo col ciaf. Tunin l'era avvitata. Dai metinsi in corteo che ora in tanche lì ciampasi a suonare in a festa. Gigiutia che l'era il frati pipicinin che aveva dato a ognun un po' di confes per tiraghi. Per sé che papà me ha detto chista a sares l'ultima magari roba che ti fa per me. Zin a pie come una volta in Glesia. E allora Duccio fos dal porton a Erin a dirsi così, così come una volta.
0: Tu ti sei sposata col corteo tradizionale, non stran?
1: E sta bien, ma non si arrivava mai, era una fifa che mi tremava in le jambe, non si arrivava mai.
0: Emozioni forti per te?
1: Papà, mi sento tanto emozionata, da epoche sin quasi arrivassi. Di qua e di là dall'entrata della chiesa all'era un schiap di amici dai nuvis. Dopo entrata la marcia nuziale eccetera eccetera insomma no.
0: Veso fatto il viaggio in nocis?
1: No, non potevi non stare lì la notte, no che ne faranno scherzi e via allora la stessa sera fin a Sapada. Madonna santa pastrada, stracca morta dalla giornata, per strada non si arrivava mai a un certo punto. Ai miei dal bosco, no? Era in su alberi, ma era poco illuminato. E improvvisamente si è vierto e si è presentato questo paese che assomigliava quasi un presepio, no? E si arrivasse, no?
0: Fasi non sentisce molto cailada e rivina la conclusione del romance. C'è modo che lì si è compiuto il puzzle, il mosaico della vostra storia.
1: Il puzzle della vita di Diana e Sandri si aveva componuto. Di adesso in davanti, per i nuvis, sarebbe cominciato una vita nuova e li varesse varie eventuali difficoltà, li varesse superati insieme.
0: Fra miec dalla tua conta sono diversi poesie. Andè una final che vorrei che tu nos lessis.
1: La nostalgia. Quando che si va via di casa per maridarsi o doma per cambiare paese, alle come che si son cias una planta e un flor a fil di cera, ma non si può fermare la menata che sburta da sopra le radici. Ogni tanto ven par zora e che il sentimento è così forte che ti fa commuovi e torna da voi col tempo.
0: Dalla presentazione la mia Karin ha scritto così. Il final a nos lascerà i senz'altri la curiosità di sapere c'è direzione che avrà chiappato la vigni di Diana e Sandro, ma un po' il lettor a lui immaginea già dal ciclo dagli stagions una devor che atra du là che l'animo uman al gambia, al scombat, al cresce, all'impara, al spera, al costruis. Perciò che la vita è proprio così, un alternarsi di un viers e viertis, di dolors e giondis, di coladis e rinascitis. E in tun lam passicchiate si attira li somis, di un passat che non sa fat, c'è chi sin. I ricordini ai ascoltadors che il romance I Mereveosa in 60 di Diana e Sandrin si può schiattare tutta la cartoleria sotto i tabacchini di Chiasarsa e di tutta la zona di Chiasarsa e alla libreria Il Segno a Pordenone. Alle un romance court in 2 versioni, da stessi libri luchiatin par Furlan e in che voltat par Talian. Chi la puntata di voi a finish, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie di aver stato a sentinos. Appuntamento a che settimana che ven. Mandi.

0: L'importante è che siate un vento caldo, impetuoso, pieno di amore, che passando in mezzo ai ghiacciai dei vostri fratelli li scioglieranno e questi cuori si riscalderanno e impareranno l'amore, e con l'amore la gioia, e con l'amore la pace.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. È l'appello che Papa Leone ha rivolto stamani durante l'udienza generale in Piazza San Pietro nella festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima. Ascoltiamolo.
2: Saluto i fedeli di lingua portoghese. Oggi, festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, volgiamo lo sguardo al santuario dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo, così caro alla cristianità, si ritrovano oggi, provenienti dai cinque continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini nel nostro tempo. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
1: Nei saluti in lingua italiana, Leone XIV si è rivolto in particolare ai membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra le Chiese Cattoliche e le Chiese Ortodosse Orientali, incoraggiandone il lavoro. Sentite.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa.
1: Con un fuori programma, il Papa è arrivato un quarto d'ora prima dall'inizio della catechesi in Piazza San Pietro e dopo aver compiuto un breve tragitto in papamobile è sceso e si è fermato a pregare davanti alla targa di marmo che ricorda l'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto esattamente 45 anni fa, il 13 maggio 1981, nel giorno appunto della Madonna di Fatima. Poi Leone è risalito sulla Jeep bianca scoperta e ha proseguito il giro tra i fedeli. Nella catechesi, riprendendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, ha incentrato la meditazione sulla Lumen Gentium e la Vergine Maria, modello della Chiesa, concludendo così la sua riflessione. Sentite.
2: Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo figlio. Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
1: Domani Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma, a 18 anni dalla mancata visita di Benedetto XVI. L'ultima visita di un pontefice all'Ateneo Romano risale infatti a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Sentiamo dal cappellano universitario Don Gabriele Vecchione come alla Sapienza si sta vivendo l'attesa di questo appuntamento.
3: Ma a parte il dato fisico che hanno transennato tutto e ci sono operai ovunque, c'è un dato emotivo molto forte, cioè i ragazzi, come hanno detto ieri, sono in hype per questa visita e sono molto contenti, non vediamo l'ora di vedere, ma soprattutto ascoltare le parole che il Papa pronuncerà in Aula Magna.
1: E Don Gabriele, appunto, l'attesa è forte, ma anche perché questa visita ha un'importanza particolare, riapre di fatto un dialogo tra la Chiesa e l'Ateneo che si era interrotto da tempo. Allora volevo chiederle che importanza ha questa fase, come la vede, quali prospettive secondo lei offre?
3: Ma questo dialogo, diciamo, è nella natura dell'università, che è stata fondata nel 1303 da un papa, da Bonifacio VIII. Infatti poi domani il Santo Padre visiterà la mostra che è stata allestita da vari professori, che si chiama La Sapienza e i Papi. Dunque il papa parlerà di pace, sarà una visita pastorale in cui si parlerà di pace. Il dialogo tra l'Università di Roma e la Chiesa di Roma in realtà è sempre sotto traccia esistito. Basti ricordare che il 24 febbraio scorso il cardinal vicario Baldo Reina ha firmato insieme alla rettrice una convenzione per l'accoglienza di 16 studenti di Gaza, e i primi 4 sono arrivati proprio ieri sera e saranno borsisti della Sapienza e alloggeranno gratuitamente presso le strutture della diocesi. Quindi di fatto una collaborazione forte tra le due realtà già esiste. Il Papa la viene ovviamente a consolidare, a rafforzare.
1: Ecco, le avrei chiesto proprio una parola su questa accoglienza dei 4 studenti palestinesi, visto che sono arrivati. Questo come lo vivete? Che cosa rappresenta anche per gli studenti della Sapienza?
3: È un'opportunità meravigliosa. Ieri sera poi sono stato a cena con loro, li ho accompagnati al Collegio Internazionale Giovanni XXIII, dove saranno per il tempo della laurea triennale almeno. E è una ricchezza. È una ricchezza, è un segno. I ragazzi della Sapienza sono rimasti colpiti per quello che è accaduto, ovviamente, ma anche per l'impotenza rispetto alle notizie drammatiche che abbiamo continuamente ascoltato, e questo è finalmente un gesto concreto. Cioè adesso questi ragazzi sono arrivati e con i ragazzi della Cappella della Sapienza li accoglieremo a braccia aperte, ascolteremo le loro storie. E sarà bellissimo far fluttuare le differenze culturali e anche religiose con loro.
1: Don Gabriele, costantemente nell'università, a contatto con gli studenti, io volevo chiederle quali sono le sfide in questo momento che l'università deve affrontare e che cosa secondo lei deve rappresentare, quale stile, quali attenzioni, insomma, perché l'università sia veramente se stessa.
3: Ma l'università deve affrontare la sfida di continuare a esistere, avere un senso nell'era digitale. Tutto spinge per la facilità, per la soppressione dell'impegno e della fatica. L'università è un luogo in cui si fatica, in cui si deve affrontare il trauma di essere ignoranti per poter imparare. D'altro canto noi andiamo a lezione proprio per imparare, quindi il presupposto è che non sappiamo o non sappiamo bene. Con una ricerchina su Google è possibile fare una tesina. L'università è in crisi, infatti le università telematiche prosperano peraltro. Quindi l'università deve continuare a formare il cuore dei ragazzi, non solo trasmettendo nozioni e materie, ma anche avendo a cuore che loro studino e lavorino per quello che amano. Cioè non si può concepire lo studio e il lavoro come se non fossero una missione, cioè dobbiamo continuare o ricominciare a usare questa parola. Il lavoro è una missione, è il senso di tutto ciò che fai. Basti vedere anche il monte ore che noi impieghiamo a lavorare nella vita, no? 8 ore circa dormiamo, 8 ore siamo desti e altre 8 ore lavoriamo, quindi non si può detestare il proprio lavoro. Ecco, l'università dovrebbe essere questo, un luogo in cui si fa la domanda a un ragazzo: chi sei e cosa desideri?
1: Grazie Don Gabriele Vecchione, grazie davvero.
3: Grazie a voi.
1: Rimanendo nel mondo universitario, oggi un gruppo di studenti di UTOMNES, aggregazione giovanile nata da alcuni universitari della LUMSA e poi allargatasi ad altri atenei, si trova a Bruxelles per 3 giorni di incontro con giovani cristiani di altri paesi d'Europa legati alla rete Insieme per l'Europa e per presentare oggi al Parlamento Europeo un patto intergenerazionale per l'Europa. Chiediamo a uno di loro, Mattia Federici, di spiegarci meglio perché questa presenza a Bruxelles.
4: Bene, noi siamo qui a Bruxelles in questi giorni per incontrarci con tantissimi giovani europei venuti da diversi paesi europei e siamo più di 100 giovani e siamo qui tutti insieme per delle giornate di workshop e per concludere oggi con la firma di un patto intergenerazionale con figure dell'Europarlamento, parlamentari nazionali e internazionali, figure politiche da tutto il mondo.
1: Mattia, in che cosa consiste questo patto e che cosa chiede?
4: Il patto intergenerazionale è il primo passo per ricostruire la fiducia tra le generazioni. Noi giovani ci sentiamo molto spesso messi da parte, soprattutto nello scenario politico, dalle altre generazioni. Quindi questo ci spinge ad allontanarci sempre di più. E la nostra richiesta è quella che chi oggi è in politica faccia in modo di creare delle situazioni che siano adeguate ad incentivare. E la nostra richiesta è quella che chi oggi è in politica faccia in modo di creare delle situazioni che siano adeguate ad incentivare.

0: La mancanza di unità, e quindi è proprio questo il problema grande, che senza l'unità, l'unità tra le generazioni, tra i cittadini e le istituzioni, l'unità tra i paesi europei, è molto più difficile lavorare. L'altra di cui abbiamo già parlato in diversi eventi, noi di UTOMNES, è la mancata percezione della cittadinanza europea, e quindi questo incentiva e comunque agevola la mancanza di voglia di ottenere un'unità tra i paesi europei, perché quando la percezione della cittadinanza non è così sentita, c'è appunto c'è disinteresse.
1: E come UTOMNES, quale Europa vorreste?
0: Come ho detto, un'Europa che sia unita, inclusiva, che non metta da parte lingue, religioni, culture diverse, che riesca a integrare al meglio tutti, indipendentemente le proprie radici, la propria natura.
1: Un'ultima domanda, Mattia, ci puoi aiutare a capire che cos'è UTOMNES?
0: Bene, UTOMNES è un gruppo per lo più di giovani, per ora soprattutto di Roma, ma speriamo, ma stiamo cominciando già a diventare del mondo, visto che qui con tutti questi giovani stiamo riscuotendo moltissimo interesse nel cominciare a partecipare anche dalla Slovacchia, dalla Germania, dal Portogallo e dalla Spagna. E siamo giovani con l'ambizione dell'unità. Vediamo questo come unico fine, e l'unità attraverso l'integrazione delle culture, delle religioni, delle lingue diverse, e quindi quello è il nostro obiettivo finale. Lo facciamo attraverso eventi con personalità politiche, lo facciamo attraverso contenuti sui social media, lo facciamo attraverso pubblicazioni. Questo è il nostro obiettivo.
1: Ringraziamo Mattia Federici, ci spostiamo a Taranto, dove un giovane bracciante del Mali, Sakoba Akari, è stato ucciso all'alba di sabato scorso in Piazza Fontana e per l'omicidio sono stati fermati quattro minorenni e un ventenne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è stato proprio un ragazzo di 15 anni che ne compirà 16 tra qualche giorno a sferrare i fendenti all'addome della vittima con un'arma da taglio, uccidendolo. Ieri sera c'è stata una preghiera per i vicoli della città vecchia in ricordo del 35enne Magliano, promossa da Don Emanuele Ferro, parroco di San Cataldo e delle chiese della città vecchia di Taranto. Don Emanuele ha usato parole forti di fronte a questa tragedia. Sentiamo allora da lui innanzitutto quali sentimenti gli ha suscitato questa vicenda.
2: Ma il primo sentimento è stato quello del dolore, ovviamente lo sgomento, legato ad un fatto che comunque non è reiterato nel tempo. Io sono qui da 11 anni, non ho mai assistito a un fatto di una simile violenza inaudita, ma i danni di un innocente. Sicuramente viviamo in un territorio difficile, con tante problematiche, eccetera, ma non mi era mai capitata una cosa del genere. Poi quando man mano si è chiarificato un po' quello che era avvenuto, cioè che era danno di un ragazzo immigrato ma regolarmente lavoratore in Italia e per mano di ragazzini della mia comunità, è logico che questa cosa qui ha avuto per me un effetto di dimidardo, nel senso che comunque ho avuto proprio anche un senso di vergogna, perché quando ci sono i minori in mezzo è sempre colpa di tutti, non è mai solo colpa di questi ragazzini.
1: Monsignor Ferro, avete anche promosso un corteo, insomma, ha suscitato una mobilitazione. Volevo chiederle che cosa è avvenuto e perché.
2: Io non ho promosso un corteo, ho organizzato un rosario semplicemente a cui ha preso parte il nostro arcivescovo, che tra l'altro abita in cattedrale, cioè nelle zone, quindi potremmo dire parrocchiano, ma soprattutto lui è stato il primo, ma quando ancora la cronaca non era stata definita in tutti i suoi sviluppi, è stato il primo a condannare il gesto di violenza proprio durante la festa patronale. Poi man mano purtroppo abbiamo capito che la cosa era ancora più grave di quella che poteva sembrare, non per la morte, perché c'è stato chiaro fin dall'inizio, ma per i risvolti anche sociali e per le implicazioni di ragazzi di cui non ci aspettavamo. E, un rosario, l'unico gesto che mi sono sentito di fare alla fine, perché passando dal luogo in cui è stato ucciso Sakho, non avevo visto nessun fiore. Solitamente si fanno dei sacrari, si fanno delle Vuol dire, anche quando muore un cagnolino sull'autostrada vanno a mettere un

0: peluche, un fiore, di nessuno ha pensato di mettere un fiore. E forse bisognava ripartire da un piccolo gesto di tenerezza, perché abbiamo bisogno di umanizzarci. Allora ho chiesto di prendere i fiori dal basamento del santo, abbiamo preso il patrono la settimana scorsa, e di portarli lì tutti insieme, perché comunque una metafora importante. Noi diciamo sempre che San Cataldo è il patrono dei forestieri, e forse dobbiamo imparare da lui questa lezione di accoglienza, di amore, di integrazione.
1: Le chiedo anche questo, Don Emanuele: come lei ci diceva, il vostro è un territorio difficile, ho articolato tante le situazioni che vi trovate ad affrontare. In questo contesto che tipo di convivenza c'è? Qui abbiamo visto un episodio grave, però immagino che non rappresenti la realtà ordinaria.
0: No, minimamente. Tra l'altro io, la mia abituale esperienza è quella che comunque Città Vecchia, con tutte le sue povertà, le sue criticità, ha un atteggiamento di grande inclusività nei riguardi di tanti tipi di minoranze, e quindi è stata una sorpresa orribile quello che è accaduto, perché davvero non c'è, io non ho mai assistito ad episodi di razzismo. Sì, forse è un territorio un po' povero di mezzi, quindi magari non c'è il rispetto del politicamente corretto, quindi qualche volta anche nei termini, ma mai io ho assistito in 11 anni che sono qua ad atteggiamenti di intolleranza o di cattiveria, né verso le persone di altre etnie, né verso altri tipi di diversità o presunte diversità o differenze, mai, mai.
1: Certo, quindi insomma veramente vi ha spiazzato e ha spiazzato tutti noi, insomma vedremo veramente. Io comunque la ringrazio di tutto, davvero.
0: Grazie a voi.
1: In chiusura abbiamo il tempo per un'ultima ora dal Vaticano. Papa Leone ha nominato arcivescovo di Benevento Monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Napoli. Monsignor Autuoro, che è stato anche presidente della Fondazione Missio, prende il posto di Monsignor Felice Accrocca, che va in pensione. Ringrazio a questo punto Davide Dede in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da me, Giorgia Bresci, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa.

Si era in un tempo di affermazione di un diffuso materialismo, sia ideologico sia politico, il cui maggior filone era il bolscevismo sovietico. Inoltre, il 5 maggio 1917, quindi 8 giorni prima della prima apparizione, Papa Benedetto XV, visto il perdurare della sanguinosa Prima Guerra Mondiale, scoppiata nel 1914 in Europa, aveva invitato i cattolici di tutto il mondo ad unirsi in una crociata di preghiera per ottenere la pace per intercessione della Madonna. Fatima era allora un villaggio della zona centrale del Portogallo, sugli altipiani calcarei dell'Estremadura. Nella frazione di Aliustrel, a 1,5 chilometri dal centro abitato, nacquero e vissero i 3 protagonisti della storia di queste apparizioni: Lucia dos Santos e i suoi cugini Francesco Marto e Giacinta Marto. Le 2 famiglie erano numerose, i dos Santos avevano 5 figli, mentre i Marto 10. Come molti ragazzi del luogo, i 3 cugini portavano a pascolare le piccole greggi delle rispettive famiglie verso i luoghi di pascolo dei dintorni, dove trascorrevano l'intera giornata. A mezzogiorno consumavano la colazione preparata dalle loro mamme e dopo recitavano il rosario, seppure in forma abbreviata. Nel 1916, fra aprile ed ottobre, i 3 bambini furono testimoni di un fenomeno prodigioso. Apparve loro un angelo sfavillante di luce che si qualificò come l'angelo della pace e che li invitò alla preghiera. Queste apparizioni, classificate come il ciclo angelico, furono in tutto 3: 2 alla Loca do Cabeso e una volta al pozzo nell'orto della casa paterna di Lucia. Domenica 13 maggio 1917, i 3 cuginetti, dopo aver assistito alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono da Liustrel per prepararsi a condurre al pascolo le loro pecore. Il tempo primaverile era splendido e quindi decisero di andare questa volta fino alla cova d'Airia, una grande radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord da una piccola altura. Mentre giocavano, nel cielo apparve un bagliore come quello dei fulmini. Perciò, preoccupati per un possibile temporale in arrivo, decisero di ridiscendere la collina per portare il gregge al riparo. A metà strada dal pendio, vicino ad un leccio, la luce sfolgorò ancora. Pochi passi più avanti, videro una bella signora vestita di bianco, in piedi sopra il leccio, che emanava una luce sfolgorante. I bambini rimasero stupiti a contemplarla, stando a poco più di un metro di distanza. La signora, quindi, parlò rassicurandoli: «Non abbiate paura, non vi farò del male». Il suo vestito, bianco con fregi dorati, aveva per cintura un cordone d'oro. Un velo, anch'esso con bordi d'oro, le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito. Dalle sue dita, portate sul petto in atteggiamento di preghiera, pendeva un rosario coi grani bianchi. A quel punto Lucia chiese alla signora: «Da dove venite?» «Vengo dal cielo». «Dal cielo? E perché è venuta lei fin qui?» «Per chiedervi che veniate qui durante i prossimi 6 mesi, ogni giorno 13, a questa stessa ora. In seguito vi dirò chi sono e cosa desidero. Ritornerò poi ancora qui una 7ª volta». «E anch'io andrò in cielo?» «Sì». «E Giacinta?» «Anche lei». «E Francesco?» «Anche lui, ma dovrà dire il suo rosario». La Vergine poi chiese: «Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali egli è offeso e per domandare la conversione dei peccatori?» Lucia rispose: «Sì, lo vogliamo». «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». E dopo aver raccomandato i bambini di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, la signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo.

Tutti e tre i pastorelli avevano visto la signora, ma solo Lucia la sentì parlare. Giacinta, invece, la vide e udì, ma non parlò con lei. Infine Francesco la vide senza percepire la sua voce. Avvenne così anche nelle apparizioni successive. Al ritorno dalla cova dei Ria, Lucia raccomandò ai due piccoli cugini di non dire nulla a casa, ma Giacinta si lasciò sfuggire il segreto. Da allora la loro vita quotidiana cambiò. Nell'alternarsi delle notizie e delle relative valutazioni, i tre bambini subirono sgridate, opposizioni, incredulità e prese in giro, prima dagli spaventati genitori, poi dalle autorità ecclesiastiche e politiche. Comunque, all'appuntamento del 13 giugno, i tre veggenti non erano soli. Già una sessantina di persone curiose li avevano accompagnati. Dopo aver recitato il rosario, la signora apparve di nuovo. Raccomandò di recitare il rosario tutti i giorni e chiese a Lucia di imparare a leggere e scrivere, per essere così in grado di trasmettere i suoi messaggi. Rivelò le sofferenze del suo cuore immacolato per gli oltraggi subiti dai peccati dell'umanità. Disse poi che Giacinta e Francesco sarebbero andati in cielo a breve, mentre Lucia sarebbe restata nel mondo per far conoscere e amare il suo cuore immacolato. Il 13 luglio 1917, dopo aver affrontato ogni tipo di disprezzo e scherno da parte dei loro concittadini, Lucia, Francesco e Giacinta ritornarono alla cova dei Ria per il terzo incontro con la signora. Quella volta erano in compagnia di più di 2000 persone. Dopo la recita del rosario, la signora apparve di nuovo e Lucia le chiese di dire chi fosse e di compiere un miracolo affinché tutti potessero credere. La signora assicurò: «Continuate a venire qui tutti i mesi. Ad ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere bene per credere». La signora, come le altre volte, aprì le mani da dove uscì un raggio di luce che penetrò nella profondità della terra. I veggenti impallidirono, mentre Lucia esclamò: «Ahi, Nostra Signora!». A quel punto la signora confidò ai tre bambini un segreto, vietando espressamente loro di rivelarlo a nessuno. Concluse dicendo: «Quando recitate il rosario, dite alla fine di ogni decina: O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime e soccorrete specialmente le più bisognose della vostra misericordia».

13 agosto 1917 un gran numero di fedeli radunato alla cova dei Ria udì il tuono e vide il lampo che accompagnavano le apparizioni, ma i tre veggenti non c'erano. Erano infatti stati impediti di andarci dal sindaco, o meglio dall'amministratore della municipalità di Villanova d'Eurem, sotto cui ricadeva Fatima, fortemente anticlericale. Con un inganno li aveva trasferiti dagli Ustrella alla casa comunale di Fatima. In seguito, visto che non volevano ritrattare nulla sulle apparizioni né svelare eventuali trucchi, li fece mettere in prigione per intimorirli. Nel carcere Giacinta scoppiò a piangere per la paura e rivelò a Lucia: «Io vorrei almeno vedere la mamma». Francesco la incoraggiò: «Sarebbe peggio se la Madonna non tornasse più». Poi tutti e tre, seguiti dagli altri carcerati, recitarono il rosario. La domenica successiva, 19 agosto, i tre ebbero la sorpresa di vedere la signora nel luogo chiamato Valinos. Ella volle placare la loro angoscia per aver saltato l'appuntamento del 13 alla cova dei Ria e chiese che fosse eretta una cappella sul luogo delle apparizioni, con le offerte lasciate dai pellegrini. Il 13 settembre la signora apparve di nuovo ai tre pastorelli, che erano circondati da una folla di circa 30.000 persone. Anche quella volta promise che il 13 ottobre avrebbe fatto un miracolo per tutti. Poi sparì in un globo luminoso, che partendo dal Lecco si elevò verso il cielo.

La notizia di un miracolo visibile a tutti fece il giro del Portogallo. All'appuntamento di ottobre ci fu così una folla valutata sulle 70.000 persone provenienti da tutto il paese, con giornalisti e fotografi della stampa nazionale ed internazionale inviati per registrare l'avvenimento. Non mancavano fra loro gli scettici ed i beffardi, pronti ad assaporare la cocente delusione di quanti erano in preghiera, se non fosse avvenuto nulla. Il tempo, da parte sua, non prometteva niente di buono. Quel giorno era scuro e freddo. La pioggia cadde copiosamente, mentre la gran folla di pellegrini cercava di ripararsi alla meglio. Anche questa volta, appena apparsa la signora, Lucia domandò: «Signora, chi siete e cosa volete da me?» «Io sono la Madonna del Rosario. Voglio una cappella costruita qui in mio omaggio, che continuino a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Gli uomini non devono offendere il Signore, che è già troppo offeso». La Vergine a questo punto aprì di nuovo le mani e indicò il sole. Così il giornalista e libero pensatore Avelino de Almeida, direttore del giornale di Lisbona, O Secolo, descrisse il fenomeno nell'edizione del Mattino di lunedì 15 ottobre 1917. L'astro sembra una placca d'argento opaco ed è possibile fissarlo senza il minimo sforzo. Non scalda, non acceca. Si direbbe che sia in fase di eclissi. Ma ecco che si alza un grido possente e agli spettatori che sono vicini giunge la voce: «Miracolo, miracolo, meraviglia, meraviglia!» Agli occhi sbarrati di quel popolo, la cui attitudine ci trasporta ai tempi biblici e che, pallido di terrore, con la testa scoperta, fissa l'azzurro, il sole tremò. Il sole ebbe movimenti bruschi, non mai visti e contro tutte le leggi cosmiche. Il sole ballò, secondo la tipica espressione dei contadini.

Quando tutto ciò finì, gli abiti di tutti, prima bagnati dall'insistente pioggia, erano perfettamente asciutti. Fu quindi evidente che alla cova dei Ria la Madonna era veramente apparsa e si era manifestata con un miracolo visto dai presenti, stupiti e terrorizzati. Mentre la Signora si elevava verso il cielo, i tre veggenti poterono vedere accanto al sole Gesù Bambino, San Giuseppe e la Madonna. In pochi attimi ebbero anche la visione di un uomo adulto che benediceva il mondo e la Madonna, che a Lucia parve essere la Madonna addolorata. Infine una terza scena, la Madonna del Carmelo con lo scapolare in mano. Il 28 aprile 1919 si diede inizio alla costruzione della Cappellina delle Apparizioni. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei bambini alla cova d'Eiria, autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. La prima pietra della chiesa più grande venne benedetta il 13 maggio 1928 dall'arcivescovo di Evora, mentre la dedicazione, col titolo di Nostra Signora del Rosario, avvenne il 7 ottobre 1953. Il titolo di basilica venne concesso da Papa Pio XII col breve Luce Superna l'11 novembre 1954. Il 13 maggio del 1946 il cardinal Benedetto Luigi Masella, in qualità di legato pontificio, incoronò la statua della Vergine di Fatima davanti a una folla di 800.000 pellegrini. Come aveva predetto la Madonna, prima Francesco Marto, poi la sorellina Giacinta, morirono prestissimo, vittime della terribile epidemia di febbre influenzali detta spagnola, che desolò l'Europa negli anni 1917-1920. Francesco morì il 4 aprile del 19 nella sua casa di Aliustrella, a 10 anni e 9 mesi, mentre Giacinta morì il 20 febbraio 1920 nell'ospedale di Donna Estefania, di Lisbona, a 9 anni e 11 mesi. I resti mortali di entrambi sono stati traslati negli anni 50 del secolo scorso presso la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima. Beatificati il 13 maggio del 2000 da San Giovanni Paolo II, sono stati canonizzati il 13 maggio 2017 da Papa Francesco. Lucia dos Santos, invece, proseguì la sua missione di veggente, confidente della Vergine e custode del suo messaggio al mondo. Inizialmente religiosa delle suore di Santa Dorotea, a 41 anni entrò nel Carmelo di Coimbra col nome di Suora Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Ritornò varie volte per brevi visite a Fatima sul luogo delle apparizioni. Ulteriori comunicazioni soprannaturali da lei ricevute formano il terzo ciclo delle vicende di Fatima, col nome di Ciclo Cor di Mariano. Suor Lucia morì il 13 febbraio 2005 a 98 anni nel convento carmelitano di Coimbra. Dal 19 febbraio 2006 riposa nella stessa cappella dove sono conservate le spoglie di Giacinta Marto. Il suo processo di beatificazione, ottenuta la dispensa dei 5 anni della morte, è iniziato nel 2008 e si è concluso nel 2017.

Al termine della beatificazione dei pastorelli, l'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Angelo Sodano, diede lettura della comunicazione in lingua portoghese sul cosiddetto terzo segreto di Fatima, in realtà terza parte della visione ricevuta da Lucia e dai santi Francesco e Giacinta, nell'apparizione del 13 luglio 1917. Appena un mese dopo, il 26 giugno del 2000, San Giovanni Paolo II ne autorizzò la divulgazione pubblica da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, che fino ad allora ne aveva custodito il testo. In estrema sintesi, la prima parte tratta della visione spaventosa dell'inferno, o per meglio dire, dell'autocondanna delle anime peccatrici. Nella seconda, invece, la Signora affermò che per contribuire alla salvezza delle anime bisognava diffondere nel mondo la devozione al suo cuore immacolato. Il testo, noto fino al 2000, si fermava qui e risaliva al 1941, quando Suor Lucia rivelò per obbedienza le prime due parti. Quanto alla terza, la mise per iscritto il 3 gennaio 1944, in un documento poi inviato in Vaticano. Il suo oggetto è la persecuzione della Chiesa in tutti i suoi membri, compreso il vescovo vestito di bianco, che i veggenti ebbero l'impressione che fosse il Santo Padre. L'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Joseph Ratzinger, scrisse nel commento teologico che accompagnava il testo della terza parte del segreto: «La parola chiave di questo segreto è il triplice grido «Penitenza! Penitenza! Penitenza!». A Suor Lucia appariva sempre più chiaramente come lo scopo di tutte quante le apparizioni sia stato quello di far crescere sempre più nella fede, nella speranza e nella carità. Tutto il resto intendeva portare solo a questo. L'autorità della Chiesa a più riprese ha ravvisato in Fatima un faro che ancora oggi continua a gettare la sua luce per richiamare il mondo disorientato verso l'unico porto di salvezza. Gli avvertimenti della Vergine Maria dunque non costituiscono tanto uno sparacchio per l'umanità, né un'occasione forte per gente morbosamente curiosa e assetata di catastrofi, quanto un invito alla speranza che nasce dalla certezza che Dio vuole il nostro bene ad ogni costo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito, e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo insieme la Santa Eucaristia, mettendo nelle mani del Signore tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Lo facciamo sotto lo sguardo materno della Beata Vergine Maria, in questo mese di maggio a lei consacrato. Lo facciamo in modo particolare, dirigendo i nostri occhi e i nostri cuori a Fatima. Oggi, 13 maggio, ricordiamo l'apparizione nel 1917 che ha dato inizio alla grande devozione al cuore immacolato di Maria. E in alcuni istanti di silenzio disponiamo i nostri cuori all'incontro con il Signore, invochiamo la sua misericordia.

0: Signore, nostra pace, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che Maria, madre del tuo figlio, fosse anche nostra madre. Fa che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del regno di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti, osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio. Semmai, tastando quella come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo,

0: ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: I cieli e la terra sono pieni della sua tua gloria.
0: Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte le sue schiere.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
0: I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini lodino il nome del Signore.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
0: Perché solo il suo nome è sublime, la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha cresciuto la potenza del suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà a Lui lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo popolo in cammino, ci scopriamo fratelli gli uni gli altri, in compagnia anche di coloro che ci assistono da casa, e vogliamo camminare sapendo che il Signore ci accompagna passo passo, proprio come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Gesù, con tantissimo affetto, con tantissima tenerezza, dice ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Verrà lo Spirito Santo.

Santo, sarà lui che vi condurrà. Ecco, abbiamo bisogno di imparare, ma lentamente. Ogni buon maestro sa molto bene i tempi di ciascun suo alunno e cerca non di rovesciare immediatamente il proprio sapere sui ragazzi, sui discepoli, sugli alunni, ma cerca di accompagnarlo passo passo. Siamo noi che a volte non abbiamo pazienza, siamo noi che a volte vogliamo subito le cose senza sforzo, senza sudare, senza fare la giusta gavetta. Siamo noi che chiediamo al Signore interventi immediati e miracolosi perché possiamo in qualche modo rimanere nella nostra zona di comfort. Ma invece il Signore ci insegna che le cose fatte a piccoli passi sono le cose più naturali e sono quelle che meglio hanno effetto in ciascuno di noi. Così come abbiamo ascoltato nella prima lettura, Paolo che cerca di evangelizzare il mondo della scienza, la filosofia, ci troviamo nel luogo più alto della filosofia greca. Eppure abbiamo ascoltato che mentre molti lo hanno deriso e lo hanno abbandonato, pochi, un uomo di nome Dionigi, una donna di nome Damaris e alcuni altri con loro, un piccolo seme, un piccolo passo. Anche lo stesso apostolo Paolo, non pensiamo che dopo la folgorazione sulla strada di Damasco sia subito diventato l'apostolo delle genti. Anche lui ha dovuto camminare passo passo, soltanto 10, 12, forse 14 anni dopo la folgorazione su Damasco ha iniziato insieme con Barnaba ad Antiochia il suo cammino di evangelizzazione e il suo cammino a servizio del Vangelo. E oggi che celebriamo la festa della Madonna di Fatima, il 13 maggio 1917, alla Cova d'Airia apparve a 3 pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, e piano piano Nostra Signora li condusse fino all'ultima apparizione, quella del 13 ottobre, la famosa apparizione, quella del miracolo del sole, piano piano a capire il suo messaggio d'amore, il suo messaggio di conversione, il suo messaggio di penitenza. Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di Pasqua, in questo mese di maggio, allora mettiamo nelle mani del Signore il nostro personale cammino di conversione. Progrediamo sulla strada della santità, piccoli passi, piano piano, accompagnati da Maria e illuminati dallo Spirito Santo. Amen.

0: fratelli e sorelle, lo Spirito di verità ci dispone all'accoglienza del messaggio di Cristo. Eleviamo con fede la nostra preghiera al Padre Celeste per intercessione della Beata Vergine Maria.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore. Signore.
1: Per la Chiesa, affinché annunci il Vangelo dell'amore senza lasciarsi condizionare dall'odio e dall'indifferenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli uomini che cercano Dio attraverso la sapienza umana, la filosofia o la scienza, perché scoprano che nel Cristo c'è il fine e il senso ultimo di ogni realtà, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i teologi che approfondiscono i contenuti della fede, perché siano docili allo Spirito Santo e alla sua assistenza nel Magistero della Chiesa, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi credenti, perché siamo consapevoli di essere amati da Dio, nel quale viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. E in alcuni istanti di silenzio rivolgiamo al Signore le preghiere che portiamo nel cuore.

0: O Dio Padre, che hai comunicato tutto ciò che possiedi al tuo Figlio, perché lo potesse trasmettere a noi per mezzo dello Spirito Santo, fa che docili alla tua parola ci lasciamo guidare alla verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre Santo, l'umile offerta che ti presentiamo con gioia, celebrando la memoria della Beata Vergine Maria. Fa che, uniti al sacrificio di Cristo, otteniamo consolazione nel tempo presente e salvezza nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali, nella memoria della madre del tuo figlio, fa che manifestiamo la vita di Gesù nella nostra carne mortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E chiediamo la benedizione del Signore in questa memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. Usiamo il rosario come strumento di pace, di preghiera, di penitenza. Questa benedizione che chiediamo al Signore raggiunga tutti noi qui presenti nel santuario di Pompei, ma soprattutto arrivi a coloro che da casa ci assistono e che ne hanno più bisogno. Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
2: Chinate il capo per la benedizione.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi ricolmi della sua benedizione.
3: Amen.
0: Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria Santissima di Fatima, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
3: Amen.
0: E per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe suo sposo e di San Bartolo Longo, la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Prendiamo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli. Trump è arrivato in Cina accolto con tutti gli onori dal vicepresidente. Domani l'incontro con Xi Jinping sullo sfondo lo stallo dei negoziati con l'Iran. Entro l'estate via libera la delega per la ripresa del nucleare in Italia, lo ha detto la premier Meloni al question time al Senato. Oggi il King's Speech, il tradizionale discorso annuale del re sui principali obiettivi di politica interna ed estera di Londra. Sotto pressione intanto il premier laburista Starmer dopo la sconfitta alle amministrative. Smantellato un mercato nero dei dati dei VIP, l'organizzazione criminale ramificata in tutta Italia era capace di estrarre informazioni riservate di attori, cantanti e calciatori e poi rivenderle. Buonasera da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump è arrivato in Cina accompagnato da una nutrita delegazione di importanti imprenditori. Sullo sfondo però lo stallo del negoziato con l'Iran. Sentiamo Nicola Ferrante.
3: Sulla pista tappeto rosso e fanfara d'onore quando l'Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump atterra a Pechino a porgergli la mano il vicepresidente cinese Zheng, mentre 300 giovanissimi vestiti con uniformi blu e bianche sventolano bandiere americane e cinesi. L'incontro più atteso, quello con il presidente Xi, domani all'Alba Italiana alle 10 locali nel Palazzo del Popolo, piazza Tiananmen. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, ha dichiarato sprezzante il tycoon, ma di fatto il ruolo di Pechino appare quantomeno strategico perché il paese del dragone ha sempre mantenuto una posizione di sostegno verso l'Iran, mentre Trump sta facendo i conti con le disastrose ripercussioni legate alla chiusura dello stretto di Hormuz. In questo scenario non si fermano le minacce di Teheran. Se ci attaccano lavoreremo all'atomica. E ancora, oggi lo stretto è sotto il pieno controllo dell'esercito e della marina iraniana. La Cina lo sa ed è pronta a rivalersene nella partita con il suo principale avversario. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E ora ci spostiamo in Medio Oriente, dove l'inviato del Board of Peace per Gaza, mediato da Trump, Nikolai Mladenov, ha incontrato la stampa estera a Gerusalemme. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
4: Sì, buonasera. Mladenov è arrivato alla conferenza stampa dopo aver incontrato il premier Netanyahu la seconda volta in due settimane. Ha detto che c'è stato il fuoco a Gaza, sta reggendo, ma è tutt'altro che perfetto, che ci sono gravi violazioni che stiamo monitorando. Poi non è entrato nel dettaglio di quali violazioni si riferisse, soprattutto da parte di chi, anche perché dalla striscia di Gaza arrivano notizie che dal cessato il fuoco con l'Iran di fatto sono aumentati i raid israeliani dentro la striscia di Gaza. E Mladenov ha anche detto che i punti, diciamo, chiave per far avanzare questo piano di pace sono di fatto in stallo. Parliamo innanzitutto del disarmo di Hamas, perché ha detto che non stiamo chiedendo ad Hamas di scomparire come movimento politico, però deve rinnegare l'attività armata, e quindi e dice che la roadmap prevede questa possibilità, ma non ha risposto neanche alla domanda che appunto cosa succederà se Hamas non dovesse disarmarsi, quindi tornerà alla guerra. Anche qui non ha risposto, ha detto che era incontrava i giornalisti per parlare di pace e non di guerra. Quindi diciamo che i punti fondamentali rimangono ancora di fatto in stallo per l'implementazione di questa seconda fase del piano. Poi ha aggiunto che stanno entrando più aiuti umanitari, quindi sappiamo da tempo che non c'è più il problema di fame dentro la striscia di Gaza, ma sono, come dire, gli altri tipi di aiuti che ancora in questo momento Israele non permette di entrare. Poi Mladenov ha anche accusato Hamas di ostacolare o di uccidere i lavoratori che appunto lavorano per proprio per il Board of Peace da Gerusalemme. Digna voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Attenzione del Regno Unito è catalizzata oggi sul King's Speech, il tradizionale discorso annuale del re sui principali obiettivi di politica interna ed estera. Intanto si vive una forte tensione politica per la fronda contro il premier Starmer in atto nel partito laburista. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: Nel suo intervento ufficiale alla Camera dei Lord, preparato come di consueto dal governo, Re Carlo III ha ribadito il convinto sostegno di Londra all'Ucraina. Preannunciata poi la stesura di una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea dopo 6 anni di Brexit e sottolineato il ruolo della Gran Bretagna nell'Alleanza Atlantica in un mondo sempre più pericoloso e instabile in cui ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale, ha precisato il sovrano, sarà messo alla prova. Ma oltre alle minacce degli stati ostili e del terrorismo, Londra deve anche guardarsi dalla fronda interna che percorre il governo laburista del premier Keir Starmer. Il ministro della salute, Wes Streeting, domani dovrebbe dimettersi dal suo incarico per lanciare la sfida a Starmer per la leadership nel partito britannico di maggioranza. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: E ora siamo alla pagina politica. Al Senato in corso il question time con la premier Meloni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Eccoci Antonella, tempestivi perché si è concluso proprio adesso il premier time con la presidente del Consiglio Meloni a tutto campo, che ha risposto qui a Palazzo Madama all'interrogazione dei senatori, al centro soprattutto i temi di economia, dai bassi salari al calo della produzione industriale, motivo per cui la presidente del Consiglio ha annunciato che entro l'estate arriva la delega per la ripresa del nucleare. Le opposizioni invece insistono le carenze dell'esecutivo. Spazio anche alla politica internazionale con le guerre in corso dall'Iran a Gaza, ma soprattutto alle conseguenze sullo stato di salute del paese. Per quanto riguarda invece la missione a Hormuz, in commissioni affari esteri e difesa il ministro Crosetto annuncia l'invio di 2 cacciamine nell'area, ma che non entreranno nello stretto se non in uno stato di tregua. Critiche le opposizioni che invece accusano l'esecutivo di mandare le navi a Hormuz senza il voto del Parlamento. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Siamo all'antivirus, la situazione è sotto controllo, il ministro della salute Schillà ci rassicura, siamo tranquilli. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
8: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
7: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: E a Bordeaux un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto virus. Tra i 1200 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Smantellata dalla polizia un'associazione a delinquere finalizzata all'accesso abusivo di sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sentiamo Francesco Durante.
9: Accedevano abusivamente a sistemi informatici di interesse nazionale per acquisire dati sensibili relativi a precedenti penali, fiscali, retributivi, nonché bancari, e poi li cedevano dietro compenso a un'organizzazione criminale che a sua volta li rivendeva a società e soggetti interessati. Il collaudato sistema di corruzione ha coinvolto anche pubblici ufficiali, membri delle forze di polizia, imprenditori di agenzie di investigazione e recupero crediti. 4 le persone arrestate nel corso di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Napoli, che ha disposto gli arresti domiciliari per altri 6 indagati. Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.
10: Hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune, per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
9: Francesco Durante, linea allo studio.
2: A Reggio Emilia la principessa del Galles Kate visita le scuole del Reggio Children, nate nel dopoguerra e considerate tra le migliori al mondo. Ce ne parla Antonella Mazzateruel.
11: È giunta in Italia senza il consorte William, ma al suo arrivo dall'aeroporto di Parma Reggio Emilia ha trovato ad accoglierla una piazza strapiena. Kate Middleton, sorridente, si è avvicinata ai piccoli alunni di 5 anni di due scuole dell'infanzia del sistema educativo considerato tra i migliori al mondo, il Reggio Children, obiettivo della sua prima visita fuori dal Regno Unito dopo la sua malattia. Vestita con un completo pantalone azzurro, la futura regina di Gran Bretagna, che a Londra ha creato il centro di fondazione reale per la prima infanzia, si è chinata a parlare e scherzare qualche minuto con i bimbi loquaci e per nulla intimoriti. In città, che per l'occasione ha chiuso strade e vietato l'uso dei droni, la principessa del Galles si fermerà anche domani. In comune ha ricevuto il primo tricolore nato istituito a Reggio Emilia, poi, confessando l'emozione, si è recata al centro internazionale Loris Malaguzzi per incontrare fondatrici ed educatori del Reggio Children, affascinata, così ha detto in privato, dalla filosofia educativa che mette i bambini al centro della comunità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Gli ultimi dati sulla povertà: una famiglia su 10 non riesce a pagare le bollette. Sentiamo Alessandra Camarca.
12: Aumento dei prezzi, caro vita, guerre e migrazioni hanno causato l'aumento dei poveri. I dati sono emersi durante l'evento Ponti di Fraternità, storie di accoglienza sulle orme di Francesco, promosso da Antoniano e dalla comunità di Sant'Egidio. Durante l'incontro è stato riferito che nel 2025 la rete solidale di Operazione Pane ha distribuito in media oltre 57.000 pasti al mese, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Crescono i pasti, ma anche famiglie in difficoltà a fare fronte alle utenze. Per l'11% delle famiglie l'emergenza sono le bollette, una famiglia su 10 non riesce a pagarle. Secondo il rapporto, l'emergenza economica colpisce sia italiani che stranieri. Tra le famiglie aiutate il 32% è italiano e il 68% è straniero, soprattutto proveniente dall'Africa e dall'Europa orientale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: All'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina il Papa ha ricordato l'attentato a Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981, nel giorno in cui si celebra la memoria della Vergine di Fatima. A Maria il Pontefice ha dedicato la catechesi. Ascoltiamo le parole del Papa.
13: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
2: E questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Izzi in regia, ad Antonella Mitolo una buona serata.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Continuando a meditare il Salmo 40, leggiamo ai versetti 10-11. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. L'obbedienza del salmista, diremo noi oggi, diventa in concreto evangelizzazione. Quel «ho annunciato» si potrebbe tradurre infatti «ho evangelizzato», «ho proclamato con gioia la tua giustizia nella grande assemblea». E che cosa il salmista proclami è detto con queste parole: «la tua giustizia, la tua fedeltà, la tua salvezza, la tua grazia, la tua verità». Ancora più avanti, «la tua misericordia». Sembra però che questa proclamazione non sia facile e debba superare degli ostacoli. Ci sarebbe la tentazione di tenere chiuse le labbra, di non parlare, di non dire la giustizia di Dio. E l'orante ha dovuto superare questo impedimento perché dice: «Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai». Sarebbe stato più facile tenere chiuse le labbra, avrebbe forse evitato opposizioni o scherni o prese in giro. Ma di fronte alla sua salvezza ha proclamato senza timore e senza riserve: «Non ho nascosto la tua giustizia, non ho celato il tuo amore». Il salmista ha superato dunque gli ostacoli, è passato attraverso la sofferenza per diventare evangelizzatore, cioè annunciatore della bontà, della misericordia e della giustizia di Dio. L'ultima parte del Salmo è una supplica e corrisponde al Salmo 70, che è esattamente uguale. «Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre». È una piccola cosa, però può essere utile. La supplica incomincia con la parola «tu». Nella traduzione non si vede, ma il testo dice proprio così: «Tu, Signore, non rifiutarmi la tua misericordia». E la supplica termina con la parola «io sono povero e infelice». La supplica si gioca in questo rapporto: tu, io, il Signore, il povero. Ma il Signore e il povero sono legati concretamente da un rapporto dialogico di comunione che la preghiera rende esplicito e approfondisce. «Perché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno». Le immagini sono molto semplici. La prima è quella dell'essere circondato dai mali, che costituiscono intorno al salmista un cerchio minaccioso, un cerchio tanto fitto che egli non riesce più a vedere. E questi mali sono legati con le colpe che hanno raggiunto il salmista, con il loro peso di oppressione. Dunque, circondato, raggiunto, oppresso, tanto da non riuscire più ad intravedere una salvezza oltre il pericolo attuale. La moltitudine delle minacce e dei mali diventa così grande che il coraggio del salmista si è ormai dileguato. Ecco perché continua: «Degnati, Signore, di liberarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e confusi quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano coperti d'infamia quanti godono della mia rovina. Se ne tornino indietro pieni di vergogna quelli che mi dicono: ti sta bene. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza».

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

che siete in ascolto. Siamo a soffermarci ancora ai piedi della Vergine Maria che abbiamo invocato e che in questo mese di maggio teniamo come guida sicura nel nostro cammino spirituale e anche nel rinnovamento che cerchiamo sempre per camminare sulle vie della santità. Ricorderemo la prima apparizione della Vergine Maria a Fatima e mi ha accompagnato in questa settimana di preparazione la preghiera che ritroviamo nella liturgia in latino Ave Maris Stella, in italiano Ave Stella del Mare. Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre, Maria, porta felice del cielo. Salutiamo la Madonna in questa prima strofa proprio come la Vergine che diventa la Madre di Dio e per noi è una porta, un passaggio sereno, libero, lieto verso il cielo. L'Ave del Messo Celeste di Gabriele reca l'annuncio di Dio, muta, cambia la sorte di Eva, che è la sorte dei mortali, senza speranza, condannati alla morte, senza nessun risultato, persone che vagavano senza avere un perché. Dona al mondo la pace, ed è la pace che viene dal cuore di Dio e dal sì, dall'eccomi della Vergine al suo progetto di salvezza. Spezza i legami agli oppressi, rendi luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l'accolga benigno, Lui che si è fatto tuo figlio. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo tuo figlio pieni di gioia nel cielo. In particolare le parole mostrati madre per tutti possono diventare per noi motivo di gioia e anche di invocazione, di preghiera, un po' come capitava spesso a Giovanni Paolo II di venerata memoria nei suoi momenti di affidamento, nella sua intensa preghiera anche a nome di tutta l'umanità. Voglio riascoltare con voi, e certamente mancando della forza spirituale che veniva dalla sua voce ferma, decisa, voglio riascoltare con voi l'atto di affidamento che fece alla Vergine di Fatima il 13 maggio del 1991. Il Papa aveva una particolare venerazione e devozione per la Madonna di Fatima, a cui attribuiva anche la sua salvezza nel giorno in cui venne colpito da quel proiettile in piazza San Pietro. Santa Madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, anche lui ricorre proprio all'Ave Maris Stella, a questa preghiera. E dice così: soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Ancora una volta ci rivolgiamo a te, Madre di Cristo e della Chiesa, inginocchiati ai tuoi piedi nella cova d'Airia, che è il luogo dove la Madonna di Fatima apparve ai tre pastorelli, per ringraziarti di quanto tu hai fatto in questi anni difficili per la Chiesa, per ciascuno di noi, per l'intera umanità. Monstra te esse matrem, mostrati madre per tutti, quante volte ti abbiamo invocato e oggi siamo qui a ringraziarti perché sempre ci hai ascoltato. Tu ti sei mostrata madre
madre della Chiesa, missionaria sulle vie della terra, verso l'atteso millennio, madre degli uomini per la costante protezione che ci hai evitato sciagure e distruzioni irreparabili e ha favorito il progresso, le attuali conquiste sociali, madre delle nazioni, per i mutamenti inaspettati che hanno ridato fiducia a popoli a lungo oppressi e umiliati. Era appena venuto il cambiamento anche nell'egemonia sovietica, nelle varie nazioni tutelate dalla Russia. Madre della vita, per i molteplici segni con cui ci hai accompagnato, difendendoci dal male e dal potere della morte. Qui fa riferimento proprio al suo particolare avvenimento. Madre mia tenera da sempre, ma in modo particolare in quel 13 maggio del 1981 in cui ho avvertito accanto a me la tua presenza soccorritrice, madre di ogni uomo che lotta per la vita che non muore, madre dell'umanità riscattata dal sangue di Cristo, madre dell'amore perfetto, della speranza e della pace, santa madre del Redentore. Continua a mostrarti madre per tutti, perché il mondo ha bisogno di te. Le nuove situazioni dei popoli e della Chiesa sono ancora precarie, instabili. Esiste il pericolo di sostituire il marxismo con un'altra forma di ateismo che, adulando la libertà, tende a distruggere le radici dell'umana e cristiana morale. Mostrati madre dei poveri, di chi muore di fame e senza assistenza nella malattia, di chi subisce ingiustizie e soprusi, di chi non trova lavoro, né casa, né rifugio, di chi è oppresso e sfruttato.

popoli il rispetto e il dialogo, regni sulla terra la pace vera. O Vergine Maria, dona al mondo Cristo nostra pace. Non riaprano i popoli nuovi fossati di odio e di vendetta. Non ceda il mondo all'illusione di un falso benessere che mortifica la dignità della persona e compromette per sempre le risorse del creato. Mostrati madre della speranza, veglia sulla nostra strada che ancora ci attende, veglia sugli uomini e sulle nuove situazioni dei popoli ancora minacciati dai rischi della guerra, veglia sulla Chiesa sempre tentata dallo spirito del mondo. Anche noi chiediamo alla Madonna che vegli accanto a noi, ci prepari a lodarla, lei che a Fatima ha voluto risvegliare le nostre coscienze e invitarci a seguire più da vicino, con il cuore tenero come quello di un bambino, il figlio suo. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. È parola del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, ascoltiamo la voce di Paolo, che ripieno del pensiero di Cristo e grande apostolo delle genti, parla della sapienza di Dio. Una sapienza che è rimasta nascosta ai dominatori di questo mondo, ma che dice era stabilita prima dei secoli da Dio per la nostra gloria. Una sapienza totalmente altra rispetto alla sapienza umana di questo mondo e dei suoi dominatori, che non l'hanno conosciuta, altrimenti non avrebbero crocifisso il Signore della gloria e nemmeno avrebbero crocifisso con Lui la pace, non avrebbero crocifisso il bene. Come e quando questa sapienza di Dio è stata rivelata? Come possiamo esserne messi a parte e chi può esserne destinatario? Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ecco, allora la risposta. Questa sapienza è per coloro che lo amano. La umile riunione della comunità è il luogo dove viene riversata la sapienza di Dio, dove si impara ad amarlo sempre in modo nuovo. La comunità di Corinto poteva apparire piccola, un centinaio di donne, di uomini, poco più, a fronte dei forse 700.000 abitanti della grande metropoli, una metropoli cosmopolita. Ma questa misura apparentemente piccola della comunità nulla toglie alla grandezza che l'abita e la sapienza di Dio. Nulla toglie a questa sapienza e alla comunità anche di fronte al grande impero romano e alle dimensioni di questa metropoli cosmopolita. Paolo rivendica con orgoglio il senso del debito. Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Questo spirito li apre di volta in volta alla conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo, li spinge all'unità, li nutre con una nuova conoscenza di ciò che Dio gli ha donato, una conoscenza nuova anche di sé e del mondo in cui vivevano. Possono così aprirsi a una nuova condotta di vita e sperimentare fra di essi non più le divisioni di cui soffrivano e soffriva il mondo stesso, il loro ambiente, ma l'unità nella carità fra gentili ed ebrei, fra ricchi, alcuni di loro lo erano, e fra persone del popolo, la maggioranza di cui era composta la comunità. Non nobili, non potenti, ma donne e uomini che grazie all'accoglienza del Vangelo ricevono lo Spirito di Dio e a ciascuno e alla comunità riunita rivela i suoi segreti. Questi doni e questa sapienza non erano solo per loro. Paolo li guida infatti a fecondare con questa sapienza la popolazione autoctona, a cui si affiancavano schiavi affrancati di origine siriana, egiziana e giudaica, senza menzionare tutte le genti di passaggio a motivo dei commerci. La lingua del Vangelo è per tutti loro. Si fa poco alla volta strada per bocca dei discepoli, dove si parlava latino, dove si parlava il greco, lingua franca della comunicazione e degli affari. In questa comunità le manifestazioni dello Spirito sono la novità offerta in un mondo religioso composito. Infatti c'era il Tempio di Afrodite, la sinagoga degli ebrei,
il politeismo greco, la religiosità egizia, il culto dell'imperatore. Eppure la novità di questa sapienza aiuta ad aprire gli occhi verso l'alto, verso il cielo, in modo nuovo. E poi la carità, carisma più grande accompagnato dalla fede, dalla speranza, è quella ricchezza che non passa nella città dei grandi commerci fra Oriente e Occidente. Paolo predica a Corinto l'amicizia per tutti, superando le barriere fra ebrei gentili, schiavi e liberi, perché per tutti è la novità del Vangelo. Lo fa accompagnato da coloro che amano Dio, amando il Signore Gesù Cristo. Particolarmente la prima lettera ai Corinzi ci ricorda che coloro che amano, che lo amano, non sono i sapienti dal punto di vista umano, né i potenti, né i nobili, ma coloro che Dio si è scelto, sono piuttosto i deboli per confondere i forti. Ed allora siamo in cammino verso la Pentecoste, e mentre camminiamo siamo radunati dai confini della terra in un popolo che Dio si è scelto, porta con sé la promessa dello Spirito, perché tutti possiamo divenire così sapienti secondo Dio e non secondo il mondo. Quale grande dono! Sin da ora viviamo lo stupore e la gratitudine. Anche noi che siamo gli ultimi possiamo affermare: a noi Dio queste cose le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito ci adotta per mostrare questa sapienza, la sua amicizia, l'amicizia del Signore. Il tempo ci appare complicato, siamo fiduciosi. Saremo aiutati a comprendere e a scegliere, sin da ora raccolti dalla parola. Sappiamo che lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Amen.

0: O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace sia con tutti.
1: Amen.
0: Cristo è risorto. Cristo è risorto. Cristo è risorto.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dagli Atti degli Apostoli. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale, lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore verginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto infine genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per ristaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi Madre dell'Ordine della Grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa? Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito? Mi sento parte viva della Chiesa, in obbedienza ai pastori dati da Dio? Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio? Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo, disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia, ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. La festa della Sensa è una delle celebrazioni più antiche e identitarie di Venezia, una tradizione che intreccia fede, storia e rapporto con il mare. Legata alla solennità dell'Ascensione, la festa affonda le sue radici nella storia della Serenissima e rievoca il celebre rito dello sposalizio del mare, gesto simbolico con cui Venezia rinnovava il proprio legame con l'acqua, fonte di vita, commercio e potenza. Al centro della celebrazione restano anche la benedizione delle acque e una dimensione religiosa che richiama il senso profondo della festa, tra devozione e memoria collettiva. Ci prepariamo a conoscere la festa della Sensa a Venezia conoscendo Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del comune della Serenissima. Dottor Giusto, benvenuto a Strada Facendo.
5: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
4: Allora, la festa della Sensa, come abbiamo detto, è una delle tradizioni più antiche di Venezia. Ecco, quanto è importante allora oggi custodirne non solo il valore storico, ma anche il significato religioso legato all'Ascensione?
5: Bisogna partire con il spiegare che a Venezia, ma non solo, in molte città italiane, no? Ma Venezia, nel mio caso, custodire le tradizioni, va bene, è fondamentale per assicurare la continuità di quella che è non soltanto una storia passata, va bene, ma è soprattutto la continuità sulla quale noi tutti stiamo lavorando, perché a volte ci si dimentica, perché il famoso libro che ha scritto, dove c'è scritta la storia di Venezia, non è mai stato chiuso. Mai, sono state parentesi sicuramente, anche diverse, ma la storia a Venezia la sta continuando anche oggi, e qualcuno fra, magari chissà, fra decenni se non secoli, leggerà le pagine che oggi noi stiamo scrivendo. Quindi dobbiamo essere consapevoli e stiamo continuando, nel caso di Venezia, ripeto, una storia sicuramente gloriosa, tra virgolette, nel senso di patrimonio condivisibile con chiunque, soprattutto attraverso quei comportamenti che erano le leggi, eccetera, che hanno insegnato e ancora oggi danno sicuramente modo e insegnamento a tanti che dovrebbero a sto punto, insomma, anche andarle a studiare, sarebbe sicuramente molto meglio. Nel nostro caso, quindi, chiudo il cerchio. Le tradizioni cosiddette, va bene, non sono nostalgia, ma è consapevolezza di quella che deve avere una continuità. A Venezia la tradizione è fondamentale, va bene, perché abbiamo un modo sicuramente particolare, unico, diverso. Ecco, l'unicità sta nella diversità, no? Di vita rispetto al resto del mondo, no? Ce ne sono tanti esempi, ma Venezia è nel particolare, ha un sistema di vita unico. Per questo si dice Venezia è una città unica, non soltanto per la sua bellezza, perché patrimoni in Italia ne abbiamo veramente belli, per me è la più bella città del mondo, ma comunque, insomma, patrimoni ne abbiamo sicuramente tantissimi e di esempio in tutta la nostra nazione, no? Però Venezia, quando si dice che è unica perché è diversa. Diversa. Noi siamo gli anfibi, siamo la comunità che galleggia. Venezia stessa è una città cosiddetta galleggiante, no? È in mezzo a uno specchio d'acqua dove nessuno trovava sistema di vita, e i veneziani, costretti magari anche invece, alla fine hanno fatto un patto di alleanza con la natura, si sono presi per mano, si sono difesi a vicenda, ed è nato quello che oggi tutti ammiriamo, va bene, e che è questo splendore lucente in mezzo all'acqua. Ma la cosa fondamentale da capire è appunto che non può essere banalizzata quella che anche oggi potrebbe essere anche una rievocazione, va bene, è un gesto in movimento di un momento di storia, no? Quindi bisogna accoglierlo come cultura da apprendere, perché è importante poi conoscere, soprattutto per i veneziani, quella che per loro è stata la storia, no? Le loro radici, eccetera. Ma soprattutto non mutare quel sistema di vita, che è faticoso se vogliamo, ma è straordinariamente diverso, altrimenti andremo a modificare l'anima della città e andremo a compromettere quella che è la continuità. Chiunque che arriva a Venezia, oggi purtroppo viviamo in una grande ignoranza, ma ancora chi arriva a Venezia, va bene, per scoprire questa diversità, lo fa in punta di piedi e cerca di affiancarsi ai veneziani, va bene, senza disturbarli, per vedere il loro vero comportamento, non quello finto o quello falso.
4: Ecco, ed entrando nel cuore della festa troviamo il rito dello sposalizio del mare. Ecco, innanzitutto, se ci può dare un po' di coordinate su, ecco, cosa consiste concretamente questo rito e come si tiene vivo, ma ha già un po' risposto in precedenza, a questo rito così profondo, questo gesto, oltre alla dimensione meramente celebrativa, che poi, ecco, come ha detto anche lei, rischia di essere riduttiva.
5: Sì, è una festa molto antica, indubbiamente, si pensa sia nata nell'anno 1000, intorno addirittura al 9 maggio, qualcuno dice, quando il doge Pietro II Orseolo partì per la Dalmazia e liberare praticamente l'Adriatico dai pirati, ecco. Si pensa che sia dichiarando in questo modo poi tra l'altro la supremazia veneziana sui mari, no? Ecco, sembra sia partita così e da quel momento è diventata sicuramente un'occasione per andare a ribadire quello che era un riconoscimento a Venezia, un'isola, una piccola isola che andava a dominare i mari. Dall'epoca appunto si usciva con quello che più avanti sarà costruito, che era la casa del doge, quella galleggiante, la nave cosiddetta del doge, il Bucintoro, che era sicuramente un manufatto incredibile, poi nei secoli anche modificato e sempre più esaltato, che pensate aveva anche, il Bucintoro aveva grosse difficoltà di non soltanto manovra ma anche di galleggiamento, in caso di vento probabilmente veniva sospesa l'uscita perché poteva capovolgersi, no? È una barca esagerata ma che andava a dichiarare, a dimostrare la possibilità.

0: fortunatamente però Venezia attraverso il Doge sposava il suo mare, cioè quello che gli apparteneva, e quello sposalizio era un patto di alleanza. A Venezia le mura non sono mai esistite per difendersi, perché avevamo le acque che ci difendevano. Le mura di Venezia sono sempre state le acque, ecco, e quindi si andava a ripetere ogni anno per andare a rinnovare questa grande alleanza che Venezia aveva fatto attraverso il mare con la natura, perché è la natura che ha sempre, se vogliamo, difeso e protetto Venezia nei secoli. Oggi non abbiamo più il Bucintoro, va bene, perché purtroppo è stato, fra le tante altre cose, distrutto dal Napoleone, che voleva più che altro cancellare la memoria della storia di Venezia, e attraverso, appunto, dando fuoco al Bucintoro, addirittura si dice davanti a Venezia, cioè all'isola di San Giorgio, in modo che tutti potessero vedere, si dava questa indicazione, no? Di distruzione della memoria. Nulla doveva più ricordare la storia di Venezia. Sono stati scolpiti, scalpellati via le centinaia e centinaia di leoni che ricordavano, appunto, San Marco, no? Il patrono veneziano, e con questo anche il Bucintoro. Oggi abbiamo una barca che è degna, sicuramente perché è riconosciuta dai veneziani, ma non all'altezza indubbiamente del Bucintoro, e si chiama Serenissima. È una barca vocata da 18 vogatori e un timoniere, dove ogni anno ospita non più il doge ma il sindaco della città, il sindaco di Venezia, che esce e lancia, una volta arrivati nel posto storico, va bene, lancia un anello in mare. Diciamo che oggi non si dichiara più il dominio dei mari, no? Sposo te o mare in segno di perpetuo dominio, no? Oggi in realtà il patto che tutti assieme, con la Serenissima viene accompagnata da un grande corteo di imbarcazioni di cittadini veneziani attraverso le remiere, va bene, che mettono per l'occasione in acqua le ammiraglie, cioè imbarcazioni più importanti, eccetera. Centinaia e centinaia di veneziani accompagnano la Serenissima e assistono a questo gesto, e tutti assieme, alzando i remi, va bene, si va a dar non soltanto risalto, ma confermare quello che è un patto che continua. Un tempo erano le acque che difendevano la città, oggi siamo noi a difendere le nostre acque.
1: Ecco, nella festa della Sensa convivono veramente tanti elementi in dialogo tra di loro. Tra tutti questi, come si inserisce la fede, ecco, la devozione e, appunto, come abbiamo detto, il significato legato all'ascensione all'interno della festa della Sensa?
0: Sì, Venezia nella sua storia, diciamo che la storia di Venezia è una storia di fede. Di fede, perché il patrono, per esempio, San Marco, no, per dire, ci rappresenta, malgrado i secoli siano passati e le mentalità, le idee siano molteplici ma anche cambiate, comunque sia San Marco è intoccabile per i veneziani, no? Ecco, lo difendono e si sentono rappresentati. Quindi la fede, la religione per i veneziani, ma per i veneziani di un tempo, ma anche i veneziani di oggi che continuano, è sacra. È sacra nel senso della parola, e la difendono, sentono un patrimonio, no? Un patrimonio proprio. Se noi pensiamo quando i veneziani partivano con le loro navi o per far commercio, va bene, che era molto pericoloso, comunque per andare a difendere, ecco, perché l'idea dei veneziani la difesa, non tanto l'attacco, si rivolgevano a San Marco. Ecco, anche il giorno della famosa battaglia di Lepanto, dove Venezia ha sicuramente non solo contribuito, è stata fondamentale, va bene, per bloccare quello che poteva essere l'irreparabile, si è rivolta a San Marco. Sembra che Sebastiano Venier, al Doria, al genovese, quando gli ha detto, ma visto lo schieramento delle navi turche davanti, abbia chiesto, ma allora siamo in battaglia, e Sebastiano Venier, comandante della flotta veneziana, si è girato e

0: Se non è battaglia questa, comunque noi dalla nostra parte abbiamo San Marco. Ecco, questo era il forte legame che ancora esiste con la religione. È un momento molto importante, la festa della Ascensa, che per i veneziani si chiama Ascensa, in realtà è l'Ascensione, va bene, che viene sciolto in un'unica cosa, va bene. Quindi religione e orgoglio, storia, continuità, celebrazione di un significato che è stato modificato anche nel tempo, rimane praticamente rimane inalterato.
1: Dottor Giusto, in ultimo le faccio una domanda alla quale penso sia importante rispondere, non tanto quanto è rilevante, perché questo lo ha già detto, ma come si trasmette il valore di questa tradizione alle nuove generazioni?
0: Ecco, bravissimo, questo è il lavoro che stiamo sicuramente facendo, soprattutto negli ultimi decenni, perché tutto a Venezia purtroppo sembra quasi Napoleone abbia raggiunto i suoi risultati, no? Tutto stava per essere, o almeno le cose più importanti stavano per essere un po' dimenticate o comunque trascurate, no? In effetti la festa dell'Ascensa dai tempi della Repubblica, quindi stiamo parlando del 1797, va bene, sono state riprese negli anni 60 del Novecento, 60, 70, ma molto sottotono. Negli anni 90, 1995 in poi, ecco, abbiamo preso in mano quello che doveva essere sicuramente ripristinato, per esempio appunto con l'Ascensa, l'abbiamo ricreata e abbiamo in velocità anche se vogliamo, perché ricordo forte, abbiamo ripristinato quella che è la grande aggregazione e che coinvolge tutti, perché la festa dell'Ascensa è una festa appunto, va bene, è la festa dell'Ascensione, ma è la festa di Venezia, va bene, che si ritrova perché l'aggregazione più importante di Venezia è quella sull'acqua, non tanto a terra. Quando i veneziani si aggregano in acqua è sicuramente un gesto molto importante, soprattutto oggi lontano da tutto e da tutti per andare a ripristinare, va bene, fino all'ultimo dei significati, in acqua là, no? Proprio come con la sensa. E sono le famiglie che si muovono, sono tutti, non c'è un limite di età. Né di anzianità né di giovinezza. Con noi a bordo ci sono i bambini che vengono educati a conoscere il potenziale del loro ambiente che gli appartiene, va bene, ma soprattutto attraverso queste aggregazioni, va bene, se vogliamo storiche, per qualcuno magari anche cariche di nostalgia, ma non è così assolutamente. Va bene, a bordo, soltanto a sentirlo, i bambini ritornano in possesso di quella che è la propria storia, la propria educazione, il proprio sistema di vita, ma soprattutto imparano per poterlo continuare e scoprono un mondo sicuramente diverso da quello che magari si prospettava e lo vanno a praticare. È bella la festa dell'Ascensa, ma non soltanto la festa dell'Ascensa, sempre legate sempre legate alla religione, indubbiamente, no? Ne abbiamo continuamente, per esempio la festa della Madonna della Salute è proprio un qualcosa che anche i veneziani che non sono più residenti in città, da qualsiasi parte sono andati a finire, tornano a Venezia per andare a portare la candela alla Madonna della Salute, è la mamma dei veneziani, o il giorno del Redentore, ecco, con questa grande festa, è famosa in tutto il mondo, che tutti cercano comunque almeno una volta nella vita di venire ad assaporare, a condividerla con i veneziani. Ecco che vediamo appunto che la festa a Venezia è religione sicuramente e storia legate. Ecco, e che ci arrivano, abbiamo ereditate che noi i nostri giovani, ecco perché i bambini sono sempre presenti nelle nostre cose, anche perché sono loro a chiederlo, va bene, saranno la continuità, va bene, per il futuro di quella che è non soltanto una storia ma una città come Venezia, che solo in questo modo può sperare di continuare a rimanere e a continuare quindi a vivere tutti.
1: E allora con questo bellissimo speech ringraziamo il dottor Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, per questa panoramica esaustiva e appassionata della Festa della Sensa, che ricordiamolo quest'anno, 2026, si terrà e si celebrerà domenica 17 maggio. Grazie dottor Giusto, e allora diamo appuntamento a Venezia appunto per festeggiare l'ascensione alla Festa della Sensa.
0: Sicuramente, grazie e buona festa de Ascensa, come si dice a Venezia, a tutti.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici, Dimblu 2000. Oggi parliamo di San Francesco. Beh, quest'anno diverse volte ci siamo tornati, l'anno lo permette perché sono 800 anni dal transito, dalla nascita al cielo, tanti festeggiamenti, ma c'è un evento che è già partito un paio d'anni fa, siamo alla terza edizione di Francesco Live, ne parliamo tra poco.
1: In Cammino.
0: E vi presento i nostri ospiti che ringrazio per essere entrambi qua con noi, Fra Marco Borgioli, ben trovato Fra Marco.
2: Buonasera a tutti voi.
0: E Fra Giovanni Borriello.
3: Ciao, grazie mille per averci invitato.
0: Direttamente dalla Toscana, perché siete insomma dei frati minori della Toscana, voglio essere preciso, frati della provincia di San Francesco stigmatizzato, corretto?
2: Sì,
0: benissimo. Giovanissimi, due frati giovanissimi, tutti e due fanno parte del comitato organizzatore di Francesco Live. Chi è che mi vuole dire che cos'è Francesco Live?
2: Francesco Live è
0: Francesco Giovanni Barriello, lo dico per chi ci ascolta, prego.
2: Allora, Francesco Live è un evento pensato per i giovani in collaborazione con tutta la famiglia francescana e anche il comune di Firenze. Fin da subito ci abbiamo creduto insieme. Inizialmente voleva essere una giornata per fare memoria del centenario delle stimmate di San Francesco, ma poi si è cominciato subito ad allargare il progetto fino a diventare nella prima edizione 4 giorni di momenti, ecco, di condivisione, dove la famiglia francescana si è un po' ritrovata, ma anche dando lo spazio a tanti giovani che non conoscono il mondo di Francesco di poter ascoltare questa parola. E così anno dopo anno, ecco, questo evento lo stiamo portando avanti per festeggiare i centenari francescani.
0: Fra Marco Borgioli, Francesco Live però, dal vivo cammina insieme a noi. Francesco Live, come avete scelto questo titolo, queste due parole a mettere insieme?
2: Sì, Francesco Live nasce un po' dall'idea di capire, ecco, come oggi Francesco parla ancora ora un giovane di oggi, quindi un po' questo titolo, quasi come se fosse un po' un concerto, no? Francesco Live, infatti lo spettacolo, la musica è stato anche molto da sottofondo a questo evento. E allora ci siamo appunto domandati, insieme anche all'assessorato alle politiche giovanili, come Francesco ancora oggi può parlare, soprattutto a un giovane di oggi.
0: Interessante questa cosa che hai detto, che già hai aperto lo sguardo, le istituzioni. Francesco, un uomo, l'uomo del dialogo, l'uomo che ti fa parlare anche al di fuori dalla chiesa, la chiesa in uscita. Francesco diventa un come dire, un vocabolario, diventa una parola per poter entrare in comunicazione con gli altri.
2: Francesco è stato la bellezza, ecco, di questo evento che abbiamo potuto sperimentare è stato proprio questo, come diceva anche Fra Giovanni, un allargamento non soltanto nella famiglia francescana, ma proprio grazie anche al contributo, alla presenza delle istituzioni, no? Quindi vivere questo centenario insieme soprattutto alle istituzioni politiche, ecco, poterlo vivere dentro la città, in particolare la città di Firenze, che ci ha aperto le porte, ci ha dato la possibilità di vivere veramente dall'interno, ecco, tutta questa dimensione, questa realtà anche cittadina.
0: Si è vissuta questa edizione dal 17 al 19 aprile nel bellissimo contesto appunto di Firenze, e questo appunto grazie alla collaborazione dei frati con l'assessorato, come ci raccontavi, alle politiche giovanili del comune di Firenze. San Francesco con i più giovani. Fra Giovanni, che testimonianza è oggi?
2: Allora, secondo me è una testimonianza viva, mi verrebbe da partire da questa parola, perché abbiamo visto dei giovani interessati, curiosi di venire a incontrare non solo noi, ma venire a incontrare tanti altri giovani che come loro si sono voluti mettere in ascolto. Un po' anche nelle ultime settimane, ascoltando un po' la testimonianza di alcuni di loro, dicevano che è stato bello sentirsi un po' a casa. E Francesco, in questo senso, secondo me, è un uomo che ha saputo accogliere nel suo cuore, nella sua vita, tante persone. Ha creato questo spazio proprio di incontro, e quindi voleva essere proprio questo Francesco Live.
0: Fra Giovanni, è anche, diciamo, nella storia, quella che si conosce di San Francesco, ci sono un po' tutte le storie dei giovani, il fatto, il contrasto se vogliamo con i genitori, il fatto del prendere scelte radicali, che questo magari un po' meno nella maggioranza dei nostri contemporanei, però c'è un esempio, c'è un pezzetto di vita che può raccontare la vita di ognuno di noi.
2: Sì, secondo me l'esperienza di Francesco è l'esperienza, come dicevo, di un uomo che ha vissuto appieno, si è lasciato interrogare dalla vita, e quindi anche, per esempio, penso sicuramente ai giovani che sono nella fase in cui scelgono verso dove orientare la propria vita, e tutto quel momento anche del sogno, no, di Francesco, il sogno di diventare cavaliere, il cambiamento anche un po' di questo sogno, il cambiamento di sguardo che lui ha, è qualcosa che sicuramente interroga i giovani di oggi.
0: Scusa, domanda personale, Fra Giovanni, a te cosa ti raccontava San Francesco? Perché oggi indossi quell'abito? Quale pezzo pezzo della vita di Francesco, di quale pezzo ti sei innamorato?
2: Allora, io penso che a me ha interrogato tanto la gioia, una gioia semplice che non ha bisogno di costruzioni. Quando ho incontrato i frati e che quindi attraverso loro ho incontrato Gesù un po' nella mia vita, è stata quella gioia lì che mi toccava, di un testimone, di una gioia che si fa semplice, di incontro attraverso non grandi parole, non grandi discorsi, ma attraverso proprio questa vicinanza. E in particolare per me è stato significativo proprio Francesco che si spoglia, no? Nella piazza di Assisi davanti al padre, questo spogliarsi tutto quello che un po' si ha per farsi anche un poveri, no? Magari di tante cose, ma accogliendo questa vita nuova che tiene.
0: Devo fare la stessa domanda fra Marco, se no ci rimane male.
4: Beh, credo che dietro poi ogni vocazione, qualsiasi essa sia, sicuramente si nasconde sempre un grande mistero, e questo per me lo è, ecco, tutte le volte che parlo della mia vocazione, ecco, leggere la storia di Francesco in quegli anni turbolenti che sono stati per me, 25-26 anni, e vedere che quelle domande che aveva Francesco erano le stesse che avevo io in quel momento, no? In particolare la storia, mio babbo vendeva le stoffe, anche lui aveva questo ingrosso di tessuti, e io sentivo che quelle domande erano le mie. Allora questa vita di Francesco ha iniziato sempre più a interrogarmi, sempre più a, mi verrebbe da dire, proprio a entrarmi dentro, no? E a un certo punto quella che poteva essere un pensiero così fugace è diventato sempre più realtà, no? La domanda che cresceva, a volte anche in camera da solo leggendo, no? Sempre più interrogandomi, e se anch'io potessi fare come lui e se anche la mia vita potesse essere come Francesco.
0: Fra Marco, i giovani che avete incontrato anche a Francesco Live se le pongono queste domande?
4: Se le pongono, e come, queste domande? E la fortuna, la grazia, mi verrebbe da dire, che abbiamo è che, ecco, poter incontrare tante persone, a volte anche ragazzi che di per sé inizialmente a un primo impatto ti possono sembrare più superficiali, poi quando hai la possibilità di parlarci, di entrarci dentro e intercettare quelle che sono le domande, no, che loro hanno, è come se ci fosse un grande fiume che scorre, no? Un fiume di domande, un fiume di sete anche, no? Una grande sete che hanno, e allora, ecco, è sempre bello stare con i giovani, perché mi viene una frase che a me è stata molto importante nel mio cammino di fede, una frase che disse Giovanni Paolo II alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, quando, ecco, alla fine di quella, chi sta con i giovani rimane giovane, no? E la possibilità, ecco, di stare accanto ai giovani ti ridesta sempre il domande anche a te, no? E ti dice, vedi, anch'io ero ci sono quelle domande, no? Che a volte anche crescendo poi un po' te ne dimentichi, no? E è sempre bello, veramente una grazia poter stare accanto a loro e vedere questo entusiasmo.
0: Stare accanto a loro, fra Giovanni, in ascolto, perché non per dare le cose dall'alto, ma per crescere insieme.
2: Sì, penso che questo stare accanto è proprio un po' del nostro carisma, ma che è proprio anche forse di Gesù, no? Che si è fatto accanto ad ognuno di noi. E nell'esperienza anche di Francesco Live mi sento dire che quello che noi abbiamo proposto non è stato dare contenuti dall'altro, ma proporre dei momenti in cui potessero mettersi in ascolto, ma anche noi metterci in ascolto di loro, attraverso varie attività fatte, vari workshop oppure vari momenti proprio di condivisione. Ed è stato bello veramente ascoltare e fare con loro questo evento, perché sicuramente noi abbiamo fatto il canovaccio, il programma, ma poi l'evento lo fanno loro su come ci stanno.
0: Tra poco mi raccontate anche di una lettera, una sorta di manifesto che i giovani che hanno partecipato a Francesco Live hanno scritto alle istituzioni. Il titolo è particolare, la voce di Francesco Live alle istituzioni, il tempo della cura. Ma prima ci ascoltiamo un brano, niente di particolare, lui è Fulminacci. Passo.

0: Niente di particolare, Fulminacci, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando le vicende bellissime di Francesco Live, questo evento vissuto a Firenze dal 17 al 19 aprile scorso. Ne stiamo parlando con Fra Marco Borgioli e con Fra Giovanni Borriello. Dicevamo che sono stati insomma tanti gli eventi dentro queste giornate, questo bel contenitore con i giovani protagonisti, e tutto è terminato anche con la voce di Francesco Live all'istituzione, una sorta di lettera, di manifesto, di intenti da condividere, dove l'ascolto, la partecipazione attiva, l'opportunità, la dignità da dare alle nostre città, ma anche un impegno condiviso per il futuro europeo, è stata un po' così, come dire, sono stati i capitoli di questa lettera. Fra Giovanni.
1: Sì, diciamo che i giovani hanno avuto cogliere l'occasione che noi gli abbiamo dato di potersi mettere in dialogo con le istituzioni. A volte è un po' difficile, no? Per dei giovani anche immaginarsi di potersi mettere in dialogo con quelle sono le istituzioni della propria città. Firenze è sempre stata una città che ha messo al centro un po' il desiderio di pace, penso a Giorgio Lapira, no?
0: Certo.
1: Dentro questo. E quindi già dalla prima edizione abbiamo voluto dare questo spazio, uno spazio in cui loro si sono potuti confrontare e provare a tirare fuori queste tematiche. In particolare da questa lettera di quest'anno esce fuori proprio questo tema della cura, una cura che loro desiderano ricevere, i giovani, ma che vogliono anche in un certo modo dare attraverso una presenza di cittadinanza attiva, di essere presenti anche in dialogo con quelle istituzioni. Quindi penso anche un po' alla proposta un po' che emergeva della possibilità di istituire un tavolo di dialogo fra ragazzi sia credenti che non credenti con le istituzioni, l'assessorato, ma anche soprattutto poter mettere al centro il tema dell'ascolto. L'abbiamo fatto anche durante i giorni di Francesco Live, creando questi punti di ascolto in cui psicologi, terapeuti, counselor, educatori si sono messi in ascolto dei giovani in vari punti della città, creando dei piccoli set, ecco, proprio di dialogo, e diciamo l'istituzione ci ha dato la possibilità di poter fare questa cosa, provando a sensibilizzare un po' su questa tematica anche della salute mentale, tema molto caro ai nostri ragazzi, ma anche proprio questo sguardo aperto alla città, provando a cogliere proprio questa bellezza. Diciamo che Francesco è stato un uomo capace di vedere, no, la bellezza, di stupirsi anche davanti alle realtà che lui ha incontrato. I nostri giovani hanno uno sguardo aperto davanti a questo, hanno chiesto alle nostre istituzioni di potersi mettere in dialogo su questo.
0: E poi anche la preghiera per la pace, Fra Marco, un momento anche quello importante, intenso, intimo.
2: Un momento molto bello è stato il sabato sera sullo scenario che da secco diceva veramente già tanto, che era appunto la monastero, ecco, di San Miniato a Monte, dove grazie a Rondine, Cittadella della Pace, la Fondazione Giovanni Paolo II, l'Opera La Pira, ecco, ci siamo messi in dialogo soprattutto nell'ascolto anche di tanti ragazzi che provengono, che hanno scritto appunto delle preghiere, che vengono dalla Rondine Città della Pace, ragazzi che stanno vivendo un'esperienza di dialogo e che vengono da paesi appunto che sono martoriati dalla guerra, no? E allora questo è stato un momento molto bello, molto soprattutto dove abbiamo veramente sperimentato una grande, ecco, il sentirci soprattutto chiesa, e il fatto, ecco, che il tema di quest'anno poi fosse oltre il limite la pace, no? Ecco, la pace, spesso ne sentiamo parlare, ci domandiamo che cos'è la pace, no? In tutto questo, in tutto quello che ci sta.
0: Ma anche ragionare sul limite, il concetto di limite, che cosa significa, no?
2: E il limite, appunto, spesso appunto noi pensiamo, no, della pace come un portare il buon per la pace, no? Invece la pace è qualcosa che, come dice la parola anche ebraica, shalom, no? Che ci dice una parola di completezza, di armonia, qualcosa di molto più profondo, proprio a partire dal limite, no? Noi spesso quotidianamente sperimentiamo il nostro limite personale, il nostro limite degli altri, siamo limitati. Allora, di fronte a questi limiti che abbiamo, la tentazione è quella che spesso noi questi limiti non ci vogliamo stare, no? Pensiamo che togliendo questo limite, se io non avrò questo limite, se non c'è il limite dell'altro, posso raggiungere una pace, no? In realtà è proprio a partire dall'accettazione, dal vivere quel limite, che è possibile veramente vivere una pace, no? Allora, vivere la pace non significa assenza di guerra, ma vuol dire, ecco, poter stare dentro la pace anche quando la situazione intorno sembra...
0: È vero. Fra Giovanni Borriello, allora, insomma, questo è un momento importante, no? Quello di Francesco Rai, tanti giovani, però è il grande evento, se vogliamo. Poi questo qui come si riverbera, questa esperienza, magari in una pastorale giovanile francescana che dura tutto l'anno? Cioè diventa un momento in cui si fa il pieno, mi viene da dire?
1: Allora, sicuramente è un momento in cui i ragazzi fanno esperienza di fraternità, di stare insieme, di condividere un'esperienza.
0: Da dove arrivavano i ragazzi?
1: Un po' da tutta Italia, tanti ragazzi sicuramente dalla Toscana, un po' anche maggiormente del mondo della gioventù francescana, certo. Siccome, ecco, è fatto proprio in collaborazione con Gifre Italia, però ragazzi veramente da tutta Italia, penso veramente ai quelli che arrivavano dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Torino.
0: Una piccola GMG,
1: una, in qualche modo potremmo definirla così. Ecco, come si riverbera nel tempo? Sicuramente è un momento di incontro che dà inizio al cammino di tanti giovani. Abbiamo sperimentato questo, ormai è terzo anno, quindi alcuni ragazzi abbiamo visto che da quell'esperienza hanno cominciato a porsi delle domande, e quelle domande hanno portato a far muovere i primi passi anche nella fede, o chi già aveva cominciato un cammino a cercare, a mettersi in ricerca e provare anche a cogliere cosa dell'esperienza di Francesco, e quindi anche dell'espressione della famiglia francescana, può accompagnarlo meglio. Penso alle varie attività che vengono fatte a Sant'Ario della Verna, oppure le varie attività fatte dalle varie famiglie francescane, attività ecco, con i frati cappuccini, conventuali, le varie esperienze che vengono fatte ad Assisi. Ma soprattutto io penso che la cosa più bella è vedere come questi ragazzi poi piano piano si avvicinano e hanno desiderio di vivere quella fraternità. Penso ad alcune realtà anche della gioventù francescana che sono cresciute anche dopo questi eventi, che di giovani che hanno desiderio di stare insieme, condividere la bellezza e la fede insieme.
0: Abbiamo un minuto, Fran Marco, e adesso che cosa accade? L'ottocentenario in qualche modo finirà, no? E poi ci sarà questa bella eredità da continuare a portare avanti.
2: Ci sarà questa bella eredità, e ecco, così la prima risposta mi verrebbe da dire non lo sappiamo, nel senso che a noi sta a raccogliere tutto quello che di bello c'è stato, e sicuramente un po' come credo che, ecco, che in questi anni sono stati piantati, parlo di anni perché l'ottocentenario non è soltanto questo, sì, ma va avanti da 5 anni ormai, sono stati piantati tanti semi, no? E allora a noi oggi sta il compito di prenderci cura di tutto questo, no? Allora, ecco, prenderci cura di questi giovani, prenderci cura di tutto quello che sta nascendo, e questo serve pazienza, serve un po' come una pianta, no? Serve la luce, serve l'acqua, serve l'aria, no? E serve stare lì,
0: stare accanto ragazzi e ragazze, vivere lo spirito francescano, per chiedersi cosa dice San Francesco ad un giovane oggi. Abbiamo provato a dare delle risposte con i nostri ospiti, che ringraziamo, Fra Marco Borgiori e Fra Giovanni Borriello, ci hanno parlato di Francesco Live. Aspetteremo la prossima edizione per continuare a parlarne. Grazie,
1: grazie,
0: e
1: grazie,
0: buon
1: a voi.
0: Cammino.
1: Grazie,
3: altrettanto. In cammino.
0: E allora eccoci qua, va in archivio un'altra puntata del nostro programma. Allora andiamo un po' di ringraziamenti, siamo i titoli di coda, come si dice. Allora, grazie al gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata. In produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Continuate a seguirci sempre sulle frequenze di In Blu 2000. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi è un appuntamento speciale perché abbiamo un nuovo ospite nei nostri studi. È qui con noi infatti Don Diego Toffoletto, che è cappellano di Azzano, Fannigola e Corva e anche cappellano del carcere di Pordenone. Quest'oggi ci parlerà in particolare dell'associazione di volontari denominata Carcere e Comunità. Allora, buongiorno intanto, ben trovato e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, di cosa vorresti parlarci per iniziare a introdurre appunto questo tema di questa associazione, che è la prima volta, penso, che venga qua in radio? Quindi sei il suo portavoce per la prima volta, parlacene un pochino.
1: Ma allora, come carcere abbiamo in tutta Italia, c'è una rete di cappellani che sono supportati da una rete di volontari. L'associazione nasce una ventina, trentina di anni fa per opera dell'ex cappellano, diciamo Don Pier Giorgio Rigolo, insieme ai prime persone che si erano avvicinate a questa realtà e hanno cominciato ad affiancare quella che è l'esperienza e la vicinanza alle persone che sono recluse. È un'associazione che oggi vanta una ventina di volontari, si sono inserite persone nuove e principalmente noi garantiamo la presenza nei vari momenti che riusciamo ad organizzare insieme all'istituto penitenziario, la casa circondariale qui nostra di Pordenone. Abbiamo una cinquantina di ospiti attualmente e come associazione di volontariato noi ci occupiamo principalmente della Santa Messa della domenica, quindi le animazioni liturgiche di tutto l'anno, momenti ludici, il servizio dei beni di prima necessità, come può essere la distribuzione del vestiario, l'organizzazione di appunto incontri culturali, incontri di gioco, pomeriggi insieme, e abbiamo anche un gruppo dei volontari che si occupa mensilmente dell'assistenza dei familiari dei detenuti o ex detenuti o persone che hanno piacere di avvicinarsi a questa realtà e di essere vicini per avere un gruppo, diciamo, di mutuo aiuto. Il tutto nasce dall'esperienza evangelica, quella della famosa frase di Gesù: ero carcerato, siete venuti a visitarmi. Questa è un po' l'opera che noi cerchiamo di fare. L'associazione collabora a fianco del cappellano, appunto, e cerca di venire incontro a quelle che possono essere le esigenze dei ristretti in quello che noi possiamo fare, senza giudizio, senza pretendere di, appunto, come dice sempre Don Pier Giorgio, non siamo lì per aiutare, ma siamo lì per affiancare, per stare insieme. Siamo un gruppo, appunto, neanche gruppo, Don Pier Giorgio gli piace dire siamo una comunità, non siamo un gruppo, è una comunità che cammina insieme, che cerca appunto di essere presente, ecco la prima cosa fondamentale.
0: Allora, qual è l'identikit del volontario?
1: L'identikit del volontario, ognuno, diciamo, ha una sua caratteristica, nel senso che ci sono state tante richieste in quest'ultimo periodo di avvicinarsi all'associazione, e la prima caratteristica che un volontario deve avere quando si avvicina a questo mondo, e questo lo diciamo anche ai nuovi volontari, quelli che sono in formazione, è innanzitutto il non giudizio e la non curiosità. Prima di tutto c'è questo: non entrare o non avvicinarsi con l'idea del avere la curiosità di sapere perché uno si trova lì, o di avere la pretesa neanche di dare la risposta alle situazioni, a quello che i ragazzi poi ti vengono un po' a raccontare. E mettere a disposizione le proprie forze, le proprie capacità, se qualcuno ha qualche intuizione, ha qualche pregio, qualche dono, insomma. C'è stato adesso una nuova volontaria che lei ha detto: io lavoro molto con il teatro, quindi questo può diventare, oh bene, possiamo mettere in piedi delle piccole attività di teatro. Quindi mettersi a disposizione per quello che si è. Non c'è un obbligo di frequenza, uno dice io sono disponibile per questo tempo, posso mettermi in gioco in questa cosa, e quindi noi accogliamo i piccoli mattoncini che messi insieme poi possono veramente costruire tante belle cose, senza la pretesa appunto di avere risposte o di sapere noi la soluzione. Ripeto che è una cosa fondamentale, no? Noi non andiamo ad aiutare, non andiamo lì perché ci fanno pena, ma andiamo lì perché sono persone che hanno sbagliato e alle quali cerchiamo con quello che possiamo, grazie anche all'amministrazione penitenziaria che ci permette di lavorare veramente tanto, e di questo devo ringraziare veramente il direttore, il comandante, tutte le forze armate, tutti quelli che lavorano, che ci danno veramente questa grande opportunità di essere lì a disposizione per portare un po' di compagnia, di sollievo e di aiutare nel percorso, insomma, di reinserimento in società.
0: Il suo impegno con queste persone in carcere come è iniziato?
1: Il mio impegno in carcere è iniziato qualche anno fa, 2016, quando sono rientrato in diocesi per completare gli studi verso il sacerdozio, dopo un'esperienza a Bergamo in una comunità di migranti carcerati, seguita da Don Fausto Resmini, che è morto di Covid, tra l'altro nel 2020 è appena scoppiato il Covid, oggi sono 6 anni esatti dalla sua morte. Aveva in mano queste comunità, sono stato affiancato lì per un'esperienza e posso dire di aver avuto una vocazione nella vocazione, nel senso che non conoscevo per niente il mondo della strada, non conoscevo il mondo della detenzione, l'ho conosciuto lì, e quando sono rientrato ho chiesto di affiancare il cappellano del carcere Don Pier Giorgio. L'ho affiancato in questi anni fino a che l'altro anno sono stato nominato io cappellano dell'istituto. Don Pier Giorgio, seppur continua a frequentare, ben venga la sua presenza che è storica, ha ceduto il posto, la nomina, insomma, sono entrato io, quindi da un anno abbondante diciamo mi occupo stabilmente della pastorale carceraria.
0: Allora, voi con la vostra associazione sicuramente vi avvicinate a queste persone anche in tanti modi, in modo diverso. Quali sono i bisogni che secondo voi, secondo la vostra associazione o secondo lei, ci sono maggiormente tra le persone in questi luoghi? Quali bisogni esprimono maggiormente?
1: Io mi sto accorgendo sempre di più che c'è tanto bisogno di ascolto, più che tante attività, che quelle va bene, ci sono anche per trascorrere il tempo in maniera costruttiva, ma c'è proprio il bisogno di essere ascoltati, di non essere giudicati, di essere trattati da persone normali. Questo non vuol dire cancellare gli errori, questo fa parte del cammino di ognuno, no? Però quel senso di sentire che c'è qualcuno che fuori non ti considera per il reato che hai fatto. Noi diciamo sempre, questo è un grande insegnamento anche di Don Fausto, la persona non è il suo reato. Il reato fa parte di un pezzo della strada di ognuno, ma puoi guardarlo con occhi diversi. Non è sempre facile, ma devi imparare veramente quel distacco emozionale che puoi avere, o di giudizio, no? Che ti viene da quel fare poché, quel sospendere il giudizio, no? E entrare a fianco di persone che poi, una volta che tu frequenti costantemente l'istituto, le attività, ti conoscono, diventi parte della loro quotidianità, quindi diventa proprio un abitare insieme.
0: È interessante anche questo, magari conciliare l'idea di giustizia con quello di misericordia anche. Cosa le hanno insegnato le persone detenute fino ad oggi?
1: Mi hanno insegnato che guardandole, ascoltandole, poi con me come cappellano c'è molto più magari l'aspetto proprio dell'ascolto anche personale, no? Di tutte le religioni, tra l'altro, quindi ragazzi che di qualsiasi religione, idea, quel senso mi danno veramente tanto, perché vedo veramente l'umanità. C'è persone veramente che ti guardano e ti dicono: tu sei la mia speranza, cioè io ho solo te, no? E diventi veramente quel confidente, ti danno quel senso di umanità che io imparo da loro. È successo una domenica che ogni tanto qualche gruppo viene ad animare la messa, così, e c'era una ragazza, insomma, che aspettava un bambino. Siamo andati nella sala polivalente dopo la messa e loro fumano, insomma, all'interno, così, e mi dicono, non vedevo che non fumava nessuno, non mi dicono, e no Don, sta aspettando un bambino, no? E lei è rimasta colpita da questa cosa, è rimasta colpita, dice: io non mi aspettavo. E ho detto: vedi, tante volte c'è più umanità, no, tra di loro qui, che ci stupisce questa normalità, no? E allora cambi anche la prospettiva e l'idea di quello che può essere una persona che ha sbagliato. Tutti sbagliamo, chi più in maniera grave, chi più in maniera leggera, però quell'umanità che rimane alla fine delle cose quotidiane, quella è la cosa più bella. strappare un sorriso, strappare un ascoltare una lacrima, ma tirar su di morale, farli sentire che Dio soprattutto non li ha abbandonati, perché poi c'è, ecco, c'è anche tanto questa richiesta. Dicevo proprio ieri alla messa, si parlava ieri sul tema del Vangelo della Risurrezione, no? Ieri di Lazzaro, buttiamo via quelle pietre che ci schiacciano, no? Tante volte non è facile, anche nei nostri sbagli. E lì è venuto fuori proprio quel dirsi tra di noi, qua dentro c'è bisogno di Dio. Tutti possono averti messo una pietra sulla tua vita, no? Ma alla fine dei conti Dio serve, tra virgolette, a tutti. E riscoprire Dio, riscoprono veramente il senso di Dio. E questa è una cosa grande, un miracolo veramente grande.
0: Certo. Quindi che ruolo direbbe che ha la fede in carcere?
1: È molto importante. La fede alle volte può sembrare che di arrivi per comodo, no? Si dice così, no? Ma quando sbagli... In realtà sono convinto che c'è un ragazzo che sto accompagnando ai sacramenti, ha chiesto lui, e la fede ha un ruolo veramente importante. Se uno coglie quell'aspetto lì, e la fede, la preghiera personale, il cammino con il sacerdote, con le celebrazioni, diventa veramente una cosa importante. Qualcuno dice: io vengo in chiesa alla messa la domenica perché è l'unico posto qua dentro tante volte dove mi sto bene. Nel momento della messa io sto bene, no? Mi sento ascoltato, sento che c'è quella speranza che va oltre le sbarre, che va oltre il mio sbaglio, no? E veramente diventa una cosa veramente fondamentale, certo. Centrale, proprio centrale.
0: Allora, visto che siamo in tema, al di là di una specifica religione, diciamo così, le persone secondo lei si avvicinano di più o si allontanano dalla spiritualità in questa situazione particolare?
1: Si avvicinano di più.
0: Chiaramente non si può generalizzare, no, però chiaro, diciamo chiaro. Secondo la sua esperienza.
1: Sì, si parte molto spesso dal, qualcuno lo dice, no? Dio ci ha abbandonati. Si parte da questa idea, no? Perché la carcerazione non è mai una cosa facile, la privazione della libertà, insomma tutto quello che comporta. C'è questo senso dell'abbandono, dell'angoscia. E poi piano piano, per chi fa un cammino di fede, c'è un grande appunto riavvicinamento, una grande speranza, un grande senso che comunque Dio lì c'è e non mi ha abbandonato.
0: Allora, tornando all'associazione, ci fa un esempio pratico di un progetto?
1: Ci sono tanti progetti,
0: certo,
1: all'interno,
0: dicevo,
1: dell'istituto che con l'associazione portiamo avanti, e adesso dovrebbe nascere un progetto, tutto in fase di avvio, con il giornale per esempio, no? Quindi la progettazione di un giornale, degli articoli che vengano poi pubblicati sui quotidiani nostri locali. Ci sono progetti di adeguamento della biblioteca, in questo momento tra volontari in accordo con la direzione, e portati avanti da alcuni volontari e i ragazzi. C'è all'interno, attraverso un volontario autorizzato insieme a Don Pier Giorgio, il percorso il lunedì dell'ACAT, delle dipendenze. Quindi ci sono vari progetti a lungo termine, poi progetti consolidati come appunto i momenti ludici. È partita i sabati insieme, sono partiti i sabati insieme, quindi due sabati al mese i volontari vanno per trascorrere un tempo di pomeriggio con i ragazzi, di gioco, di condivisione, di confronto. Un venerdì al mese, come io come cappellano, organizziamo gli incontri culturali, quindi vengono portate ospiti esterni a parlare di un tema, quindi i ragazzi partecipano. Quindi sono dei progettini che poi appunto si possono un po' inventare secondo anche quello che sono le capacità, le esigenze, le disponibilità dei volontari, sempre in accordo chiaramente con la direzione, però percorsi così. C'è il calcio il martedì, fondamentale, fa parte della settimana quello, con un allenatore che ho chiesto l'autorizzazione, viene a fare allenamento, quindi per quanto riguarda il nostro ambito, ecco, questi sono un po' le attività.

0: ovviamente vanno anche loro aiutati a capire che ok, fino qua possiamo arrivare noi, per il resto compete a chi di dovere. Sì. E questa è un po' la fatica, no? Si pensa che magari il cappellano, il volontario mi risolvono tutto, non è così.
1: Certo.
0: Ed è quello forse la fatica più grande, no? Dove devi dire sì, guardate, c'è chi di competenza fa il suo lavoro, certo, noi veniamo per fare altro.
1: I confini, diciamo.
0: Ci sono dei, sì, brava, dei confini molto netti, molto chiari, che vanno giustamente rispettati, e fatica alle volte a comunicarlo ai ragazzi, ma...
1: Se qualcuno che è all'ascolto volesse aiutare, volesse dare il suo contributo, come potrebbe fare? Chi dovrebbe contattare?
0: Allora, abbiamo appunto, c'è una pagina Facebook, su Facebook, di Carcere Comunità, e se no può rivolgersi a me direttamente nella parrocchia di Alzano Decimo come cappellano, chiedere di me, e dopo la metto in contatto con l'associazione e con chi insomma segue la parte burocratica dell'inserimento poi all'interno dell'associazione. È stata proposta già una serata di formazione ad Alzano Decimo in vista poi del nuovo carcere di San Vito. Faremo un altro incontro con la in zona San Vito, proprio per sensibilizzare un po' anche la comunità e chiedere chi eventualmente sarà disponibile a mettersi in gioco in questa realtà che sarà molto più grande, certo, con tutte le nuove sfide che porterà, e quindi abbiamo bisogno di tra virgolette mano d'opera, ma di persone che hanno piacere di dedicare tempo in un ambiente, ripeto, non facile, che può essere risultare un po', può far paura all'inizio, ma del quale si parla poco. E quindi un po' così, insomma, seguendoci un po' sui social, è stata, sì, aperta una pagina Instagram anche di Carcere Comunità, quindi basta cercarci un po' nei social.
1: Ok, allora ci avviamo alla conclusione, le farei altre due domande. Intanto, quali pregiudizi vorrebbe cercare di scardinare sui detenuti o sul mondo del carcere, che si sentono magari più spesso?
0: Non esiste un noi e un loro. Questo guardare il castello di Pordenone e dire loro sono là, io sono qua. L'ho scritto anche in un articolo, ero al Grigoletti a fare un'assemblea d'istituto, è uscito l'articolo sul Messaggero, no? Io dico può colpire tutti, non dobbiamo mai sentirci a me no. Può capitare, magari anche non volendo, può capitare. Quindi un po' scardinare questo pregiudizio del io a me no. Dobbiamo veramente ricordarci che lì dietro può capitare.
1: Siamo umani,
0: può succedere.
1: Allora, cosa vorrebbe che si portasse a casa, tra virgolette, chi ha ascoltato questa intervista al termine di tutto?
0: Intanto di ricordarsi di noi, anche dei ragazzi, di chi lavora con la preghiera, questo sicuramente, c'è tanto bisogno di sostegno anche attraverso la preghiera. E poi anche ormai siamo in vista della Pasqua, quindi questo messaggio che anche se ci sono delle sbarre, una vita può rinascere, può rifiorire. Siamo chiamati a credere non nella resurrezione, quindi che ogni morte umana per uno sbaglio è chiamata a rinascere, a nuova vita. E quindi il messaggio che questo messaggio di speranza, che è quello della nostra fede, che anche lì dietro le vite rinascono, e ce ne sono tante che rinascono grazie appunto a tutti coloro che operano all'interno, questo messaggio di speranza, di non guardare quando passiamo lì davanti con disgusto, con disprezzo, ma di pensare che dietro quelle sbarre ci sono delle persone, comunque degli esseri umani che stanno pagando e che cercano in qualche modo di tornare a sorridere, di tornare, certo, a riprendersi in mano la loro vita.
1: Va bene, allora noi ringraziamo moltissimo Don Diego Toffoletto, che lo ricordiamo è cappellano di Azzano, Fannigola e Corva e cappellano del carcere di Pordenone. Oggi ci ha parlato un po' di questo mondo di cui si parla poco, abbiamo parlato anche dell'associazione di volontari carcere e comunità. Allora grazie per aver condiviso con noi questa realtà importante quanto spesso invisibile, e penso che ci abbia fatto riflettere anche su che tipo di società vogliamo essere quando qualcuno sbaglia, sì, penso che sia una buona domanda, sì, ecco. Allora grazie, speriamo di riaverla presto con noi.
0: Volentieri, grazie.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Soul, un programma di Monica Mondo. Soul,
2: Domenico Iannacone. Giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
3: Raccontatore di storie.
2: Sì, ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
3: Guidavo i camion perché no? Avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo, e questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro
2: e le sono servite
3: tantissimo, sì. Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco per esempio chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice, sì. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità, questa è una cosa.
2: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
3: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
2: Soffri di più.
3: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
2: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano, doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
3: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di avere il raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale della costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano, e tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data, e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
2: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
3: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
2: certo.
3: In giro succede che gli uomini arretrano per paura, e quindi questo alla fine non crea mai aperture.
2: Lei è un grande appassionato, è un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
3: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. Per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. E ogni volta che che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso di me, conto, da una cosa meravigliosa, perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
2: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
3: tutti.
2: Caproni, Zanzotto.
3: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma. Ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
2: Continua a leggere, a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
3: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. Mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
2: Grazie, no, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti, e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
3: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
2: spieghiamo
3: il decalogo.
2: Di che si trattava?
3: Erano
2: perché
3: proprio,
2: non erano quelli del decalogo?
3: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti, e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Commessi d'Amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
2: Dipende anche, i tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
3: ma quello è un'altra cosa.
2: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
3: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è, secondo me, è molto generalizzante e generalizzato, e per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo, forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
2: È soltanto una questione economica questa rincorsa sui tempi rapidi?
3: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica, e poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
2: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
3: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, sì. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo, e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no, la complessità.
2: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie.
3: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
2: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
3: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di biciclette, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima, e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione, e gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
2: Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati negli ospizi o negli hospice.
3: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no, quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
2: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
3: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli ha vissuto pari ricoveri in strutture psichiatriche. Mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
2: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
3: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso. Ed era andato nell'ex fabbrica della penicillina, una zona defilatissima di Roma, dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole, e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
2: Eccomi.
3: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
2: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
3: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli utili.
2: Una ONG.
3: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
2: Lei crede in Dio?
3: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio, e è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
2: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
3: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Ma sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
2: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
3: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione, e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
2: Che cos'è il servizio pubblico?
3: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. questo deve essere per me il servizio.
2: Ma anche raccontare cose belle, no?
3: Ma non certo, soltanto. Ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
2: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
3: sì, certo.
2: Ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
3: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
2: Che papà è? Che padre è?
3: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
2: Beh, prima facendo l'inviato era dura, eh?
3: Ah, per esempio, se penso, è nata mia figlia, fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima, perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo, e questa cosa mi, in qualche modo, mi ha riconciliato anche col tempo perso un po', in qualche modo.
2: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
3: Però ci sono delle cose che
2: viviamo in modo diverso.
3: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre, e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
2: Comunque ci sono priorità.
3: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
2: Cazzo, tuo figlio è la priorità.
3: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
2: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Oh, che domande, ma che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
3: Ah, sì, tanto.
2: Musica,
3: piace.
2: Tanto. Perché cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che
3: sì.
2: Che ti avvolge.
3: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
2: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
3: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. Mm. È Guccini e Cyrano.
2: Bellissima, bellissima. Perché?
3: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
2: Mm. Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi e audaci. E profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
3: Sempre, sempre.
2: Grazie tantissime.
3: Grazie
2: davvero. A lei.

0: Chiesa,
1: Chiesa e comunità.
0: E comunità.
1: Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci.
0: Oggi in studio
1: Giorgia Bresciani.
2: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. È l'appello che Papa Leone ha rivolto stamani durante l'udienza generale in Piazza San Pietro nella festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima. Ascoltiamolo.
3: Saluto i fedeli di lingua portoghese. Oggi, festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, volgiamo lo sguardo al santuario dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo, così caro alla cristianità, si ritrovano oggi, provenienti dai cinque continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini nel nostro tempo. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
2: Nei saluti in lingua italiana, Leone XIV si è rivolto in particolare ai membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra le Chiese Cattoliche e le Chiese Ortodosse Orientali, incoraggiandone il lavoro. Sentite.
3: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa.
2: Con un fuori programma, il Papa è arrivato un quarto d'ora prima dall'inizio della catechesi in Piazza San Pietro e dopo aver compiuto un breve tragitto in papamobile è sceso e si è fermato a pregare davanti alla targa di marmo che ricorda l'attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto esattamente 45 anni fa, il 13 maggio 1981, nel giorno appunto della Madonna di Fatima. Poi Leone è risalito sulla jeep bianca scoperta e ha proseguito il giro tra i fedeli. Nella catechesi, riprendendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, ha incentrato la meditazione sulla Lumen Gentium e la Vergine Maria, modello della Chiesa, concludendo così la sua riflessione. Sentite.
3: Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo figlio. Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà e, dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. così sia.
2: Domani Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma, a 18 anni dalla mancata visita di Benedetto XVI. L'ultima visita di un pontefice all'Ateneo Romano risale infatti a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Sentiamo dal cappellano universitario Don Gabriele Vecchione come alla Sapienza si sta vivendo l'attesa di questo appuntamento.
4: Ma a parte il dato fisico che hanno transennato tutto e ci sono operai ovunque, c'è un dato emotivo molto forte, cioè i ragazzi, come hanno detto ieri, sono in hype per questa visita e sono molto contenti, non vediamo l'ora di vedere, ma soprattutto ascoltare le parole che il Papa pronuncerà in Aula Magna.
2: E Don Gabriele, appunto, l'attesa è forte, ma anche perché questa visita ha un'importanza particolare, riapre di fatto un dialogo tra la Chiesa e l'Ateneo che si era interrotto da tempo. Allora volevo chiederle che importanza ha questa fase, come la vede, quali prospettive secondo lei offre.
4: Ma questo dialogo, diciamo, è nella natura dell'università, che è stata fondata nel 1303 da un papa, da Bonifacio VIII. Infatti poi domani il Santo Padre visiterà la mostra che è stata allestita da vari professori, che si chiama La Sapienza e i Papi. Dunque il papa parlerà di pace, sarà una visita pastorale in cui si parlerà di pace. Il dialogo tra l'Università di Roma e la Chiesa di Roma in realtà è sempre sotto traccia esistito. Basti ricordare che il 24 febbraio scorso il cardinal vicario Baldo Reina ha firmato insieme alla rettrice una convenzione per l'accoglienza di 16 studenti di Gaza e i primi 4 sono arrivati proprio ieri sera e saranno borsisti della Sapienza e alloggeranno gratuitamente presso le strutture della diocesi. Quindi di fatto una collaborazione forte tra le due realtà già esiste. Il Papa la viene ovviamente a consolidare, a rafforzare.
2: Ecco, le avrei chiesto proprio una parola su questa accoglienza dei 4 studenti palestinesi, visto che sono arrivati. Questo come lo vivete? Che cosa rappresenta anche per gli studenti della Sapienza?
4: È un'opportunità meravigliosa. Ieri sera poi sono stato a cena con loro, li ho accompagnati al Collegio Internazionale Giovanni XXIII, dove saranno per il tempo della laurea triennale almeno. E è una ricchezza, è un segno. I ragazzi della Sapienza sono rimasti colpiti per quello che è accaduto, ovviamente, ma anche per l'impotenza rispetto alle notizie drammatiche che abbiamo continuamente ascoltato, e questo è finalmente un gesto concreto. Cioè adesso questi ragazzi sono arrivati e con i ragazzi della Cappella della Sapienza li accoglieremo a braccia aperte, ascolteremo le loro storie e sarà bellissimo far fluttuare le differenze culturali e anche religiose con loro.
2: Don Gabriele, costantemente nell'università, a contatto con gli studenti, io volevo chiederle quali sono le sfide in questo momento che l'università deve affrontare e che cosa secondo lei deve rappresentare, quale stile, quali attenzioni, insomma, perché l'università sia veramente se stessa.
4: Ma l'università deve affrontare la sfida di continuare a esistere, avere un senso nell'era digitale. Tutto spinge per la facilità, per la soppressione dell'impegno e della fatica. L'università è un luogo in cui si fatica, in cui si deve affrontare il trauma di essere ignoranti per poter imparare. D'altro canto noi andiamo a lezione proprio per imparare, quindi il presupposto è che non sappiamo o non sappiamo bene. Con una ricerchina su Google è possibile fare una tesina. L'università è in crisi, infatti le università telematiche prosperano peraltro. Quindi l'università deve continuare a formare il cuore dei ragazzi, non solo trasmettendo nozioni e materie, ma anche avendo a cuore che loro studino e lavorino per quello che amano. Cioè non si può concepire lo studio e il lavoro come se non fossero una missione, cioè dobbiamo continuare o ricominciare a usare questa parola. Il lavoro è una missione, è il senso di tutto ciò che fai. Basti vedere anche il monte ore che noi impieghiamo a lavorare nella vita, no? 8 ore circa dormiamo, 8 ore siamo desti e altre 8 ore lavoriamo, quindi non si può detestare il proprio lavoro. Ecco, l'università dovrebbe essere questo, un luogo in cui si fa la domanda a un ragazzo: chi sei e cosa desideri?
2: Grazie Don Gabriele Vecchione, grazie davvero.
4: Grazie a voi.
2: Rimanendo nel mondo universitario, oggi un gruppo di studenti di UTOMNES, aggregazione giovanile nata da alcuni universitari della LUMSA e poi allargatasi ad altri atenei, si trova a Bruxelles per 3 giorni di incontro con giovani cristiani di altri paesi d'Europa legati alla rete Insieme per l'Europa e per presentare oggi al Parlamento Europeo un patto intergenerazionale per l'Europa. Chiediamo a uno di loro, Mattia Federici, di spiegarci meglio perché questa presenza a Bruxelles.
5: Bene, noi siamo qui a Bruxelles in questi giorni per incontrarci con tantissimi giovani europei venuti da diversi paesi europei e siamo più di 100 giovani e siamo qui tutti insieme per delle giornate di workshop e per concludere oggi con la firma di un patto intergenerazionale con figure dell'Europarlamento, parlamentari nazionali e internazionali, figure politiche da tutto il mondo.
2: Mattia, in che cosa consiste questo patto e che cosa chiede?
5: Il patto intergenerazionale è il primo passo per ricostruire la fiducia tra le generazioni. Noi giovani ci sentiamo molto spesso messi da parte, soprattutto nello scenario politico, dalle altre generazioni. Quindi questo ci spinge ad allontanarci sempre di più. E la nostra richiesta è quella che chi oggi è in politica faccia in modo di creare delle situazioni che siano adeguate ad incentivare noi e a raggiungere in comune accordo un punto in cui ci sarà molta partecipazione giovanile all'interno della politica, sia nazionale, europea, ma anche internazionale. È un'ambizione grande, forse sì, però è l'unico modo per costruire il futuro.
2: Mattia, per quel che riguarda l'Europa, che cosa in questo momento vi preoccupa di più?
5: In Europa adesso ci preoccupa tanto proprio questa separazione, la mancanza di unità, e quindi è proprio questo il problema grande, che senza l'unità, l'unità tra le generazioni, tra i cittadini e le istituzioni, l'unità tra i paesi europei, è molto più difficile lavorare. L'altra, di cui abbiamo già parlato in diversi eventi, noi di UTOMNES, è la mancata percezione della cittadinanza europea. E quindi questo incentiva e comunque agevola la mancanza di voglia di ottenere un'unità tra i paesi europei, perché quando la percezione della cittadinanza non è così sentita, c'è disinteresse.
2: E come UTOMNES, quale Europa vorreste?
5: Come ho detto, un'Europa che sia unita, inclusiva, che non metta da parte lingue, religioni, culture diverse, che riesca a integrare al meglio tutti, indipendentemente dalle proprie radici, la propria natura.
2: Un'ultima domanda, Mattia, ci puoi aiutare a capire che cos'è UTOMNES?
5: Bene, UTOMNES è un gruppo per lo più di giovani, soprattutto di Roma, ma speriamo, ma stiamo cominciando già a diventare del mondo, visto che qui con tutti questi giovani stiamo riscuotendo moltissimo interesse nel cominciare a partecipare anche dalla Slovacchia, dalla Germania, dal Portogallo e dalla Spagna, e siamo giovani con l'ambizione dell'unità. Vediamo questo come unico fine, e l'unità attraverso l'integrazione delle culture, delle religioni, delle lingue diverse, e quindi quello è il nostro obiettivo finale. Lo facciamo attraverso eventi con personalità politiche, lo facciamo attraverso contenuti sui social media, lo facciamo attraverso pubblicazioni. Questo è il nostro obiettivo.
2: Ringraziamo Mattia Federici e ci spostiamo a Taranto, dove un giovane bracciante del Mali, Sacco Bakari, è stato ucciso all'alba di sabato scorso in Piazza Fontana e per l'omicidio sono stati fermati 4 minorenni e un ventenne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stato proprio un ragazzo di 15 anni che ne compirà 16 tra qualche giorno a sferrare i fendenti all'addome della vittima con un'arma da taglio uccidendolo. Ieri sera c'è stata una preghiera per i vicoli della città vecchia in ricordo del 35enne Magliano, promossa da Don Emanuele Ferro, parroco di San Cataldo e delle chiese della città vecchia di Taranto. Don Emanuele ha usato parole forti di fronte a questa tragedia. Sentiamo allora da lui innanzitutto quali sentimenti gli ha suscitato questa vicenda.
6: Ma il primo sentimento è stato quello del dolore, ovviamente lo sgomento, legato ad un fatto che comunque non è reiterato nel tempo. Io sono qui da 11 anni, non ho mai assistito a un fatto di una simile violenza inaudita, ma i danni di un innocente. Sicuramente viviamo in un territorio difficile, con tante problematiche, eccetera, ma non mi era mai capitata una cosa del genere. Poi quando man mano si è chiarificato un po' quello che era avvenuto, cioè che era danno di un ragazzo immigrato ma regolarmente lavoratore in Italia, è per mano di ragazzini della mia comunità, e l'oggi questa cosa qui ha avuto per me un effetto dinamitardo, nel senso che comunque ho avuto proprio anche un senso di vergogna, perché quando ci sono i minori in mezzo è sempre colpa di tutti, non è mai solo colpa di questi ragazzini.
2: Monsignor Ferro, avete anche promosso un corteo, insomma ha suscitato una mobilitazione. Volevo chiederle che cosa è avvenuto e perché.
6: Io non ho promosso un corteo, ho organizzato un rosario semplicemente, a cui ha preso parte il nostro arcivescovo, che tra l'altro abita in cattedrale, cioè, quindi potremmo dire parrocchiano, ma soprattutto lui è stato il primo, ma quando ancora la cronaca non era stata definita in tutti i suoi sviluppi, è stato il primo a condannare il gesto di violenza proprio durante la festa patronale. Poi man mano purtroppo abbiamo capito che la cosa era ancora più grave di quella che poteva sembrare, non per la morte, perché c'è stato chiaro fin dall'inizio, ma per i risvolti anche sociali e per le implicazioni di ragazzi di cui non ci aspettavamo. E un rosario, l'unico gesto che mi sono sentito di fare alla fine, perché passando dal luogo in cui è stato ucciso Sacco non avevo visto nessun fiore. Solitamente si fanno dei sacrari, si fanno vuol dire, anche quando muore un cagnolino sull'autostrada vanno a mettere un peluche, un fiore. Di nessuno ha pensato di mettere un fiore, e forse bisognava ripartire da un piccolo gesto di tenerezza, perché abbiamo bisogno di umanizzarci. Allora ho chiesto di prendere i fiori dal basamento del santo, abbiamo preso il patrono la settimana scorsa, e di portarli lì tutti insieme, perché comunque una metafora importante, noi diciamo sempre che San Cataldo è il patrono dei forestieri, e forse dobbiamo imparare da lui questa lezione di accoglienza, di amore, di integrazione.
2: Le chiedo anche questo, Don Emanuele, come lei ci diceva, il vostro è un territorio difficile, ho articolato tante le situazioni che vi trovate ad affrontare. In questo contesto che tipo di convivenza c'è? Qui abbiamo visto un episodio grave, però immagino che non rappresenti la realtà ordinaria.
6: Minimamente. Tra l'altro io, la mia abituale esperienza è quella che comunque Città Vecchia, con tutte le sue povertà, le sue criticità, ha un atteggiamento di grande inclusività nei riguardi di tanti tipi di minoranze, e quindi è stata una sorpresa orribile quello che è accaduto, perché davvero non c'è, io non ho mai assistito ad episodi di razzismo. Sì, forse è un territorio un po' povero di mezzi, quindi magari non c'è il rispetto del politicamente corretto, quindi qualche volta anche nei termini, ma mai io ho assistito in 11 anni che sono qua ad atteggiamenti di intolleranza o di cattiveria, né verso le persone di altre etnie, né verso altri tipi di diversità o presunte diversità o differenze, mai, mai.
2: Certo, quindi insomma veramente vi ha spiazzato e ha spiazzato tutti noi, insomma vedremo veramente. Io comunque la ringrazio di tutto, davvero.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
2: In chiusura abbiamo il tempo per un'ultima ora dal Vaticano. Papa Leone ha nominato arcivescovo di Benevento Monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Napoli. Monsignor Autuoro, che è stato anche presidente della Fondazione Missio, prende il posto di Monsignor Felice Accrocca, che va in pensione. Ringrazio a questo punto Davide Dede in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da me, Giorgia Bresciani, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa.

0: sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Undicesimo incontro. La preghiera di Maria.

0: Nella preghiera bisogna chiedere i doni spirituali che ci fanno gustare Dio ed apprezzare la sua presenza a livello stesso della sensibilità spirituale. Il fatto di sperimentare un vuoto, un'assenza o un desiderio è già segno che lo Spirito ha lasciato delle tracce in noi, poiché ne proviamo nostalgia. Non soffriremmo dell'assenza di Dio se non avessimo in alcuni momenti gustato la sua presenza. Un cantico dice: «Nella misura senza misura della tua immensità, tu ci manchi, Signore. Il tuo posto resta segnato in noi come un grande vuoto, una ferita». È là che noi ritroviamo il grido che abita la preghiera del salmista e di chiunque cerchi Dio. «Dio, tu sei il mio Dio. All'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia».
1: È là che noi troviamo Maria. Come lei sappiamo che Dio abbassa su di noi il suo sguardo di tenerezza, anche se è velato da un silenzio di pudore. Accogliamo questo sguardo nella fede, ed esso risveglia nel nostro cuore un desiderio ardente di rendere a Dio amore per amore. Questo è il momento di metterci in orazione col solo scopo di esprimere al Padre il nostro amore, qualunque siano i sentimenti che proviamo, soltanto per la gioia di Dio, per fargli piacere, come direbbe Teresa di Lisieux, lei che ha trascorso quasi 7 anni a dormire spesso durante le sue orazioni e le sue azioni di grazie. Questa preghiera, arida e asciutta, soprattutto se dura, sviluppa in noi ciò che i padri chiamano l'affectus fidei, un amore di fede che ci spinge ad attaccarci a Dio solo e a pregarlo per ciò che Egli è.
0: Un amore di questa tempra si verifica nella nostra vita di relazione con gli altri, perché ci spinge ad amare i nostri fratelli gratuitamente, per se stessi, qualunque siano i sentimenti di amicizia che noi abbiamo per loro e loro per noi. È in questo stato di amore gratuito per Dio, vissuto nella preghiera e anche nell'amore per i nostri fratelli, che facciamo realmente l'esperienza della grazia e diventiamo perfetti come il Padre che è nei cieli.
2: Io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

0: Accostiamoci ora al mistero della risposta di Maria al Signore. Sia fatto di me quello che vuoi, e di contemplare la sua preghiera, modello della nostra. L'angelo la rassicura dicendo: il Signore è con te, cioè ti prende a suo servizio per fare ciò che egli vuole di te. È un'espressione che ritorna spesso nel racconto delle vocazioni. Ogni volta che Dio incontra un uomo per affidargli una missione, vuole rassicurarlo nel senso preciso del termine, perché sa che la sua presenza provoca nel suo cuore un senso di apprensione, di timore. Quando Gesù manda i suoi apostoli, promette loro la consolazione dello Spirito che li difenderà e li sosterrà nelle tribolazioni.
1: L'angelo, qualche versetto più tardi, ridice alla Vergine: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia

0: presso Dio. Ogni volta che Dio chiama alla terra, prima di ogni altra parola si esprime con un'indicazione precisa: non temere. Appena Dio si avvicina all'uomo, questi è preso dalla paura. Il santo potrebbe essere definito come colui che ha deposto la paura, perché ha rimesso in Dio tutta la sua fiducia. Non si tratta di una paura psicologica, né di un turbamento sentimentale o affettivo, ma del senso del sacro. Quando l'uomo si trova di fronte a Dio, ha le vertigini e si scopre con timore d'essere peccatore. È la reazione di Pietro dopo la pesca miracolosa. Signore, allontanati da me, che sono un peccatore.
1: Ciò che la parola dell'angelo vuol suscitare nel cuore di Maria è un sentimento di fiducia verso Dio e un movimento di abbandono nelle sue mani. Noi ritroviamo qui tutta la pedagogia di Gesù nel Vangelo. Perché essere in apprensione e avere timore se Dio vede i nostri bisogni e ci dà nutrimenti e vestiti? È un invito discreto a vivere l'istante presente, unico luogo spirituale, unico punto di contatto in cui la sfera di Dio incontra quella dell'uomo. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
0: È in questo clima di fiducia che bisogna capire la domanda che Maria rivolge a Dio: com'è possibile? Non conosco uomo. Abbiamo qui un'indicazione per la nostra preghiera. Quando cerchiamo di conoscere la volontà di Dio, possiamo rivolgergli domande, e come lo dobbiamo fare? Non si tratta di fermarci al contenuto della domanda fatta dalla Vergine, che può voler dire che ella non ha relazione coniugale con Giuseppe, a cui è fidanzata, ma anche può significare che ella ha preso la decisione di rimanere vergine nel matrimonio.
1: A noi interessa il comportamento di Maria per ciò che ci indica a proposito delle domande che rivolgiamo a Dio. L'atteggiamento di Maria è quello dell'intelligenza che desidera conoscere la volontà di Dio, che cerca di penetrare il suo disegno su di lei. L'angelo infatti accoglie la sua domanda con benevolenza, perché legittima e valida nei confronti di Dio. Il suo interrogare è buono, mentre quello di Zaccaria, che nasce da una mancanza di fede, rimane senza risposta. Ben più, Dio lo mette in condizione di non poter più ascoltare. L'interrogare di Maria procede dall'intensità della fede.
0: Noi possiamo porre a Dio tutte le domande che vogliamo e possiamo anche contestarlo, ma lo dobbiamo fare in un tono interiore, le cui note dominanti siano la fiducia e l'amore, perché il tono della rimostranza non è quello dell'umile domanda. Giobbe interroga Dio e Gesù sulla croce chiede al Padre perché l'abbia abbandonato, ma in fondo l'uno e l'altro si rimettono nelle mani di Dio. Sono i teologi di Giobbe che recriminano nei confronti di Dio perché pretendono di spiegare tutto. Dio li invita ad andare da Giobbe, suo servitore, perché interceda in loro favore. Così per Gesù, che prega sulla croce per i carnefici che mettono a prova la sua fiducia e lo crocifiggono. Dio preferisce i contestatori per amore a quelli che tacciono per rassegnazione.
1: C'è modo e modo di interpellare Dio con le nostre domande. Ci sono quelli che lo sottopongono a una requisitoria che per forza vuole strappare delle risposte e che lo coprono di obiezioni perché non capiscono. Questo impedisce a Dio di parlare. Era necessario che trascorressero migliaia di anni perché Dio potesse esprimersi. Sono gli empi che discutono e chiedono i conti a Dio. Venite e discutiamo. In un certo modo, discutere con Dio è già trattarlo alla pari, rifiutarsi di mettersi in ginocchio davanti a Lui e contestarlo. Dio non risponde, come Gesù non risponde quando i farisei vogliono metterlo alla prova, ponendogli delle domande ambigue.
0: All'estremo opposto ci sono quelli che rivolgono a Dio domanda in un'ardente interrogazione d'amore, come la Vergine. Essi non capiscono che cosa stia loro accadendo, come Gesù sulla croce e Giobbe sul suo letame, ma hanno fiducia in Dio, perché sanno in chi hanno riposto la loro fede. a questi uomini Dio presto o tardi risponde sempre. Può farlo in forma misteriosa perché li ama, così, in questo loro atteggiamento di ricerca e di ascolto. A Giobbe Dio chiede: «Lo sai tu come io creo un fiore?» A Gesù il Padre risponde dandogli la forza di abbandonarsi nelle sue mani, e poi dà la grande risposta, che è la risurrezione da morte. Importante è sapergli dire con l'umiltà di Samuele: «Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta».

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Undicesimo incontro, la preghiera di Maria, modello della nostra. Con Franca Salerno e Stefano Mondini ha collaborato al microfono Fabio Mancini. Tecnico del suono Massimiliano D'Angelo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia.

confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro.

0: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio, vii presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
0: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Sciogliemi dal laccio che mi hanno teso, perché tu sei la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

0: Lettura a breve. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. Alleluia.
1: Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia. Alleluia.

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.

0: Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui sette doni dello Spirito Santo. Sesto incontro. La fortezza.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Arriviamo oggi al nostro sesto incontro, dove affronteremo il quinto dei doni dello Spirito Santo. Oggi ci occuperemo della fortezza. Dopo aver visto timor di Dio, pietà, scienza e consiglio, è necessario occuparsi appunto di questo tipo di dono. È qualcosa che Dio sa mettere nel cuore dell'uomo. Qual è la caratteristica? Allora, vediamo un pochino, sempre una definizione un po' codificata. Essendo un dono dello Spirito Santo, è un dono soprannaturale. E però, ancora una volta, abbiamo a che fare con un abito soprannaturale, cioè questa è una cosa che non si fa una volta. Una scelta è per dire il dono del consiglio, un'intuizione per dire il dono della scienza, un momento di dolcezza per dire il dono della pietà, una realtà, un istante, un frangente di sana paura, salutare paura per le cose che veramente contano nella vita per dire il timore di Dio. Queste cose una volta capitano. Il problema è averle come tessuto della nostra vita, abito della nostra esistenza. Cioè, allora, qui si tratta di parlare della continuità di questo dono. Allora, con la fortezza l'aspetto della continuità è molto importante. La fortezza, che cos'è? Questo abitudine soprannaturale che irrobustisce l'anima perché pratichi per istigazione dello Spirito Santo ogni specie di virtù eroica. Cioè, la virtù prende la sua caratteristica di essere eroica. Bisogna stare molto attenti con questo termine, perché ha tanto del bene in sé, ma anche tanti pericoli in sé, perché l'eroismo può essere anche un grande individualismo. Se non è individualismo, è semplicemente quella andare oltre la norma, oltre l'abitudine, e fare qualcosa di grande, comunque sviluppare una virtù a un livello grande, e lo chiamiamo tecnicamente eroico. E la definizione con l'invincibile fiducia di superare i pericoli e le difficoltà maggiori. Allora, è un tipo di dono che ha un suo ambito. Allora, se l'ambito del timor di Dio è il rapporto con i pericoli della nostra vita, che vanno sempre ben valutati, se l'ambito della pietà è l'ambito del nostro amore di risposta, della nostra gratitudine, la tenerezza che proviamo verso Dio e quindi anche verso il prossimo, se l'ambito della scienza è il guardare alle creature, alle persone, secondo qualcosa di profondo, se l'ambito del consiglio è il sapersi orientare nelle scelte, l'ambito della fortezza sono le cose difficili della vita, sono le cose dure, i pericoli, le difficoltà. La fortezza ha attinenza con le cose che ci mettono in cimento, che ci mettono alla prova, quelle che genericamente chiamiamo le croci, i momenti in cui trovarsi a contatto con le cose dure, onerose, serie, difficili, perigliose della vita, e saperle affrontare con l'attitudine giusta. Allora, è interessante perché Nella definizione classica si parla di istinto dello Spirito Santo che guida questa cosa, istigazione, cioè non parliamo di un ragionamento, ma parliamo di un istinto, interessante, è un impulso che genera un fomite spirituale, cioè un istinto spirituale. Ci sono le persone che sono dominate solamente da istinti carnali, che sono spesso animaleschi. Ci sono istinti di ordine semplicemente umano, che sono un po' più che animaleschi, per esempio l'istigazione interiore a capire le cose. Sì, sono cose molto belle, tutto sommato fanno parte del nostro armamentario, ma qui si parla di una pulsione spirituale. È anche una certa sorta di fiuto spirituale, per cui si ha un'attitudine coraggiosa di fronte alle cose. È un istinto per cui io percepisco che è importante non scoraggiarsi e non smontarsi, non farsi così liquefare dai fatti della vita e restare solidi. Non sgonfiarsi di fronte alla realtà, perché lo Spirito Santo mi mette nel cuore che cosa? Che ciò che vivo lo devo affrontare, è bello che lo affronti, è importante, non mi perdo d'animo. Ecco, una domanda che possiamo farci è perché viene chiamato eroismo. Allora, ribadiamo, perché questo forse non si dirà mai abbastanza, che l'eroismo può essere molto pericoloso. In un certo senso l'individualismo e il culto del proprio ego possono paludarsi dentro un atteggiamento di grande oblazione, grande oblatività, e bisogna stare molto attenti agli eroi. Gli eroi possono fare le cose cieche solamente per il momento, quel essere eroi per un giorno che può essere fatto da tutti. Qui si tratta di un eroismo molto più serio, molto più profondo, non appariscente, non vanaglorioso, per cui lo chiamiamo eroismo quasi per necessità, è la fortezza, è quella cosa per cui uno cresce un bambino e non molla nelle difficoltà di crescere una creatura con tutto quello che comprende, è quello per cui uno insegna qualcosa a dei discepoli, a dei studenti, e non si fa smontare dalla svogliatezza degli studenti, dall'atteggiamento sgradevole, repulsivo, tutte queste cose qua. È quella capacità di tenuta che però riguarda le cose più profonde e spirituali della vita. Si può portare avanti la vita senza questo tipo di attitudine? Questo eroismo è una cosa necessaria o futile? O così, solamente da usare in caso, ecco, sia necessario? No, non si può vivere senza questo, fra virgolette, eroismo, senza questa tenacia. Non ci si può sposare, non si può fare il prete, non si può curare un malato, non si può vivere senza grandezza, senza tenacia, senza fortezza. La vita è bella perché uno va fino in fondo nelle cose e non si lascia smontare. È necessario vivere con la fortezza.

Sì, è vero, come abbiamo detto, che non si può vivere senza tenacia, non si può fare niente di grande e di bello senza tenacia. Qui stiamo parlando di un atteggiamento di che tipo? La nostra tendenza sarebbe pensare a una qualità umana. Cioè ci sono quelli coraggiosi, ci sono quelli tosti, ci sono quelli che tengono, riescono a andare avanti, quelli che hanno il carattere più testardo, applicano la propria testardaggine a un ambito buono e non si smontano. Sì, molto spesso queste persone possono essere semplicemente testardi, basta, e la caratteristica magari viene applicata a qualcosa di buono e ringraziamo Dio, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, una cosa che è a disposizione non di un carattere ma di tutte le persone. Ovvero sia, stiamo parlando del profondo del cuore dell'uomo, ricordiamo che noi stiamo parlando del segreto profondo dell'uomo. L'uomo è vero quando ha tenacia, cioè quando tiene a qualcosa, quando non si fa smontare, cioè che cosa esprime? La sua verità, perché di fatto cosa sono questi sette doni dello Spirito Santo se non tutti quanti sfaccettature dell'amore? L'amore teme di far soffrire l'altro, l'amore è tenerezza, l'amore è conoscenza della verità dell'altro, l'amore è sobrietà e buone scelte, l'amore è tenacia. Quindi, ripassando per via analogica appunto i doni che abbiamo fatto fino adesso, dobbiamo vedere questa tenacia da cosa viene. Se viene da un buon carattere, con i bioritmi umani sarà più o meno forte. Invece se viene dallo Spirito Santo è radicata in un rapporto. Quindi l'anima della fortezza, l'anima per cui che ho dentro, per cui io riesco a andare avanti in una cosa buona, è relazionale. Si chiama fiducia. Fiducia in Dio. Io penso che in questa cosa devo restare, permanere, non me ne devo andare, non devo farmi cascare le braccia, perché io so che Dio mi sta chiamando qui, so che Dio opererà, che quella energia che io ci devo mettere sarà niente a confronto con i doni che Dio vorrà elargirmi in questo luogo e le opere belle che farà per mezzo di questa mia fatica. Ribadiamo, è necessario il dono della fortezza, perché se no non si fanno cose grandi, non si arriva a un livello alto nelle cose, ma si continua a inanellare opere mediocri, opere non degne di noi stessi. E anche necessario per stare nella grazia, per vivere aggrappati alla bellezza, per stare con Dio è necessaria la fiducia. C'è sempre il momento del deserto, c'è sempre in ogni atto il punto morto in cui uno sarebbe tentato di tornare al porto perché ha paura di passare per il luogo del non ritorno, dove non ci sarà più benzina per tornare a casa propria. E quello è il momento in cui andare avanti, perché? Perché mi fido di Dio. In quel momento il dolore diventa qualche cosa che sta dentro il mio rapporto con il Signore. Resto nella grazia e non cedo al peccato, e non cedo allo scoraggiamento, e non cedo all'attitudine distruttiva, all'attitudine infantile, all'attitudine appunto discontinua, perché io so, come diceva Francesco d'Assisi, tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Cioè so che questa è la strada del bene, quindi permango, quindi non lascio perdere. Ecco, questo tipo di pensiero è radicato proprio nel senso della fedeltà di Dio. Cioè uno non
porta avanti un'opera nella Chiesa, un'amicizia nel bene, un soccorso a un miserabile che ha bisogno del nostro aiuto, per cui bisogna stare lì, affrontare la scomodità. Uno non fa questo se non crede nella fedeltà di Dio. Allora lo Spirito Santo come mette la fortezza in noi, cioè la capacità di stare davanti alla croce, alla difficoltà, al momento difficile? Mettendo dentro di noi il senso della solidità di Dio, il senso della tenacia di Dio. È un eco della tenacia di Dio con noi, è un eco della fedeltà di Dio, la nostra fedeltà a Lui. Quello che si oppone a questo tipo di atteggiamento è la timidezza, o anche definita timore disorientato, cioè questo fatto per cui si inizia ad avere paura in maniera non riflessa, non ci siete. Ma di che cosa ho paura veramente? Perché tante volte una persona, per esempio, dice: ma sì, ma alla fine di cosa mi sto impaurendo? Perché mi sto spuntando così? Ma cosa temo? E uno tante volte, basta che se lo domanda, si rende conto: ma che mi importa a me di perdere, che ne so, la faccia? Che mi importa a me di perdere questa cosa? Questo vale di più che non la mia faccia o questo oggetto che vado a perdere. Allora è molto importante radicarsi, contemplare la fedeltà di Dio e nello stesso tempo chiedersi: qual è il vero nemico? Molto spesso ciò che ci smonta è irrazionale, illogico. Se semplicemente interrogato, si smonta da solo. Perché laddove invece, se interrogato, ciò che ci impaurisce compare come paura autentica, come rischio effettivo, e può certamente capitare, sicuramente una persona può, per fedeltà a Dio, trovarsi a rischiare la vita, trovarsi a rischiare la propria incolumità, il bene di coloro che a cui vuole bene, la sopravvivenza, cose insomma, cioè, vitali, imprescindibili. Ecco, lì a quel punto però si può misurare ciò di cui abbiamo paura con il nostro rapporto con Dio, ovvero sia: ma chi è più grande, chi è più potente, ciò che temo o Dio che è onnipotente? Chi è più da temere, l'effetto che la disobbedienza a questa paura mi darà o l'effetto che la disobbedienza a Dio mi darà? Qual è il vero pericolo? Cosa mi darà più povertà e più morte? Allora, la fortezza è anche un'attività molto razionale di soppesare le paure come appaiono nel nostro cuore e di chiederci: ma vale la pena di fermarsi per questo? Non sarà più importante ciò che io perseguo?

0: come avremo dentro il nostro cuore la pulsione, l'istinto, l'intuizione dello Spirito Santo, che non ci dobbiamo scoraggiare ma andare avanti. Ecco, è un abito, è un'abitudine, parte dalla risoluzione a cui dobbiamo aprirci e che lo Spirito Santo ci dona, ma a cui dobbiamo volontariamente aderire, di andare fino a fondo, fino in fondo nelle cose, di andare fino al traguardo, di arrivare. Quante volte lo spirito nemico dell'uomo vuole semplicemente interrompere il nostro viaggio, vuole che noi ci distraiamo con le paure perché non arriviamo al meraviglioso traguardo della nostra esistenza. Non dimentichiamo mai, nessuno si dimentichi mai, che l'attività principale del demonio nel cuore dell'uomo è distrarlo, trarlo a qualcosa di secondario, mettergli la tensione verso cose che può perdere, può non avere, la tensione verso cose che non sono necessarie o che non sono da preservare a tutti i costi. Noi abbiamo un bene da fare, noi abbiamo delle opere belle da compiere e dobbiamo provare a portarle fino in fondo. Solo la grazia ci può condurre fino in fondo, ma provarci tocca a noi ed è bello. Ed è bello, come bimbi che vogliono fare una cosa bella per la mamma, come bimbi che vogliono fare insieme al papà una cosa bella, meravigliosa. Ecco, così bisogna stare in questa semplicità e dire: io ci provo, Signore, dai, dammi una mano, io ci provo ad andare in fondo in questa opera che mi hai dato da fare. Questo vuol dire avere una consapevolezza. Niente di ciò che veramente conta nella vita è privo di difficoltà. Le cose belle sono difficili per natura, perché sono belle, per quindi sono grandi, quindi non hanno uno statuto superficiale, così elementare. Lo Spirito Santo mette nel nostro cuore l'intuizione che vale la pena di soffrire per questa cosa e che soffrire non è una sorpresa. Lo sappiamo, certo, certo. Ma questo sarà difficile. Certo che sarà difficile, certo, stiamo lanciandoci in una cosa grande. La nostra vita è bella, non facile. Se fosse solo facile sarebbe banale. La vita è bella proprio perché è difficile. Quando uno va al cinema a vedere un film vuole vedere una sfida, una cosa difficile, una cosa che non se ne trova facilmente la soluzione, se no che avventura c'è? Ma come si può affrontare la vita senza avventura, senza appunto un sano eroismo che non sia individualismo, senza quel senso anche di sfida che c'è? L'istinto bellico è orribile genericamente perché è applicato per la rivalità fra gli uomini, ma noi ce l'abbiamo invece un nemico serio: la bruttezza, la mediocrità, il maligno, la mentalità mondana, le pulsioni basse. Tutte queste cose sono nemici con cui ingaggiare battaglia. È sacrosanto avere voglia di combattere, voglia di affrontare la vita. Però è interessante che il termine che noi usiamo per dare un pochino questo senso della fortezza si chiama coraggio. Coraggio, in italiano viene dalla parola cuore. Avere un cuore. Il punto è che la fortezza si ha quando il cuore è sveglio, ovvero sia ci si ricorda di ciò che è veramente nel profondo del nostro essere, cosa ci sta veramente a cuore. Allora uno non si smonta e uno sa che ha diritto Dio di metterci in una difficoltà per farci crescere. C'è un bellissimo testo del libro del Siraci che dice: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla prova. Certo, quale atleta può diventare bravo se non ha un allenatore sodo, serio, che gli chieda molto? Quale pugile può diventare bravo a combattere se non ha uno sparring partner, un allenatore, uno che sappia colpirlo? Quale studente impara se non posto di fronte a problemi grossi? quale allievo impara se non con un maestro che sappia anche essere al momento giusto esigente? La vita ci vuole portare a grandi cose. Per questo non ci smontiamo di fronte alle difficoltà e pensiamo che i problemi bisogna affrontarli, alcuni per risolverli, altri per crescere. Perché, come abbiamo detto tante volte, i problemi che non riusciamo a risolvere ci stanno perché essi risolvono noi. Tanti problemi forse ce li dobbiamo tenere a lungo nella vita per crescere nella fortezza. Tanti problemi dovremmo probabilmente averli accanto a noi perché dice San Paolo che mi compiaccio nelle mie infermità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, perché quando sono debole è allora che sono forte, perché sperimentiamo quello che sperimentò lui, la grazia di Dio. Paolo nella seconda lettera a Corinzi racconta di aver chiesto che un problema, una spinosità, una tribolazione gli fosse tolta e Dio gli risponde: ti basti la mia grazia, perché la mia potenza si manifesta nella tua debolezza. Noi vorremmo stare sempre in una posizione di forza, quella in cui nessuno ci può attaccare, e invece gettarsi nella mischia della volontà di Dio e affrontare le cose grandi vuol dire mettersi nella condizione di trovarsi deboli, ed è lì che sperimenteremo la potenza di Dio. La fortezza è la fiducia in Dio nelle prove.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui 7 doni dello Spirito Santo. Sesto incontro. La fortezza.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia. Un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000. La nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite. E grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto, appunto, da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani e di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo: dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, E in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da

0: queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei. Insomma, l'esempio conta delle volte molto, molto e molto più delle parole.
1: Sì, sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questa, di questo cammino. E al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti. Cioè, io ho conosciuto questi padri gesuiti, e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni, e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri. Cioè, io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche oggi.
0: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
1: Sì. Sì, sì.
0: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
1: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio, ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare questa cosa ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, quindi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi, cioè, comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
0: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo. Altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia. Non per tutti è così. Sì.

0: questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa. È uno degli aspetti proprio il rapporto con la famiglia, cioè è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare il legame familiare, no? Per noi in una visione, diciamo, occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
0: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
0: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita. Anzi, diciamo, molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo, è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione le ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. È come sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché guardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili. Cioè, questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai, diciamo, sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè, mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile. Lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. Facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Giuni Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, è quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me questo è, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: Sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, proposte da Rosario Tronnolone.

Simeone chiama spada la parola che ha la forza di mettere alla prova e di discernere i pensieri, e che giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle. Ogni anima, infatti, al momento della passione, fu sottoposta ad una specie di dubbio, secondo quanto dice il Signore: «Tutti sarete scandalizzati per causa mia». Perciò Simeone profetizzò che Maria stessa, mentre stava presso la croce, osservando le cose che succedevano e ascoltando ciò che veniva detto, dopo la testimonianza di Gabriele, dopo l'arcana conoscenza del concepimento divino, dopo la grandiosa manifestazione dei miracoli, avrebbe conosciuto qualche sbandamento nella sua anima. Era necessario, infatti, che il Signore gustasse la morte per tutti e che, divenuto il propiziatore del mondo, giustificasse tutti nel suo sangue. Anche tu, o Maria, che pure hai appreso dall'alto le cose che riguardano il Signore, sarai colta dal dubbio. Questo è ciò che significa la spada, ha scritto San Basilio Magno, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Queste parole significano che allo scandalo derivato dalla croce di Cristo, il Signore ha fatto seguire un pronto rimedio sia per i discepoli che per Maria, rimedio che rese fermo il loro cuore nella fede in Lui.

Il nucleo del sì mariano sta giusto al centro del figlio, ma senza scomparirvi dentro, poiché Maria il suo sì lo ha anticipato per collaborare lei prima fra tutti all'evento dell'incarnazione. E per noi membri della Chiesa il suo sì resta la risposta sostanziale e pienamente valida a quanto il Signore ci chiede. Il sì di Cristo e il sì di Maria sono completamente compenetrati tra loro. Per questo resta sempre vero che Maria manifesta la sua disponibilità di fede a partire da una grazia in ultima analisi cristologica, e il figlio da parte sua mai rinnega ciò di cui è debitore a sua madre. Un out-out tra Cristo e Maria è altrettanto impossibile e assurdo dell'out-out tra Cristo capo e la Chiesa suo corpo. Se Cristo venisse artificiosamente reciso da sua madre o dalla Chiesa, perderebbe nella pietà cristiana la sua afferrabilità storica, divenendo qualcosa di astratto, un aerolito caduto dal cielo per risalirvi subito senza mettere radici nella tradizione passata e futura degli uomini. Resta naturalmente aperto un vasto spettro di possibilità per l'imitazione del sì mariano, in quanto Maria ci viene incontro in tante situazioni diverse, come la donna coraggiosa nella fuga in Egitto, come la donna di casa modesta e sollecita che, per due volte ce lo fa notare la Scrittura, in silenziosa contemplazione serbava nell'intimo e meditava tutto quanto accadeva a suo figlio, come la mediatrice dei poveri che non hanno più vino, come colei che con premurosa e sofferta preghiera accompagna il figlio nello svolgimento della sua missione, come colei che in un'acutissima sofferenza si trasforma in prototipo della Chiesa. Vie di accesso ne esistono ovunque. Ogni singolo e ogni gruppo della Chiesa può scegliere la sua. Conducono tutte al medesimo centro, ha scritto Hans Urs von Balthasar in Maria, Chiesa nascente.

Nell'omilia della festa della presentazione del Signore del 2 febbraio 1979, il beato Giovanni Paolo II ha scritto: «Entra per la prima volta nel suo Tempio colui che è il suo Signore, portato dalle mani di Maria e di Giuseppe. Entra come un bambino di 40 giorni, al fine di adempiere alle esigenze della legge di Mosè». Benché tutto sembri indicare che nessuno qui, in questo momento, lo attenda e nessuno lo scorga, in realtà non è così. Il vecchio Simeone va incontro a Maria e a Giuseppe, prende il bambino sulle braccia e pronuncia le parole che sono la sintesi di tutta l'attesa, la sintesi dell'antica alleanza. L'uomo che le enuncia non parla da se stesso, è profeta. Parla dal profondo della rivelazione e della fede di Israele. Annuncia il compimento dell'antico e l'inizio del nuovo. Oggi la Chiesa benedice le candele che danno luce. Queste candele sono, nello stesso tempo, simbolo dell'altra luce, della luce che è proprio Cristo. È con noi la luce. Che cosa illumina? Illumina il buio delle anime umane, le tenebre dell'esistenza, perenne, immenso è lo sforzo dell'uomo per aprirsi la strada e arrivare alla luce, luce della conoscenza e dell'esistenza. Quanti anni a volte l'uomo dedica per chiarire a se stesso qualche fatto, per trovare la risposta ad una determinata domanda? E quanto lavoro su noi stessi costa ad ognuno di noi affinché possiamo, attraverso tutto ciò che in noi è oscuro, tenebroso, attraverso tutto il nostro io peggiore, attraverso l'uomo soggiogato alla concupiscenza della carne, degli occhi, alla superbia della vita, svelare ciò che è luminoso. L'uomo di semplicità, di umiltà, di amore, di disinteressato sacrificio, i nuovi orizzonti del pensiero, del cuore, della volontà, del carattere. Le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende, scrive San Giovanni. Se chiediamo che cosa illumini questa luce, riconosciuta da Simeone nel bambino di 40 giorni, ecco la risposta. È la risposta dell'esperienza interiore di tanti uomini che hanno deciso di seguire questa luce. In modo particolare, è in profondità che Cristo illumina il mistero dell'uomo. Particolarmente e profondamente, e con quanta delicatezza nello stesso tempo, discende nel segreto delle anime e delle coscienze umane. È il maestro della vita nel senso più profondo. È il maestro delle nostre vocazioni. Rendiamo grazie oggi per la luce che è in mezzo a noi. Rendiamo grazie per tutto ciò che mediante il Cristo è diventato in noi stessi luce, ha cessato di essere il buio e l'incognito. Questo giorno è la sua festa, la festa di Gesù Cristo nel 40° giorno della sua vita, nel Tempio di Gerusalemme secondo le prescrizioni della legge di Mosè. Ed è pure la festa di lei, di Maria. Lei regge il bambino nelle sue braccia. Lui, anche nelle sue mani, è la luce delle nostre anime, la luce che illumina le tenebre della conoscenza e dell'esistenza umana, dell'intelletto e del cuore. I pensieri di tanti cuori vengono svelati quando le sue materne mani portano questa grande luce divina, quando la avvicinano all'uomo. Ave, tu che sei diventata madre della nostra luce, a prezzo del grande sacrificio del tuo figlio, a prezzo del materno sacrificio del tuo cuore.

Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: rosario sarà recitato presso la famiglia di Borin Gianni e Fides della parrocchia Santa Lucia di Prata di Pordenone. Pregheremo per la pace nel mondo e nelle nostre famiglie, per gli ammalati, i giovani e le vocazioni.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore.

0: misericordia.
1: Maria, regina della, dei giovani e delle vocazioni,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi e per il mondo intero.
2: Primo mistero della luce, battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. Santa Maria, Madre amabile, tu hai avuto dal Signore la gioia di essere piena di grazia, tempio dello Spirito Santo. Aiutaci a riscoprire il nostro battesimo, affinché anche noi abbiamo il coraggio di essere, nella nostra quotidianità, sacerdoti per offrire sacrifici di lode, profeti per annunziare Dio con la nostra vita e re nel servizio ai fratelli.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Maria, regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Secondo mistero della luce, manifestazione della gloria di Gesù alle nozze di Cana in risposta alle preghiere di Maria. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Santa Maria, donna del vino nuovo, quante volte anche noi sperimentiamo che il banchetto della vita languisce e la felicità si spegne sul volto dei commensali. Muoviti a compassione di noi e ridonaci il gusto delle cose. Solo così le giare della nostra esistenza si riempiranno fino all'orlo di significati ultimi e l'ebbrezza di vivere e far vivere ci farà provare le vertigini. Se accusiamo cadute di tensione, accendi nel nostro cuore il coraggio dei passi e facci comprendere che la chiusura alla novità dello spirito e l'adattamento agli orizzonti dei bassi profili ci offrono solo la malinconia della senescenza precoce. Noi ti ringraziamo, infine, perché con le parole «fate tutto quello che egli vi dirà», tu ci sveli il misterioso segreto della giovinezza.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: Il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Maria, regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Santa Maria, serva del Signore, che ti sei consegnata anima e corpo a Lui e hai fatto l'ingresso nel suo casato come collaboratrice familiare della sua opera di salvezza, donna veramente alla pari, che la grazia ha introdotto nell'intimità trinitaria e ha reso scrigno delle confidenze divine, domestica del regno, che ha interpretato il servizio non come riduzione di libertà, ma come appartenenza irreversibile alla stirpe di Dio, noi ti chiediamo di ammetterci alla scuola del servizio non come riduzione di libertà, ma come appartenenza irreversibile alla stirpe di Dio, noi ti chiediamo di

0: e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Santa Maria, donna di frontiera, noi siamo affascinati da questa tua collocazione che ti vede nella storia della salvezza, perennemente attestata sulle linee di confine. Tu stai sui crinali che passano tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Tu sei l'orizzonte che congiunge le ultime propaggini della notte e i primi chiarori del giorno. Tu sei l'aurora che precede il sole di giustizia. Tu sei la stella del mattino. Le cose nuove con cui ci obbligano a fare i conti, le turbe dei poveri, gli oppressi, i rifugiati, ci fanno paura. Le frontiere siamo più tentati a chiuderle che ad aprirle. Perciò abbiamo bisogno di te, perché la speranza abbia il sopravvento.

0: nell'ora della morte, come hai fatto con Gesù, fermati accanto alla nostra solitudine, sorveglia le nostre agonie. Sull'ultima linea che separa l'esilio dalla patria, tendi la mano, perché se sul limitare decisivo della nostra salvezza ci sarai tu, passeremo la frontiera anche senza passaporto.
1: Padre nostro che

0: regina dei giovani e delle vocazioni.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi e per il mondo intero.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucarestia. Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Santa Maria, donna del pane, tu che hai vissuto la sofferenza di quanti lottano per sopravvivere, svelaci il senso dell'allucinante aritmetica della miseria, con la quale i popoli del Sud un giorno ci presenteranno il conto davanti al Tribunale di Dio. Abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati dalla fame. Rendici sensibili alla provocazione del loro grido. Tu, la cui immagine è nascosta nel bagaglio dell'emigrante o nella valigia di chi affida al mare la sua vita in cerca di fortuna, tempera le lacrime dei poveri ai quali è divenuta troppo amara la terra natale. Alleggerisci la loro solitudine. Non esporli all'umiliazione del rifiuto. Colora di speranza le attese dei disoccupati e frena l'egoismo di chi si è già comodamente sistemato al banchetto della vita. Perché non sono i coperti che mancano sulla mensa, sono i posti in più che non si vogliono aggiungere a tavola. Facci capire che il pane non è tutto, che se manca la pace dell'anima, anche i cibi più raffinati sono privi di sapore, perché solo chi mangia il pane vivo disceso dal cielo non avrà più fame in eterno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre Vergine del Verbo della Vita.
1: Prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele.
1: Prega per noi.
0: Madre del Divino Redentore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Signore e Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre del Figlio di Dio.
1: Prega per noi.
0: Madre nostra nell'ordine della grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre dei viventi.
1: Prega per noi.

0: figlia prediletta dell'Eterno Padre,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Compagna generosa del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Eccelsa figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Umile serva del Signore,
1: prega per noi.
0: Immagine e inizio della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Vergine Beata,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Piena di grazia,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'Universo,
1: prega per noi.
0: Nostra Avvocata,
1: prega per noi.
0: Nostra Ausiliatrice,
1: prega per noi.
0: Nostra Soccorritrice,
1: prega per noi.
0: Nostra Mediatrice,
1: prega per noi.
0: Segno di speranza e di consolazione,
1: prega per noi.
0: Tu che hai donato la vita al mondo,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto col figlio morente sulla croce,
1: prega per noi.
0: Tu che con gli apostoli hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Signore pietà, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: risorgici, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio, preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Ti citiamo un Pater Ave Gloria per Papa Francesco e secondo le sue intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga

Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Amiche ed amici in ascolto, un saluto dalla redazione, da Roberto Fortunato che si occupa per noi della parte tecnica. Oggi potrete seguire una trasmissione speciale dedicata a Santa Maria Mazzarello. A tutti buon ascolto.
1: Rosario Tronolone e Monia Parente presentano Praticare l'umiltà è come farsi imitatori di Dio. Vita di Maria Mazzarello. Uno speciale di Roberto Paravagna.
2: Mornese, in provincia di Alessandria, conta oggi 700 abitanti. Ma quando Maria Mazzarello nacque nel 1837, ne contava molti di meno. Una realtà rurale lontana da tutto, dispersa nella campagna piemontese. Cosa ha fatto sì che tutto iniziasse da qui? Maria nasce il 9 maggio del 1837 da Giuseppe Mazzarello, contadino del luogo, e da Maria Maddalena Calcagno, originaria di un piccolo paese della zona, tramontana. Onesto campagnolo lui, dotata di evangelica semplicità, lei. Secondo la ricerca dell'archivio parrocchiale del paese, Maria era la prima di 13 figli, di cui 12 subito battezzati. Come primogenita, dovette abituarsi in fretta alla tipica vita dura della campagna, acquistando per sé, parallelamente, quel senso di appartenenza alla famiglia sviluppatosi anche per il fatto che doveva occuparsi dei suoi tanti fratelli.
0: A Mornese è tempo di riconversione della fede. Nascono le confraternite e si riscopre l'Eucaristia. Maria scopre la propria via all'iniziazione cristiana nei primi anni della sua vita. I principi del papà Giuseppe sono lavoro e preghiera, rafforzare la dignità personale, porre l'uomo al centro di tutto, sviluppare la dignità nell'amore del Signore. I luoghi dell'adolescenza sono per lei come dei campi di battaglia in cui si concretizzano i presupposti delle future figlie di Maria Ausiliatrice. Tutto nasce tra quelle vigne, quelle genti, quelle quotidiane difficoltà, quei silenzi assordanti della Valponasca. Un silenzio più volte inseguito, ardentemente ricercato per meglio capire il significato del cuore.
2: Nel 1855 Maria, insieme ad altre quattro giovani, dà vita ad una pia unione sotto la guida di Don Pestarino. Il sacerdote, nato a Mornese e formatosi in seminario a Genova, gioca un ruolo assolutamente primario nei progetti ancora embrionali della giovane di Mornese. Fu un Don Pestarino estremamente battagliero a restaurare a Mornese la vicinanza con Dio. Proprio grazie al sacerdote tornerà la buona abitudine della messa, del catechismo e delle opere di carità.
0: Nell'aprile del 1848 Maria riceve la prima comunione e il sacerdote che la segue ha modo di apprezzare la sua capacità di avvicinarsi alla fede e si accorge che la giovane è forte, sconfigge le piccole debolezze della sua età, lascia intravedere i contorni di un capo che guarda oltre. Il suo punto fermo è la partecipazione alla messa, sempre, con ogni tempo, ma quando questo non è possibile, ecco lo stratagemma.
3: Osservò che la casa aveva una finestra che guardava la chiesa parrocchiale e si recava a quella finestra. E vedendo da lontano il debole chiarore delle candele accese, riflesso sulle invetriate, si univa al popolo con il pensiero e adorava Gesù e lo ringraziava della buona giornata e gli domandava la benedizione.
2: Appena il lavoro lo permette, si esercita nella lettura. Istruirsi è importante, è necessario leggere per capire i tempi che si stanno vivendo. Tempi di libertà di stampa e con essa scambio di idee, opinioni, confronto continuo con il mondo esterno, mentre l'Italia va avanti. Si era inaugurata da poco la ferrovia Torino-Genova alla presenza di Camillo Cavour.

0: Tornese intanto prende forma il progetto di un gruppo di giovani. Maria, che ha ora 16 anni, si ritrova insieme ad Angela Maccagno, Maria Arecco, Rosina Mazzarello e Giovanna Ferrettino, sotto la guida di Don Pestarino. Si succedono incontri, riunioni, colloqui in cui si parla di spiritualità come di società religiosa nell'Italia del tempo. Sembra una via di mezzo tra un gruppo di animazione e un gruppo pastorale. Secondo il progetto di Angela Maccagno, non era sufficiente fuggire i cattivi pensieri. Si trattava di formare un gruppo di donne che riportassero Dio all'interno della famiglia. Il riferimento era a quella semplice pia unione in cui riserbo, modestia, pazienza, fermezza nella fede e un ordine autoimposto erano le qualità irrinunciabili. Una parte del regolamento di allora recitava così: le ascritte si propongono di essere unite a Gesù in spirito, cuore e volontà.
1: Secondo le idee di Angela Maccagno,
2: bisognava lavorare unite e nascoste, imitando in bene quelli che con unioni segrete promuovono il male.
1: Maria trova nel gruppo una famiglia, un capo e l'opportunità di crescere come carattere e personalità. Certamente il lavoro non manca, con tutte quelle madri di famiglia a cui badare. Quelle stesse madri che piano piano si affezionano alla giovane Mazzarello e, ascoltandola, capiscono l'autenticità del suo messaggio. Tutto questo fa sì che Maria superi brillantemente il periodo, per lei piuttosto difficile, dettato da una sorta di confusione, che pesa però come un macigno, ma che altro non è se non una semplice esperienza di vita.

Maria ha 20 anni quando alcuni malviventi, dopo essere entrati nell'abitazione di famiglia alla Cascina Valponasca, rubano una bella somma. Dopo l'episodio, il padre Giuseppe si decide a traslocare in paese. È il 1858. L'anno seguente l'Italia assisteva alla guerra tra piemontesi e francesi da una parte e austriaci dall'altra, un evento bellico in cui lo sviluppo della strada ferrata ha giocato un ruolo importante. I treni infatti spostano decine di migliaia di soldati impegnati sui campi di battaglia come Magenta, Solferino e altri. Ma al di là delle vittorie e delle sconfitte, restava sul terreno un numero incredibile di morti.

0: c'è dato di sapere come nel 1860 scoppiasse un'epidemia di tifo a Mornese, ma è certo che il paese si trova a vivere una realtà di estrema sofferenza nella quale Maria viene coinvolta in prima persona. Giuseppe, un cugino della giovane, si ammala. Le donne della Pia Unione si trovano così a dare una mano, e quando Don Pestarino chiede alla famiglia di Maria il permesso affinché la loro figlia faccia assistenza, sulle prime riceve un no dal padre, ma subito dopo, quasi cambiando idea repentinamente, Giuseppe Mazzarello lascerà che sia Maria a decidere. Il contagio del tifo è cosa certa per chiunque venga a contatto con i malati, ma se così chiede Don Pestarino, così sia. Su tutto prevale quella voce interna che chiama ad assistere chi ha più bisogno, aiutare chi soffre, nonostante tutto.
1: Dopo aver assistito i familiari nel superamento della malattia, Maria stessa si ammala con forte rischio della vita. Fu per lei un momento molto intenso per vivere la vicinanza con Dio, un Dio che decide in maniera assolutamente sovrana i nostri destini di piccoli uomini e alla cui volontà tutti dobbiamo rassegnarci. Maria supera il contagio da tifo, per quanto grave fosse, perché così aveva deciso il Signore per lei, e si alza dal letto proprio nel giorno della grande festa del Rosario.
2: Signore, ebbe a dire in seguito, se nella vostra bontà volete concedermi ancora alcuni anni di vita, fate che io li trascorra ignorata da tutti fuorché da voi, da tutti dimenticata.
1: Passano le sofferenze, ma resta un'infinita fragilità. Ora bisogna costruire una nuova Maria, una nuova persona più fragile di fuori ma più forte di dentro, che sente avvicinarsi a lei una grande idea.
0: Durante la convalescenza che Maria si rende conto del suo attuale stato di salute. La debolezza fisica però non deve essere una debolezza mentale. In questo momento di forzato riposo, il suo pensiero è alla sua attività di sarta, un mestiere da imparare per poterlo insegnare alle altre giovani, e la provvidenza le rivela quanto l'idea possa essere giusta. Come lei stessa racconterà in seguito, trovandosi a camminare in una zona dove sarebbe sorto il primo edificio delle figlie di Maria Ausiliatrice, ebbe una visione, una grande casa, tanti giovani all'interno, e una voce che diceva «A te li affido». Racconterà tutto a Don Pestarino e a Petronilla, dopodiché decide di andare dal sarto del paese a imparare il mestiere. Detto e fatto. Era il 1861.
1: Dopo un periodo di tirocinio insieme ad Angela Maccagno, lascia la sartoria per aprire un locale proprio e, anche se a qualcuno non piace troppo l'idea, le ragazze incominciano ad arrivare.
2: Non temevo rumori, schiamazzi, né altro disturbo, purché non vi fosse pericolo per l'anima.
1: Maria adottava semplicemente una strategia diversa. Meno divieti e più inviti a fare festa, a divertirsi. E perché no? Già che ci siamo, anche con un po' di musica. È il 1863. Nel frattempo, un passo importante. Don Pestarino viene invitato a Valdocco da Don Bosco. Il futuro di Maria sta tutto in quell'incontro.

Valdocco, Don Pestarino, nella sua visita, scopre i giovani di periferia che dalla strada hanno trovato finalmente un rifugio nella struttura di Don Bosco. Una lezione di vita da tenere in serbo per Mornese, dove nel 1864 il gruppo delle giovani dà il via alla propria esperienza. Lo stesso sacerdote chiede a Maria una prova forte, perché se c'è chi pensa che la Mazzarello sia trattata con particolare riguardo da parte di Don Pestarino, ebbene non è così. Le viene chiesto di lasciare tutti i propri impegni e di trasferirsi alla Valponasca dai suoi genitori. In pratica una pausa forzata di silenzio nel luogo che le ricorda la fatica di vivere di tutti i giorni. Una trasferta che lei accetta volentieri, nonostante oramai quel gruppo sia per lei diventato una ragione di vita. Non è un ordine religioso, ma per Maria è come se lo fosse. È quasi una scelta definitiva. Accade così che le giovani ospiti soffrano di questa sua improvvisa assenza. Ma così deve essere. È un momento di sofferenza interiore.